piacevolmente con lui, anche convivendo piacevolmente, devo dire. E il debutto è stato uno strazio, perché non abbiamo avuto il tempo di provare. È stata la Ruppe d'Arpea di Roma. Ci siamo visti e concordavamo il programma.

0: argomenti proprio validi, ma sarà meglio che andate a fare l'affiatamento in un altro locale, insomma.
1: Viaccio è in pratica protestati.
0: Ci ha protestati e proprio su lei.
1: C'era il diritto di protesta per certo. I poveri musicisti del Night, anche se erano stupendi.
0: Ma però aveva ragione, diciamo che aveva ragione.
1: Senti Angelo, ma come si arrivava a diventare pianista? Perché il pianista, me lo conferma anche Enrico, è la figura centrale.
2: È lo strumento più importante del gruppo che c'era, perché anche se io ho cantato anche con Riccardo Raupi che suonava il sax, però la chitarra elettrica non esisteva quasi, cioè una chitarra amplificata da poco. C'era il basso e poi il pianoforte era lo strumento base dell'orchestra.
1: Tu eri naturalmente diplomato.
0: Io proprio devo dire che fra una samba e una rumba, ecco, avevo fatto come privatista un diploma al Conservatorio di Milano, anche con un esito brillante, ecco. Insomma, sì, lo strumento, ecco.
2: Magari... No, bisognava anche saper leggere per il varietà.
0: Beh, lì non era addirittura una cosa addirittura scontata, lì non c'erano problemi di sorta. Ma sai che proprio una volta quella professione lì dell'orchestra di musica leggera era molto più vicino alla musica scritta, sai, col concertino, c'era prima di noi c'era il concertino, insomma allora mandavano le partiture d'orchestra.
1: E certo, le leggevi o le riarrangiavi?
0: Beh, quelle no, sì, non le leggevamo, certo. Le guardavamo, le sfogliavamo.
1: Certo. Eri tu l'arrangiatore del gruppo, Angiolino?
0: Sì. Sì, anche... per i primi anni, poi è venuto Cesare Marchini che aveva fatto un'esperienza negli Stati Uniti, era un bravo musicista.
1: Era un sassofonista, vero?
0: Sì, sì.
1: Ci ho fatto un disco.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, in anni recenti, poi era stato in Svezia molto tempo, vive a Dovada.
3: Vogliamo cominciare a sentire una prima canzone di Barreto? Che è stato il suo primo successo, la canzone si intitola La più bella del mondo.
1: È di Marino Marini, ma l'esecuzione e l'arrangiamento era di Marino Barreto e l'arrangiamento di Angelino Rossi.

0: Che cosa sa Rossi dell'infanzia e dell'adolescenza di Marino Barreto? Che non mi pare sia stata molto tranquilla.
1: Dunque, Marino è venuto da bambino in Spagna, proveniente da Cuba.
0: Dove era nato.
1: E il padre mi pare fosse stato un dentista, un odontotecnico, qualcosa del genere. E dalla Spagna poi era venuto in Italia quando l'ho conosciuto io. Era già, io penso, un anno, forse più, che era in Italia. E devo dire che si era già fatto nell'ambiente, almeno. Non dico proprio un nome, però si vedeva che era uno che aveva carisma, che piaceva alla gente, ecco, che quella è una cosa fondamentale.
2: Ma prima di arrivare in Italia ho letto nella sua biografia che si era addirittura arruolato nella legione straniera, probabilmente quella spagnola.
1: Sì, però non mi ricordo molti dettagli di quel fatto lì, perché se era non è che ne parlasse volentieri.
0: Questo come si traduceva sulla pedana del Night?
1: Lì, sai, c'erano delle serate felicissime.

0: E delle serate, sai, lui era, a volte era un po' ombroso. Anche, ti devo dire che nei miei riguardi io sono stato oltre 10 anni senza che mi abbia mancato di rispetto una volta, quindi non lo dico in un senso troppo negativo. Vorrei dire, magari sai, quel cliente, il cliente faceva una richiesta, lui in quel momento lì aveva il nervoso anche per altre ragioni e stava là, continuava a suonare il contrabbasso e non rispondeva, per dirti, no? Però avevo un recupero che io, era una cosa impressionante. Quando mi sembrava che tutto crollasse, lui dopo 5 minuti era al bar con abbracciato a quel cliente che era venuto prima e tutto funzionava a meraviglia, devo dire, insomma.
1: Un carattere tropicale.
0: Forse sì. Ecco.
1: Senti Antonio, tu hai scritto anche canzoni con Marino.
0: Sì.
1: Io mi pare di ricordare che Visino De Angelo,
0: sì,
1: che è un gioiello, sia anche tua.
0: Sì, anzi, senz'altro, quello lì forse è uno di quelli veramente che ho fatto pensando un po' alla voce di Marino. Ecco.
1: E poi era...
0: In altre lui era intervenuto anche di più. Ecco.
1: Cioè, e poi è un tempo, è una specie di bolero, avete importato un pochino, siete stati fra i primi a mettere i ritmi del Centro America, sudamericani in Italia.
0: Era voluta come samba lenta, diciamo, poi sì. Magari sai, non sono mai purissimi quei ritmi lì perché si adattano un po', ma comunque era una samba lenta.
1: Ascoltiamola.

0: È vero che questa canzone è stata scritta per sua figlia?
1: Sì, pensava la sua figlia, Altagracia.
0: Altagracia.
1: Sì.
0: Questa tra l'altro devo dire è una delle mie canzoni preferite, poi ho saputo soltanto 2 minuti fa da Bardotti che è una sua canzone, quindi insomma una di quelle melodie felici, direi.
1: Sì, se
0: riuscite,
1: mi piace, mi
0: fa ecco, riuscite, questo sì. lo si capisce da certi passaggi e da certe soluzioni che una canzone è riuscita bene.
2: Io poi ho l'opinione che la musica dei cantautori vera e propria, cioè la musica nuova d'Italia, di cui abbiamo a questo tavolo uno dei primissimi rappresentanti che è Endrigo, e cioè sia cominciata con un'incisione di Marino e tua, che era un pezzo di Bindi, che era Arrivederci.
1: Ah sì, Arrivederci è nata anche quello in un modo, non dico strano, ma un po' sì, perché stavamo a Napoli, allo Shaker, e al pomeriggio a volte ci si vedeva con Marino, io e lui, e io col pianoforte suonavo le melodie sfogliando quelle partiturine che inviavano le case o quelle manoscritte che ci davano, così. E Marino seguiva con le parole, e poi se la canzone interessava un po' la ripetavamo, e lui canticchiava già la melodia e poi la cantava, infine. Ora, con Arrivederci, mi ricordo che c'era una scritta sopra il titolo che diceva che l'aveva già inciso la Flossando. E l'abbiamo guardata così, con un solito con mediocre interesse, e poi invece va a provare a suonarla così, e si è entusiasmato subito, giustamente, Marino. E allora, siccome in orchestra cantavano tutti meno io, diciamo, e ho preparato un arrangiamentino col quintetto vocale.
2: Era famoso per questo, era un quintetto vocale molto complicato.
1: Ma è diventato un successo immediato nel locale.
2: Io mi ricordo che ho conosciuto Endrigo al ping pong davanti al Roof Garden di Sanremo, dove lui cantava col complesso di Rauchi, e mi disse: qua io voglio uscirne perché non ne posso più. Era il 1958-59, io ero ancora studente, e mi disse: guarda, io non ho abbastanza di cantare stupidaggini, qua mi è arrivato, io vorrei cantare canzoni come questa, ed era proprio Arrivederci.
1: Sì, è vero, era già costruita in modo meno sempliciotto del solito.

0: Allora, Endrigo, quando sentivi questa canzone?
1: Beh, io ho fatto un provino, la ricordi, subito dopo Bindi e Paoli, no? Sono il terzo in arrivato lì. Ho fatto un provino cantando Le tue mani di Spotti. E non scrivo ancora canzoni. Arrivederci, è una canzone stupenda. Io mi ricordo nei jukebox, il nostro concerto, le prime canzoni, le canzoni di Paoli cantata da Mina, il cielo in una stanza. Insomma, era una piccola rivoluzione, tutto sommato. Ecco.
0: E quindi hai cominciato ad accarezzare anche te l'idea?
1: Sì, no, è stato Nanni Ricordi, che allora era il direttore artistico della Ricordi, mi ha detto: ma lei non scrive canzoni? Io ho detto no, ma non era vero, perché avevo scritto un Esquadre Printemps, una marcetta alla Brassens tempo prima, e sono tornato a casa, ho preso la chitarra in mano e ho cominciato a scrivere anch'io, ma è andata bene.
0: E ti è uscita subito quella canzone?
1: No, subito no, nel 62, dopo due anni.
0: Dopo un po' ti è uscita.
1: Io volevo dire una cosa... che siccome c'erano le malilingue nel Night, no? Io l'ho fatto dal 52 al 59, dicevano che alle prove di Marino Barreto assistevano anche le signore, cioè le rispettive mogli, e che l'atmosfera non era delle più carine, insomma, tra i musicisti e le mogli, cioè, è vero?
2: Beh, guarda, devo dire che forse non è così, perché nel gruppo dell'orchestra si è sempre convissuti, direi serenamente, abbastanza bene. Invece quelle cose lì, sai, avvenivano per ragioni di gelosia, e l'argomento quando c'era in ballo la gelosia era Marino, il quale piaceva moltissimo le donne, bisogna dire. Ecco, e quindi lì c'erano più ragioni, magari, sai, di contrasti di quel tipo, ecco, insomma.
1: Ho capito.
3: Angelino, quando lasciasti il complesso e per quale motivo?
2: Beh, ecco, lì ti devo dire, è stata una cosa programmata, gliel'ho detto un anno prima. Io intanto non volevo vivere la parabola discendente, volevo, fra virgolette, imborghesire la mia vita mentre avevo ancora un'età che potevo farlo, ecco. E allora un anno prima abbiamo convenuto le modalità, insomma, e poi ho smesso, ho cercato di impiantare la mia vita in altro modo, insomma. Però io lo ricordo con affetto Marino, perché io da un punto di vista umano ho convissuto bene tutti quegli anni.
1: Diciamo la verità che per l'orchestrale non c'era una carriera, era un posto fisso di lavoro, anche ben retribuito per i tempi, però non c'era nessuna possibilità di far carriera.
2: No, non c'era una vera.
1: Infatti, io ho smesso a 26 anni, infatti.
2: Sì, io volevo anche ricordare, a proposito di Arrivederci, che poi per l'incisione, quando abbiamo registrato il pezzo, abbiamo pensato a un arrangiamento importante, e Giulio Libano ha fatto un lavoro mica da poco.
3: È un grande musicista.
2: Ah, sì, veramente.
3: Volevo passare a un'altra registrazione, a un altro pezzo che ha fatto molto successo di Marino, che è Un'anima tra le mani. Ci hai preso parte?
2: No.
3: Eri già uscito?
2: Penso di sì, perché non ricordo il titolo.
3: Vedi?
0: Però in compenso ha preso parte Bardotti quando l'ha ripresa per i Rox, perché Bardotti, tu producevi il gruppo i Rox.
3: Io sì, ho fatto.
0: E hai ripreso questa canzone facendola diventare un'anima pura.
3: Sì.
0: Ecco, raccontaci tu come ti sei andata a impossessare di questo successo.
3: Si erano innamorati i Rox di questa canzone italiana, sentita appunto da Barreto. Loro erano arrivati appena in Italia al seguito di Rita Pavone, portati da Teddy Reno, e la vollero fare un po' all'inglese, ma cantandola in italiano. Fecero anche una versione inglese, che non ebbe seguito in Inghilterra, però in Italia fu il primo loro successo.

0: dopo questa canzone che era Un'anima tra le mani. E, allora, invece adesso vogliamo passare a questa, cioè ci avviamo verso la sigla finale, che non solo è la nostra sigla finale in questo caso, in questa puntata, ma era anche la sigla proprio dell'orchestra di Marino Barreto, cioè Hasta la Vista Signora.
1: Sì. Che, chi l'ha fatta e quando l'ha fatta Hasta la Vista?
2: Dunque, Hasta la Vista l'abbiamo fatta in un periodo che eravamo Hasta la Vista Signora, dunque a Roma. E le parole mi pare siano di adesso non vorrei fare confusioni, sai, di Fiorenzo Fiorentini.
1: Ah, però.
2: Sì, il quale veniva a trovarci quasi tutte le sere. Li vedevamo frequentemente. Fiorenzo Fiorentini vedeva a Firenze anche il Sandro Ciotti, che adattava le parole a una canzone, non mi ricordo se una canzone di Marino o meno, e raccontava un po' la cronaca sportiva con tutte le notti. Arriva lì magari alle due, così, no? Si registrava. O di frequente, ecco, si registravano quei pezzi lì che utilizzava poi in radio. E invece il pezzo è nato lì, e quindi le parole magari erano anche seguite, anche con le parole magari sai, il Marino giudicava forse man mano anche, ecco,
1: perché certo. Lì, Angiolino,
2: non so, cioè, per esempio dopo l'inizio, dopo proprio la frase iniziale, c'è un momento che riconosco proprio come mio, ecco, una modulazione, qualche cosa.
1: Angiolino, hai nostalgia ogni tanto?
2: Prego?
1: Hai nostalgia ogni tanto di quei tempi?
2: Nostalgia no, perché li ho vissuti finché ho voluto, finché mi è sembrato divertente, anche interessante farlo. E nostalgia vera e propria no, però ci penso, è stata una parte della mia vita che accetto in pieno, che mi ha interessato. Niente.
3: Ma come ho detto a Bruno Martino, allora non c'era l'ICAP, non c'era l'ICI, non c'era l'IRPEF, no? Le tasse non si pagavano praticamente.
2: Ecco, bravo. Ma bei tempi. Penso che tutto questo dava un senso di libertà, di non so, di avventura, ma di libertà totale.
1: Certo.
2: Per cui dicevi, quello che avviene, quello che costruirò, che farò così, dipenderà esclusivamente da me, dalle mie capacità, da quello che saprò imbastire, ecco. E non c'erano ostacoli, capisci? Perché eri un po' solo, diciamo, nei confronti della vita, ecco. Però eri anche più libero, ecco, quello senz'altro.
0: Da quanto tempo vi eravate persi di vista con Marino Barreto?
2: Persi di vista.
0: O vi siete sentiti fino all'ultimo?
2: No, noi siamo stati sì, fino all'ultimo, ecco, molto vicini. Poi lui proprio si è. Era andato anche in Spagna, così non abbiamo più avuto opportunità. Insomma, perfino il giorno quando c'è stato il funerale, così non ero, per una qualche ragione c'è andata mia moglie, perché io ero a letto o all'ospedale o da qualche parte, non ho a letto con la febbre, qualcosa del genere, e non ho più avuto l'occasione, mentre rivedo ogni tanto qualcuno dell'orchestra anche attualmente.
1: Li vogliamo citare?
2: Che vedo frequentemente è il batterista Ruggero Robuschi, il Gianni Neri che suonava per la tromba, adesso
3: vibrafono e tromba, no?
2: Sì, vibrafono e tromba, è un paio d'anni che non lo vedo.
3: Era l'orchestra stabile di Torino, mi pare.
2: Gianni Neri ha vissuto gli ultimi anni, ma diversi, credo una quindicina almeno, a Sanremo, stabilmente, con un complesso che lavorava lì. E adesso è un paio d'anni così che non ho sue notizie.
0: Sulle note di questa Hasta la Vista Signora
1: ti do l'arrivederci nella nostra Pavia, caro Angiolino.
2: Ciao,
1: e ti ringrazio tantissimo.
3: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci a tutti i presenti.
0: Grazie, arrivederci.

Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech e Te. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: È caduta una stella. Radiodramma di Tito Guerrini. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Prendono parte alla trasmissione Alberto Archetti, Paolo Bellucci, Warner Bentivegna, Nella Bonora, Umberto Brancolini, Fernando Cagliati, Giuliana Corbellini, Corrado De Cristofaro, Tino Erler, Mariella Finucci, Corrado Gaipa, Franco Luzzi, Rodolfo Martini, Renata Negri, Marcella Novelli, Wanda Pasquini, Giorgio Piemonti, Gianni Pietrasanta, Luciano Rebeggiani, Franco Sabani, Marica Spada, Alessandro Sperlì, Stefano Varriale, Gaetano Verna, Angelo Zanobini. Regia di Marco Visconti.
3: 30 anni fa moriva Rodolfo Valentino. Il suo ricordo vive tuttora per noi.
4: È straziante vivere nel passato quando l'avvenire è senza speranza. Abbiate la bontà di vegliare sulle fotografie di Rodolfo. Egli mi ha aiutato senza saperlo in tanti momenti di dolore. Nel 1922 egli mi ha parlato della sua propria sofferenza e io ho vissuto istanti meravigliosi ricordandomi di lui. Vorrei essere forte e coraggiosa, ma sono soltanto una farfalla che ha bisogno di sole.
3: Sì, questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto a Hollywood, dove si trovano una in fila all'altra le ville delle stelle, le dive e i divi di oggi e le stars che ormai non ci sono più, cancellate dal firmamento. Questa era la dimora del fenomeno più clamoroso del secolo, un nome che è corso sulle labbra e nel cuore delle donne di tutto il mondo, il grande amante, Rodolfo Valentino.

Castellaneta, una cittadina tranquilla, tutta grigia, accovacciata attorno al campanile della sua chiesetta. Un punto, laggiù nelle estreme terre d'Italia,

0: che furono persino oggetto di comunicazioni alla Accademia di Medicina francese. La madre, una grave e riposata bellezza d'origine francese, ha un nome dolce e strano, Valentina d'Antongul. È il mattino del 6 maggio 1895.
1: Io ti battezzo Rodolfo, Alfonso, Raffaello, Pier Filiberto, Guglielmo, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
2: Se proprio ci tieni, frequenterai l'Accademia Navale.
3: Dove?
2: A Venezia, naturalmente.
3: Papà, a Venezia. A Venezia. Ma tu sei Bettina? Ma sì, non posso sbagliare. Bettina, la figlia del nostro contadino di Castellaneta. Ma che fai qui a Venezia?
4: Anche io ti conosco, sì. Ah, tu sei Rodolfo Guglielmi. Io sono a Venezia perché c'è tutta la mia famiglia. Ma tu?
3: Io? Io devo entrare all'Accademia Navale. Per questo sono qui.
4: Sarai anche più bello in divisa.

0: Finalmente. Qui possiamo stare un po' soli, senza tutte quelle grida.
1: Già, la gente si diverte per carnevale.
0: E nessuno pensa un po' a noi. Senti, Bettina, da quando ti ho rivista, non so, ma mi è capitata una cosa strana...
1: Strana?
0: E molto bella. Ecco, Bettina, ti dirò tutta la verità. Da prima io... Beh, io mi sono sentito per te come un fratello maggiore.
1: Oh.
0: E tu eri la mia tenera... Tenera e bella sorellina. Non ridere, Bettina, ti prego. È una cosa molto seria, quella che sto per dirti.
1: Davvero?
0: Sì, certo. Voglio dirti che... Che dopo è cambiato tutto. E io stesso non so come sia successo. È stata la prima domenica che tuo padre mi ha permesso di condurti a ballare. Eri tanto bella, Bettina.
1: Oh.
0: Sì, eri e sei bella. E buona. Dolce, dolce Bettina. Il mio cuore è pieno di te. Perciò io voglio baciare i tuoi occhi e, te lo giuro, quando sarò entrato in accademia e avrò finito il corso, ti sposerò.
1: Rodolfo, Rodolfo!
2: Rodolfo Guglielmi, nata a Castellaneta?
0: Sono io.
2: Non ho buone notizie per voi.
0: Sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che la commissione medica incaricata di esaminare i candidati vi ha dichiarato inabile al servizio nella Regia Marina.
0: Ma come? Per quali ragioni?
2: Beh, ragioni fisiche, ragazzo mio.
0: Ma come? Ma insomma, non li avete gli occhi?
2: Ehi, giovanotto, attenta come parli. Gli occhi ce l'ho e buonissimi. Tu, piuttosto, non hai qualcosa, esattamente la larghezza toracica regolamentare.
0: Ma...
2: È inutile che tu insista, ragazzo. Ce l'hai il torace? Qui c'è scritto di no. Ci manca un centimetro. E allora non c'è niente da fare. Niente. Capito?
3: Al solito fu la confidente indulgenza di sua madre, la signora Valentina Guglielmi, che spalancò al giovane Rodolfo assetato di vita le porte della libertà. Non aveva che 18 anni e la meta poteva essere una sola. Parigi.

fu una nuova vertigine. In pochi giorni, in poche ore, Rodolfo si era scoperto indigeno dell'asfalto parigino. Boulevardier, Cercle. Volle conoscere tutte e subito le soddisfazioni, le raffinatezze che può offrire la Ville Lumière. Rodolfo non scelse. Le cercò e le subì tutte.

0: Stava insieme alle altre la donna del suo cuore, o quella che gli credeva tale. Un mattino Rodolfo si vede costretto, o bene a malincuore, a fare un po' di conti. L'addizione, operazione a volte singolarmente odiosa, proclamò un risultato limpido, indiscutibile, irrevocabile. Era rovinato. Non gli restavano che la sua Fiat, i suoi cavalli e i suoi debiti. Bisognò vendere Fiat e cavalli per pagare i debiti. E poi? Sì, bisognava partire. Partire, qualche briciolo d'eredità era rimasto indiviso tra Rodolfo, la madre e il fratello. Non certo molto, $4,000. Una cabina di seconda classe, più la sua giovinezza e il suo fascino latino.
1: Dicembre 1913. Tempo grigio, freddo, orribile. Sotto questo cielo sinistro, il Cleveland è entrato nelle acque territoriali americane. È strano. Si dà uno strano effetto l'America. Ciascuno a bordo ha dimenticato, come per incanto, quella specie di solidarietà che nei giorni scorsi ha legato tutti i passeggeri. Ognuno è ritornato a se stesso, come preoccupato soltanto di raccogliere le proprie forze e i propri bagagli. Mi sento più solo che mai. Ecco la statua della libertà. La libertà che illumina il mondo. La libertà, la felicità. Oppure, che so, il nulla.

La stagione gli imponeva di partire per la Costa Azzurra. Vi si precipitò dopo aver riempito le sue valigie e rinnovato e raffinato il suo corredo. Tornò ben presto dove lo aspettava.

E ora? Ah, i miei poveri piedi. Tutta New York su e giù, giù e su. E non si trova niente. Ecco degli altri avvisi economici. Wanted, wanted. Ma che? Nessuno che voglia un agriculturista, nemmeno un cane. Beh, ho ancora $2,000 in tasca. E quando finiranno? Boh, è meglio non pensarci.

0: Allora d'accordo, Mr. Guglielmi. Sì, sì, ve lo dico senza ambagi. Voi mi piacete, mi date l'impressione di una persona seria. E se ve lo dico io che sono un uomo d'affari, potete crederci.
1: Certo, Mr. Cornelius Bliss.
0: Bene, giovanotto. Dunque, mi raccomando, mia moglie vuole un giardino all'italiana nella nostra tenuta a Westbury. Tutto dipende da voi, mi raccomando.
2: Oh, Rudy, vi prego, questa sera voglio ballare un tango. Mi portate in qualche dancing a Broadway?
1: Ma Mrs. Bliss, che dirà la gente?
2: Ma chi volete che ci veda? E poi che mi importa? Non facciamo nulla di male, no?
1: Certo, certo, signora. Ma vedete, questa è la mia sera di libertà e ho già preso appuntamento al quartiere italiano con degli amici.
2: Non sarà un appuntamento femminile? Oh, Rudy, Rudy.
1: Ma no, signora, vi assicuro.
2: Anche stasera avete appuntamento?
1: Sì, signora, al quartiere italiano.
2: Già, l'immaginavo. Ma che cosa diavolo avete da fare al quartiere italiano? Oh, Rudy, Rudy, io muoio dalla voglia di ballare un tango con voi.

0: Vedete, Mr. Bliss, il mio compito qui è terminato. Mi sembrerebbe di rubarvi lo stipendio. Del resto mi avete assunto per fare un giardino all'italiana.
1: Già, e ne è venuto fuori un campo di golf. Un campo tutto buchi.
0: Beh, io che ci posso fare? Sapete benissimo che è stata vostra moglie a volere il campo di golf, data la sua passione sportiva.
1: Lo so, purtroppo. Accidenti a mia moglie e a tutti gli sport che conosce. Beh, dicevate?
0: Dicevo che io ho finito e per quanto mi dispiace, sono costretto ad andarmene.
1: Costretto?
0: Beh, in un certo senso sì, perché vedete, vostra moglie...
1: Mia moglie?
0: Non che ci sia nulla di male, intendiamoci. Solo che vuole ballare il tango.
1: Il tango? Strano.
0: Perché?
1: Il tango non è uno sport.
0: È esattamente ciò che penso. Il tango non è uno sport. Perciò, col vostro permesso, vorrei andarmene.
1: Oh, per me andate pure.
0: Grazie. Giardiniere municipale, cernitore di ferri vecchi, lavatore di finestre. No, ecco, sguattero. Beh, anche questa bisogna provarla. E per giunta in un ristorante greco.
2: Hola, Mr. Guglielmi, come va?
0: Vi conosco.
2: Come, non ricordate più? Abbiamo fatto viaggio insieme a bordo del Cleveland.
0: Ah, sì, ora ricordo. Scusate se non vi ho riconosciuto subito. Come va?
2: Io? Benone. E voi?
0: Io... male. Che volete? Non ho lavoro.
2: Ricordo che a bordo del Cleveland voi danzavate magnificamente bene. Perché dunque non dare lezioni di ballo?
0: Perché? Voi potreste...
2: Certo che posso. Dite, vi piacerebbe danzare alla 39esima strada?
0: A Broadway? Ma dite sul serio?
2: Proprio a Broadway, da Maxim.
3: Sentimi bene, Joan. Dopo 3 anni che facciamo coppia insieme, non vorrai prenderti ora un altro partner? E poi quel un italiano.
4: E tu stai a sentire me, caro Cliff? Lo so quello che stai per dirmi. Ti chiami Clifton Webb, sei uno...
3: Scusa se ti interrompo, ma stavi per dire uno dei migliori ballerini di New York. Ah, proprio no, my darling. Il migliore.
4: Va bene, il migliore. Nessuno vuole disconoscere i tuoi meriti, la tua impeccabile eleganza, la tua figura sottile.
3: Ah, vorrei vedere, non ho ancora 25 anni.
4: Però Rodolfo Guglielmi è un'altra cosa.
3: Come sarebbe a dire?
4: Sarebbe a dire che ora preferisco avere lui come partner.

0: sentite, io sono stufa di ripetervelo. Se per domani sera quell'italiano non è a ballare con me, io mi pianto, caro mio, parola di Bonnie Glass.
1: Ma riflettete, Bonnie, vi prego. Ma che vi importa di quel che fa John Sawyer? Voi siete molto più grande e conosciuta di lei. Voi sì che siete una vera artista. Quando vi presentate con quella cappa, il vostro fiore appuntato tra i capelli, oh, chi potrebbe resistervi? Nemmeno un pastore presbiteriano. Date retta a me, Bonnie. È meglio che il vostro nome resti solo sui manifesti.
0: Infatti ci sarà solo il mio nome, Bonnie Glass and his partner.

0: Ed ora un impresario sta raccogliendo una troupe d'operette che di città in città si spingerà fino a San Francisco. Rodolfo chiede un posto qualunque. Partirebbe pur di partire anche come macchinista. Ma no, sarà l'étoile danseur della compagnia e al bisogno sostituirà qualche attore. La compagnia raggiungerà la California tra breve. Rodolfo è per il momento ancora una specie d'emigrante, ma sente dentro di sé un grande oscuro presentimento, la voce della gloria forse. E già rinunciando al cognome ereditato dall'onorevole cavalier Guglielmi, egli si è creato per il teatro un nome di battaglia, nel quale per un senso di dolce devozione filiale egli vuol ricordare il nome della propria madre. Il futuro sceicco è nato ed è lui che si avvia verso la California, Rodolfo Valentino.
1: Buonasera, Rudy Valentino.
2: Hello, Norman Kerry.
1: Per te sono soltanto Norman.
2: E allora per te sono soltanto Rudy.
1: D'accordo, Rudy. Non mi inviti a ballare stasera?
2: Non ne ho molta voglia, a dire la verità. E poi non mi piace il Charleston.
1: Oh, nemmeno a me. Dicevo così, tanto per attaccare il discorso. Vogliamo sederci invece a fare due chiacchiere?
2: Volentieri. Eccola un tavolo.
1: Ecco qua.
2: Madame? Sai, Norman, voglio essere sincero. Stasera mi sento solo, triste, inquieto.
1: Oh, povero Rudy, cos'hai?
2: Oh, sì, sì. Continua a parlarmi, Norman. Ho bisogno di una voce carezzevole che addormenti la mia angoscia. Voglio almeno per un istante dimenticare la vita. Parlami, Norma.
1: Beh, ti dico che ho avuto modo di notarti in Nobody Home.
2: Ma una particina.
1: Sì, ma eri meraviglioso. Credimi, Rudy, il cinema è la tua vera strada. Tu sei nato per questo. Non ci pensi, Hollywood.
2: Il paradiso degli dèi, Griffith, Thomas Hines, Cecil DeMille, Douglas Fairbanks, Mary Pickford.
1: E la corte delle belle, Mae Murray, Gloria Swanson, Norma Talmadge, Fanny Ward.
2: E il più grande di tutti, lui che sa raccogliere tutta la miseria umana in uno sguardo, in un gesto, Charlie Chaplin, Norman. Anch'io vorrei essere come loro.
1: Ah, lo puoi, basta che tu lo voglia, Rudy. Non sarà difficile per te.
2: Lo credi sul serio?
1: Ne sono sicura, Rudy. Tu hai tutto ciò che serve ad un attore, a un attore giovane. Lo senti? Ora c'è un tango. Puoi invitarmi a ballare, no?

0: Ecco finalmente a voi il romanzo d'un briccone, melodramma storico in cui vedrete un autentico gobbo francese e la danza degli apache parigini con la partecipazione di una notissima star della danza, Rodolfo Valentino. È una produzione Vitagraph che tutti devono vedere.
1: Rodolfo Valentino, un gran bel giovane. Oh, hai sentito come lo chiamano? Le jeune mec en suantule avec sa môme.
2: Già, il giovane apache che danza con la sua bella.
0: Volete sapere veramente tutto sull'amore? Lo saprete venendo ad ammirare Calmer Myers in Tutta la notte, il più grande trionfo di questa star. A suo fianco l'ormai famoso apache di Hollywood, Rodolfo Valentino. Vedrete ancora una volta May Murray, la stella delle stelle, nella meravigliosa pellicola dal titolo Un delizioso diavoletto. Suo partner principale, e chi non lo conosce ormai, è l'appassionato Rudy Valentino.
3: Ho fatto quasi tutte le parti, Mr. Flynn. Sono stato il giovanottino che si mostra nell'angolo di un salone, il vegliardo dal cranio calvo e dalla lunga barba, il villain bieco traditore dal crapuloso passato, l'apache e il buon diavolo senza malizia. Dunque, voi siete M. Flynn, il regista più quotato qui alla Universal. Vorrei che metteste finalmente in luce le qualità che so di possedere.
4: Sentite, Rudy, io ora giro una commediola con Jane Davis che si intitola La donna maritata. Ho una parte di conte italiano per voi, va bene? 50 la settimana. E poi?
3: E poi?
4: E poi, già che so i vostri meriti e le vostre capacità, pensavo di parlare con June Mathis, che sta scrivendo ora la sceneggiatura di un romanzo di Blasco Ibáñez, un romanzo di grande successo. Io l'ho letto.
3: Bene?
4: Ebbene, c'è un personaggio che pare fatto apposta per voi. Giulio, un ballerino di tango argentino.
3: E come si intitolerà il film?
4: I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Lo dirigerà pare Rex Ingram per la Metro.
5: Cavalieri dell'Apocalisse mandi in delirio la folla.
6: La rivelazione di Rodolfo Valentino.
7: Il primatore per Uncharted Seas? Ma non ci sono dubbi.
8: Deve recitare accanto ad Alice Lake.
7: Per l'appunto, ci vuole un attore di ugual valore e che riscuota l'incondizionata ed entusiastica simpatia del pubblico. Il suo nome? Uno solo. Rodolfo Valentino.
8: Caro Mr. Valentino, vi ho fatto chiamare per proporvi un affare senza precedenti. Sì, Mr. Valentino, la signora di Hollywood, la Nazimova, mi ha fatto il vostro nome.
3: Vuole che giri un film con lei? Bene, accetto. Se mi dite il soggetto, ma soltanto come protagonista.
8: Ma certo, caro Valentino, certo. Dobbiamo girare la signora dalle camelie e voi sarete Armando Duval, il protagonista assoluto.
9: Armando Duval? Ah, Giulio Desnoyers e Armando Duval. Ormai è fatta, Mr. Valentino. Potete desiderare altro.
3: Sì che posso. È un mestiere questo, amico mio, che se lo lasci appena per un momento ti ritrovi che tutti, a cominciare dal pubblico, ti hanno dimenticato. Sì, sì, non devo riposare sugli allori.
10: Ma vi rendete conto, Mr. Rudolph, che siete diventata una delle stelle più luminose di Hollywood? Sì, voi siete ormai, per tutte le donne, la personificazione dell'amante. Il grande amante. Vi par poco?
3: Già, non sono certo il tipo del giovane sportivo.
9: Voi riuscite ad apparire sullo schermo così tenero, avvincente, nuovo. Insomma, così diverso dagli uomini che la vita quotidiana fa conoscere alle lavoratrici delle officine o alle ricchissime oziose. Sì, Mr. Valentino, voi siete per loro, per tutte, l'uomo che vive per l'amore.
11: No? No, Mr. Valentino non è in casa. No? Resterà fuori a colazione. Chi parla? La famous player Lesky Paramount? Ah, dica, riferirò io stesso a Mr. Valentino quando tornerà. Come? Passare domattina all'ufficio del presidente? Mr. Adolf Zucker in persona vuole parlargli. Ah, non dubiti. Grazie. Non mancherò di riferirgli subito.
12: La questione è questa, Valentino. La Paramount intende mettere in cantiere la più impegnativa produzione forse di tutta la sua storia. Sarà un film che farà epoca.
3: Di che cosa si tratta?
12: Abbiamo acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica dello Sceicco, un romanzo di Edith Hall, la scrittrice inglese.
3: Ah, il bestseller di quest'anno.
12: Già. E sapete quanto ci sono costati quei diritti? La bellezza di $50,000.
3: $50,000. Una cifra astronomica.
12: Ah, ma sono sicuro che li raddoppieremo con questa meravigliosa storia. Il pubblico non ci tradirà. Specialmente le donne che, stando ai successi che avete ottenuto finora, accorreranno in massa a vedere questo misterioso personaggio del deserto che ha il vostro volto. Voi stesso capite l'estrema importanza di essere il protagonista di un film del genere.
3: Capisco benissimo, Mr. Zucker. Chi sono gli altri attori?
12: Si è pensato ad una stella di prima grandezza, Agnes Ayres.
3: Agnes Ayres? Sarò contentissimo di lavorare con lei.
12: E poi Adolphe Manjou, nella parte di un audace ufficiale della Legione Straniera.
3: Manjou, benissimo. Per me va benissimo. E il nome del mio personaggio?
12: Lo Sceicco Ahmed Ben Hassan. Vedete, Valentino, il progetto mi entusiasma talmente... se permettete vi racconto la storia così, per sommi capi.
3: Sono tutto orecchi.
12: Ecco, Diana Meyo, impersonata da Agnes Ayres, visita la città araba di Biskra e non può fare a meno di notare che il matrimonio, così come lo si concepisce tra i beduini, è una vera e propria schiavitù. Poi essa incontra lo sceicco Ahmed Ben Hassan. Voi, Rudolf Valentino, lo incontra. Meglio, sono i loro occhi che si incontrano. Sono distanti tra loro, diciamo, 150 piedi, eppure è come se fossero vicinissimi. È questa immensa forza dell'amore, questo potere che domina le azioni umane che ha il sopravvento. È il colpo di fulmine. Vedendosi, essi fremono, impallidiscono.
3: Io sono lo sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte, mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Ecco, capo, come mi avete detto voi, se volete far vedere a Mr. Zucker questo piano per il lancio pubblicitario dello Sceicco...
1: Dunque, vediamo. È una superproduzione Paramount. Adolf Zucker ha l'onore di presentare Rodolfo Valentino nello Sceicco con Agnes Sayers e Adolf Manjou, soggetto tratto dal romanzo omonimo di Edith Hall. Un super colosso Paramount che tutti devono vedere.
2: Io sono lo sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Rudy, adorato, proprio non so capacitarmi di quel che mi sia successo da quando ho visto questo tuo ultimo film, Lo Sceicco. Oh, Rudy, io vivo in un altro mondo, un mondo fatto soltanto per noi due. Tu, mio adorato, ed io, la tua schiava. Oh, quando tu canti, muovi le labbra, i tuoi occhi affascinanti percuotano me, tua schiava, che nel buio della platea palpito soltanto per te. Quando tu canti, amore mio, sì, io mi sento...
1: Lo so che purtroppo non sei mio, né ti potrò mai avere, ma questo che importa? Oh, lasciami sognare ad occhi aperti. Lo sai, mio bene, quale sarebbe il mio maggior desiderio? Sì, essere stretta dalle tue forti braccia, avvinghiarmi a te in groppa al tuo cavallo ed essere trascinata nel deserto, sola. Finalmente sola con te.

0: Ah, sentite, sentite questa, Mr. Rudolph. Dice che è stato 2 giorni in letto a piangere perché quel gigantesco predone vi colpì a tradimento e voi rischiaste di morire. E quest'altra non stava nei suoi panni dalla gioia quando ho saputo che non eravate arabo ma di discendenza anglo-spagnola. Anche un problema razziale, eh?
1: Non c'è molto da ridere, no? Ebbene sì, debbo confessarlo. Ho ottenuto finalmente questo grande ascendente sulla folla.
0: Sulle donne, anzitutto.
1: E anche sugli uomini, sui giovani specialmente. Lo sai? 80 ragazzi su 100 si fanno chiamare sheikh in onor mio. Hanno costituito anche dei clubs. I clubs degli sheikh. Ah, sì, era questo che volevo, che aspettavo con ansia. Sai, me lo diceva sempre mia madre quando ero bambino. Rodolfo, prima o poi tu sarai baciato dalla gloria. Ed ora ci sono arrivato, mamma. Ci sono arrivato.
2: Rudy Valentino è ora tra i nomi più conosciuti d'America e del mondo. Lo Sceicco, il suo primo film a grande successo, si svolgeva tra le tribù dei beduini, agili, galoppanti sulle dune di un Sahara made in California. Ed ora Rodolfo scatenerà l'entusiasmo delle folle spagnole, e non soltanto spagnole, sotto le spoglie di Juan Gagliardo, il primo torero di Spagna, nell'adattamento cinematografico di un altro romanzo di Vicente Blasco Ibáñez, Sangue e Arena.

0: Rudy, ascoltami, Rudy, per cortesia. Tu sei l'idolo della folla, il famoso matador che fa crollare ai propri piedi con un lampo preciso e definitivo della sua spada la massa cupa e fremente dei Miuras, i grandi toros dalle corride mortali. Ma anche mentre combatte è sempre presente in Juan Gallardo, cioè nel tuo personaggio, questa grande forza dell'amore che lo fa ondeggiare fra la dolce Carmen, la sua sposa, e la bellissima e provocante Doña Sol, la regina capricciosa dei matadores. E sarà questo conflitto psicologico, appunto, che condurrà Juan alla morte.
1: Sì, sì, sì. Lo vedo più che bene, questo personaggio. Tormentato, torturato dai rimorsi e insieme ieratico e solenne.
0: Ah, sì, sì, benissimo. Su di lui è il soffio del destino. Dunque, ti dicevo, Juan muore nell'arena, muore nelle braccia della dolce Carmen, mentre dall'alto del suo palco Doña Sol vedrà indifferente il caldo sole d'Andalusia prosciugare l'arena insanguinata.
1: Va bene, non dubitare, mio caro. So già benissimo ciò che ho da fare. Ma dimmi piuttosto, quando viene allo studio la bella dalle spalle nude?
0: Chi? Nita Naldi? Alias Doña Sol? Vedo che la cosa ti interessa, eh?
1: Sì, molto.
0: Domani la vedrai.

0: Rodolfo Valentino, in Moran, il marinaio.
1: Don Cesare di Bazan, con l'appassionato amante e il frenetico eroe di sangue e arena.
2: Donne d'America, udrete per la prima volta la voce del grande amante silenzioso incisa su dischi Columbia. Sogni d'oro!

0: Questa non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. E da lei, mia moglie, Norman. E invece sei giorni dopo il nostro matrimonio, capisci? Sei giorni. E piantarmi così, su due piedi, senza una spiegazione. Senz'altro che quelle poche minacciose parole dette al mio segretario, quelle allusioni al divorzio.
1: No, andiamo via.
0: Ma sì. Sì, non c'è altra spiegazione possibile. Senti, Norman Kerry, tu sei l'unica che mi conosca bene. Sei stata la prima a incamminarmi sulla strada del cinema, no?
1: Ebbene?
0: Ecco, accusarmi di crudeltà mentale. Io crudeltà mentale. Ma mi capisci, Norman? Sai che cosa vuol dire?
1: Sì, Rudy, capisco benissimo.
0: Ma che cosa le ho fatto, dunque? Non le ho forse dato una vera prova d'amore? L'ho sposata. E potevo pur sbizzarrirmi nella scelta, già. Tante altre non domandavano di meglio. E più celebri, più ricercate di lei. E altrettanto belle, altrettanto eleganti, no? Per esempio Natasha. Natasha, con la quale ho girato i Quattro Cavalieri. E me, credo, e Bessie. E tu stessa, no, darling? Ma sì, anche tu. Lo vedo dal tuo misterioso e dolente sorriso. Dire che è proprio lei, Jen Acker, che sono andato a sposare.
1: Tornerà, vedrai.
0: Far questo a me, ma lo capisci, è una cosa rivoltante.
1: Rivoltante perché è successa a te, Rodolfo? No, su, non trasalire, sii calmo e rifletti. Sei sicuro di non avere rimproveri da farti, proprio sicuro?
0: Ma Norma...
1: Non hai nemmeno un attimo di crudeltà mentale da confessare?
0: Ma sei cattiva anche tu, me ne vado.
1: No, resta, Rudy, ascoltami. Sì, tu hai desiderato Jen Acker, l'hai sposata. Ma l'hai amata veramente?
0: Ma come?
1: Sei certo che prima del matrimonio tu non l'abbia fatta soffrire e che questa sua partenza non sia un po' una vendetta?
0: Ma cosa vai a immaginare?
1: Io non immagino, darling, ricostruisco. Ma sì, lo so, non sei cattivo, al contrario, anzi. Sei affettuoso, modesto, gentile, soltanto...
0: Soltanto?
1: Sei giovane, Rudy, sei un kid, un monello, che passi nella vita con la gioia tranquilla di una bella bestia.
0: Questo pensi di me?
1: Forse non è vero, Rudy? Tu ormai cammini sulla via del trionfo, la vita, la fortuna, le donne ti sorridono. E tanto peggio per quelli ai quali tu non concedi che una smorfia o l'indifferenza in cambio di un sorriso. E poi tu stesso sei preda e vittima del tuo trionfo, la vittima del personaggio che hai creato sullo schermo.
0: Forse inevitabile.
1: Oh, lo so bene. Sì, mio caro. Tu non hai più diritto di essere Rodolfo, tu devi essere Rudolfo, Rudy, e cioè Giulio Desnoyers, Ahmed Ben Hassan, Juan Gagliardo. Oh, certo, la folla ti applaudirà, le donne ti desidereranno, ti ameranno. Ma chi? Tu? Proprio tu? Lo credi? Ecco, quando ti ho incontrato a New York, al Maxim, tu hai subito capito che insomma io ti ho amato, voluto. Ma io pure ho capito. E ho evitato di soffrire appunto perché ho capito. Sì, Rudy, sono diventata e restata la tua amica. Mi hai trovata questa sera pronta a fare la parte di confidente. Mi troverai sempre vicina quando ti colpirà qualche sventura. E ne avrai ancora di queste disgrazie, ne avrai. E verrai da me come questa sera, un po' avvilito, e io... Ma che c'è? Rudy! Rudy! Oh cielo, si è addormentato.

0: Volete voi, Rodolfo Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino, prendere per vostra legittima sposa la qui presente Natascia Rambova, secondo il rito di Santa Madre Chiesa?
1: Sì.
0: E voi, Natascia Rambova, volete prendere per vostra...

0: Ma che meraviglia, c'è proprio tutta Hollywood. Guarda, caro, guarda qua. Ma che diavolo stai guardando?
1: Io? Niente, te lo giuro. Guarda dove guardi tu, cara.
0: Guarda, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, William Hart e Lana Timova e Charlie Chaplin. Oh, tesoro, non è meraviglioso tutto
1: ciò? Ma certo, certo, mia cara. E ci sono pure, diciamo, le più graziose delle attrici giovani. Viola Veil. E guarda, Gloria Hope, Edna Murphy ed anche Helen Ferguson, hai visto?
0: Cosa vuoi che me ne importi? Quelle non sono che stelline. Ma io so perché tu le guardi.
1: Ma no, cara, ma che ti sei messo in testa? Andiamo.
2: Silenzio! Silenzio! Zitti tutti, per favore! Guardate Charlie!
3: Ed ora, ladies and gentlemen, eseguirò per voi un autentico motivo zigano. Di quelli che fanno piangere. Chissà che anche voi non riusciate veramente a piangere.

0: Al piano, Zeppelin, al piano!
1: No, signori, credetemi. Sono commosso dalle vostre sollecitazioni, ma ora basta.
2: Mary Pickford. Sì, lavoro per voi, Mary. Ditelo voi a Charlie, vi prego.
3: Io? Avete sentito, Charlie?
1: Ho sentito. Già è inutile resistere alla volontà popolare. Beh, che volete che vi faccia?
3: Un'aria spagnola, Charlie.
1: Well!
3: Bravo!
4: Andiamo.

0: Bravo!
1: Ancora, ancora!
2: Ballate, ballate, Charlie!
3: Charlie,
0: sì, vi prego, Charlie, una storia. Poi ve ne racconterò una io.
4: Bene, bene. Sapete che non so rifiutare nulla a Douglas Fairbanks. Dunque, state a sentire, Doug. L'altra sera era al club e ricevevamo un gentleman, un gentleman correttissimo, un grande industriale di non so quale stato, e presentazioni, io ero seccatissimo, e appena possibile me ne rimasi solo in un cantuccio della hall. Ma quello si avvicina e dopo alcuni convenevoli mi domanda con molta discrezione che cosa faccio, in che ramo lavoro. Io gli dico, movie. E quello, ah, fatto del cinematografo. Bene, vi auguro di diventare un secondo Charlot. Beh, gli ho dovuto spiegare che ero il solo a non poter diventare quello che diceva. E adesso tocca a voi, Doug.
0: Dunque, stavamo girando un pulcino nella stoppa, sulle montagne dell'Arizona, nel territorio degli indiani Hopi. Un bel giorno ti incontro un magnifico esemplare di capo indiano, portamento maestoso e un'aria davvero molto selvaggia. Pensai che la cosa migliore fosse quella di far buona amicizia, e perciò gli rivolsi la parola mescolando tutte le parole spagnole e italiane che mi passavano per la testa e cospargendo il tutto con un numero sufficiente di grida gutturali, onde ottenere qualcosa di molto Sioux, il più Sioux possibile. «Hello, boy!» mi risponde il capo Hopi nel più puro inglese di Harvard. «Credete forse di avere a che fare con un selvaggio? Non vi hanno dunque mai insegnato a parlare correttamente?» «Già, il capo Pelle Rossa era laureato in due università!»
5: «E dire, Rudy, che domani questa serata sarà descritta come un party più o meno scandaloso. Sì, un'orgia folle.»
6: «Ma certo, William. I giornalisti non possono concepire che noi siamo uomini e donne come tutti gli altri.»
5: «Sì, però confessate che molta colpa è anche dei nostri publicity men.»
3: «Perbacco, eppure ci sono delle volte che non hanno bisogno di inventare. Pensate a Mabel.»
6: «Non siate cattiva, Edna. Il suo agente di pubblicità attacca Mabel Norba davanti ai tribunali e pretende degli onorari.»
3: «Dovrebbe pretendere di essere pagato da lei solo con delle lettere d'amore. Via, Rudy.»
6: «Dimenticate che Mabel non aveva proprio bisogno dei suoi servigi dopo essere stata immischiata in quella terribile storia dell'assassinio di William Taylor. Aveva passata la giornata con lui
3: e...» «Lasciamo andare questo fatto di cronaca. Io dico che il pubblico non conosce la nostra vera vita. Noi prestiamo troppo il fianco a tutte queste stupide invenzioni buone appena per rafforzare l'indignazione delle vecchie ladies.»
6: «Non siamo tutti santi, però, Hollywood.»
3: «No, certo.»
7: «E non ci dite difetti, eh? Che ne dite?»

0: Sì? Mr. Douglas Fairbanks mi vuole parlare? Passatemelo. Grazie. Buongiorno, Doug. Come state? Cosa? Che avete dimenticato ieri sera? Di chiedermi se voglio essere indipendente. Beh, non lo sono? Ah, indipendente come attore. Certo che lo desidero. Beh, vi dirò, la Paramount. Prima Monsieur Beaucaire passi, ma ora Cobra è troppo. Una storia noiosa e stucchevole, dalla quale non ho ricevuto alcuna soddisfazione. Sì, certo che mi piacerebbe essere indipendente. Come? Avete quello che fa per me? Grazie, Doug. Ma come no? Grazie per avermi classificato fra le stelle di prima grandezza. Bene, bene per Bacco. Dunque avete detto? Griffith, Chaplin, la Pickford e voi. Bene, passerò subito a parlarvi.
1: Gli artisti associati presentano Aquila Nera con Rodolfo Valentino e la nuova rivelazione dello schermo Vilma Benchi.
2: Ricordate il successo dei successi? Il film che vi portò in tutta la sua affascinante grandezza l'immagine del grande amante? Ed ora Rodolfo Valentino ritorna a voi nel Figlio dello Sceicco, presentato su tutti gli schermi dagli artisti associati. Al suo fianco l'indimenticabile protagonista di Aquila Nera, Vilma Benchi.

0: ma leggete qua, Mister Valentino. È inaudito.
1: Che cos'è?
0: È la Chicago Tribune. Ecco, ecco quello che dice. Una strana sala di danze si è aperta a Chicago. In un boudoir per uomini voi potrete trovare tutti i cosmetici, le pomate e tutti gli ingredienti possibili e immaginabili. Ecco a cosa siamo giunti nel 1926. Senza dubbio tutte queste raffinatezze le dobbiamo a degli uomini come Valentino, questo roseo gingillino che non esce a far due passi senza lo scatolino della cipria. Ah, sarebbe stato assai meglio che questo bel figliuolo di giardiniere fosse affogato in uno stagno prima d'essere importato negli Stati Uniti.
1: È firmato?
0: Oh, ma neanche per sogno. Chi volete che abbia il coraggio di firmare simili calunnie?
1: Bene, la vedremo. Anche dell'effeminato adesso. Scrivi subito al gerente della Chicago Tribune dicendogli che Mr. Rudy Valentino sarebbe onorato di poter sfidare a duello l'anonimo autore del bellissimo articolo che lo riguarda. A duello, sì, ma non alla spada o alla pistola. All'americana, a pugni. Pola Negri. Ma via, prima l'avete fatta sposare a Chaplin e ora volete attribuirla a me. Andiamo, signori, un po' di serietà. La verità è che Pola e io, per quanto non possa negare che nutriamo una forte attrazione reciproca, non abbiamo mai parlato di matrimonio. Io poi devo pensarci bene prima di sposarmi di nuovo. Mi costerebbe caro prender moglie prima del 1930. Ho scommesso $50,000 di restar celibe fino a quell'epoca. Non ci credete? Ma sì. Ho scommesso con il mio amico Manuel Reci di Parigi.
2: Possiamo pubblicare almeno questo, Mister Valentino?
1: Se proprio ci tenete.
3: Oh,

0: Beh, era meglio dir così alla stampa. Ci si risparmia un mucchio di pettegolezzi anzitempo, non ti pare?
1: Ah, certo, Mr. Valentino.
0: Tanto ci manca ancora un anno alle nozze. Sì, Pola ha da lavorare e anch'io... Ma sì, sino prima del gennaio 1927. A proposito, c'è nessuna lettera di Pola?
1: Sì, è arrivata un'ora fa con la posta del pomeriggio.
0: E allora dammela, che aspetti? Su, corri! Non bisogna far attendere Pola.

0: Il 16 luglio 1926 Rodolfo arriva a New York per assistere alla prima del figlio dello Sheikh. Nonostante il successo del film, Valentino è nervoso, inquieto. L'atmosfera di maldicenza in cui vive gli è intollerabile. Inoltre ha dei dolori allo stomaco. Ma perché preoccuparsene? Un po' di bicarbonato di soda e, perché no, la distrazione, cioè il pensiero di Pola. Il 15 agosto la crisi scoppia improvvisa nella sua stanza dell'ambassador.
1: Ecco i giornali, Mr. Rudolph.
2: Grazie.
1: Come va stamane? Avete più quei dolori allo stomaco?
2: No, spariti completamente.
1: Oh, avete visto? Ve lo dicevo io di non pensarci.
2: Già. Ma, mio Dio, che cos'è?
1: Oh, per carità, Mr. Valentino, che avete?
2: Un dolore acutissimo, qui. Oh.
1: Mr. Valentino, vi prego, per carità, rispondete. Oddio, Mr. Rudolph, Mr. Rudolph, aiuto, aiuto.
3: Bisogna operare subito. Subito, capite? Non c'è un istante da perdere.

0: Com'è andata l'operazione, dottore?
1: Benissimo, Mr. Valentino. Benissimo.
0: Lo dicevo io. Sono o non sono lo sceicco?

0: Guardate questa posta, Mr. Rudolph. No, no, no, no, state fermo. Non dovete affaticarvi. Vi leggerò tutto. State tranquillo. Ecco, un telegramma degli artisti associati. Tutta nostra simpatia e i migliori auguri. Firmato Griffith, Chaplin, Pickford, Fairbanks. Ah, e questo è di John Gilbert. Dovete battervi, Rudy. Milioni di persone hanno bisogno di voi. E poi... Ah, poi c'è una lettera di Helen Pringle.
1: Helen Pringle? Chi è?
0: Oh, deve essere una qualche giovane stellina. Ha scritto su una carta intestata della Universal. Se c'è un posticino libero per l'amore nel vostro cuore, tenetelo per me, nient'altro. Ma che avete, Mr. Valentino? State piangendo. Su via, le emozioni non vi fanno certo bene.
1: È una cosa meravigliosa sapere che ho tanti amici che mi augurano del bene, non solo fra coloro che ho la fortuna di conoscere, ma anche fra le migliaia di sconosciuti che conoscono di me solo la mia immagine sullo schermo. Credo che il miglioramento del mio stato sia dovuto soprattutto al coraggio che ognuno mi fa. Hai scritto?
0: Sì, Mr. Valentino.
1: Bene, allora. Fa fare le copie necessarie di questo comunicato e mandale a tutti coloro che mi hanno scritto. E poi torna qui, per favore. Voglio dettarti la lettera per Paul. Voglio mandarle la poesia che ho composto giorni fa.

0: Io non so che dire. È uno di quei fatti contro i quali la scienza non può far niente. L'operazione sembrava riuscita. E già, certo, la peritonite non è un male incurabile.
1: E allora?
0: E allora è sopravvenuta... Ora presenta sintomi di pleuresia. Il polmone destro è colpito e ha la febbre alta.
1: Si salverà, dottore?
0: Ma chi può dirlo? Solo il Dio lo sa.

0: Credo proprio d'essere stato grave la settimana scorsa. Mai come allora mi sono sentito vicino alla morte. Ma ormai è passato, vero dottore?
1: Sì.
0: Caro amico, mi dispiace per voi, ma credo proprio che dovrò burlarmi dei medici.
1: Certo, Valentino, certo.
0: È qui il mio segretario?
2: Sono qui.
0: È arrivata la lettera di Paula?
2: Non ancora, Mr. Rudolph, ma vedrete domani.
0: Domani? Dottore, sapete, una sensazione strana, come se tutto qui fosse lontano. È terribile, dottore. Aiutatemi voi. È terribile perdersi in questi boschi oscuri.

Interrompiamo la trasmissione per comunicare una ferale notizia. Rudolf Valentino, l'indimenticabile grande amante dello schermo, non è più.

l'improvvisa e inaspettata morte del famosissimo divo Rodolfo Valentino ha suscitato una vera ondata di scalpore e di frenesia tra la cittadinanza newyorkese. Si comunica alla popolazione che le spoglie mortali della famosa stella saranno esposte per tutta la giornata di domani nella stanza d'oro per lui appositamente apprestata all'Hotel Campbell. Tutti saranno ammessi a tributare il loro omaggio alla

0: Io in persona mi sono preoccupato di telegrafare subito a Paola Negri.
1: E come l'ha presa?
0: Male, molto male. Capirete, dovevano sposarsi fra meno di 6 mesi. Povera Paola. Pensate che per arrivare fin qui ha dovuto farsi riconoscere dal servizio di vigilanza che è in strada ad arginare la folla ed entrare dall'ingresso secondario.
1: C'è molta gente, Mr. Zucker?
0: Molta? Per Broadway il traffico è letteralmente interrotto. Saranno 100.000 persone.

La stella è caduta. Ha fatto appena in tempo a splendere in un incredibile fulgore e spegnersi. È rimasto solo il tuo ricordo, Rudolf Valentino, un amaro ricordo nel cuore di molti. Una fiammata che non si spegne.

Avete ascoltato È caduta una stella, radiodramma di Tito Guerrini, compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, regia di Marco Visconti.

Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici. Dalla A di Ardito Desio alla Z di Zevi Bruno. A cura di Edoardo Melchiorri, RAI Radio Techetè propone una galleria di 20 personalità che parteciparono al programma Ritratti sottovoce su Radio 2 nella stagione 1993-94 e che riprendeva la tradizione di intervistare i protagonisti di arti e discipline, le più differenti, allo scopo di offrire all'ascoltatore spunti di riflessione e di conversazione. Appunti autobiografici, come recita il sottotitolo, che raccontano la vita e la professione, le letture e gli incontri di giuristi ed architetti, politici ed attori, filosofi e giornalisti, storici e critici d'arte, direttori d'orchestra e letterati, registi di cinema e di teatro, pittori e scienziati del nostro Novecento.

0: Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici raccolti da Alberto Zanazzo.
1: Buonasera. Poche note biografiche sono necessarie per introdurre l'ospite che questa sera ci offrirà il breve colloquiale autoritratto. Abbiamo incontrato infatti il regista Gillo Pontecorvo, nato a Pisa nel 1919. Formatosi come autore di cortometraggi, ha realizzato film che segnano la storia della cinematografia italiana. Da La lunga strada azzurra a Capò a La battaglia di Algeri a Queimada, il filo conduttore è l'attenzione verso i problemi dell'oppressione, del colonialismo, della rivendicazione d'indipendenza, temi in qualche modo e con i dovuti distinguo sempre attuali, che sottolineano una visione, per così dire, corale, che il cinema mutua dalla realtà. Recente è il successo di Pontecorvo quale direttore della Mostra del Cinema di Venezia, una edizione che ha riportato l'attenzione internazionale sulla manifestazione, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro.

0: A capire tutto quello che era scientifico. Veramente a scuola, io non so, cioè avevo qualche volta dei 9, persino dei 10 in italiano e filosofia o storia, e a matematica, quando mi passavano, perché tante volte mi hanno bocciato, era perché gli altri professori dicevano: vabbè, ma insomma questo ragazzo va così bene nelle altre cose, perché lo volete, gli volete rovinare le vacanze? Poi all'università lei mi domanderà: ma perché allora sei iscritto a chimica? Mi sono iscritto a chimica per vigliaccheria, perché noi siamo una famiglia molto numerosa, eravamo 8 e mangiavamo in un tavolo che era grande come un tavolo da ping pong, e io sono il più grande dei più piccoli, perché ci sono stati 6 anni e mezzo, quindi ero intimidito un po' dai grandi. E se fossi tornato a casa dicendo: mi sono iscritto a lettere, essendo maschio, perché loro c'erano questa stupida distinzione che i maschi devono fare materie scientifiche, loro mi hanno preso per un degenerato. E allora, per scartando, dice: niente, matematica terribile, fisica, oddio, chimica forse il primo anno, il secondo anno qualche intruglio in laboratorio deve essere non troppo noioso, e così mi sono iscritto a chimica.
1: Ha dei sensi di colpa rispetto a quella che era appunto la sua tradizione familiare?
0: No, non sensi di colpa, ma mi vergognavo, dice: sei iscritto a lettere, ma guarda sto buffone, avrebbero detto.
1: Quali figure emergono da questo accenno? Lei ha detto che si pranzava intorno a una grande tavola, ecco, qual era l'atmosfera familiare?
0: Ma l'atmosfera era molto calda, sempre condita però di una ironia che, essendo più piccolo di 6 anni degli altri, questo più tardi non conta, ma quando uno per esempio ha 10 anni e l'altro subito prima ne ha 16, c'è già un rapporto di intimidazione, per cui l'ironia, che è sempre stata abbastanza forte in questo gruppo familiare, mi dava molto noia. Chi emergeva? Io ero molto legato a Bruno, prima di tutto perché a quell'epoca, e sono cose che quando si è così giovani contano, a 12 anni, 14 anni, e lui ne aveva 18, allora lui giocava molto bene a tennis, è stato anche campione italiano di terza categoria, però mi ha insegnato a giocare a tennis, e quindi eravamo legati anche per quello. E poi perché cercava vanamente, quando detti la licenza liceale, di farmi capire qualcosa di matematica, e ogni tanto mi guardava assolutamente meravigliato e dice: ma davvero non capisci? Io dico: no, ma davvero davvero no, no. E questo però era un rapporto molto fraterno, anche a lui piaceva molto correre dietro alle ragazze, gli piaceva il tennis, adorava la musica, lui ha studiato 8 anni violino e io sono un maniaco di musica, quindi il legame più forte è con lui. Poi, mentre il fratello più grande, Guido, è un grandissimo biologo, anche membro dell'Accademia Reale delle Scienze Inglesi, si è parlato tante volte di lui come possibilità del Nobel, però è uno perché è vivo, che era veramente abbastanza polarizzato sulla scienza, mentre Bruno aveva un'umanità vastissima. Poi oltretutto Bruno, la qualità che mi piaceva di più di Bruno è che era l'uomo più buono della terra, mentre invece Guido è abbastanza buono, ma è anche insofferente, insomma lui pensa solo al suo lavoro in realtà, quindi il più grande legame è con loro.
1: Ecco, lei ha ricordato, e ricordiamo per gli ascoltatori, Bruno Pontecorvo, recentemente scomparso e più noto per la sua scelta politica di andare a lavorare negli anni della Guerra Fredda nell'Unione Sovietica.
0: Però io direi più noto perché praticamente tutta l'astrofisica, la fisica dei neutrini, è lui che l'ha inventata. Neutrini sono quelle particelle emesse dal Sole che hanno delle proprietà incredibili, per esempio possono attraversare 3 volte il globo senza essere fermate da nulla. Forse ho detto una bestialità, mi sia perdonato, ma è circa una cosa, è quello che ricordo che mi ha detto lui.
1: Ecco, per questo appunto dicevo, al grande pubblico però sfuggono certe cose e resta quell'idea, il gesto più, sì, più evidente. Ecco, le volevo chiedere, in età adulta, questo rapporto fraterno, ecco, come si è evoluto, quali altri contatti ha avuto?

0: suo fratello Bruno?
1: Ma moltissimi rapporti, perché anche io fino al 1956 ero comunista, iscritto al Partito Comunista. Poi io sono uscito nel 1956 per la questione dell'Ungheria. Lui invece aveva una passione quasi religiosa per questa speranza di cambiamento che veniva dal comunismo, che gli levava, secondo me, anche delle qualità razionali. Anzi, lui stesso, negli ultimi anni, quando cominciò ad aprire gli occhi, diceva: è incredibile che uno che fa un mestiere come il mio, basato sul razionalismo, abbia potuto essere guidato da pulsioni religiose, perché la mia passione per il comunismo era di tipo religioso, senza accorgermi di tante cose. Anzi, quando io uscii dal partito, lui ci rimase veramente molto male, e per qualche tempo. Poi cominciò a capire. Alla fine diceva: beh, ci hai visto prima di noi. Noi, dice a lui e ai suoi amici.
0: Pontecorvo, e invece la figura del padre ha influito in qualche modo?
1: E con mio padre c'era un rapporto molto strano, perché tu, da ragazzino, era il repressore, perché mia madre era molto morbida, eccetera. Per esempio, invece di obbligarmi a studiare musica che io amavo, mi lasciavano suonare al piano per ore e ore e ore a comporre, senza dire: beh, basta, adesso cominci e ti fai 3 ore di lezione di piano al giorno. Dunque mia madre era un po' così. Quando io facevo qualche marachella da ragazzino, veniva chiamato mio padre, che mi sgridava, mi riprimeva, mi puniva. E quindi fino a 18 anni, 17 anni era un rapporto freddo. E poi improvvisamente un anno restai l'estate a casa a Pisa con lui e di colpo diventammo grandi amici. Io adesso lo adoro. Lui aveva la maniera della musica, lui era un industriale. E l'unico divertimento che c'aveva è quando veniva a casa, cercava a questi 8 figli di fargli dare una specie di ognuno una parte di un pezzettino di, non so, di Mozart o di qui o di là, e lui guidava, cioè, come fosse un direttore d'orchestra, pur non conoscendo la musica, e ci divertiva moltissimo.
0: E in che modo ha influito poi nel suo lavoro questo amore per la musica?
1: Beh, in maniera decisiva. Cominciamo a dire che dopo che io ho fatto il giornalista per un po' di tempo, poi giovanissimo, a 19 anni, ho detto: beh, basta, io mi voglio imparare a comporre. E andai da un... ero molto amico con René Lebovitz, che è un musicista atonale francese, e che mi dava delle lezioni accelerate di armonia e contrappunto. Però dopo 7-8 mesi ho dovuto, per ragioni economiche, ho dovuto spostarmi, eccetera, ho dovuto piantare. È sempre stata la cosa che mi è dispiaciuta di più. Però mi sono vendicato, nel senso che, avendo ricambiato di nuovo mestiere e avendo cominciato a un certo momento a fare regista, e inizialmente regista dei documentari, mi sono composto tutta la musica di tutti i miei documentari. Naturalmente, essendo, non avendo studiato composizione, sì, pochissimo, quindi niente, dovevo ricorrere a un allievo dell'ultimo anno di conservatorio, perché gli suonavo al piano o gli fischiavo addirittura quello che volevo, lui me lo orchestrava e lo faceva suonare. Poi l'ho fatto anche per i miei film. Adesso sono anche iscritto alla SIAE come compositore melodista, cioè quelli che non sanno orchestrare e che quindi devono firmare insieme a un compositore vero per poter avere i diritti d'autore. Ma insomma, io anche per i 2 film a lungometraggio ho fatto la musica.

0: Pontecorvo, lei ha appena accennato alla musica, all'importanza della musica e ai suoi primi documentari.
1: Sì.
0: Ecco, sono questi due elementi alla base dell'impostazione del suo cinema successivo?
1: Ha proprio azzeccato, perché per me la musica è così decisiva che se io potessi appoggiare un bottone e fare essere un compositore invece che un regista lo farei immediatamente. È una cosa che amo molto di più. Amo il cinema molto molto molto, ma la musica per me è decisiva, tant'è vero che io, che sono un cagadubbi, cioè uno che ha molti dubbi, che quando vado sul set non so bene dove mettere la macchina spesso, se invece mi sono composto mentalmente la musica che accompagnerà quella scena che devo girare, cambio carattere, divento un treno. Cioè so che devo stare su sto primo piano questo tempo, che la panoramica deve avere questo ritmo, che la macchina deve essere lì, perché è tutto dettato da quest'anima interna che è la musica. Io faccio spesso un paragone: è come per me avere inventato, o anche preso da un altro, ma insomma avere dietro la testa la musica della scena che sto per fare, è come, mi dà la stessa sicurezza che a qualcuno che sale le scale di notte, averci il mancorrente oppure salire senza appoggiarsi a niente. E l'altra parte, lei aveva domandato, documentari, sì, perché io il mio tipo di cinema, e non dico affatto che è giusto che sia solo così il cinema, dico il mio tipo di cinema nasce dall'amore della realtà, dalla voglia di riprodurla, dalla dittatura della verità nelle riprese, cioè di fronte a un effetto di quelli cosiddetti paganti nel cinema, si è sicuri che questa cosa qui farà effetto, ma non ha l'odore di verità, io la scarto senza esitare perché mi interessa l'altra cosa. Può darsi però che io stesso, prima di morire, faccia dei film differenti. Finora è stato così. Il mio cinema è stato dettato da questa voglia di conoscere, di scavare nella realtà, di darne gli aspetti meno superficiali, diciamo.
0: Pontecorvo, in qualche modo, per le sue scelte politiche, può aver influito la radice ebraica della sua famiglia?
1: Veramente non ho l'impressione, perché i miei da generazioni sono non solo assimilati ma non religiosi, e io stesso, che ho sempre vissuto in ambienti in cui non ricordo di aver conosciuto da giovane più di uno o due ebrei, quindi altra gente, non conoscevo quasi nulla, non conoscendo la religione, non conoscendo la tradizione eccetera, non conoscevo quasi nulla del mondo ebraico. E invece questa conoscenza è venuta molto più tardi, quando ho letto un primo libro di Joseph Roth. Ci sono tre grandissimi scrittori: Singer, che tra l'altro è premio Nobel per la letteratura, Roth e Schwarzbard. Leggendo questi ho cominciato a conoscere soprattutto il mondo ebraico orientale, cioè quello della Russia, della Polonia, eccetera. E queste tradizioni così calde, familiari, questi legami legati anche a un tipo di cucina, a un tipo di affetti, a un tipo di rispetto della tradizione, e lì di religione, di rispetto enorme della religione, e mi ha fatto conoscere questo mondo e amare questo mondo che in fondo non conoscevo assolutamente. Invece ha influito sulle mie scelte politiche di vita, eccetera, il fatto che mio fratello Bruno era andato giovanissimo, insegnava alla Sorbona a 23 anni a Parigi, e io andavo spesso a trovarlo, e venendo dall'Italia, la prima volta che andai là, venendo dall'Italia fascista, dove, ricordatevi, nei bar c'era scritto qui non si parla di politica né di altra strategia, nessuno parlava di politica, non si sapeva nulla, si era di un'ignoranza spaventosa. Arrivando lì e vedendo la varietà nell'articolazione del mondo democratico, soprattutto le sue forme più appariscenti, per esempio le grandi riunioni, i grandi comizi dove arrivavano le ragazze in bicicletta con le bandiere rosse, l'entusiasmo, eccetera. mi colpì in maniera tale che io lì cominciai a tentennare. Restavo ancora un mezzo playboy che non sapeva nulla, però il germe era gettato, è lì che è nata la cosa.
0: Pontecorvo, in quegli anni di formazione in Francia c'è una figura leggera, diciamo, un'immagine, una persona, un episodio che è un po' una chiave di quegli anni, e poi dall'altro lato c'è invece una figura importante, seria, che le ha aperto degli orizzonti?
1: Dunque, io avevo 17 anni e giocavo molto bene a tennis, vivevo con quello, perché nel frattempo c'era stata la grande crisi dei cotonieri. Mio padre, che inizialmente era un industriale molto ricco, non c'era più una lira, quindi ognuno di noi doveva mantenersi. Io ho avuto la fortuna che giocavo molto bene a tennis, facevo tornei internazionali, anche se non esisteva il professionismo come oggi, uno ci viveva. Doveva per esempio anche dare delle lezioni di tennis di nascosto, perché allora il dilettantesimo era vero. Se scoprivano che lei aveva dato una lezione, non giocava più tornei per un anno. E quindi è questo. E figure, no, mi ricordo molte donne, perché mi piaceva molto correre dietro le donne, ma insomma a quell'età è anche legittimo. E poi invece a Parigi, dove io non stavo mai fisso lì, stavo mezzo in Italia, mezzo lì, mezzo qui, e poi facevo questi tornei internazionali di tennis in Inghilterra, in Svizzera, eccetera, laggiù cominciai a incontrare gli emigrati antifascisti, perché in Italia molti di loro sarebbero stati presi immediatamente, dopo 10, 15 giorni, un mese li beccavano. L'OVRA, la polizia segreta fascista, era terribile, dopo 20 anni era diventata un orologino ben oleato. E lì incominciai a incontrare questi e a frequentarli, trovai che veramente erano di una pasta infinitamente più giusta e importante della gente che frequentavo, superficiale, che frequentavo nello sport, insomma. E tra questi conobbi due o tre persone che hanno avuto un'influenza enorme su di me, e sono Amendola, Giorgio Amendola, Negarville. E poi quando io andai, arrivarono, nel frattempo era venuta la guerra, arrivarono i tedeschi, e stavo con una ragazza che poi diventò mia moglie, e ci decidemmo a lasciare Parigi, quando oramai tutta la città era disperata e scappava da Parigi, perché i tedeschi erano arrivati, si diceva, ils sont déjà à Pontoise, sono già a Pontoise. Pontoise è a 20 chilometri da Parigi. Allora comprammo un tandem e, mettendoci dentro tutto, compreso le racchette da tennis, che era la mia passione e anche il mio modo di vivere, e ci orientiamo e scappiamo verso il sud in una marea di gente, sembrava l'uscita di un teatro, non si faceva, si camminava un chilometro all'ora, tanta la gente nelle strade, e molti ci guardavano con odio perché c'era una sovraeccitazione terribile. Noi avevamo le racchette da tennis, tre racchette da tennis nel sacco che avevamo sulle spalle, e gridavano: guarda quelli, vanno in villeggiatura loro, mentre negli altri c'era la disperazione. Noi veramente la prendevamo molto così, come un'avventura quasi divertente. E poi dunque io mi andai con quella che poi divenne la mia prima moglie nel sud della Francia. Ecco, lì nel sud della Francia, ricordandosi che io oramai non ero più quel mezzo playboy che di prima, ma ero già diventato uno che aveva certe idee politiche, me le avevano messe nella testa loro, mi avevano anzi dato un libro che si chiama Le Précis du Marxisme, Elementi di Marxismo, e che sfottendomi dicevano: tutti marxisti in 15 giorni, e che io avevo letto, insomma. Poi sapevano che ero dalla loro parte, anche se ero uno che se ne fregava abbastanza ancora di tutto. E vennero a trovarmi, venne Amendola a trovarmi nel sud, perché? Perché in quel periodo uno che facesse lavoro clandestino antifascista in Italia reggeva da 20 giorni a un mese, dopodiché l'OVRA lo beccava. Quindi non avevano più nessuno, il centro estero della direzione del Partito Comunista stava in Francia. Per avere i legami con l'Italia non avevano neanche più nessuno di serio da mandare, e infatti dovettero, tra l'altro ne avranno presi anche tanti altri, contentarsi di un, come dicevo prima, di un mezzo playboy che era già diventato un po' politicizzato. E Amendola veniva, e lo racconta nel suo libro lettere a Milano, veniva insieme a Negarville e poi a Dozza, che divenne più tardi, dopo la liberazione, il sindaco di Bologna, a turno a farmi la preparazione, perché mi avevano detto: ci devi fare uno o due viaggi in Italia per contattare questo e quest'altro. E dopo un po' di tempo, quando credevano che avessi capito qualcosa, mi chiesero di fare il primo viaggio. Primo viaggio, bisognava contattare della gente come i liberalsocialisti, i residui dei vecchi partiti democratici, che tentavano vagamente di riformarsi, e l'idea del gruppo della direzione del Partito Comunista è all'estero, quel che stava in Francia, voglio dire, era: bisogna cercare, oramai eravamo nel 42, di fare una specie di fronte nazionale, di unire e cominciare a muoversi, perché era il momento. E infatti poco dopo ci furono i grandi scioperi del marzo 42 a Torino, che fu il primo grande segnale di ripresa. E io dovevo andare a tentare di collegare insomma, dei compiti così, in cui ero imbeccato proprio, perché ero un neofita completo. E prima incontrai i liberalsocialisti, poi incontrai a Pisa uno che poi divenne il segretario del Partito Comunista, che era Natta, che allora era liberalsocialista, e poi mi mandarono anche nel secondo viaggio a incontrare Ugo La Malfa alla Comit, al Banca Commerciale di cose. Andai con una parola d'ordine: vengo da parte dell'uomo che mangia le mele per la strada. E La Malfa, che aveva già quegli occhiali spessi, era un uomo, era già un dirigente, insomma, era il capo già di un movimento serio, e mi guardò. Io sembrava che avessi 4 anni meno di quello che avevo, ero nero, perché stavo vicino al mare, e per un minuto quasi non rispose. Sentii che dentro si diceva: ma guarda questi disgraziati, chi m'hanno mandato. Poi invece diventammo amici, abbiamo lavorato insieme, lui aderì abbastanza a questa iniziativa di formare il Fronte Nazionale.

0: Pontecorvo, dopo la guerra lei ha iniziato il lavoro di giornalista e nel nord della Francia, tra i primi servizi, lei è andato ad osservare, a registrare uno sciopero di minatori. Da quelle prime esperienze le giunge un volto, anche semplice, di una persona sconosciuta che però le ha offerto uno spunto di riflessione?
1: No, non direi una persona sola, però molto spesso io, tra l'altro, non conoscevo quel mondo perché stavo mezzo a Roma, mezzo a Parigi, e in questi ambienti di minatori francesi qualche volta andando lì capitava di mangiare la sera a casa loro e ebbi un entusiasmo crescente che corrispondeva d'altra parte alle mie idee politiche, e cioè di senso di simpatia per questa gente, per la classe operaia e soprattutto questa punta avanzata della classe operaia che sono i minatori. Più tardi, vedendo i film di quello straordinario regista inglese che è Ken Loach, ho ritrovato le stesse sensazioni, ho detto questo è un genio come regista perché esattamente mi ripiomba in quell'atmosfera di calore, di simpatia che c'è in queste famiglie, dove il problema della sussistenza, non tanto del mangiare, ma insomma dell'andare avanti, è un problema così assillante che però viene preso con scioltezza, cioè la drammaticità non è incombente della situazione, viene superata dall'abitudine, da una certa grinta che ci hanno proprio, soprattutto questi minatori del nord.
0: Pontecorvo, e sempre a proposito di volti anonimi, durante le riprese del suo film forse più noto, La battaglia di Algeri, qual è stato il rapporto con gli abitanti, con i semplici cittadini di quei luoghi?
1: Ma il rapporto ovviamente era molto utile e positivo per me e per noi del film, perché sapendo gli algerini che raccontavamo la loro storia, si facevano in quattro per aiutarci. E poi questo bagno di folla nella casba sopraabitata, densa di gente, mi ha permesso di fare una delle cose che mi interessano di più nel cinema, cioè la ricerca della faccia esatta che uno aveva immaginato scrivendo il copione. E infatti lì ho trovato delle facce che mi hanno fatto addirittura cambiare la scena dicendo ma no, ma qui basta la faccia, un'espressione di questa, non c'è bisogno di raccontare tante altre storie. E questo molto spesso, proprio in questa sovrappopolazione fitta della caspa, l'ho trovato.
0: E c'è anche un episodio della rincorsa di un personaggio anonimo?
1: Sì.
0: Ricordo una testimonianza.
1: Questo episodio è in due film miei. Uno, io cercavo una faccia di un certo tipo, doveva fare la parte di uno che, essendo stato torturato dai paracadutisti francesi, poi parlava, e cercavo una certa faccia. E finalmente al mercato vedo tra la gente uno, lo avvicino, questo vedo subito che ha un po' paura, e gli diciamo che gli avremmo dato dei soldi se faceva questo. E 10 giorni dopo, prima di cominciare il film, me lo arrestano perché questo era un ladruncolo, un uomo di 45 anni che viveva così, un poveraccio. Allora mi è toccato andare a parlare col presidente allora della Repubblica Algerina, chiedendogli per favore datemelo per il film, e l'hanno tirato fuori e ha girato il film come facendo la parte che gli volevo far fare. Ma c'era sempre un poliziotto che se lo seguiva da lontano perché lui doveva stare in prigione. Una cosa simile è successa con Queimada. Queimada, io avevo litigato con la produzione della United Artists perché volevano che prendessi Steve McQueen, che in quel momento era il numero uno del box office mondiale. E io invece volevo Marlon Brando, che era diciamo il numero due, ma che secondo me era un attore 10 volte più grande, poi giusto perché corrispondeva alla faccia immaginata in fase di sceneggiatura. Avevano detto di sì alla fine. Dopodiché mi hanno detto, allora però come il coprotagonista negro prendi Sidney Poitier. Sidney Poitier era allora la più grande star negra che ci fosse, era la storia di un bianco e di un negro, no? Io adoravo Sidney Poitier, che è un attore straordinario, però volevo una faccia più selvaggia, più dura, eccetera. e dissi no, non lo prendo, cosa che se si dicesse oggi, a 25 anni di distanza, dove il nostro mestiere è molto meno affascinante, più degradato, i produttori direbbero: beh, chiamate la Neuro, c'è uno qui che ha un regista che rifiuta la star numero uno negra. Invece allora, dopo un po' di liti, dissero: vabbè, cercalo, peggio per te, mi dissero. E io lo cercavo, non lo trovavo. Oramai si avvicinava alla fine, l'inizio delle riprese, e ero disperato perché non avevo trovato la faccia che cercavo. Un giorno, in Colombia, dove giravamo, con una jeep a 4 ore dalla prima città, la città dove stavamo, eravamo in jeep per cercare una foresta da bruciare nel film, vedo passare un negro a cavallo, senza sella né nulla, insomma, proprio zone terribili, no? E gli facciamo dico: Dio, ma questo c'ha la faccia del mio, è quello che voglio. Lo chiamiamo e questo, invece di venire, sprona il cavallo e se ne va via. Si vede, gente in jeep, chissà cosa vogliono, magari, insomma, aveva avuto paura. Torniamo indietro e io, dopo 20 chilometri, cioè, stavamo ritornando verso la città, dico: ragazzi, mi dispiace, ero con l'architetto, il mio aiuto regista, eccetera, in quattro, no? E si torna indietro perché io voglio cercare quello lì. Ma sei matto, ma come... Ma dico, ma c'era 40 gradi all'ombra, si muore di sete, ma cioè, sei proprio pazzo, non si può. Dico: ragazzi, io vado, voi andiamo, e siamo andati indietro. Abbiamo girato di qui, finalmente troviamo un villaggio in una radura della foresta vergine, insomma, di 40 case fatte di fango. Andiamo dal capovillaggio, facciamo suonare il tamburo e abbiamo la fortuna che, quando si raggruppa la gente del villaggio, c'era anche quello che io cercavo, e abbiamo fatto capire cosa vogliamo da loro, con grande difficoltà, perché non parlava quasi, lo spagnolo che parlava era quasi incomprensibile. E poi la sera io ho telefonato, mentendo spudoratamente, al presidente della United Artists a New York, dicendogli: ho trovato finalmente il coprotagonista di Marlon Brando. E lui dice: e chi è? Dico: ma un piccolo attore locale. Dice: ma parla inglese? Beh, si arrangia. Mentendo, poi l'ho preso. Poi invece ho telefonato a Marlon Brando a Tahiti, dove stava nella sua isola, e gli ho detto: senti, io ho trovato, però a loro ho mentito, ma a te non voglio mentire. È chiaro che con lui faticherai terribilmente, perché è uno che non ha mai visto la luce elettrica, immaginati a fare... Dice: ma tu ci credi? Lui è stato molto generoso. Tu ci credi? È una faccia che veramente vale la pena? Io dico: sì, assolutamente sì. E allora fregatene di me e prendilo. E così è stato.

0: Pontecorvo. Torniamo alla battaglia di Algeri, film realizzato, e invece l'idea di un film non realizzato, quella sulla figura storica di Cristo. Ecco, la battaglia di Algeri, la rivendicazione dell'indipendenza di un popolo. Nella figura storica di Cristo lei pensava ad un momento storico di grande attesa, di cambiamenti. Si può fare qualche collegamento tra questi due film, tra queste due idee e la nostra contemporaneità?
1: Ma l'ha già detto lei, a me interessava molto in quel copione di mettere l'accento sullo stato di assoluto bisogno di cambiamento che c'era nel mondo allora, in particolare in Palestina. Il popolo ebraico considerava addirittura, siccome le profezie dicevano che bisognava toccare il fondo del calice perché venisse il Messia, cioè venisse il Salvatore, per il grande cambiamento, perché tutto in definitiva era grande cambiamento, non si può andare avanti così. Quindi noi abbiamo chiamato il film I tempi della fine, cioè quelli che devono precedere l'arrivo e il grande cambiamento, il regno di Dio in terra, perché secondo gli ebrei veniva stabilito in terra e non nell'aldilà, dove è stato più tardi rinviato dai primi ebrei cristiani, no? E quello stesso desiderio, necessità, impossibilità di andare avanti così, mi pare che sia il segno dei nostri tempi.
0: E lei, Pontecorvo, immagina un film, magari un prossimo film, ha qualche idea per affrontare questi argomenti?
1: Ma ci ho pensato spesso, ma probabilmente per ora non mi è venuto fuori nulla di decente. Io, come sa, faccio un film solo se ci credo fino in fondo, quindi per ora non se ne parla.
0: Non ci sono prospettive immediate?
1: No, io sto scrivendo un'altra storia che non ha nulla a che fare con questo, e però non so se viene fuori. Se viene fuori che mi piace, la faccio, se no... Non è che ha ordinato il medico che prima di morire uno deve fare 50 film, a me mi basta di averne fatti 7.
0: Pontecorvo, nel 63 lei aveva pensato e iniziato a lavorare ad una inchiesta sull'aldilà, su quello che la gente, gli italiani, pensano che ci sia oltre la morte. Ecco, quali sono le conclusioni di quella inchiesta, che poi non è andata in porto, non è stata trasmessa, realizzata per la televisione, e soprattutto quali sono le sue convinzioni personali al riguardo?
1: Ma per convenzioni personali io non ne ho, e credo che sia inutile parlarne. Invece quell'inchiesta che feci con Fausta Leoni mi interessava molto, perché non si ha un'idea della varietà di posizioni della gente rispetto a questo problema. E poi quando uno va a cercare, a sfragogliare, a grattare fino in fondo, a chiedere, ma insomma come te lo immagini, veramente sarebbe venuto fuori un pezzo bellissimo. Ma la televisione di quel tempo era ancora peggio, molto peggio di quella che ora, speriamo che non ridiventi così, perché c'è pure il pericolo. E dopo avermi ordinato a Fausta Leoni la sceneggiatura, ci siamo 4 puntate, ci abbiamo perso un sacco di tempo, ce l'hanno pagata, ma era cambiato nel frattempo il responsabile, e dice: ma questo in televisione è improponibile, buonanotte e grazie, ho detto io.
0: Pontecorvo, una domanda sulle figure femminili dei suoi film. Figure che sono sempre attive, consapevoli e partecipi, non sono figure di secondo piano. Mi viene in mente la donna che danza davanti ai soldati, sempre nella battaglia di Algeri, come le tre attentatrici. Capò, la figura drammatica della Capò, ma soprattutto, per tornare alle origini, Giovanna, suo medio metraggio. Ecco, un'operaia che anche contro il volere del marito fa la sua lotta politica e diventa una figura di speranza. Ecco, c'è oggi un'immagine, una figura, un aneddoto che può essere consegnato come auspicio al futuro?
1: Ma ora, come ora, non mi viene in mente nulla. È vero quello che diceva lei, ho sempre pensato a delle figure esattamente come se fossero femminili, come se fossero degli uomini. Anzi, Giovanna, quel film di cui parlava prima, direi che è il primo film femminista ante litteram, prima che si parlasse di femminismo.
0: E qual era appunto l'idea che l'ha portata ad occuparsi, a descrivere, a disegnare questi personaggi?
1: Penso che prima di tutto non bisogna nella vita avere preconcetti, e cioè io credo che per darle un'idea, durante la Resistenza io a Milano misi come capo settore di lavoro sia politico che militare una ragazza, gli altri 10 settori erano degli uomini, e fece un'impressione enorme. Qualcuno disse: ma sei matto? Dico: no, scusa, questa lo sa fare, perché? E quindi lo faccia, e questo ha guidato anche le scelte poi nel cinema.
2: Era la voce di Gillo Pontecorvo. I frammenti musicali ascoltati sono tratti dal tema di Alì di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo, dalla messa in do minore K427 di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla cantata 156 di Johann Sebastian Bach. La collaborazione tecnica è stata di Alessandra Cerrina e Augusto Sabatini. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alberto Zanardi.

0: Rai Radio Techete.
1: Archimede, il racconto della scienza.
2: Rai Radio Techete, Danilo Angelelli, benvenuti ad Archimede, programma a cura di Giacinto De Caro. Life in Plastic, It's Fantastic, recitava un tormentone di qualche anno fa, dedicato a una bambola diffusa in tutto il mondo. Non è fantastico vivere nella plastica, però ne siamo comunque immersi. Tanti i rischi per salute e ambiente, ma è possibile vivere senza la plastica? Franco Borgogno, benvenuto.
3: Buonasera e grazie per l'invito.
2: Borgogno è giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale e, ci piace ricordarlo, guida ambientale escursionistica. Con lo European Research Institute coordina progetti internazionali di ricerca e divulgazione su diversi temi ambientali, tra cui l'inquinamento da plastica in mare, nei fiumi e sulle montagne. Ha scritto 2 libri sulla plastica, poi li ricorderemo. Non siamo di plastica come la bambola della canzone, ma nella plastica in qualche modo viviamo e spesso non ci si rende conto di cosa significherebbe farne a meno. Borgogno, iniziamo da qui.
3: Questo è un dato di fatto. Analizzando quello che tra i vari progetti abbiamo raccolto in giro per il mondo, ci si rende conto di quanti oggetti si trovino magari fatti in metallo che oggi sono in plastica, e il confronto tra vecchi oggetti e nuovi oggetti ci dà l'idea di tutto questo. Il numero di oggetti è aumentato, le funzioni per cui li usiamo anche, e certamente molto molto difficile immaginare un mondo e la nostra vita attuale senza la plastica.
2: Ricordiamo qualche utilizzo necessario della plastica: dispositivi medici, i tubi dell'acqua, i fili dell'elettricità rivestiti di plastica, i giubbotti antiproiettile.
3: Sono tantissimi, molte parti nell'edilizia, le parti delle automobili, sedie, banchi, cattedre, scrivanie, i computer, tutto ormai ha almeno una parte dell'oggetto fatta in plastica. Il problema è quando noi utilizziamo la plastica per fare oggetti il cui ciclo di vita è estremamente breve.
2: Quale elemento, sostanza della plastica è particolarmente nociva per la salute?
3: Per la salute sono pericolose soprattutto le sostanze che vengono utilizzate come additivi per dare le caratteristiche che un certo polimero assume per diventare più utile. Per esempio, per diventare molto rigido o molto morbido, resistente al calore, resistente al freddo, molto sottile, molto spesso. Tutte queste caratteristiche il singolo polimero le assume con l'utilizzo di polimeri che spesso possono diventare molto pericolosi per vari organismi. Noi o animali o parte vegetale nel mondo che si trova a venire in contatto con questi oggetti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo documento del 2019, diceva che non ci sono evidenze di danni alla salute, poi ha smentito. Cosa è stato difficile determinare anche per l'OMS?
3: Il problema è, correlare direttamente un singolo oggetto a un danno. Cioè, se noi troviamo un animale che ha ingerito quel certo tipo di oggetto e vediamo che quell'animale ha un problema di vario tipo, può essere un'intossicazione che l'ha portato alla morte o può essere il fatto che abbia perso fertilità, è difficile correlare quella conseguenza esattamente a quell'oggetto. Noi sappiamo però, è accertato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla scienza tutta, che certe sostanze possono avere quel tipo di conseguenza. La correlazione diretta è difficile da dimostrare, la relazione

0: frammenti, micro frammenti o addirittura con dimensioni inferiori al micro, praticamente in ogni organo, compreso il cervello, i polmoni, nel sangue. Ormai appunto anche questo è un dato di fatto e lo sappiamo, non sappiamo che tipo di conseguenze possa avere, possiamo supporre tante possibili conseguenze, certamente è facile immaginare che di certo non fa benissimo, ecco, non è curativo, non abbiamo però ancora evidenze certe delle conseguenze in dettaglio.
1: L'inquinamento causato dalla plastica è quello più grave nel mare. Lei, Borgogno, ha partecipato ad alcune spedizioni, ad esempio nella banchisa artica. Ha visto, toccato con mano. Perché è particolarmente insidioso l'inquinamento da plastiche in mare?
0: Diciamo che l'inquinamento da plastica fa da vettore a tanti altri problemi o ad altri inquinamenti, quindi questo lo rende particolarmente insidioso. Cosa significa? Che un pezzettino di plastica che è in mare può assorbire altre sostanze inquinanti che sono diluite nel mare, assorbirle e concentrarle parecchio e poi trasportarle dentro l'organismo nel quale andrà a finire tra qualche tempo. Allo stesso tempo, un frammento di plastica viaggia molto a lungo, nel tempo e nello spazio, sia trasportato dall'acqua che trasportato dal vento. Quindi, non a caso, la plastica viene trovata in ogni tipo di ambiente, dall'Artico alle alture, delle montagne fino alle profondità marine, proprio perché il trasporto è così facile, essendo un materiale estremamente leggero, che fa, poi da vettore a patogeni o inquinanti di vario tipo e questo lo rende pericoloso in ogni luogo e per tempi molto lunghi, perché questo tipo di materiale ha tra le sue caratteristiche anche positive quelle di durare molto molto a lungo, in tempi che di volta in volta possiamo scoprire essere più lunghi, anche perché le tempistiche che vediamo riferite a certi tipi di materiali dura almeno X anni sono riferite a condizioni ideali che in natura non ci sono quasi mai, cioè una certa temperatura. Da una certa temperatura in su, l'esposizione continua alla luce, eccetera. Ecco, queste condizioni ovviamente nelle profondità marine, ad esempio, vengono a mancare totalmente sia la luce che una temperatura elevata, o anche sottoterra o anche in alta montagna, pur essendoci la luce durante l'inverno per un tempo minore e soprattutto le temperature sono sempre molto basse. Quindi in realtà questi tempi possono essere anche moltiplicati per diverse unità, per 2, per 3, per 4. Quindi possiamo dire che questi materiali tendono all'infinito e questa è una caratteristica che, sebbene utilizzata, è anche positiva, ma che ci deve indurre a utilizzarli con estrema attenzione e a trattarli con grande cautela.
1: E sempre a proposito di mare, lei qualche anno fa ha pubblicato per i tipi di nutrimenti il libro Un mare di plastica, scritto a seguito di una spedizione nel passaggio a nord-ovest, sopra al Canada. Ha partecipato a questa spedizione per il campionamento delle plastiche e microplastiche in quell'area. Nel volume Un mare di plastica, tra le altre cose, ribadisce il concetto che spesso anche da situazioni, fenomeni negativi possono nascere delle opportunità. Nello specifico, la questione della plastica, scrive, ha facilitato e accelerato la diffusione della conoscenza del mare e dell'attenzione a esso. In che senso?
0: Nel senso che il mare è l'elemento fondamentale della vita sul nostro pianeta, che noi chiamiamo terra perché viviamo sulle terre emerse, ma che è ricoperto per tre quarti dal mare. Il mare fornisce l'acqua che è essenziale per la vita. Il 97% dell'acqua presente nel nostro pianeta è in mare. Noi abbiamo bisogno però di acqua dolce che abbiamo a disposizione. Grazie all'evaporazione del mare che ci dà l'acqua, questo ci permette di bere, di coltivare, di allevare animali, permette a tutte le forme di vita sul pianeta di esistere. Il mare poi ci dà materie prime, il mare ci dà la possibilità di respirare, più del 50% dell'ossigeno che respiriamo è prodotto soprattutto da microalghe presenti in mare, poi dalle alghe più grandi e dalle piante marine, oltre alle piante che sono a terra che producono, diciamo, circa il 49% dell'ossigeno che respiriamo. Allora, il mare è fondamentale per tutta la vita.

0: E l'inquinamento da plastica rispetto ad altri argomenti ambientali ha una percepibilità molto immediata. E non a caso l'esplosione dell'attenzione su questo tema è avvenuta nel momento in cui hanno incominciato a circolare immagini di balene con lo stomaco pieno di plastica, di tartarughe o foche, imprigionate nella plastica, uccisi dalle ferite provocate da oggetti che gli amputavano addirittura le pinne o le ferivano gravemente, uccelli con lo stomaco pieno di plastica o col becco bloccato dalla plastica. Queste cose colpiscono l'immaginario umano. Indipendentemente da ciò che pensiamo, il primo impatto, perché la nostra psiche fatta così, è quello di restare impressionati da questo. E questo ha messo in moto la reazione che poi ha portato alla creazione di norme e leggi che via via, sempre troppo poco, ma speriamo sempre di più, hanno regolato l'utilizzo di questi materiali. Ma questo ha portato anche a occuparsi di più del mare. Non a caso, pochi anni fa è nato anche un decennio che le Nazioni Unite hanno dedicato al mare, l'Ocean Decade, proprio per aumentare la conoscenza del mare, non solo e non tanto per le straordinarie creature che noi vediamo e che ci colpiscono la nostra fantasia attraverso documentari, libri, dipinti, fotografie, attraverso tutta l'arte nella storia, ma proprio per comprendere il profondo e necessario legame che c'è tra noi e tra tutta la vita e il mare. E questo, l'inquinamento da plastica, diciamo, ha favorito questo approccio perché ha portato l'attenzione sul mare in maniera più diffusa, cioè non soltanto chi è appassionato di mare ha incominciato a guardare, ma anche le persone in generale appassionate di natura o comunque sensibili hanno incominciato a capire che questa cosa non andava bene e hanno incominciato a incuriosirsi di più. Noi quando diciamo vado al mare, in realtà intendiamo che stiamo andando in un posto sulla terra che si affaccia sul mare, a guardarlo. Ma il mare è quello che c'è lì davanti ed è straordinariamente ricco è prezioso per la nostra vita, per il nostro benessere, per la nostra sicurezza e per il nostro futuro.
1: Noi siamo ad Archimede, il racconto della scienza. Ecco, la comunicazione nel suo ambito. Lei è in qualche modo, mi passi il termine, aiutato da ciò che è visibile e colpisce. Ci ha parlato delle immagini di tartarughe, foche, uccelli imprigionati nella plastica, uccisi, ma colpiscono anche le distese di plastica. Abbiamo avuto modo tutti di vederle, in televisione o nelle foto online. Quindi anche più semplice arrivare alle persone, aiutarle a riflettere, a indignarsi. Ma evidentemente questo non basta. Quale altro lavoro fate per sensibilizzare?
0: Sì, no, non basta quello, non basta perché quello è un elemento preziosissimo perché ci permette di agganciare l'attenzione delle persone. Tutto ciò che viene dopo però è fondamentale, cioè far capire alle persone questo legame profondo e necessario, ripeto, è l'elemento chiave. Una volta avuta l'attenzione, far comprendere come in ogni aspetto della vita ci sia il mare, come in ogni aspetto della vita ci sia la natura che a sua volta dipende dal mare, è l'elemento chiave. Se noi capiamo questo, alle persone non dovremmo dire non fare questa cosa qui perché è un problema, ma le persone da sole, una volta capito quanto la loro esistenza e l'attività che loro svolgono ogni giorno, ciò che a loro piace, e ciò che a loro provoca benessere o ricchezza anche, dipenda totalmente dalla natura e in primo luogo dal mare, beh, saranno loro stessi che si metteranno in moto, magari non su tutto, ma che piano piano cercheranno delle modalità per essere sempre meno impattanti. Certamente è più difficile se noi dobbiamo dire alle persone questa cosa non va bene, che è certamente necessario in molti casi, ma se riusciamo a fare un lavoro di trasmissione di questo che è un elemento elementare, se vogliamo, un fatto elementare, comprendere quanto appunto noi dobbiamo respirare, bere e mangiare per vivere, le uniche tre funzioni necessarie, e tutte e tre dipendono totalmente dalla natura, ma soprattutto totalmente dal mare e dal sole.
1: In che percentuale tra i rifiuti è presente la plastica?
0: Quando noi lavoriamo su vari ambienti abbiamo percentuali che superano ampiamente il 50% in quello che raccogliamo, e di tipologie diverse, alcune più presenti, altre meno, ma la percentuale è molto molto elevata.
1: Ci avviciniamo all'ascolto del programma di archivio di oggi. È vero che spesso sostituiamo la plastica con materiali che ci fanno produrre ancora più rifiuti e CO2?
0: Sì, in certi casi sì. C'è stato un momento in cui abbiamo la definizione bio ha creato un po' di confusione. Quello che ci interessa è il biodegradabile. L'origine bio è relativamente importante. Se c'è un materiale di origine da idrocarburi ma biodegradabile in pochi giorni, è meglio di un prodotto di origine bio ma biodegradabile in 10 anni. Ovviamente l'utilizzo degli idrocarburi comunque comporta un impatto.
1: Per sostituire la plastica sono state create plastiche biodegradabili, ma le plastiche biodegradabili si decompongono solo se si verificano certe condizioni, non rare, però si devono verificare. Possono rimanere così come le lasciamo anche per anni.
0: Sì, sì, molte plastiche, per esempio compostabili, se noi le mettiamo nel compost che qualcuno degli ascoltatori produrrà nel proprio orto, e se vanno a guardare, non dico tra un mese, ma se vanno a guardare tra 5 anni, trovano sempre quell'oggetto lì, perché quelle compostabili vanno trattate in stabilimenti industriali per il compostaggio, semplicemente per una questione di temperatura. Quindi quelle plastiche si trasformano in compost a temperature più elevate. Quindi anche in quel caso ci vuole una grande attenzione. Plastiche, polimeri, biodegradabili in tempi molto brevi, ce ne sono alcuni, molto pochi per il momento, ci si sta lavorando, si stanno studiando, ma anche in quei casi in condizioni particolari, anche in natura, ma non per esempio in acque tropicali, nelle quali la temperatura è un po' più elevata e permette l'avvio della biodegradazione e che poi si può svolgere in tempi molto brevi.
1: Borgogno, le cose vanno come devono andare solo laddove c'è la filiera del recupero dei rifiuti organici. Se non funziona quella?
0: Certo, certo. Il rifiuto organico che poi finisce nell'impianto di compostaggio deve essere un recupero fatto molto bene e gli impianti devono essere adatti a trattare anche le plastiche compostabili, perché non tutti gli impianti sono adatti a smaltire queste. E quindi
1: come può contribuire ciascuno di noi? Oltre alle scelte quotidiane possiamo sorvegliare, pungolare, denunciare.
0: Intanto può conferire nel miglior modo possibile tutto ciò che utilizza e poi chiedere, controllare, informarsi sul tipo di impianto che funziona nella propria zona, di impianto per il compost, ma anche degli altri tipi di impianti, dove vanno a finire quei rifiuti, chiedere alle amministrazioni un trattamento sempre più efficiente di tutti questi materiali, perché questi materiali, se noi facciamo caso, dove ci sono rifiuti, in una discarica, tipicamente si trovano moltissimi animali. Questo è un chiarissimo segnale che ci dà la natura del fatto che ciò che noi abbiamo scartato ha ancora un enorme valore. In sintesi estrema, contiene ancora moltissima energia. Gli animali vanno lì perché lì trovano cibo, trovano modo di avere qualcosa che è utile per la loro vita. Allora vuol dire che noi quella cosa non l'abbiamo utilizzata bene, fino in fondo. Quindi dobbiamo conferirlo al meglio per continuare a utilizzare quei materiali in altre forme e in altre funzioni, perché altrimenti avremo una quantità di rifiuti, non solo di plastica, ma in generale, sempre più grande che ci sommergerà. Per questo la prima soluzione è anche la riduzione del numero di oggetti che utilizziamo, perché comunque per gestire bene devo avere quantità ragionevoli. Se la quantità è troppa, anche raccogliendo perfettamente tutti i rifiuti, avrò un problema.
1: Sentiamo allora cosa si diceva alla fine del 2010. Una testimonianza, più testimonianze, perché più ospiti partecipavano alla puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Si era alla vigilia dell'entrata in vigore della legge che proibisce o comunque limita l'utilizzo dei sacchetti di plastica. Radio 3 Scienza dedicava una puntata a questo tema. Ricordiamo una trasmissione in onda ogni mattina dal 2003, curata e condotta per molti anni dalla compianta Rossella Panarese. Ascoltiamo e poi ne parliamo qui con Franco Borgogno. A dopo!
2: I sacchetti di plastica diventano fuorilegge, sacchetti di plastica che sono tra gli oggetti più consumati al mondo, li abbiamo usati e noi italiani insomma ne abbiamo utilizzati un quarto di quelli utilizzati in tutto il nostro continente, li abbiamo usati senza pensarci troppo su, ogni volta che abbiamo fatto la spesa, a volte anche per portare magari un sacchetto con due mele, abbiamo sempre pensato che fossero gratis. Ecco, invece usati per pochi minuti, si calcola che ogni sacchetto di plastica lo abbiamo utilizzato per 20 minuti, poi li abbiamo lasciati alla loro vita lunghissima perché ci vogliono diversi secoli prima che siano smaltiti completamente. Il risultato dunque è un costo economico e ambientale enorme. Antonio Cianciullo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica, segue con attenzione i temi ambientali, dunque sarà un po' la nostra guida in questa puntata di oggi. Io ricordo il nostro numero di telefono per mandarci sms in diretta, se volete appunto darci messaggi o commenti, 335-5634-296. Cianciullo, prima di capire insieme come avverrà questo addio, facciamo un po' di conti per capire invece che cosa è successo ogni volta che abbiamo risposto di sì alla rituale domanda del negoziante: vuole una busta. Vediamo un po' qual è il percorso di questo sacchetto di plastica.
3: Il percorso di questo sacchetto di plastica è un percorso che in teoria potrebbe non essere così terribile per l'ambiente, perché se tutto funzionasse in maniera regolare si finirebbe nel sacchetto della spazzatura e da lì prenderebbe la strada di uno smaltimento controllato. Cosa succede però? Che il sacchetto è un oggetto particolarmente leggero, adatto proprio per sua natura intrinseca ad essere disperso da uno degli elementi della natura, un colpo di vento, qualche volta invece un atto più o meno intenzionale di scarsa attenzione all'ambiente o di maleducazione. Insomma, noi produciamo miliardi in Italia, miliardi di sacchetti di plastica, è comprensibile che una certa quota di questi sacchetti non vengano smaltiti in modo corretto, e questa quota è una quota rilevante, come può vedere chiunque faccia una passeggiata per esempio in un torrente. Si va in campagna, si cammina per chilometri e chilometri in un bel bosco, si arriva finalmente in un luogo che sembra incontaminato, poi si attraversa un torrente, e questo torrente è stato durante l'anno precedente riempito da un momento di piena che ha portato una marea di plastica che rimane appesa agli alberi, e non è soltanto un fatto estetico, è anche un problema di impatto ambientale complessivo sul paesaggio, perché come diceva lei, il sacchetto si usa per pochi minuti e poi ha una vita che può arrivare ad alcuni secoli. Insomma, è un oggetto quindi con cui bisogna fare i conti in modo diverso.
2: È un oggetto longevo, e questo appunto comporta, come lei ci raccontava, tra l'altro qualche giorno fa, leggevo forse due giorni fa sul Corriere della Sera una notizia, una breve, di un povero delfino trovato morto sulla spiaggia vicino Ravenna, e ora i veterinari hanno cercato di capire le cause della morte, risultava in ottima salute, probabilmente aveva appunto ingerito dei sacchetti di plastica. Un'altra delle notizie che ha fatto il giro del mondo è la plastica trasportata dalle onde in America, che avrebbe formato un'isola, no?
3: Ci sono varie isolette negli oceani, perché per il gioco delle correnti queste plastiche si accorpano e formano delle isole galleggianti di questo materiale che appunto resiste a lungo nel tempo.
2: Antonio Cianciullo, l'inquinamento da sacchetti però è duplice, c'è il problema dello smaltimento ma c'è anche quello della produzione, perché insomma, quanto petrolio ci vuole per fare un sacchetto di plastica?
3: Il petrolio che ci vuole per fare un sacchetto di plastica è una quota abbastanza ridotta, ma se moltiplicata per un numero, come abbiamo detto essere di alcuni miliardi, comporta un impiego non trascurabile di una materia prima che si fa sempre più rara. Ecco, il petrolio sta diminuendo, è una risorsa che dobbiamo considerare sempre più preziose da usare con più cura. Soprattutto bisogna pensare che ci sono delle alternative che oggi sono praticabili sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'attenzione dei consumatori. La più ovvia, la più corretta dal punto di vista ambientale è quella dell'uso della vecchia sporta. Però se uno si dimentica questa sporta, e può capitare, allora si possono usare altri sistemi, si possono usare i sacchetti di carta, si possono usare i sacchetti di plastiche biodegradabili, purché vengano usati tutti questi strumenti con un certo raziocinio.
2: Ecco, Antonio Cianciullo ha detto la parola che adesso evoca e mi permette di presentare un'altra ospite che è qui al telefono con noi, Katia Bastioli, buongiorno, grazie di essere qui. Amministratore delegato di Novamont, è stata inventore dell'anno nel 2007 se non sbaglio, ha avuto la passione per la chimica da quando era studentessa ed è, diciamo, colei che ha inventato il MaterB, materiale biologico, e una bioplastica, appunto una plastica che ha le stesse caratteristiche molto simili alla plastica tradizionale, ma non viene realizzata partendo dal petrolio ma da risorse agricole rinnovabili ed è biodegradabile. E Katia Bastioli, significa che uno shopper, un sacchetto di plastica in MaterB si biodegrada come ad esempio una buccia di un frutto?
4: Sì, il materiale ha questa caratteristica, oltre appunto ad utilizzare materie prime rinnovabili per la produzione, poi ha una capacità di biodegradare come un rifiuto alimentare e quindi in compostaggio nel giro di 20 giorni, 30 giorni in processo di compostaggio normale ritorna humus come esattamente un rifiuto alimentare. È importante però sottolineare che non è che perché il materiale sia biodegradabile poi debba essere utilizzato esattamente come si usa la plastica tradizionale. La cosa importante è prendere lo spunto da questi nuovi tipi di prodotti per ripensare tutto il ciclo dalla produzione all'uso di questi prodotti, e questo è un fatto estremamente importante, cioè la saggezza dell'uso dei mezzi tecnici è poi al centro di qualsiasi sviluppo, perché altrimenti se decliniamo nella stessa maniera questo tipo di prodotti come abbiamo fatto con i prodotti tradizionali, evidentemente non avremo nessun risultato positivo.
2: Ecco, Katia Bastioli, questa sua considerazione di una visione sistemica, quindi di non stare lì a guardare al singolo oggetto e soprattutto non reiterare cattivi comportamenti, mi permette di porle un paio di obiezioni che vengono fatte anche all'uso delle bioplastiche. Alcuni dicono ma sono sempre oggetti che portano a comportamenti non virtuosi, cioè al comportamento usa e getta, per intenderci, no?
4: Diceva prima il dottor Cianciullo che la sporta riutilizzabile è il modo migliore per poter far la spesa, e accanto a questo, quindi in numero molto minore rispetto agli shopper tradizionali, si può utilizzare sacchi biodegradabili che sono particolarmente utili per la raccolta differenziata del rifiuto alimentare, che è un punto centrale del problema della gestione dei rifiuti.
2: Cioè lei dice un sacchetto di plastica biodegradabile come fatto il MaterB è il contenitore perfetto per poter separare l'umido quando si fa la raccolta differenziata. Noi ieri abbiamo parlato proprio a Radio Trescenza di raccolta differenziata, e poter quindi smaltire correttamente quello che costituisce quanto? Il 40% della nostra produzione di rifiuti?
4: Esatto, il 40% che spesso è invece inquinato da sacchi da film e sacchi non biodegradabili, e quindi diciamo la percentuale di riutilizzo di questo rifiuto organico può essere bassa proprio per i problemi di inquinamento da plastica tradizionale. In questa maniera si può innanzitutto dare uno strumento al cittadino, anche diminuendo il costo per esempio per le municipalità, e quindi avere dei sacchi biodegradabili disponibili per facilitare la raccolta del rifiuto organico, che è il punto centrale del un buon trattamento dei rifiuti, perché il rifiuto organico che finisce a discarica è veramente un problema gigantesco in termini di percolati, in termini di cattivi odori, ma in termini di CO2 emessa, perché siccome si sprigiona metano 20 volte più inquinante della CO2 in termini di gas ad effetto serra, e quindi il problema di togliere il rifiuto organico da discarica è un problema gigantesco, non soltanto in termini di rifiuti ma anche di CO2. Questo sacchetto può aiutare a migliorare e a spingere, laddove non c'è ancora raccolta differenziata del rifiuto organico, le municipalità a farlo e a farlo in modo virtuoso.
2: Katia Bastioli, c'è un'altra obiezione che viene fatta: le bioplastiche, in questo caso per la realizzazione di sacchetti per mettere la nostra spesa per esempio, si dice provengono da coltivazioni e quindi hanno bisogno di terra, di molta terra. Insomma, è l'obiezione che si fa anche per i biocarburanti, no? Cioè c'è bisogno di tanta acqua, di fertilizzanti, è un consumo di terra che potrebbe essere dedicata ad altro, a fare il cibo.
4: La confusione tra energia e carburanti e materiali non deve essere fatta, in quanto i carburanti sono una quantità talmente gigantesca, utilizziamo in termini di carburanti per le nostre auto circa 1,5 miliardi di tonnellate, mi sembra, e invece se pensiamo al mais ne produciamo sulla terra 700 milioni di tonnellate, quindi è chiaro che non si può pensare all'aspetto carburanti utilizzando materie prime agricole e alimentari. Per quanto riguarda il discorso delle plastiche, in particolare dei sacchetti, invece le quantità sono veramente irrisorie rispetto al totale. Nonostante questo, è estremamente importante impostare sin dall'inizio un uso corretto delle materie prime agricole. Quindi innanzitutto ci si fa cibo, ma per esempio nel campo degli amidi in Italia c'è una quantità che tranquillamente può essere utilizzata per questo scopo. Inoltre, e la cosa importante è non immaginare questi materiali come dei prodotti che sono quello che sono oggi. Sono dei prodotti in continuo divenire. Noi oggi abbiamo sul mercato per esempio un prodotto che è di seconda generazione, che usa oli non alimentari e amidi in alcuni casi no, ma abbiamo altre tre generazioni in sviluppo di ricerca che utilizzano invece scarti agricoli, quindi
2: cioè tutto quello che non viene utilizzato per il cibo, tutto quello che non poi non arriva sulle nostre tavole.
4: E quindi è un'opportunità incredibile di rilancio dell'innovazione nel paese e anche di reindustrializzazione di siti che chimici che ormai sono inquinati perché non è stata fatta innovazione, sono altamente in crisi, quindi con perdite di lavoro eccetera. Questo tipo di prodotti può ricreare, sta ricreando in realtà, una reindustrializzazione con potenzialità forti anche per l'occupazione e qualità.
2: Grazie Katia Bastioli. Qui al 335-5634-296 ci chiedono: ma quanto costa un sacchetto di Mater B?
4: Dipende molto dai vari supermercati, dalle filiere eccetera. Comunque il prodotto costa attualmente al chilo circa 2 volte in più rispetto a una plastica tradizionale, a un sacchetto tradizionale, però va guardato sia dal punto di vista di tutta la filiera, quindi io non compro per esempio un sacchetto biodegradabile per la raccolta del rifiuto organico, quindi ho un doppio uso e quindi dal punto di vista economico posso addirittura avere un effetto positivo invece che negativo.
2: Perché compro il sacchetto ma poi lo uso per smaltire, come dicevamo, in modo corretto il rifiuto umido, quello che deve essere separato. Prego,
4: vorrei
2: scusi.
4: Fare un'altra osservazione che secondo me è importante, e cioè nel momento in cui compro questo sacchetto compro anche un qualcosa che va a creare innovazione, ricerca eccetera, quindi che in prospettiva può diminuire questo costo del prodotto, ma in questo momento sta generando nuove filiere competitive a livello internazionale, e quindi in realtà magari posso comprare un prodotto molto povero e che costa molto poco, che viene da altri paesi e che non sviluppa una filiera innovativa che può essere competitiva poi a livello internazionale. Credo che sia un settore abbastanza piccolo, quello dello shopper, ma un caso studio abbastanza interessante dal punto di vista proprio del creare una filiera da come si utilizza, si produce il prodotto a come si utilizza, a tutto il ciclo insomma di sistema.
2: Grazie Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. Questa è Radio Trescenza, se volete scriverci radiotrescenza@rai.it. Di plastica che da domani noi italiani dovremmo abituarci a non usare più perché diventeranno fuorilegge. Antonio Cianciullo è un nostro ospite, giornalista di Repubblica, di temi ambientali. Ma come avverrà questo addio ai sacchetti di plastica? Per chi vale questo divieto? Per i farmacisti vale? Per i supermercati? Cosa succederà secondo lei a partire da domani?
3: È probabile che nell'immediato in molti negozi succedano poche novità rispetto a quello che abbiamo visto da tanti anni, perché le vecchie abitudini sono dure a morire e c'è l'autorizzazione a vendere le scorte, a liquidare le scorte, quindi i sacchetti di plastica che giacciono ancora nei supermercati e nei negozi dovranno essere smaltiti. Nell'arco di qualche mese c'è da aspettarsi però che questo cambiamento diventi visibile, ed è anche interessante quello che si diceva poco fa circa il possibile effetto sull'agricoltura, perché questa è un'obiezione che anch'io ho sentito fare più volte: la contrapposizione tra un uso per il circuito chimico oppure per il circuito energetico dei campi contrapposto all'uso alimentare. Questa è un'obiezione che ha senso laddove c'è un'agricoltura di sussistenza che viene minacciata da grandi colture mirate all'esportazione, cioè in alcuni paesi poveri. Ma in Italia a me pare che il problema non sia questo. Io vedo una grande emorragia emorragia dalle campagne, una grande fuga dalle campagne perché non c'è reddito sufficiente. Allora, accanto alle colture di qualità, accanto alla difesa del Made in Italy, che è un punto di forza della nostra economia, il Made in Italy alimentare, ecco, credo che un'integrazione di reddito che può essere data dall'uso di prodotti mirati alla chimica verde o dalle fonti rinnovabili su piccola scala o su micro o addirittura su impianti micro per le campagne, ecco, questa possa essere una soluzione che aiuta a mantenere l'occupazione nelle campagne e non è invece in contrasto.
2: Insomma, lei è d'accordo con Katia Bastioli in questa visione sistemica virtuosa, come lei diceva, di tutta la filiera, no? Non soltanto
3: del l'accordo per la prima bioraffineria italiana, che è appunto quella fatta dalla Novamont, è stato un accordo realizzato con la Coldiretti, che ha garantito l'uso di mais non a chilometri zero, perché qualche chilometro si fa sempre, ma in un raggio molto corto e quindi con un impatto ambientale.
2: Quindi una raffineria vicino a dove poi si coltiva questo, diciamo, la diminuzione dei... Ma lasciamo l'Italia per un momento e invece introduciamo il nostro ospite, con cui parleremo invece di Africa. Buongiorno Giovanni Armando.
5: Buongiorno,
2: grazie di essere qui in questa puntata di fine anno di Radio 3 Scienza. Giovanni Armando dell'Associazione Internazionale Volontari Laici, la LVIA, che è un'associazione nata più di 40 anni fa e che appunto opera in Africa. Giovanni Armando, voi avete fatto partire una campagna, Molla la plastica si chiama. Nella presentazione di questa campagna c'è insomma una frase che mi ha colpito molto, perché appunto voi dite l'inquinamento dei rifiuti plastici sta causando in Africa nuove povertà. Quali sono queste nuove povertà e cosa c'entrano con la plastica?
5: Lavorando in grosse città africane in grande espansione, si accorgeva che interi quartieri periferici, che prima erano villaggi ma che venivano inglobati dalla città, non riuscivano più a garantire una sostenibilità alla società locale, nel senso che i sacchetti di plastica, che ovviamente aumentano di quantità insieme all'urbanizzazione e che non erano gestiti da un sistema di raccolta rifiuti adeguato, dava delle conseguenze drammatiche. Uno, perché impoveriva i terreni, perché essendo quartieri periferici la gente era ancora abituata a vivere di agricoltura e si trovava con terreni coltivabili completamente ricoperti di sacchetti di plastica che non venivano smaltiti e abbandonati nella natura. Dall'altra parte, il sacchetto di plastica ingoiato da un piccolo animale, una gallina, una capretta, poteva tranquillamente soffocarli, per cui una moria di animali e una difficoltà anche a portare avanti il piccolo allevamento domestico, che in Africa è una delle fonti ancora più sicure di sopravvivenza, ecco, di guadagno. Per cui sicuramente la plastica, tutto l'inquinamento in generale, ma quindi i sacchetti di plastica in particolare, aveva delle conseguenze veramente terribili sulla sicurezza alimentare delle famiglie stesse.
2: Ecco Giovanni Armando, lei usa il passato, aveva. Noi da domani in Italia non dovremo più utilizzare i sacchetti di plastica quando andiamo a fare la spesa al supermercato, per esempio al negoziante sotto casa. Lei usa il passato parlando dell'Africa, perché insomma gli interventi sono a buon punto? Cioè, abbiamo già dei risultati?
5: Nelle realtà in cui siamo intervenuti, e sono ormai abbastanza numerose, parliamo di 5-6 città africane, comunque i risultati si vedono. Da una parte si interviene proprio nel recupero di questi sacchetti di plastica, di tutti i rifiuti plastici in generale, per cercare di riciclarli. Ma dall'altra parte, forse per quanto riguarda i sacchetti di plastica ancora più importante, è tutta un'attività di sensibilizzazione, di educazione ambientale da fare nelle scuole, da fare nei quartieri con la gente, usando le forme di società civile che esistono per cercare di far passare questo messaggio legato all'utilizzo razionale del sacchetto di plastica, per cui anche se in ogni negozio, in ogni supermercato il sacchetto di plastica viene gratuitamente distribuito, sapere che quel sacchetto di plastica purtroppo tanto comodo è da una parte, dall'altra tanto è pericoloso per l'ambiente.
2: Tanto comodo e libera tanto del nostro tempo da un certo punto di vista, e poi ce ne troviamo costretti. Giovanni Armando, grazie di questa testimonianza che racconta, insomma, che poi naturalmente noi parliamo dell'Italia perché domani dovrebbe partire appunto questo divieto dell'utilizzo delle buste di plastica, dei sacchetti di plastica, ma questo appunto è un tema globale. Giovanni Armando era dell'Associazione Internazionale Volontari Laici LVIA. E Antonio Cianciullo, gli italiani saranno pronti, saranno contenti di cambiare le loro abitudini secondo lei? Legambiente dice che il 70% è pronto a usare le sporte, quelle di tela.
3: Dai sondaggi che vengono fatti, la rispondenza a una offerta di un'innovazione ambientale, un'offerta coerente, risulta alta. Questo è confermato anche da in altri settori, pensiamo per esempio nel risparmio energetico in casa, quando c'è stata la proposta del 55% di sgravi fiscali per chi faceva innovazione contro lo spreco energetico, è stata una risposta formidabile. Quindi
2: siamo
3: gli italiani hanno sempre risposto molto positivamente alle sfide in campo ambientale, a una condizione: che non si faccia marcia indietro il giorno dopo, perché se le proposte poi assumono un aspetto incoerente, un aspetto alla fin dei conti poco serio, questo scoraggia il pubblico ed è anche una reazione comprensibile.
1: Rossella Panarese conduceva questa puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza, Danilo Angelelli e Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale, si è occupato tanto e continua a farlo di inquinamento da plastiche nei mari, fiumi e montagne. Borgogno, abbiamo sentito dire nel corso della puntata che questo tipo di prodotti biodegradabili che sostituiscono la plastica poteva essere un'opportunità anche di rilancio nel paese sotto il profilo della reindustrializzazione. È stato così?
0: In parte perché sono occasioni di reindustrializzazione non soltanto per quel che riguarda la plastica, ma anche per altri prodotti legati alla chimica e che vengono realizzati partendo da materiali naturali, da prodotti naturali. Questo ha sicuramente favorito intanto innovazione frutto di ricerca di altissima qualità. Dal punto di vista della soluzione del problema plastica ha influito un pochino, ma relativamente, perché il tema, lo sottolineo ancora, è quello della biodegradabilità più che della origine bio di quel prodotto. È comunque un elemento di sviluppo e di miglioramento tecnologico, innovativo e di conoscenza che è stato molto importante per il nostro paese. La strategia europea della plastica va però oltre, cioè noi l'obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che è monouso, indipendentemente dal fatto che sia fatto di plastica dall'origine petrolifera o da plastica di origine bio, da prodotti agricoli che siano scarti o coltivati appositamente per quello. Quindi c'è stato un salto avanti che dal punto di vista della soluzione del problema di plastica è molto molto importante. Dal punto di vista della conoscenza invece queste sono state opportunità importanti che ci hanno aperto anche ad altre produzioni chimiche al di là della plastica, utilizzando materiali diversi dal petrolio.
1: Con Giovanni Armando dell'Associazione Italiana Volontari Laici si è parlato anche di Africa, dei quartieri periferici di molte città con terreni coltivabili ricoperti di sacchetti di plastica che non vengono smaltiti, che soffocano galline e capre che questi sacchetti li ingeriscono. Addirittura si è assistito a una moria di questi animali. Spesso non ci rendiamo conto di cosa un problema del genere può provocare. Ha ricadute ovunque, cambia le storie delle comunità in diverse parti del mondo. Borgogno, chi andrebbe mai a pensare che possa provocare una moria di capre, che tra l'altro in molti paesi rappresentano una fonte di sostentamento imprescindibile?
0: Assolutamente, proprio questo è uno degli elementi fondamentali della comprensione dell'impatto dell'inquinamento da plastica. Ha ricadute le più impensate dall'altra parte del mondo con risultati gravissimi a cascata. Faccio degli esempi, oltre a quelle delle caprette. Se provate a cercare su un qualunque motore di ricerca deserto di Atacama, rifiuti, vedete quale sia la situazione del deserto d'Atacama in Sud America, in Cile, dal punto di vista dello smaltimento di plastica, perché di questo si tratta in gran parte, di abbigliamento fast fashion. Guardatele, perché questo ci dà l'idea di cosa significhi. La stessa cosa capita nell'Africa occidentale, stessa situazione con ricadute ancora peggiori, perché questo avviene in zone anche popolate in maniera piuttosto densa. Molto spesso i rifiuti finiscono in posti molto lontani dai nostri occhi, e causando gravissime conseguenze. Questo ha avuto, diciamo, uno stop per quel che riguarda la Cina, che qualche anno fa ha deciso di interrompere totalmente l'importazione di rifiuti di plastica dal resto del mondo, e questo è stato uno degli elementi che ha dato un'accelerazione alle normative che hanno incominciato a regolare l'utilizzo e la produzione della plastica in Europa e in altri luoghi, proprio perché per quanto raccogliamo bene è difficile smaltire queste grandi quantità. Finché si può mandare in giro qualcosa si fa, perché arriva in questi paesi con redditi molto bassi, per cui a costi bassissimi si riesce ancora a recuperare qualcosa da ciò che viene mandato. Questo però con condizioni di lavoro igieniche terrificanti, provocando conseguenze gravi per la salute delle persone, ma allo stesso tempo infestando completamente ambienti che sono già minacciati dal cambiamento climatico, dalla desertificazione o dalle alluvioni, e che quindi mettono già in difficoltà la vita di queste persone.
1: Sarebbero tante le storie da raccontare. Lei ne racconta alcune virtuose in un altro libro. Prima abbiamo ricordato Un mare di plastica, sempre per la casa editrice Nutrimenti. Franco Borgogno ha scritto anche Plastica, la soluzione siamo noi, storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta. Borgogno, a 14 anni dalla trasmissione che abbiamo ascoltato, le soluzioni al problema dello smaltimento proposte, come la plastica biodegradabile, quali criticità ormai ampiamente appurate presentano? In parte lo abbiamo detto, ma quasi a conclusione del nostro incontro.
0: Bisogna innanzitutto ridurre il numero di oggetti che utilizziamo, utilizzare polimeri facilmente riciclabili, non accoppiati nello stesso tipo di oggetto, quindi da rendere il riciclo estremamente facile. Le cose in sequenza, un numero più basso, una più semplice riciclabilità per come è costruito l'oggetto e per il tipo di polimeri che vengono usati, renderà più sostenibile la produzione di questi oggetti, che appunto fanno parte della nostra vita e possiamo continuare a utilizzare, ma sapendo che dobbiamo programmare tutto questo guardando al futuro per non ritrovarci sommersi.
1: Ogni nostra scelta ha effetto sulla riduzione dell'inquinamento. Lo ribadisce anche lei nei suoi libri. Però senza un trattato internazionale che limiti la produzione, come si fa? Le delegazioni nazionali dei governi si sono incontrate recentemente in Corea del Sud per un accordo globale che limitasse la produzione di plastica. Questo accordo non è stato raggiunto.
0: Non è così semplice, ma c'è già stato un risultato rispetto a qualche anno fa, il fatto che si siano impegnati a fare un trattato di quel tipo, cosa che si pensava impossibile. Ora bisogna vedere che tipo di trattato si arriva a fare. Chi si oppone sono i paesi produttori di petrolio. È stato così nell'ultima fase in Corea del Sud, è così da tempo, dobbiamo saperlo. Gli unici che ci rimettono sono non i paesi, i produttori di petrolio, proprio il possessore dei pozzi. E chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando se secondo loro ha senso che tutto il mondo soffra, vada incontro a un problema così grave per fare più ricche alcune decine di persone. La risposta è ovviamente no, e quindi questo trattato è assolutamente necessario.
1: Stiamo per salutarci, Borgogno. Plastica sì, plastica no. Senza plastica non si può stare, dicevamo in apertura. Si tratta di?
0: Si tratta di produrla nel modo più efficace possibile e di produrla soltanto per quegli oggetti per cui è assolutamente necessaria, cioè per cui sarebbe impossibile produrre quello stesso tipo di oggetto con un altro materiale, quindi pochissimi.
1: Un esempio?
0: Noi possiamo pensare che produrre un oggetto che ha una durata di 50 anni in plastica ha un senso. Produrre un oggetto che utilizziamo per un minuto con un materiale che ha un potenziale di vita di qualche secolo è totalmente senza senso anche dal punto di vista economico. Infatti ci sono molte ricerche che quantificano lo spreco economico nell'utilizzo della plastica per oggetti monouso.
1: Borgogno, dove possiamo trovarla nell'immediato futuro?
0: E sono sulle Alpi molto spesso, se guardate il mio sito francoborgogno.com o il sito del progetto cleanalp.com avrete il calendario dei prossimi appuntamenti, ma in giro per l'Italia molto spesso proprio per raccontare tutte queste esperienze.
1: Grazie Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale.
0: Grazie mille a voi.
1: E grazie a chi ci ha ascoltato. Archimede è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana su Rai Radio Tech & Tech con altri temi, altri ospiti. Tutte le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.
6: Archimede, il racconto della scienza.

Musiker.

Il tuo ritorno gocciola mare. Di sale è il canto sulle tue labbra. Trema la luce sulla tua pelle scura. Acqua, io, acqua, che ha dentro la luce è dolce sale.

Buongiorno, quarta puntata del nostro isolario di Radio Techete, introdotto come sempre, non sarà sempre in tutte le 16 puntate, ma sarà nella maggior parte delle puntate, introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano, originario di Lipari, una delle isole dell'arcipelago eoliano, direi l'isola più importante, e i suoi versi sono tratti dalla raccolta Vientu del 2018, che è quella che Davide ha dedicato più specificatamente a Lipari, cioè versi dedicati proprio a questa sua isola della Sodade, perché poi Davide vive a Roma, dove insegna, e ritorna però sempre a Ventotene. Ops, Lipari, lapsus freudiano isolano, e appunto ritorna sempre a Lipari d'estate, e dove appunto ritrova la sua isola, i suoi odori, i suoi sapori, il famoso monocromo blu, colore del mare che in effetti caratterizza le nostre isole del sud Italia, soprattutto quelle vulcaniche. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: L'orologio segna per le 19.59 una cinquantina di secondi, quindi siamo davvero vicini al varo di questo nuovo lavoro per Radio 3 Suite realizzato nei nostri laboratori torinesi, studi torinesi, con la regia di Enrico Lantelme. Si tratta delle storie fantastiche di Isole Vere preparate e raccontate da Ernesto Franco, che noi abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E che per tutti i suoi lettori fanno seguito evidentemente al suo isolario, che ho riguardato, a ben 12 anni di vita, quell'avventura letteraria che è un prodromo di questi racconti che noi stiamo per goderci. Così almeno immagino che stiamo per ripercorrere un po' quell'avventura, oppure no?
1: Sì e no, nel senso che quelle dell'isolario erano isole davvero fantastiche, nel senso che erano infatti isole interiori dove si raccontavano in maniera del tutto immaginaria anche volti, incontri, libri, personaggi, tutti, come dire, rielaborati dalla fantasia a costruire, come in ogni isola si deve, un mondo autonomo e autarchico. Queste sono isole vere, si parla di isole vere, si parla di Malta piuttosto che di Creta, con la cosa che le isole proprio generano fantastico, però, e quindi generano leggende, generano strani incontri, strani, e come tutti gli insulomani appunto sanno benissimo, anzi vanno a ricercare. Dico vere e non reali, concrete, perché ovviamente un po' di libertà sul fantastico si prende anche in queste isole, come sì, spero si ascolti, ecco.
0: Quindi ci sono diciamo leggende esistenti, per usare un altro ossimero curioso, che vengono riportate, forse poi però nasceranno in queste nostre serate per le nostre orecchie delle ulteriori leggende o storie da lei inventate, così che dobbiamo intendere?
1: Sì, oppure riprese. L'isola del tesoro non è necessariamente quella di Stevenson, è anche quella di Stevenson, è un'isola del tesoro che tutti noi addobbiamo man mano che cresciamo o invecchiamo, ecco, insomma.
0: Lei diceva prima di isole autarchiche, certo le isole scatenano in tutti noi emozioni e sensazioni contrapposte, l'isola come spazio protetto, l'isola come spazio nello stesso tempo aperto, evidentemente circondato da questo mare che si può percorrere o non percorrere. Alla fine di questo lavoro, ragionandoci, appassionandosi al tema come lei sta facendo da così lungo tempo, si è fatto un'idea dell'isola univoca? C'è una sorta di paradigma dell'isola che poi viene declinato in queste 15 puntate, oppure ogni isola è una storia a sé?
1: No, la cosa bella secondo me delle isole in genere è proprio questa, che ogni volta, diciamo, bisogna scoprire, sia immaginari che reali, vere o concrete, oppure del tutto fantastiche, bisogna scoprire una regola, un modo di sentire il mondo, eccetera. E poi immaginare, per questo parlavo di isole autarchiche, che sulla base di quella regola lì tutto si organizza, ma dalla vita quotidiana alla metafisica, dalle credenze, voglio dire, soprannaturali al cibo. Allora questo rende l'idea di isola la rende un oggetto che nello stesso tempo è dominabilissimo, perché in teoria un'isola si sale in cima al monte dell'isola e la si vede tutta, cosa che non capita per gli altri luoghi,
0: certo.
1: E nello stesso tempo sfuggente, ecco, c'è sempre questa voglia di, come in tutti i luoghi dove l'arrivare e il partire sono così importanti, voglia di andarsene e voglia di ritornare mischiate.
0: E da quale isola si comincia?
1: Si comincia da Creta.
0: Da Creta.

0: del cuore del Mediterraneo.
1: E che cosa vogliamo svelare ai nostri ascoltatori per avvicinarli all'ascolto di Creta?
0: Che cosa vogliamo?
1: Svelare.
0: Di Creta non voglio anticipare nulla. Però. No. Di Creta ci sono tante cose che si intrecciano. La cosa più straordinaria di Creta, ma a questo appunto si dirà, è questa sua lunghissima storia dove, come dire, ciò che il tempo ha lasciato è talmente lontano alcune volte che diventa un qualche cosa di molto simile come tempo alla storia del Mediterraneo, quindi dell'uomo, ecco, questo sì. Ma tutto questo con un'atmosfera di anche mistero, che poi magari i romanzieri letterati hanno ripreso e hanno riraccontato, ma chi va là lo sente nell'aria.
1: Faremo tesoro di queste indicazioni, non abbiamo svelato nulla perché mi dicono che in realtà questa sera si comincia da Malta, quindi Creta arriverà, credo, dopo domani.
0: Vabbè,
1: ma questo la dice lungo sul piacere di navigare tra isole.
0: Sì. Però per Malta il senso del tempo si può andare bene la stessa cosa. Sì.
1: Vabbè, la accettiamo la risposta di emergenza di Ernesto Franco, che ringrazio molto per essere stato.
0: Una cosa volevo dire ancora, posso?
1: Ma come no?
0: Quel libro, quell'antico libro là era dedicato a Giorgio e Mirella. Idealmente anche questo ciclo di storie continua anche con quella dedica.
1: Ma che bello, non mi ricordo altri cicli con dedica, quindi questa è una primizia che
0: a tutte e due,
1: sì. Lenisce un po' questo scambio malto-cretese con cui abbiamo aperto la nostra scorribanda reale, perché adesso davvero ci mettiamo a navigare. Ernesto Franco, io la saluto, le auguro una buona serata e tutti insieme andiamo dunque a goderci queste sue storie fantastiche. Buona serata.
0: Arrivederci.

0: Storie fantastiche di isole vere di Ernesto Franco.
1: Tutto si sa, incomincia nel Mediterraneo. È un piccolo ombelico, un centro minimissimo del mondo e della storia futura. È al centro geografico ed è al centro del tempo. Dentro il Mediterraneo, quasi al suo centro esatto, c'è l'isola di Malta. È tanto al centro che per alcuni fu scoperta qui, o qui nacque, le versioni sono differenti, la rosa dei venti, che è quello strumento inventato dall'uomo da cui i venti prendono il nome a seconda della loro provenienza. Solo mettendosi infatti al centro di Malta, al centro del centro, il vento di nord-est viene dalla Grecia e quindi si chiama grecale. Quello di nord-ovest viene da Roma Magistra e quindi si chiama maestrale. Quello di sud-ovest viene dalla Libia e si chiama libeccio. Quello di sud-est dalla Siria ed è quindi scirocco. Il soffio del vento, insieme allo scorrere dei fiumi, è una delle rappresentazioni più credibili, forse più esatte, del passare del tempo. Ed è forse per questo che i maltesi sembrano avere con il tempo un rapporto molto confidenziale e nello stesso tempo molto fantastico.

uno arriva sull'isola e comincia a girare e naturalmente vede, la storia di Malta fa sì che sia piena di chiese, di campanili. Uno guarda queste facciate, le apprezza e intanto man mano che il suo percorso sull'isola diventa più lungo, percepisce che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non ha ben chiaro nella testa, ma non si riesce immediatamente ad averne, ecco, la percezione esatta. È qualcosa che non funziona nelle facciate, nei campanili, qualcosa che dà l'impressione di un tempo, di un'atmosfera tutti particolari, forse l'atmosfera dell'isola, forse il momento che uno attraversa. Poi pian piano ci si rende conto di che cosa è questa strana sensazione. È una sensazione che deriva dal fatto che le chiese di Malta hanno due orologi che ad una prima impressione segnano costantemente due ore differenti. Ok, i campanari, non gli orologiai delle chiese non sono molto precisi, siamo in fondo nel centro del Mediterraneo e non in Svizzera. Poi qualcosa continua a lavorare nella testa e nell'occhio dello spettatore finché riesce a capire che uno di questi orologi è fermo. Allora chiede come mai è sempre costantemente fermo uno dei due orologi sulle facciate della chiesa di Malta e viene a sapere che non è affatto fermo, ma è dipinto, è falso. Tutte le chiese hanno un orologio vero che funziona e segna il tempo e uno dipinto falso. E questo perché? C'è una ragione profonda e che è legata in qualche modo appunto al rapporto fantastico che i maltesi evidentemente hanno con il tempo. Un orologio dipinto e un orologio è vero perché così il diavolo si inganna, si confonde e non riesce a cogliere l'istante esatto dell'ultimo respiro del morente e così non riesce a ghermire la sua anima. Se non è questo un rapporto totalmente metafisico con il tempo e con l'aldilà. Anche lo spazio per i maltesi è qualcosa di differente da quello che incontriamo in tutto il mondo. È un rapporto molto articolato e anche qui c'è una testimonianza profondissima nella storia di Malta, che poi è la storia di tutto il Mediterraneo. Ne sono testimonianza quelli che si chiamano gli ipogei, che sono dei monumenti sotterranei, non sono delle semplici necropoli dove si sono trovati resti di sepolture e così, ma dei veri e propri templi che risalgono più di 3.000 anni fa. Dentro questi templi ci sono alcune cose che affratellano tutti i popoli del Mediterraneo e tutti i popoli del mondo. Per esempio i disegni a spirale, non perfettamente comprensibili, non si sa perché esistano questi disegni, forse sono modi di rappresentare il turbine del vento e allora si trovano nel Mediterraneo, ma si trovano, che ne so, anche nei Caraibi, per esempio, dove gli uragani disegnavano veri e propri turbini nell'aria. Ma forse è possibile che siano anche premonizioni del labirinto, che è una forma che nel Mediterraneo accompagna la storia dell'uomo ininterrottamente.

All'interno di uno dei più antichi ipogei, dei più antichi monumenti sotterranei, hanno trovato un personaggio fantastico e terribilmente inquietante. L'hanno chiamata, ovviamente lei non parla e non si sa chi sia, l'hanno chiamata la Sleeping Lady, la donna dormiente, e non si è mai vista una statuetta di appena 12 centimetri che abbia la forza simbolica, la forza perturbante anche, di una, che ne so, di una piramide, di una grande cattedrale. È una donna piccola, molto, molto grassa, dalle forme molto tonde, come spesso sono le statue di donne che si trovano in, anche più grandi, che si trovano a Malta. Ha una gonna a pieghe ed è sdraiata in un lettino con un atteggiamento apparentemente sereno, con le mani addirittura sotto la guancia. Ma l'interpretazione di questa donna, una donna normalissima, se non fosse per questa sua rotondità, che non dà nulla di tranquillizzante, non dà nulla di materno, ma dà piuttosto qualcosa di inquietante, che ha a che fare con la terra, con il sottoterra, con le forze ctonie, appunto. E chi è questa donna? Chi è la Sleeping Lady? Alcuni dicono che sia una paziente in attesa di cure, oppure altri dicono che sia una divinità, in qualche modo, del sonno, del ristoro. Altri ancora dicono che sia invece una rappresentazione di una divinità della morte. E questo, l'unione di questa incertezza o di queste possibilità inquietanti con la piccolezza della statua e la serenità del suo atteggiamento, rende questo piccolo oggetto inquietante come una vera e propria presenza di un altro tempo, di un altro spazio, come una presenza di un universo parallelo che è durato, è finito ed è arrivato fino a noi.

Subito, sotto i piedi, legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita insieme al soffio del vento. E prese la verga con cui gli occhi degli uomini affascina, di quelli che vuole, e può svegliare chi dorme. Questa, tenendo in mano, volò il potente Argeifonte. Sulla pieria balzato, piombò dal cielo sul mare e si slanciò sull'onde come il gabbiano che negli abissi paurosi del mare instancabile, i pesci cacciando, fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, allora, dal livido mare balzato sul Lido, andava, finché fu alla grande spelonca, dove la ninfa Trecce Belle abitava, e la trovò che era in casa. Gran fuoco nel focolare bruciava, e lontano un odore di cedro e di fissi lettuia odorava per l'isola, ardenti. Lei dentro, cantando con bella voce, né percorrendo il telaio con spola d'oro, tesseva. Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussurreggiante, lontano, pioppo e cipresso odoroso. Qui uccelli dall'ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lingua distesa, le cornacchie marine, cui piace la vita del mare. Si distendeva intorno alla grotta profonda una vite domestica, florida, feconda di grappoli. Quattro polle sgorgavano in fila, di limpida acqua, una vicina all'altra, ma in parti opposte volgendosi. Nintorno molli prati di viola e di sedano erano in fiore. A venir qui, anche un nume immortale doveva incantarsi guardando e godere nel cuore.

Così è come Omero descrive l'isola di Calipso. Ci sono molti racconti che dicono che l'isola di Calipso non sia proprio Malta, ma quella piccola isola che gli sta accanto, in tutto simile a Malta, che si chiama Gozo. Calipso è un'altra donna inquietante, è un'altra donna che ha a che fare con un tempo parallelo, un tempo vicino e lontanissimo da quello di noi immortali. È la dea dell'immortalità, come si sa. E l'isola di Calipso è quella su cui Ulisse rimane per 8 anni. E la ninfa, Riccio Livelli, gli offre ininterrottamente l'immortalità. Gli offre continuamente di uscire dalla storia, di vivere per sempre, anche sebbene non si sa, sebbene mai gli uomini abbiano saputo che cosa voglia dire vivere per sempre. Ma Ulisse non cede, come si sa. Vuole tornare nella storia, vuole tornare alla propria mortalità e vuole tornare alla propria zattera. E questo è il passo in cui Ermete deve andare da Calipso e dire che gli dei hanno deciso che Ulisse se ne andrà, tornerà sul mare, tornerà alle sue sofferenze, al suo viaggio, alla sua ansia di sapere, e Calipso dovrà aiutarlo a costruire quella specie di idea di isola che è una zattera. E le storie del mito arrivano a Malta dai 1000 punti dell'orizzonte.

Cavalieri di Malta sono una popolazione dell'isola, una popolazione storica che non ha nulla a che vedere con la leggenda, ma che sono un motore di storie e di leggende infinito. Sono come un personaggio collettivo, sono un mucchio di uomini governati da una stessa idea, anche se attraversati da mille leggende differenti. I cavalieri dovevano pagare un affitto. Eh sì, tutti i nomadi devono pagare un pegno per il loro, per le loro soste, per quanto poco tanto durino. I cavalieri pagano un affitto al viceré di Sicilia ogni anno, e questo affitto consiste in un falco pellegrino. Ogni anno devono dare al viceré di Sicilia, che dipende dalla Spagna evidentemente, un falco pellegrino. Molti anni dopo, in un territorio, in un continente che forse era un'isola, forse chissà, di cui allora appena si cominciava a sapere qualche cosa, un grandissimo scrittore, Dashiell Hammett, ci racconta la storia del falcone maltese, che poi prende inevitabilmente nella nostra memoria il volto scarno e sofferentissimo di Humphrey Bogart. La storia che Hammett ci racconta è quella di un falcone, non di un falco pellegrino, ma di un falcone d'oro tempestato di diamanti, che i cavalieri avrebbero dovuto donare a Carlo V, all'imperatore, appunto per ingraziarselo. Ma questo falcone maltese non arriva mai al sovrano, e da lì qualcuno lo dipinge di nero e passa da allora, dal 1500, di mano in mano fino ai nostri giorni. Finché Hammett racconta, cosa che io non faccio, come il falcone maltese, la storia del falcone maltese nel Novecento andrà a finire. Come un ultimo maltese dei nostri giorni, del tutto immaginario, quel corto maltese, marinaio senza tempo e senza luogo, ma di molte avventure, il cui padre e gemello è stato Hugo Pratt. Corto inizia la sua vita e la sua avventura nella ballata del mare salato, e lo troviamo subito, immediatamente legato a una zattera di tronchi, che è ancora una volta in fondo la zattera di Ulisse e Calipso, che è a sua volta, come dicevo, uno dei modi più esatti di dire l'isola, e in particolare Malta, dove tempi e spazi sembrano rincorrersi all'infinito. Un saluto, insulomani, da Ernesto Franco e Enrico Lantenne. Alla prossima isola.

E ora alle 26 minuti in questo istante, come vi dicevo, ci imbarchiamo perché dobbiamo navigare, dobbiamo attraversare un nuovo tratto di mare per approdare a una di queste isole che Ernesto Franco sta facendo vivere per noi sera dopo sera.

L'isola di Morel non compare in nessun atlante, non compare neppure in nessun isolario, in nessuna carta nautica, sia pure fatta a mano. È solo in un libro, la sua verità sta solo in un libro, che una volta Borges definì un racconto perfetto. È un libro che si intitola per l'appunto L'isola di Morel ed è del compagno di destino letterario, in qualche modo, di Borges, di Adolfo Bioy Casares. La storia di Morel io la ricordo così. C'è un evaso che fugge appunto dal carcere e diventa un naufrago. Arriva dopo mille timori, dopo la paura di essere ritrovato in mare, arriva su un'isola che sulle prime gli sembra deserta. Naturalmente lui è molto guardingo e da una parte felice e da un'altra è intimorito, deve comunque cercare di capire come adattarsi all'isola oppure fuggire dall'isola. Mentre sta prendendo confidenza con il territorio in cui si trova, all'improvviso scorge qualcuno e immediatamente si nasconde, prima fugge via. Poi decide di spiare comunque chi c'è sull'isola, riuscire a capire chi è, da chi la popola. E piano piano, dietro colline, protetto con estrema prudenza per non farsi scorgere, spia gli abitanti dell'isola. Ne nota uno, ne nota due che si siedono sul muretto e conversano, una conversazione del tutto normale. E così è per diversi personaggi che si muovono nell'isola. Naturalmente l'evaso, il naufrago evaso, è molto intimorito, ha molta paura di farsi scoprire, perché ne va della sua vita, perché ne va della sua libertà, ma non rinuncia a riuscire a capire dove si trova e a cercare di capire come saranno i suoi prossimi giorni. E così continua a spiare gli abitanti dell'isola. E a poco, da minimi dettagli, magari un movimento o un'incertezza in un gesto, eccetera, si accorge che quelle persone che lui vede ripetono ossessivamente gli stessi gesti tutti i giorni alla stessa ora, e allora fa più attenzione e vede che anche i colloqui, gli intercalari, le pause nella conversazione sono esattamente le stesse, i sorrisi, gli accenni che fanno con il volto, anche quei minimi dettagli che è impossibile ripetere esattamente uguali tutti i giorni per nessuno. Osserva per un po' e poi alla fine decide di avvicinarsi. E un'altra cosa che nota è che queste persone non si accorgono di lui, o fanno finta, sembrano non considerarlo minimamente. Sempre più prende coraggio e alla fine proprio si avvicina. Allora a quel punto è impossibile che non lo vedano, è possibile che non lo considerino. Eppure quelle sempre, alla stessa ora, poi durante il resto del giorno scompaiono, ripetono la loro conversazione, la loro passeggiata. L'evaso naufrago si avvicina, si mette fra di loro, cerca di farsi vedere, ma niente, sono corpi, esseri reali, perfetti, che non la notano e continuano ossessivamente a ripetere i loro anonimi incontri. Passano i giorni, l'evaso naufrago non si accorge che si sta innamorando della bellissima donna che vede tutti i giorni fare lo stesso dialogo con il suo accompagnatore. Se ne innamora sempre più ed è torturato dal fatto che lei non lo noti, che lei non possa neanche, sembra, vederlo. E non sa darsene una ragione, ma sa che la sua passione, il suo amore aumenta sempre più. Alla fine qualcosa l'evaso, il naufrago, scoprirà. Al centro dell'isola c'è un immenso macchinario che funziona con l'andamento delle maree, non è necessaria nessuna energia, nessuna attività che lo metta in moto. Questo immenso macchinario è come una grande cinepresa, una macchina che riprende le immagini, ma a differenza delle macchine normali che appunto riproducono immagini, riproduce perfettamente la realtà. E a seconda delle maree la riproduce esattamente tutti i giorni alla stessa ora. E quel gruppo di persone ha scelto di farsi riprendere dalla macchina e di essere riprodotta per l'eternità in quel modo sull'isola.
C'è un piccolo difetto però nella macchina. La macchina riprende un certo periodo di tempo, un tempo, ma uccide chi riprende. Perde la vita chi viene ripreso da quella macchina. In qualche modo i signori dell'isola hanno scelto un'eternità minore, un'eternità anonima, ma un'eternità purché sia. E piano piano il naufrago si rende conto di essere innamorato della donna e allora sceglie di dire delle parole che si inseriscono perfettamente nel dialogo sempre ripetuto di lei e del suo accompagnatore, così che sembri che anche lui sia coinvolto nella discussione, in modo che sembri che lei possa considerare anche lui, se le studia, le ripete, le usa d'arte, si mette nella traiettoria del suo sguardo e alla fine, per amore, decide anche lui di farsi riprendere dalla macchina, in modo che per l'eternità anche lui sarà riprodotto in quel momento con la donna che ama.

è una specie di inferno. Questo racconto, appunto, perfetto, come diceva Borges, che non ha bisogno di giustificazioni da nessuna parte, né di alieni, né di magie, né di nulla, è da una parte il racconto di una malinconia d'amore e una rappresentazione molto domestica, se volete, ma agghiacciante e terribile, di quella che è una condanna per l'eternità. Un inferno fantastico.

come l'isola di Morel. Ci sono altri luoghi però, meno fantastici, che sembrano un'incarnazione di una condanna, di un inferno, di un conto da saldare con Dio o con gli dèi. L'isola di Morel è totalmente immaginaria, la sua verità sta nelle pagine di Bioy Casares. Quella di Filfla invece è un'isola molto concreta. La si può vedere a 5 miglia a sud-ovest di Malta ed è uno scoglio di 700 metri. Ci sono tre storie che la raccontano però, quell'isola di Filfla. La prima appartiene all'ordine della leggenda e la leggenda dice che gli abitanti di quel luogo fossero talmente malvagi, dediti a tutte le cattiverie e le perversioni, che Dio un bel giorno decide di sprofondarli nell'inferno. Ma gli abitanti sono talmente cattivi che neppure all'inferno li vogliono e li risputano fuori, alla superficie del mare, loro con la loro malvagità e le loro cattiverie. E lì, fluc, nasce l'isola di Filfla. Questa è la leggenda. La storia dice altre cose. Pare che negli anni del dominio britannico, negli anni novecenteschi del dominio britannico, la Royal Navy e la Royal Air Force usano quell'isola, che è perfetta al centro del Mediterraneo, appunto uno scoglio, come dicevo, di 700 metri, come bersaglio per le esercitazioni. E quindi dal mare, dall'acqua, lanciano in continuazione tonnellate di bombe di tutti i tipi, come se appunto ci fosse un particolare aggiuntivo di quella condanna di quel popolo malvagio che neppure l'inferno vuole. Viene in epoca moderna bombardato dalla tecnologia, dagli uomini molto tecnologici ma che non conoscono magari le leggende. Il terzo e ultimo racconto non sa nulla né di leggende e in teoria neppure di storia e di bombardamenti. La biologia sostiene che qualcuno sia sopravvissuto sull'isola di Filfla ed è una specie endemica di lucertole verdissime e con delle macchie rosse, che per la verità sembra una divisa, come dicono i biologi, davvero diabolica. Una specie di lucertole che è unica al mondo, non c'è uguale in tutto il mondo, che sopravvive a tutti, a Dio, al diavolo, alle tempeste, agli inabissamenti, alla Royal Navy, alla Royal Air Force, eccetera, e che si riproduce furiosamente, instancabilmente, ma, e anche qui torna la condanna, che sempre a rinnovare la biologia, non riesce, non può abbandonare l'isola. E allora è facile dalla leggenda alla biologia seguire come quel popolo si sia trasformato in una popolazione di lucertole disperate, dannate, bombardate, verdissime dalle macchie rosse. Ma ci sono altre isole condannate. Una che sembra un inciso delle grandi isole che Omero racconta nell'Odissea, una piccola storia in fondo all'interno dell'Odissea, riguarda i Feaci. È il momento in cui i Feaci, dopo aver sentito il racconto di Ulisse, lo riportano ad Itaca. Come alla nave giunsero e al mare, subito nella concava nave la scorta gloriosa accolse e ripose vesti, cibo e bevanda. E poi per Odisseo stesero panni e lini sul ponte della concava nave, che dormisse tranquillo, a poppa. Allora lui pure salì e si stendeva in silenzio. Essi sedevano sui banchi a uno, in ordine, e la gomena sciolsero dalla pietra forata. Poi, piegandosi in avanti, presero a rovesciare il mare con il remo. Intanto a lui dolce sonno sulle ciglia cadeva, un sonno profondo, simile in tutto alla morte. Come nella pianura, quattro cavalli maschi balzano tutti insieme a un colpo di frusta, alti e rampando, in fretta compiono la via, così della nave s'alzava la poppa e dietro l'onda del mare urlante spumeggiava, sconvolta. Essa correva, sicura, dritta. Neppur lo sparviero, il nibbio, l'avrebbe seguita, tra i volanti il più rapido. Così, correndo veloce, l'onda del mare solcava, portando un uomo che aveva saggezza simile ai numi. E molti dolori aveva patito nell'anima, provando le guerre degli uomini e l'onde paurose. Ma allora immoto dormiva scordando quanto sofferse. Come la lucentissima stella brillò,
che più di tutte annuncia salendo il raggio dell'alba nata di luce, ecco che all'isola già s'accostava la nave marina.

Ma naturalmente qualche cosa succede sull'Olimpo, perché Poseidone, che come noto ce l'ha assai con Ulisse, va da Zeus e gli dice: sì, va bene, d'accordo, tu hai promesso a Ulisse che doveva tornare, e io questo non mi posso opporre, ma ben devo castigare un popolo, quello dei Feaci, che pur essendo mia progenie aiuta addirittura il mio nemico. E Zeus gli dà il via perché lui possa punirti. E allora i Feaci lasciano Ulisse ad Itaca e ritornano in patria. Poseidone è in agguato e qui aspettava. Ecco, molto vicino arrivò la nave traversatrice del mare nella sua rapida corsa, ma addosso le fu l'Enosictono che pietra la fece, la radicò nel profondo a mano aperta colpendola, e poi se ne andò. E tra di loro parole fugaci dicevano quelli, i Feaci dei lunghi remi, navigatori famosi. Così qualcuno guardando diceva a un altro vicino: ai, chi la nave inceppò in mezzo al mare mentre a casa tornava, si vedeva già tutta. Così diceva qualcuno, e come regnoravano, ma in mezzo a loro parlò Alcineo e disse: ai, dunque un'antica profezia ci raggiunge del padre mio. Spesso diceva: che s'adirerebbe Poseidone con noi, che di tutti siamo i trasportatori impuniti. Un giorno, diceva, una solida nave delle genti Feace, rientrante da una campagna sul mare nebbioso, distruggerà e poi coprirà la nostra città d'un gran monte. Ecco, e qui il gioco bellissimo della nave pietrificata, che così come prima è agile e leggera, la nave dei Feaci gentili, ora uno scoglio che da qualche parte c'è ancora nell'Egeo verso l'Italia, perduto nel mare.

C'è forse un'altra condanna, l'ultima. Una condanna più tenue, è un piccolo inferno portatile, perché è fatto anche di narcisismi, di seduzione. Più che a un'isola, è una condanna che viene legata agli insulomani, agli uomini che amano le isole, o semplicemente anche a chi soltanto su un'isola vorrebbe tornare. È il piccolo inferno, appunto, pret-à-porter della nostalgia. C'è una forma di nostalgia che però è una condizione assoluta, è la condizione di chi è in un posto e ha sempre desiderio di stare in un altro posto, è una nostalgia più tragica, se volete, più definitiva. Cioè no, io non sono via da un luogo, da un'isola e voglio ritornare proprio in quella, ma ovunque io sia, sempre, una parte di me sogna e cerca di essere altrove. Nessun uomo è un'isola, ha detto anche John Donne. È vero, nella sua solitudine l'uomo desidera sempre l'altro, un altro, che al momento è via. Anche questo è un modo di essere uomini, con il sentimento assoluto della nostalgia. Un saluto insulomani da Enrico Lantelme ed Ernesto Franco. Alla prossima isola.

0: Avete ascoltato la quarta puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech e Tech.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Le ali della Sfinge, è un periodo complicato per il rapporto tra il commissario Montalbano e la fidanzata Livia, soprattutto sempre per la distanza e per il nervosismo. Intanto una mattina su una spiaggia viene trovato il cadavere di una ragazza nuda, alla quale hanno sparato al volto. Unico segno distintivo, una farfalla tatuata sulla spalla. Le ricerche fanno individuare altre ragazze con lo stesso tatuaggio, tutte provenienti dall'Europa dell'Est e che hanno trovato lavoro con l'aiuto di un'associazione cattolica. Per risolvere il caso, Montalbano deve districarsi tra le pressioni del vescovo, che vorrebbe coprire tutto, e quelle del questore, che non vuole dispiacere al vescovo. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Le ali della Sfinge.

Questa è una storia vera e mi è stata raccontata da una delle protagoniste. La vicenda inizia con una ragazza che viene trovata completamente nuda in una discarica. Non è possibile l'identificazione, ha un solo segno, una farfalla tatuata dietro la spalla. Ed è partendo da questo tatuaggio che Montalbano riesce a scoprire che si tratta di un gruppo di ragazze marchiate proprio da questa farfalla come riconoscimento, che sono state fatte entrare clandestinamente in Italia da un gruppo di sfruttatori russi dell'est. Questo gruppo di ragazze, naturalmente ognuna di queste ragazze avrà varie vicende una volta arrivate in Italia, perché in realtà il loro mestiere sarebbe quello di fare le prostitute. Di gran parte di loro però si interessa un'opera pia. E lentamente Montalbano scopre che quest'opera tanto pia non lo è, anzi tutt'altro. A questo punto naturalmente si trova contro il vescovo, lo stesso questore, che sostengono la bontà e l'eccellenza di quest'opera pia. La conclusione anche qui sarà che questa volta invece Montalbano riuscirà a vincerla contro tutti coloro che vogliono che anche di questa indagine se ne parli il meno possibile. È una vicenda amara che ho trovato, anche perché coglie Montalbano in un momento di stanchezza. Proprio assoluta. Montalbano è stanco di delitti, è stanco di vedere morti. La vecchiaia è alle soglie e proprio tutta questa somma di malvagità che esiste nel mondo forse lo rende non tanto vecchio, ma stanco del mestiere che fa.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Ah, Gadrella, no, non ho mai svegliato. Stavo aspettando una telefonata.
1: Sicuro, dottore, non è che me lo dice per complimento?
0: No. Dimmi, che è successo?
1: Dottore, che ci può essere se io la chiamo di prima mattina?
0: Gadrella, ma tu ti rendi conto che quando mi chiami non mi dai mai una bella notizia?
1: Dottore, ma perché mi dici così? Mi vuole mortificare? Se fosse per mia, io ogni mattina la risveglierebbe con una zambella. Che saccio che vince 30 miliardi a superare la morte?
0: Ah!
2: Scusi, dottore.
1: Che succede,
0: no,
1: dottore?
0: Adri, scusa tu, ma...
1: Dottore, che succede?
0: Ma sei arrivata prima stamattina?
2: Sì.
3: Vado a fare il caffè.
0: Va bene, d'accordo. Grazie. Pronto?
1: Dottore, ma che
0: no,
1: succede?
0: No, stai tranquillo, non è successo niente. Senti, vediamo se ci insertai. Hanno scoperto un morto?
1: Sì e no, dottore.
0: Ma che vuol dire sì o no? O sì o no?
1: Come dicevo, sei dottore spagnolo. Trattasi di morta femmina, dottore.
0: Ah. Il dottor Augello c'è?
1: No, dottore, ci ha telefonato, ma lui mi disse che stava travagliando con la signora Picarella e che non poteva recarsi in loco.
0: Non ho capito, dove l'hanno trovata?
1: La signora Picarella? Non lo sa, c'è, dottore.
0: Ma qual è la signora Picarella? La morta?
1: Ah, dottore, nel sassetto, dottore, proprio nei paraggi del ponte americano.
0: Ah, faccia già lì?
1: Sì, dottore, già in loco trovasi.
0: Chiamalo, digli che sto arrivando.

0: guardate che queste foto bastano. Sei sicuro? Sì, sì, va.
1: Abbiamo preso tutto. Hai controllato lì dietro?
0: Sì, sì, lì ci ho guardato io, tutto bene.
1: Come va?
2: Oh, signor
1: Giudice.
2: Che mi
1: dici, eh? Che mi dici?
2: Lo vede come è ridotta questa
1: povera. Sì, proprio
2: male. Seccata con un colpo solo.
0: Tutto a posto, no? Catanzaro, vieni qua!
3: Allora, buongiorno. Lei stamattina è venuto a pescare?
4: Sì, stamattina quando sono tornato alla pesca ho trovato questa poveretta per terra. Potevano essere le 7, al massimo le 7:30.
3: E non l'ha mossa, non l'ha toccata,
4: no,
3: vero?
4: No, che muoveva, mi spaventavo anche a guardarla, mischina. L'ho vista mi pareva male a guardarla, ma perché ammazzarlo?
3: Mi scuso,
4: era così giovane, carosa.
3: Ma vestiti ne ha trovate nei paraggi?
4: No, niente. E anche se li trovavano li toccavo, perché io mi spaventavo anche a toccarlo.
3: Non è giusto?
4: No, assolutamente.
3: Ma, allora
4: sono solo lei mentre rientra.
3: Allora, facci il piacere di rimanere qui per qualche minuto.
4: Va bene, come volevo dire.
3: Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Grazie, arrivederci.
5: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno, Fazio. Allora, com'è la morta?
5: Picciotto.
1: Aia.
5: Poco più che ventina. Deve essere stata bella assai.
1: L'avete identificata?
5: Ma quando mai? È completamente nuda.
1: Sì, l'ho vista.
5: Non ci sono i vestiti, non c'è una borsetta, niente.
1: Chi l'ha trovata?
5: Un certo Salvatore Arrigo. È in pensione, ogni mattina viene qui a pescare.
1: L'ho fatto aspettare, se ci vuole parlare.
6: Tu ci hai parlato?
5: Sì.
6: No, allora va bene così. Dottore, buongiorno.
7: Commissario. Non scende giù?
6: E che scende a fare? C'è già stato lei.
7: Deve essere stata bellissima da viva.
6: Sì.
7: Il corpo meraviglioso.
6: Come l'hanno ammazzata?
7: Colpo in faccia con un revolver di grosso calibro.
6: Ah, perché pensa a un revolver?
7: Perché non hanno trovato il bossolo.
6: Ah. E com'è andata secondo lei?
7: Ma è lampante, Montalbano. Di

0: Il mare evidenza. Dunque, la copia raggiunge lo spiazzo. Mm. Scende dalla macchina, percorre il viottolo e si apparta nella spiaggia. La ragazza si spoglia nuda e quindi, avvenuto il congresso carnale, l'uomo le spara un colpo in faccia.
1: Ah, e perché?
0: Boh, questo lo vedremo.
1: Ah, beh, certo. Bene.
0: Carissimo.
1: Arrivederci, dottore. Secondo te è andata come dice lui?
2: Da quale, commissario? Questa è una solita fantasia di Don Maseo.
1: Io me ne torno in commissariato.
2: Commissario, non scende?
1: No. Non ho nessuna voglia di vedere una picciotta così giovane ammazzata. E poi da un po' arrivano al qua e tutti gli stronzi della scientifica di Montelusa e non mi va proprio di vederli. Ci vediamo in commissariato.
2: Va bene, commissario.
3: Commissario, che fa? Già se ne va?
1: No, quando mai? Dottore illustrissimo, ha bisogno di me?
3: Bisogno no, ma se vuole le dico due o tre cose.
1: Magari mi dica.
3: Primo, non è stata ammazzata qua. Avrei dovuto trovare tracce di sangue, e tante, e non ne ho trovate. L'hanno prima lavata e poi buttata sulla spiaggia.
1: E la seconda?
3: La seconda, che è morta da almeno 24 ore. E poi ce n'è una terza. Ha un tatuaggio sotto la scapola destra.
1: Che tatuaggio?
3: Una farfalla.
1: Una farfalla? C'è altro?
3: E che vuole ancora? Il segno zodiacale, il nome della nonna paterna, oppure quante peccate veniva l'ha fatto?
1: Dottore, lei prima o poi ci arriva a queste cose. Senta, vuole un passaggio?
3: Magari, grazie.
4: No, signor questore, il dottore non può venire a telefono perché non ha il dono della bimba qua. Trovasi al sassetto in quanto... Pronto? Che fece? Li attaccò? Pronto? Dottore!
1: Chi era?
4: Il signor questore era.
1: Che voleva?
4: Che voleva non me lo disse. Mi disse solo che voleva parlare con voi, urgentevole.
1: Vabbè, poi lo richiamo.
4: Dottore, mi deve scusare. Venne una signora per il fatto di dire che ci ha rubato il marito. Allora l'ho fatto accomodare nel suo ufficio. Male feci?
1: No, hai fatto bene. Senti, mi devi fare una ricerca al computer. Vedi se tra le persone scomparse c'è una picciotta sulla ventina con una farfalla tatuata sulla spalla destra.
4: Che farfalla, dottore?
1: Ma che ne so che farfalla? Cadena, una farfalla.
4: Ma del meglio.
1: Buongiorno signora, il commissario Montalbano sono.
5: Cicina Micarella, molto commissario piacere. Proprio con lei volevo parlare.
1: Mi dica.
5: Aveva una settimana che hanno rapito il povero marituzzo mio.
1: Sì.
5: E lei mi pare che questa faccenda la sta pigliando sotto gambe.
1: No signora, guardi, il dottor Augello.
5: Ho parlato al telefono con il dottor Augello. E mi ha detto che lei voleva mettersi a completa disposizione.
1: Ah, così le ha detto?
5: In persona.
1: Le ha detto proprio che io mi volevo mettere a completa disposizione.
5: Sì signore.
1: Bene, avanti. Fazio, vieni, le presento l'ispettore Fazio, la signora Ciccina Picarella.
5: Ciccina Picarella, piacere.
1: Sì. Prego, signora, si accomodi.
5: Commissario.
1: Sì.
5: Ora ci racconto com'è andata per filo e per segno.
1: Mi dica.
5: Se no ci faccio la denuncia al prefetto.
1: No, non occorre.
5: Io ce ne diedi una, dottor Augello, ma è meglio che se ne piglia una pure lei. Qua, scelga.
1: Sono tutto uguali?
5: Sì.
1: E allora prendo questa, va?
5: Ecco, e una pure a lei che non si pote sapere.
1: Ah, sì, grazie.
5: Una settimana che non riesco più a vivere. Lei lo sa com'è andata, vero?
1: E il dottor Augello ci ha raccontato.
5: Ah, se sapesse. Siamo stati arrosbigliati da un rumore che veniva dal piano di sotto. Doveva essere un ladro. E lei che fa? Non scrive, è importante.
1: Fazio, scusa, tieni, questo è il foglio. Questa è la penna.
2: Sì, grazie.
5: Commissario, mio marito, che eroe che è.
1: Sì.
5: Mi ha ordinato di non mesusere dal letto. Poi si è messo la giacchetta, le scarpette, ha aperto il comodino, ha preso il revolver, è sceso nel piano di sotto e pum, pum, pum, pum, pum.
1: Pum, pum, pum, che significa?
5: Ha cominciato a sparare contro il soffitto. Voleva spaventarlo quel farabutto. Ma niente, non ci è riuscito, commissario. Allora io sono corso al balcone e ho visto un uomo che puntava la pistola contro mio marito e l'ha obbligato a salire in la sua macchina.
1: No, signora, mi faccia capire. Il ladro non ha risposto al fuoco, va bene? E invece di scappare, ha preso la rivoltella del suo marito e l'ha rapito.
5: E che non mi crede? L'ho visto con questi occhi, sa?
1: Sì, no, ci mancherebbe. No, le credo. È che da una settimana che suo marito è stato rapito e...
6: Non c'è stata ancora una richiesta di riscatto, ecco.
5: E per forza! Quel farabutto si è rubato pure 500.000 euro che mio marito aveva preso dalla banca perché ci servivano per un lavoro. E a quest'ora sa dov'è quel poverazzo di Arturo? Quello là capace che se l'è portato pure in un altro paese.
6: Ah, e perché in un altro paese?
5: Come perché? Non gliel'ha detto il dottor Augello?
6: Cosa?
5: Arturo teneva dentro la giacchetta pure il passaporto.
6: Pure? E per me, signora Picarella, ma... come dire, converrà anche lei con noi che questo rapimento ha degli aspetti molto strani.
5: Che cosa vuole dire? Mio marito è una brava persona, sa?
6: Ma sì, qua nessuno lo mette in dubbio, per carità. Questo però non toglie che suo marito potrebbe aver avuto, come dire, un certo interesse a...
5: Come si permette?
6: No.
5: Noi siamo persone oneste, lo possono vedere tutti qua. Gente onesta! Ora, se lei non si sbriga a trovare mio marito, io me ne vado subito a fare la denuncia da un prefetto, sa?
4: Domando perdonato, dottore, per la botta mi scappò.
6: Che c'è, Catarella?
4: La fotografia c'è sta mai, dottore. Quella della peggiatura sulla mentina quadra. Però la denuncia non parla di farfalle.
6: Ho capito. Va bene, ti ringrazio. Signora, faremo tutto il possibile per trovare suo marito. Catarella! La signora va via, accompagnala.
5: Senta, dottore, io glielo dico per scrupolo di coscienza.
6: Sì.
5: Se lei non trova mio marito, io me ne vado personalmente dal ministro.
6: Dal ministro? E perché?
5: Perché? Perché lei questa faccenda di mio marito l'ha preso sotto gamba. Buongiorno.
6: Buongiorno. Guarda un po'. No, non era morto. Come fai a esserne così sicuro?
2: Commissario, questa è bionda, l'altra era bruna.
6: Ma perché non si può essere tinta?
2: No, commissario, mi creda. La morta non era tinta.
7: Salvo!
6: Buongiorno. Niccolò, come stai?
7: Bene, bene. Che piacere.
6: Tutto a posto?
7: Sì, sì, sì, sì. Dai.
6: Grazie. Daniele e Francesco stanno bene?
7: Sì, stanno bene. Ora Francesco ce l'ho di maturità.
6: La maturità, già la maturità? Oh, mamma mia.
7: E Livia?
6: In salute.
7: C'è cosa?
6: Diciamo che sto passando un momento di crisi, va? Senti, sono venuto.
7: Sei venuto per una ragazza trovata morta al salsetto, l'avevo capito. Che posso fare?
6: Mi devi dare una mano.
7: A disposizione, come sempre.
6: Queste sono le foto di un tatuaggio che la ragazza aveva sulla spalla.
7: Ma nessuno stamattina ci aveva detto di questo tatuaggio.
6: No, infatti non lo sa nessuno, tantomeno i giornalisti.
7: No. E l'avete identificata?
6: No.
7: Dimmi che devo fare.
6: Dovresti mandare gentilmente queste foto nell'edizione del telegiornale della sera, se possibile di mezzasera e della notte, e chiedere se qualcuno conosceva questa ragazza che aveva questo tatuaggio sulla spalla, sulla ventina. O dovresti dare il numero di telefono di qua, di Rete Libera.
7: E perché non quello del commissariato?
6: Eccolo, ma ti rendi conto dei casini che mi può combinare Catarella?
7: Vabbè, almeno lo posso dire che l'indagine la conduci tu.
6: Almeno fino a che questo non me la leva. Ti saluto.
7: Ciao, ti accompagno.

0: commissario Montalbano, sono.
1: Di Nodo Francesco.
0: Ah, è sua la macchina lì fuori?
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie, è una Ferrari 360 Modena.
0: Mm.
1: E ho anche un Porsche Carrera.
0: Bene, si accomodi.
1: Grazie.
0: In che cosa posso esserle utile?
1: Spero di esserlo io a lei.
0: Ah sì, in che senso?
1: Sono appena tornato dopo un mese che sono stato a Cuba.
0: Ah, in vacanza?
1: No, ci vado per via che a Cuba ho tre zite.
0: Ah, tre contemporaneamente?
1: Ma all'insaputo l'uno dall'altro, naturalmente.
0: Naturalmente, mi tolga una curiosità non professionale. In Italia di zite quante ne ha?
1: Qua è una moglie e un figlio. Qua non posso scherzare, commissario. Devo filare dritto.
0: Lei di che si occupa?
1: Importazione e esportazione di pesce. Ecco, proprio l'ultima sera che ero a L'Avana, io e una delle tre site siamo andati in un locale e ho visto al tavolino al lato nostro uno in compagnia di una biunna di tutto rispetto. E mi passa a conoscerlo. E infatti, dopo d'annicchia che tagliava, mi tornava a mente chi era.
0: E chi era?
1: Arturo Picarella.
0: Ah. Ma ne è sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Ma lei quella sera, prima di andare in quel locale, era stata in altri posti?
1: Certo. Dalle 7 alle 9 a casa di Ania, che è la zia, diciamo così, anziana. Dalle 9 e mezza alle 11 e mezza a casa di Tania, che è la zia, diciamo così, mediana. E da mezzanotte alle 2 a casa di Mira, che è...
0: La zia, diciamo così, nuova. Ma appena arrivata in quel locale, lei è...
1: Non era embriaco. Quell'uomo che ho visto era Arturo Picarella.
0: Signor Di Noto, la sua testimonianza è sicuramente importante, ma così, senza prove...
1: Dalle a secca.
0: Cosa sono? Ah. La posso tenere questa?
1: È una parola.
0: Perché?
1: Dottore mio, io gliele lascerei volentieri. Ma se poi le se ne serve e le foto vengono in televisione, mia moglie le vede, lei lo capisce il casino.
0: No, ma guardi, io farò in modo che lei non sia riconoscibile.
1: E le sue mani sono, dottore.
0: Perfetto. Catalella! Come si chiama quel tuo amico fotografo?
2: Circo De Circo, dottore!
0: Ecco, chiamalo. Dì se ti fa delle copie di questa fotografia, però deve cancellare o cambiare i connotati di quest'uomo.
2: Subito, dottore, non si preoccupi. Ah, dottore, mi devo scusare, dottore. Me la fa una spiega. Ma questo è cognotato, che vuole...
0: Cognotati? Che ne so?
2: Lei l'ha detto ora, dottore, deve fare i cognotati della...
0: Ah, i connotati, la faccia, la faccia. Deve cambiare la faccia di questa persona.
2: I cognotati e la faccia.
0: Esatto.
2: Va bene, dottore.
0: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, come sei?
0: Pasquano.
3: Montalbano, guardi che oggi ho i cabasesi che mi fumano.
0: Lo dice a me, dottore, lo sa che cosa assomigliano oggi i miei cabasesi? Precisi intinfici a una locomotiva a vapore. Che fu?
3: Che fu?
0: È
3: che ieri sera al circolo mi sono trovato con una scala servita in mano.
0: Vero?
3: Male.
0: E perché?
3: È perché un cornuto aveva anche lui una scala. Servita e reale.
0: Aia.
3: Mi spiegai?
0: Come no, benissimo, ma aveva rilanciato.
3: Perché? Lei non l'avrebbe fatto?
0: No, dottore, io non gioco mai, non gioco mai. Vabbè, ma vedrà che questa sera si rifarà.
3: Ah, è venuto per consolarmi.
0: No, sono venuto per chiederle della ragazza, quella con la farfalla tatuata. L'ha vista?
3: Sì, l'ho vista ieri sera. Non aveva più di 30 anni, una 25 d'anni. L'hanno ammazzata con un solo colpo in faccia. E le hanno sparato da una distanza inferiore ai 10 metri.
0: Bravo tiratore?
3: O bravo, o dotato di culo.
0: Ma la scientifica dice che gli hanno sparato con pistola di grosso calibro.
3: Che ci voleva? Tutta la scienza della scientifica. Basta vedere lo scempio che ha fatto. Il proiettile gli ha portato via metà denti superiori. E non li ho ritrovati nemmeno nel cadavere.
0: Quando li hanno sparato?
3: Tra la notte di sabato e domenica. Poi tra domenica e lunedì l'assassino ha lavato il cadavere e l'ha buttato nella spiaggia.
0: Ma che cosa stava facendo quando l'hanno ammazzata?
3: Questo lo deve chiedere alla picciotta col tavolino a tre piedi.
0: Ma no, dottore, intendevo stava seduta, coricata, in piedi, supina.
3: Ma sicuramente in piedi. E che lei ha sparato era dietro di lei.
0: Ah, ma non le hanno sparato in faccia?
3: Sì, secondo me la picciotta si è girata nel momento stesso in cui l'assassino premeva il grilletto.
0: Quindi potrebbe darsi che stava scappando?
3: È probabile.
0: Ah, ok. Altre cose?
3: Due cose. Ho trovato dei pezzetti di lana nera all'interno della testa.
0: Quindi il proiettile ha attraversato una cosa di lana nera prima di entrare nella testa?
3: Sì.
0: Ho capito. Ma...
3: L'altra è che ho trovato sotto le unghie della mano tanticchia di porporina.
0: Porporina?
3: Sì, porporino, non sa che cos'è la porporina?
0: Porporina, la cosa, la polvere che serve per dorare.
3: Ecco, bravo, promosso a pieni voti.
0: Grazie.
3: E ora, fuori dalla scatola.
0: No, un'ultima domanda, aveva qualche malattia?
3: No, devo deluderla. La picciotta era sana e di più aveva un corpo d'atleta.
0: Potremmo dire da ballerina?
3: Ecco, bravissimo. Ora me lo fa un favore. Si toglie dai coglioni.
0: Certo, grazie dottore della sua squisita gentilezza. Le auguro un bel full servito.
3: Oh, grazie.
0: Magari contro un po' che dasse.
3: Lei è un grandissimo cornuto, come
0: no,
3: sai.
0: Dottore, no, mai come lei, con permesso.
3: Cornuto.
0: Comunque, Mimì, tu sei un grandissimo cornuto.
4: E che ci dobbiamo fare, sai?
0: Ma perché le hai detto che mi metteva a disposizione?
4: Perché non sapevo come levarmela di torno. Ma l'hai vista la signora Picarella? Se fossi sposato tu con lei, ti faresti rapire anche te. Che c'è?
0: Che c'è, Mimì? Niente, che c'è?
4: Hai problemi con Livia?
5: No.
4: Credevo.
5: Che devi fare?
4: Se tu avessi problemi con Livia me lo diresti, sì.
0: No. Adesso devo stare zitto che a me non mi piace parlare mentre mangio.
4: Tu hai problemi perché sei più nervoso del solito.
0: T'ho detto zitto.
4: Però è gentile, Enzo, ad aprirti nel giorno di chiusura, no? Non dico più niente, sto zitto, ho capito.
0: È perché domenica era giorno di chiusura.
4: Domenica?
0: Sì, è perché domenica era giorno di chiusura. Ma l'assassino ha ammazzato la ragazza in un posto chiuso al pubblico di domenica. Poi ha visto che stava arrivando il lunedì, si è scantato e si è liberato del corpo. Però l'elenco dei posti chiusi la domenica è infinito. Negozi, scuole, magazzini, depositi, uffici,
4: Adesso è tutto chiaro, sì. È chiaro. Non ho capito niente, Salvo.
0: Mimì, come al solito, Poi ti spiego, adesso fammi mangiare.
2: Ho capito. Mi scusasse, ma io che ci posso fare se lei ha visto la farfalla? Nonzi, il commissario è vacante per il fatto della BB qua. Che non può essere stessamente in due posti allo stesso medesimo tempo. Dottore, dottore! C'è un signore che ha telefonato per il fatto della farfalla.
6: Ieri sera ho visto la televisione.
0: Ah, e ha riconosciuto il tatuaggio?
6: Preciso e indifico, commissario.
0: E dove l'ha visto?
6: E dove l'ho visto? E dove lo dovevo vedere, commissario? Nella spalla destra di una picciotta.
0: Ah, nello stesso posto, dietro la scapola destra?
6: Nello stesso posto, preciso.
0: E dov'era la ragazza quando lei ha visto il tatuaggio?
6: Questa delegata, commissario.
0: Non si preoccupi.
6: Ora venga e mi spiego. Mia nipota Concetta, 5 mesi fa, gli è dovuto andare a Catania a fare una supplenza. E allora mi ha trovato una picciotta, come si dice?
0: Sì, sì, una badante.
6: Perfetto, bravo, una badante. Solo che l'avrebbe voluta più anziana. E siccome non la trovò, mi portò in casa questa picciotta russa di nome Katia.
0: E quanti anni aveva?
6: 26 anni, commissario.
0: Era bella?
6: Bella. Bellissima, ma bella.
0: Ma e viveva da lei? Signor Gaceffa, non si preoccupi, siamo solo io e lei.
6: Commissario, ancora uomo sogno.
0: Ah, cioè lei mi sta cercando di dire che ha avuto una relazione con questa ragazza?
6: No, no, ma quando mai? Non è potuto essere.
0: E perché?
6: E perché? Io quella notte che non ne potevo più, ci stasi nella sua camera, però non ci fu besso, niente, non l'ho potuto convincere nemmeno che ci ho promesso che c'eravo un sacco di soldi, niente.
0: E allora che fece?
6: E che dovevo fare, commissario? Che l'ho lasciato perdere.
0: Ho capito, ma questo tatuaggio quando l'ha visto?
6: Commissario, posso parlare da uomo a uomo?
7: Certamente, signor Gaceffa, certo.
6: Io questo tatuaggio alla picciotta ce l'ho visto 3 o 4 volte mentre si faceva il bagno. Tagliavo.
7: Tagliava?
6: Tagliavo, sì.
7: Tagliava, ma tagliava da dove? Dal buco della serratura?
6: No.
7: Ah.
6: La sera che Katia era uscita, ho preso il ciapolo e ci ho allagato il pertuso che c'era già nella porta del bagno.
7: Ah, beh, allora.
6: E ci ho fatto le foto.
7: Ah.
6: Le vuole vedere?
7: Me le faccio vedere.
6: Guarda, commissario. Ecco qua.
7: Grazie.
6: Ah? Ah?
7: Questa non è la ragazza ammazzata.
6: Veramente?
7: Eh sì.
6: Lo sa, commissario, che ci devo dire? Che mi fa piacere che non è lei. Sa perché? Perché una picciotta così si ci affeziona.
7: Sa da quanto tempo si trovava in Italia?
6: Lei mi disse 1 anno.
7: E che faceva prima di venire da lei?
6: Ah, la ballerina di Nikit.
7: Di Night?
6: Così, questo qua, sì.
7: Da dove veniva, lo sa?
6: Lei mi disse che veniva, vuole sapere il paese russo da dove veniva. Lei me lo disse, però io me lo scordai. Però se mi viene in mente glielo dico.
8: 2 picciotte russe della stessa età, con lo stesso tatuaggio, qua dietro.
7: Che ne pensi dei peli di lana trovati sul cadavere?
8: Indossava un maglione.
7: Il proiettile è entrato all'altezza della mascella, forse era una sciarpa.
8: Una sciarpa.
7: Comunque chiedere qua se riesce a capire da dove viene questo benedetto filo. Oh, poi c'è la faccenda della porporina. Dov'è che travagliano con la porporina?
8: Dai mobilifici.
7: Perché costruiscono ancora mobili dorati?
8: Non lo so se ancora li fanno, però di sicuro li restaurano.
7: Ah, allora la porporina la troviamo dai restauratori.
9: Domani mattina faccio un giro di tutti i mobilifici del restauratore della zona.
2: Domando perdonato, dottore, per la botta mi scappò. Dottore, guardi, 55, capolavoro, figlio.
7: Bravo. Mimì. Guarda il signor Picarella come soffre a Cuba.
8: Poverazzo, soffre parecchio.

0: Ingrid!
1: Ti ho fatto incazzare,
0: eh? Ci credo! Ma poi hai cambiato macchina?
1: Sì!
0: Bella, complimenti! Dove stai andando?
1: A trovare un amico per andare a cena con lui. E tu dove andavi?
0: A casa.
1: Sei solo?
0: Sì.
1: Hai impegni?
0: No, sono liberissimo.
1: Aspetta. Manlio? Ciao, sono Ingrid. Senti, ti devo dire che purtroppo, mentre mi stavo vestendo per venire da te, mi è venuta una terribile emicrania. Possiamo rimandare a domani? Sì? Sei un angelo. Ciao.
0: Dove andiamo?
1: A casa tua?
0: Sì.
1: Se Adelina ti ha lasciato qualcosa da mangiare, ce la dividiamo.
0: Sì. Senti, che fai? Mi vieni dietro con la macchina?
1: No, Salvo, la mia macchina non ce la fa venirti dietro.
0: Ho capito, va.
1: Dammi le chiavi di casa. Vado avanti io.
0: Va bene, ci vediamo là.

0: che cosa ti stai occupando?
1: Ah, abbiamo trovato una ragazza assassinata. Niente vestiti, niente documenti. Solo un tatuaggio.
0: Che tatuaggio?
1: Una farfalla.
0: Dove?
1: Sulla scapola destra.
0: Dio mio.
1: Che c'è?
0: Che età aveva la ragazza assassinata?
1: Non lo so. Però non più di 25 anni.
0: Corrisponde?
1: A che?
0: Ho avuto una cameriera russa che aveva anche lei un tatuaggio così, vicino alla scapola destra.
1: Aspetta un momento.

0: Non ho dubbi. Date a Joel stesso.
1: Sei sicura?
0: Sicurissima.
1: Ma e com'era fatta questa ragazza?
0: Normale. Bionda. Di carnagione chiara. Un po' esile. Una specie di Mona Lisa bambina.
1: Mona non è la ragazza morta.
0: Meno male.
1: Ma che aveva fatto questa ragazza?
0: 3 mesi fa è scomparsa. Ho scoperto dopo che mi aveva rubato dei gioielli.
1: E la ragazza chi te l'aveva presentata?
0: Il solito del personale si occupa il ragioniere di mio marito, il signor Curcuracci.
1: Ci voglio parlare con quel signor Curcuracci.
0: Se vuoi ti do il numero di telefono?
1: Sì.
0: Dovrei avere un suo biglietto. Ecco.
1: Grazie. Tuo marito come sta?
0: Bene, credo.
1: Ho capito.
0: Da quando è stato eletto deputato, vivo a Roma. Io non ci sono mai andata.
1: E tu, amori?
0: Tanto per sentirmi viva, ma amore di serie B, vanno e vengono. E tu?
1: Io niente.
0: Non ti credo.
1: Sì, io adesso ho questo caso importante.
0: Dato, io non abbocco. Come sta Livia?
1: Bene, credo.
0: Ne vuoi parlare?
1: C'ho del whisky buonissimo, vuoi?
0: Sì.
1: Ho provato a chiamarla per tutta l'estate, ma lei non rispondeva. Poi, finalmente, verso la fine di agosto, mi ha risposto. Mi ha detto che anche lei, dalla barca di questo Gianfilippo, ha provato a chiamarmi, ma non c'era campo. Non c'era mai campo. Insomma, quando ci siamo visti è scoppiato il casino. Oddio, a ripensarci per adesso, forse sono stato un po' aggressivo.
0: Conoscendo te che poco lo leverei.
1: Ho capito, però è servito. Perché mi ha detto che con questo Gianfilippo sulla barca lei ha avuto qualche cosa. Secondo te che significa che c'ha avuto qualche cosa?
0: Lo vuoi proprio sapere? Quando una donna dice che c'è stato qualcosa con un uomo, vuol dire che c'è stato tutto.
1: Sì, eh?
0: Perché tu non sei arrivato alla stessa conclusione.
1: Sì, però è servito perché anch'io le ho detto che non è che sono stato con le mani in mano, ecco.
0: E dove le hai messe le mani?
1: Mi sono innamorato di una ragazza più giovane, 22 anni.
0: Ora sei fatta?
1: Per me è stata una cosa seria, molto seria, ho anche sofferto.
0: Va bene, ma in mezzo a un diluvio di lacrime e rimorsi ci hai fatto all'amore, così?
1: Sì.
0: Benvenuto nel club dei peccatori, stronzo.
1: Perché stronzo?
0: Perché l'hai detto a Livia.
1: Vabbè, ma scusa, ma lei mi ha detto la sua storia e io ho fatto lo stesso.
0: Fammi il piacere. Tu l'hai scopata con la ragazza, non gliel'hai detta per gli Alta, ma per i Picca. Mi scusa. Sono stata stupida. Ho avuto un attacco di gelosia.
1: Che sei gelosa di Livia?
0: No, della ragazza.
1: Della ragazza?
0: Povero Salvo. Tu le donne non le capirai mai. E ora? A che punto siete con Livia?
1: A un punto morto. Non sappiamo se vale la pena di cercare di rimettere insieme i gocci.
0: Ne vale la pena. Te lo dico io. Non buttate questi anni insieme.
1: Te la senti di guidare?
0: No. Mi vuoi cacciare?
1: Ma figurati. Domani dopo ti accompagno io.
0: In macchina con te non ci salgo quando non hai bevuto. Figurati questa notte.
2: Buongiorno. Allora?
1: Signora, l'abbiamo trovato. Sì, ma non è qui con noi.
2: Ma morto!
1: No, no, ma quale... No, non è tra noi, nel senso che non è qui in carne e ossa al commissariato, oggi, ecco.
2: Ferito, eh?
1: No, che ferito, no.
2: L'orecchio ci tagliarono.
1: No, signora, suo marito sta bene, sta benissimo. Anzi, direi anche troppo bene, ecco. Vede, signora, noi pensiamo che suo marito abbia finto questo rapimento per andarsene. Ecco, questa è una foto che è stata scattata a Cuba.

0: Scusi, che c'è da ridere?
1: Scusi, commissario, ma questo? Mio marito. Non è.
0: Non è suo marito?
1: Sì, ci assomiglia. Ma pure parecchio. Ma mio marito non è.
0: Scusi, ma lei come fa a dirlo?
1: Mio marito non farebbe mai una cosa così.
0: Ah. Però vede, signora, noi abbiamo un testimone.
1: Scusi, ma vuole conoscere mio marito meglio di me?
0: No.
1: E Arturo, no. No, no. E poi figuriamoci, quello non ha mai gana di andare da nessuna parte. Dovevo andare a finire fino a Cuba.
0: Vabbè, magari avrà fatto un'eccezione questa volta.
1: Guardi che mio marito non mi tradirebbe mai, mai per un'altra donna. Poi con una così, ma l'ho vista, commissario, guardi, una ragazzina. Ci farebbe la figura del ridicolo.
0: Signora, però questa purtroppo è la realtà.
1: La realtà? La realtà, commissario, è che voi questa faccenda ve la siete inventata perché non volete fare le ricerche. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E domani vado a fare la denuncia al prefetto. Va bene? Buongiorno.
2: Che vogliamo fare con questo Piegarella?
0: E che vuoi fare? Tanto quello tra qualche giorno torna.
2: Tu dici che torna, eh? Mm. Io non tornerei.
3: Domando perdono al dottore, per la botta mi scappò.
0: Che c'è?
3: È arrivato il signor Cuculaggi. Cuculupaggi.
0: Vabbè, ho capito. Già sta qui.
3: Sì, dottore.
0: È stato un fulmine, fallo entrare. Sì. Buongiorno, ragioniere. Il commissario Montalbano, sì, sono.
4: Buongiorno. Buongiorno.
0: Prego, si accomodi.
4: Grazie.
0: Ho avuto il suo numero dalla signora Sjostrom.
4: Sì, la signora mi ha preavvertito. Mm. Per questo sono venuto subito qui.
0: Lei è l'amministratore dei beni del marito della signora Sjostrom.
4: Esatto.
0: Bene. Oh, trattandosi per lo più di personale straniero.
4: Sì, ma perfettamente in regola.
0: Sì, sì, sì, non lo metto in dubbio. No, dicevo, trattandosi per lo più di personale straniero, lei... A chi si rivolge per reperirlo?
4: A Monsignor Pisicchio, lo conosci?
0: Monsignor Pisicchio no, non credo di avere il piacere.
4: Monsignor Pisicchio è a capo di un'organizzazione che cerca di sistemare queste povere disgraziate che cercano di sbarcare il lunario.
0: Non capito. E quindi lei è in possesso dei dati anche che riguardano una certa Irina?
4: Ah, quella, una che morde la mano di chi la soccorre. Comunque quei dati io li ho inclusi nella denuncia ai carabinieri per il furto dei gioielli. Le ho portato copia della denuncia. Irina Illich, nata a Scelcovo il 15 maggio 1983.

0: Ecco, ceffa?
1: Vengo, vengo. Buongiorno, commissario.
0: Lei, come va?
1: Buongiorno, bene, bene. Mia sorella Carmela non c'è.
0: Ah, bene.
1: Ma lo sai che lo stavo venendo a chiamare io?
0: Mm.
1: Sì, mi è venuto in mente il paese da dove veniva Katia.
0: Ah.
1: Scicoso si chiama.
0: Potrebbe essere Scelcovo.
1: Vero, sì, quello lì è.
0: Senta,
1: sì.
0: Io invece ero venuto per un'altra faccenda.
1: Sì.
0: Dunque, quando Katia se ne andò da casa sua, lei ha controllato se si era portata via qualche cosa?
1: Che si dovevo portare, commissario?
0: Ma non lo so, cose d'argento, cose preziose.
1: Ma no!
0: No!
1: No, commissario, Katia, una picciottonessa, che c'entra?
0: Sì, ma lei ha controllato?
1: Cosa delegata è?
0: No, no, no, no, no, signor Graceffa, lei lo sa, io una tomba sono.
1: Insomma, quella notte, quando le disse che io andai a trovare a Katia nella camera, se lo ricorda?
0: Come no, perfettamente.
1: Oh, io a Katia ci ho promesso che ci avrei regalato l'orecchino di mia moglie. Bellissime, commissario, bellissime. E lei si è incaponuta. No, no, no, niente.
0: Non le voleva?
1: Niente.
0: Ho capito, ma lei, dopo che Katia se n'è andata, è andata a controllare se gli orecchini ci stanno ancora?
1: Che certo!
0: Questo volevo sapere, signor Gaceffa.
1: Tanto è vero che il giorno dopo io ci ho regalato gli orecchini a mia nipote Concetta.
0: Ho capito.
1: Mi spiego?
0: Come no, ho capito. Va bene. La saluto, signor Gaceffa.
1: Arrivederla.
0: Arrivederla.

0: Lei è in ritardo.
1: 5 minuti, sì.
0: E dire che l'avevo raccomandato la puntualità?
1: Sì. Il traffico.
0: Il traffico. Il traffico. Cos'è una novità? Uno, sapendo che c'è traffico, parte prima e così non arriva in ritardo.
1: Sono veramente mortificato.
0: La prego, si accomodi.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Si sieda.
2: Grazie.
1: Senta, signore, lei è a capo di un'organizzazione che si occupa di trovare lavoro.
0: L'organizzazione, come dice lei, in realtà è un'associazione ed ha un nome, la Buona Volontà. Ci occupiamo soprattutto di ragazze molto giovani per evitare che cadano in giri equivoci o malavitosi.
1: E quanti siete?
0: A parte me, in 6. 3 uomini e 3 donne. Tutti volontari, sai? Dotati appunto di buona volontà.
1: Complimenti. Senta, come fanno le ragazze a mettersi in contatto con voi?
0: Ci sono tanti modi. Alcune si presentano da sole, altre vengono portate qui da altri parroci, molte invece vengono avvicinate da noi.
1: E come le convincete?
0: Diciamo che i nostri volontari che li avvicinano nelle strade dove si prostituiscono o nei locali notturni.
1: Ma ce ne sono molte che accettano il vostro aiuto?
0: Più di quanto le possa immaginare.
1: Senta, monsignore, io sono venuto qua per 2 ragazze russe, Irina e Katia, che la vostra organizzazione... associazione...
0: Lei non deve parlare con me. Deve parlare col cavalier Guglielmo Piro, diciamo il nostro braccio operativo.
1: E dove lo posso trovare?
0: Alla nostra sede, in via del Divino Amore numero 26. Veda, io ho la buona volontà, la rappresento legalmente e ufficialmente, la presiedo... Mi occupo di trovare i fondi, ma mi crede se le dico che in 5 anni di attività di queste ragazze non ne ho visto nemmeno una.

0: Signor commissario, prego, si accomodi.
1: Grazie. Buongiorno.
2: Buongiorno. Commissario Montalbano, sono.
1: Piacere, cavaliere Guglielmo Piro.
2: Piacere.
1: Si accomodi.
2: Grazie, preferisco rimanere in piedi.
1: In che cosa posso esserle utile, commissario?
2: Sì, io, cavaliere, volevo sapere in che cosa consiste il vostro lavoro.
1: Ma il nostro lavoro in realtà è molto semplice. Vede, si tratta di capire quale tra le ragazze abbia disponibili i requisiti necessari per soddisfare le particolari necessità di chi si rivolge a noi.
2: E quali sarebbero queste particolari necessità dei vostri clienti?
1: No, mi perdoni, dottore, ma clienti è parola sbagliata. Le persone che si rivolgono a noi non pagano un euro. Il nostro è un servizio sociale, no profit, inteso al salvataggio e, perché no, alla redenzione.
2: Ah. Monsignor Pisicchio mi aveva detto che lei è un'anima pia.
1: Monsignore è troppo buono.
2: Allora mettiamola in questo modo. Quali sarebbero le particolari necessità delle persone che si rivolgono a voi?
1: Beh, c'è chi vuole una badante, chi una cameriera, chi una cuoca.
2: E basta.
1: Perché? Che altro potrebbero cercare?
2: Ma non lo so. Potrebbero chiedere un particolare colore di occhi, colore di capelli, lunghezza delle gambe, giro vita, giro petto.
1: Ehi, alla malizia del cuore, commissario. No, noi cerchiamo solo di aiutare le ragazze e le famiglie che le accolgono. Ah, commissario, le presento il signor Lapis.
2: Molto piacere, il commissario Montalbano.
1: Il primo tra i nostri volontari. Il commissario è venuto a trovarci, a informarsi sul nostro lavoro.
2: Sì, in particolare volevo avere notizie su Katia e Irina, due ragazze russe.
3: Irina? Ma ancora? Tommene Dio, che ha combinato stavolta?
2: No, niente di particolare. Volevo sapere se erano arrivate tutte e due insieme.
3: Sì, io me lo ricordo perfettamente. Erano molto spaventate, addirittura terrorizzate.
1: Sì, beh, erano scappate all'insaputa dei loro, come dire, dei loro sfruttatori, ecco.
3: Lei sa come avvengono queste spade, no? È terribile.
1: Sì, ma poi abbiamo trovato un accordo e le loro famiglie non hanno subito ripercussioni.
2: Che tipo di accordo?
1: L'unico che riescono a capire quegli animali, dottore mio. Ma grazie ai nostri sforzi, Irina e Katia hanno trovato un lavoro. Certo, non so che fine ha fatto la loro amica.
2: Amica? Quale amica?
1: Sonia. Non la conosce?
2: No.
1: È scomparsa dopo una settimana che era con noi. Una sera non è rientrata. E da allora non abbiamo avuto più notizie.
2: Dove alloggiano le ragazze?
1: In una nostra struttura. È sulla strada per Montaperto, nella parte alta di Vigata, appena fuori l'abitato.
2: Di vostra proprietà, immagino. Oh,
1: magari. Paghiamo un affitto, eppure piuttosto alto.
2: A chi?
1: A una società di Montelusa, la Mirabilis.
2: Mirabilis. Posso andare a trovare le ragazze?
1: Beh, a quest'ora... No, è che c'è l'ordine tassativo di non fare entrare nessuno. Capirà? Con tutte quelle donne, dei malintenzionati sarebbero capaci di qualsiasi cosa, lei capisce?
2: Beh, certo. Beh, ma mi possono accompagnare i suoi due collaboratori?
1: Sì, sì, sì, certo. Accompagnate voi il commissario e fate in modo che possa raccogliere tutte le informazioni necessarie, eh?
2: Grazie mille, cavaliere.
1: Grazie a lei.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
4: La nostra struttura è molto grande.
3: Abbastanza. Prego, commissario.
2: Grazie. Quante ragazze ospitate al momento?
3: Ma 15 o 16.
2: E come le reclutate?
3: Dio mio, che brutta parola, reclutate.
2: Scusi, io non ho un vocabolario adatto. Lei come direbbe?
3: Perché sono convinte, salvate, ecco.
2: Ah, e come le convincete a salvarsi?
3: Ogni tanto sono costretto a fare un giro dei locali notturni.
2: Ah, che compito gravoso. E come si regola?
3: Vede, una volta che ho individuato una ragazza un po' diversa dalle altre...
2: Diversa che significa?
3: Più riservata. Allora io l'accosto e comincio a parlarci.
2: Ma lei in questi giri si fa tutte le notti?
3: No, solo il sabato sera. Altrimenti lei capisce che facendo le ore piccole il mio lavoro normale andrebbe...
2: A puttane?
3: A rotole, commissario.
2: A rotole.
3: Sono le ragazze.
5: ragazze! Ragazze!
2: Pronto?
6: Dottore Mondalbano, Adelina sogno.
2: Oh, Adelina, che è successo?
6: Dottore, se lo scortò.
2: Che cosa?
6: Che mio figlio lo doveva vedere.
2: Oh, hai ragione. E con tutte le cose che ho avuto da fare, sinceramente me lo sono dimenticato.
6: Mio figlio dice che è urgente.
2: Ah, e guarda, digli che domani mattina lo vado a trovare, va bene?
6: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, Adelina.
7: Come ha fatto in taluni casi di violare regolamenti e norme costituzionali. Un'ultima cosa però, se la mia mi capisco, come dire, tesi,
2: pronto?
8: Ciao, Salvo, sono io.
2: Oh, Livia, ma che piacere sentirti.
8: Che cosa stavi facendo?
2: Stavo cominciando a mangiare.
8: Che ti ha preparato, Adelina?
2: Una caponatina.
8: Ma perché non mi hai più chiamato?
2: Ho provato nei giorni scorsi a telefonarti, tu non mi hai risposto e...
8: Te la sei più sentita di riprovare?
2: Mi è mancato il coraggio.
8: Anche a me.
2: Come stai?
8: Come vuoi che stia. E tu?
2: Perché non vieni?
8: Lo vuoi davvero?
2: Dai, prendi un aereo e ti vengo a prendere all'aeroporto.
8: Ma non è meglio aspettare un po'?
2: Aspettare cosa?
8: Beh, che tu risolvi il caso di cui ti stai occupando.
2: No, io lascio perdere tutto.
8: Salvo, lo sai che poi non ce la faresti. Cominceresti a trovare le solite scuse. Dobbiamo parlare guardandoci negli occhi e prenderci tutto il tempo che ci vuole. Facciamo così. Appena sai di avere qualche giorno veramente libero, mi telefoni e io arrivo. D'accordo?
2: D'accordo.
8: Allora, presto.
2: A presto.
8: Dormi bene,
2: Anche tu.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Inchiesta in Occidente del 1951, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buon ascolto.
2: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, terza trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla. Per questa trasmissione sono stati intervistati l'economista Appleby, il proprietario di un castello nell'Hampshire, il direttore del nightclub Embassy, il signor Stewart, commerciante, i minatori di Wolverhampton, il signor Jacobson, liftman d'albergo.

0: che in Inghilterra viga un regime economico di tipo socialista, lo sapete bene tutti. Ma come tale sistema funzioni, quali risultati abbia dato sinora e come si armonizzi con le tradizionali libertà politiche degli inglesi, sempre vive ed operanti, è forse ciò che desiderate maggiormente conoscere. Quella inglese è stata ed è una rivoluzione senza lotte né disordini sociali, che ha avuto ed ha uno dei suoi essenziali pilastri nella tassazione dei cittadini da parte dello Stato. Attraverso lo strumento tributario, il governo laburista ha operato una profonda redistribuzione del reddito nazionale, dalle categorie più facoltose a favore delle classi popolari. Ascoltate il racconto che Sir Cuthbert de Houghton, forte proprietario terriero, ci fece nel suo storico castello Houghton Tower, nel Lancashire. Sir de Houghton, vorrebbe cortesemente dirci qual è la condizione nella quale è venuta a trovarsi l'aristocrazia inglese in conseguenza del nuovo indirizzo sociale di questo paese?
1: We find life very difficult at present. We are so heavily taxed.
2: Noi troviamo la vita piuttosto difficile al presente. Siamo tassati troppo e troviamo difficile perfino comprare l'avena per le nostre mucche. Tutto è molto diverso dai giorni in cui mio padre viveva qui. Pagava solo 6 pence per una sterlina ed aveva 22 servitori. Noi ne abbiamo ora solo 4 di servitori e per di più con non molto cibo e non molta carne. Abbiamo aperto il castello al pubblico e va molto bene. Per Pentecoste abbiamo avuto 5.000 persone in 4 giorni. Persone molto per bene che hanno apprezzato il castello, sono state molto felici guardando in giro e prendendo il tè qui. I visitatori passano il pomeriggio e girano per la casa. Pagano 2 scellini a persona e questo ci aiuta a vivere e ci permette di mantenere la casa come dovrebbe essere. Abbiamo vissuto qui fin dal 1100. Arrivammo con Guglielmo il Conquistatore. Abbiamo menato la vita di gentiluomini di campagna, facendo crescere grano, erba, mucche. Abbiamo praticato gli sport, particolarmente la caccia. Ci siamo occupati dei nostri dipendenti. Eravamo felici con loro ed essi erano felici con noi. Adesso la vita è cambiata. Siamo così tassati che io pago 16 scellini di imposta per ogni sterlina di reddito, cioè l'80% delle mie entrate. Pochi giorni fa una mia zia mi ha lasciato 1.300 sterline in eredità. Mi volevo comprare un'automobile con quel denaro, ma ieri ho ricevuto un assegno di sole 17 sterline dalla Banca d'Inghilterra. Questo è tutto quello che mi è rimasto delle 1.300 sterline. E questo vi mostra come la vita sia diversa oggi. Una volta stavo scrivendo nel mio studio verso mezzanotte ed un fantasma, poiché modestamente noi abbiamo un fantasma, un cavaliere armato, mi guardava al di sopra della mia spalla e rideva di me. Forse pensava a come un giorno la vita era diversa da quella che è oggi.

L'impresa che dirige una parte della propria elevata remunerazione conduce ancora una vita di lusso. All'Embassy, il ritrovo notturno più elegante di Londra, abbiamo rivolto alcune domande al direttore. Poco fa, all'ingresso, siamo stati protagonisti di una specie di cerimonia. La nostra investitura da parte della direzione di soci dell'Embassy, con firme, inchini, controfirme, altri inchini, pagamento di una simbolica sterlina a testa, inchini finali e ingresso nel nightclub. Da questa sera, con la tessera dell'Embassy in tasca, le nostre probabilità di incontrare e magari scambiare due parole con la principessa Margaret, l'Ali Khan e Re Farouk sono enormemente cresciute. Con un'aria quasi di scuse, il direttore, all'atto di accostarci il tavolo, ci sussurrò che Margaret era stata qui giovedì scorso, ma che questa sera a una certa ora sarebbe venuto Danny Kay con qualche amica, molto graziosa del resto. E io mi sono ricordato che la sfortuna mi perseguita fin dal tempo in cui compravo la cioccolata per trovarvi la figurina del concorso. Ma il numero di varietà sta per finire e il direttore mi fa cenno che ha preparato un altro tavolo lontano dall'orchestra, qui, poco sulla mia sinistra, dove De Santis, l'operatore, ha già sistemato un secondo microfono.

0: Vuol dirmi il suo nome, per cortesia?
1: Richie.
0: E se la domanda non è troppo indiscreta, mi vuole raccontare come è arrivato a Londra?
1: Io sono arrivato in Inghilterra, a Londra, 37 anni fa. E ho cominciato a fare il cameriere in una famiglia privata, a 5 senili la settimana di paga. E oggi mi trovo direttore generale dell'Embassy a 50-100 sterline alla settimana.
0: Scusi, di dov'è lei?
1: Lugo di Romagna. Lugo di Romagna.
0: Mi pareva dall'accento. Questo è un locale alla moda, naturalmente.
1: Sì, uno dei migliori, credo, che ci sia a Londra. Il più bello che c'è, dove l'aristocrazia frequenta tutti gli artisti.
0: Senta, signor Ricci, mi spiega il segreto di questo locale? Qual è il segreto del successo del locale?
1: Di tutti i locali è una posizione di Londra, una delle migliori, che serve in Bond Street. Poi la clientela è una delle migliori. È frequentato da gente come si deve, duca, baroni, sai, artisti, e il locale è bellissimo, sento che è molto caro.
0: Ecco, a questo proposito vorrei farle una domanda. Ci avevano detto in questi giorni di permanenza a Londra che il cosiddetto regime di austerità imposto agli inglesi aveva di conseguenza reso un po' difficile la vita a locali di gran lusso come questo.
1: No,
0: è vero?
1: A noi personalmente non ha fatto nessuna differenza. Ci sarà un po' meno clienti, ma quei clienti ci sono, spendono come si spendevano 30 anni fa.
0: Secondo la sua esperienza diretta di direttore di questo locale, ha potuto constatare che il livello medio di vita degli inglesi si sia abbassato?
1: Io non riconosco, non credo. Non credo. Sono certo che è uguale, quasi differenza minima, se c'è la differenza.
0: Non ha notato che si sia verificata una maggiore distribuzione della ricchezza?
1: No. Uguale come prima.
0: Chi aveva quattrini prima li ha anche oggi.
1: Sono più che persuasi.
0: Lei naturalmente ha il locale frequentato da una clientela internazionale.
1: Uno delle migliori clientele.
0: Quale clientela preferisce lei?
1: Io, i svedesi, i polacchi, sono brava gente, gli inglesi.
0: Mi vorrebbe nominare qualcuno dei personaggi celebri che hanno frequentato l'Embassy?
1: Beh, qui c'è stato il famoso principe di Gale, la duchessa di Kent, principessa Margherita, è stata qui anche lei, Danny Kaye l'artista, Humphrey Bogart è stato qui, Prince Ellicant, e via di Betty Davis, Judy Garland, le sorelle Vanderbilt e via via, se ne vorrei contare di migliaia e migliaia, adesso non ce l'ho presente.
0: Grazie signor Ricci, è stato molto gentile, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Ma la silenziosa rivoluzione tributaria, oltre ai ricchi e agli agiati, colpisce in particolar modo i ceti medi. A Manchester, in una sosta del nostro viaggio, sentimmo varie persone e fra tutte ci parve che il signor John Stewart rappresentasse meglio quel tipo di uomo medio che andavamo cercando. Mr. Stewart, vuole parlarci della vita di una famiglia media quale la sua,

0: dell'attuale clima di austerità economica.
1: It is generally agreed that the middle classes in this country are the worst off financially.
2: Si è generalmente d'accordo nel riconoscere che la borghesia in questo paese è, da un punto di vista economico, in una situazione assai più difficile a causa delle forti tassazioni. Essa deve mantenere un certo tono per quanto riguarda le apparenze, eccetera, rispetto alla classe lavoratrice, che in molti casi può aumentare le proprie entrate con lavoro extra. In molti casi i giovani della borghesia emigrano nei dominions, specie nel Canada, dove i generi alimentari non sono razionati e le tasse sono meno forti.
0: In particolare, quali restrizioni si devono osservare nei consumi?
1: The principal restriction prevailing in this country is the rationing of food.
2: Attualmente la principale restrizione in questo paese è il razionamento dei generi alimentari. Infatti sono quasi tutti controllati dallo Stato, altrimenti i prezzi sarebbero molto alti. In altre parole, se i generi alimentari non fossero razionati, soltanto le persone economicamente più fortunate potrebbero acquistarli. Vale a dire che la classe con il reddito più basso sarebbe naturalmente contenuta negli stretti limiti del proprio potere di acquisto. Generalmente parlando, i tessuti non sono razionati, ma le compere sono limitate principalmente a causa del recente mondiale aumento dei prezzi della lana. L'eccezione si ha nel caso dei tessuti noti sotto il nome di utilitari, che non possono essere venduti a prezzi più alti di quelli fissati dal governo. E questo perché si desidera che la classe con reddito più basso possa acquistarli. Per quanto riguarda questo presente regime di austerità, il pubblico non ha altra via di uscita che quella di accettare l'inevitabile, ma si rende conto che è molto meglio accettare questa disciplina piuttosto che la possibilità di un'altra guerra con le sue orrende conseguenze.
0: Un altro pilastro del sistema economico socialista britannico è la nazionalizzazione, compiuta già da alcuni anni, delle industrie del carbon fossile, dell'elettricità e del gas, nonché dei trasporti ferroviari e stradali, cui si è aggiunta di recente quella dell'industria dell'acciaio. Un mattino, alle 5.30, proprio quando si effettuava il cambio di turno, registrammo nella miniera di carbon fossile presso Wolverhampton queste interviste.
3: Mr. Nelson, ci vuol parlare delle caratteristiche della miniera, per favore?
4: Hilton Main is a moderate-sized colliery.
2: Questa è una miniera di media grandezza. Produce 450.000 tonnellate all'anno. Le riserve di carbone sono di oltre 175 milioni di tonnellate, per cui si suppone si esaurirà fra oltre 300 anni. Va da 650 a 1100 yards. Lo spessore di carbone va dai 3 ai 6 piedi.
4: And 6 feet in thickness.
3: E ci può dire come è stato indennizzato l'antico proprietario?
4: The negotiations are proceeding at the moment for the repayment.
2: Le negoziazioni procedono per il ripagamento al vecchio proprietario, ma non è stato ancora stabilito nulla di preciso.
3: Mr. Nelson, quali risultati ha dato il nuovo regime di gestione della miniera?
4: Well, the results are that we were producing 6,000 tons.
2: Prima della nazionalizzazione producevamo 6.000 tonnellate alla settimana. Oggi ne produciamo 9.000. Si spera di raggiungere entro breve tempo una completa riorganizzazione dei servizi di produzione, come è già nel progetto dello Stato.
4: And work will commence to completely reorganize the colliery.
3: E lei, signor Parks, può dirci se è stata migliorata l'assistenza sociale?
4: The conditions and the improvements you mean? Well,
2: molti miglioramenti ci sono stati dopo la nazionalizzazione. Prima della nazionalizzazione dovevamo pagare 6 pence alla settimana per il bagno e provvedere una certa quantità extra di carbone. Tutto questo adesso è gratis. E ci sono altri benefici sociali, come per esempio paghiamo un penny alla settimana per incidenti fatali e provvediamo anche al sostentamento per le vedove e i bambini, per cui paghiamo un penny alla settimana, il che è buona cosa. E poi ci sono molte cose migliorate e tanti altri benefici.
3: Sicché trovate che la nazionalizzazione vi ha giovato?
4: Oh yes, there's no doubt, under the Labour government
2: Ci sentiamo molto più sicuri sotto questo governo come non ci siamo mai sentiti nei tempi passati. Con il nuovo governo guadagniamo circa 55.000 lire al mese, lavorando 6 o 7 giorni alla settimana, mentre invece prima solo 3 giorni alla settimana.
0: Senta, lei è venuto fuori dalla miniera proprio adesso, ma ha seguito la discussione. È della stessa opinione del signor Parks?
5: I've just come off the night shift. I'm employed as a colliery deputy.
2: Ho appena finito il mio turno di notte. Sono un rappresentante della commissione dei lavoratori sotterranei. Il mio parere è che dopo la nazionalizzazione le condizioni di lavoro per i minatori sono migliorate enormemente dopo il mio inizio da ragazzo 21 anni fa. Le condizioni generali, le gallerie nelle miniere e le condizioni sociali sono enormemente migliorate. I minatori, dalla nazionalizzazione a questa parte, stanno meglio di quanto non siano mai stati.
0: La nazionalizzazione delle industrie chiavi in Inghilterra è certo fra i provvedimenti che più hanno agevolato la politica laburista del pieno impiego, cioè dell'assicurazione a tutti del diritto al lavoro. In realtà la disoccupazione è ben poco rilevante, si aggira oggi sulle 300.000 unità. Ma un altro muro maestro del regime socialista inglese è il vasto e complesso sistema di assicurazioni sociali che tutela ed accompagna ogni cittadino dalla culla sino alla morte. Tutti, dal più ricco al più povero, contribuiscono obbligatoriamente a questi servizi sociali, la cui forte spesa è peraltro integrata dallo Stato con una quota delle entrate tributarie, con che si opera una redistribuzione del reddito nazionale a vantaggio soprattutto delle classi popolari. Quanto costa in particolare all'Inghilterra il gigantesco servizio sanitario di cui tutti si avvantaggiano con una spesa settimanale assai modesta e che ha trasformato ad esempio i medici in stipendiati dello Stato? Ce lo ha precisato l'economista Appleby, uno dei dirigenti del maggiore quotidiano economico-finanziario di Londra. Crede che il costo dei servizi sociali assorba troppo del reddito della nazione?
2: Per rispondere a questa domanda, credo di dover prima dire qualcosa riguardo al costo dei servizi sociali comparati agli altri costi del bilancio dello Stato. Prima di tutto, il bilancio nell'insieme è equivalente al 40% del reddito nazionale. Nel bilancio si possono ravvisare grandi settori di spese. Se prendiamo prima di tutto le spese per il riarmo, per quest'anno esse incidono sul bilancio per il 40%. Il debito nazionale ascende ad un 10% e ciò che comunemente chiamiamo in questo paese servizi sociali assorbono un altro 40%. E resta infine un altro 10% che va per spese generali e di amministrazione. Le spese per i servizi sociali, che ascendono, come ho detto, ad un 40%, includono alcune voci che non possono essere considerate come servizi sociali, come per esempio le spese per l'educazione. Ci sono poi tre grandi blocchi che assorbono 400 milioni di sterline ciascuno. Servizio sanitario, quella parte cioè pagata dal Tesoro e che non comprende i contributi individuali pagati settimanalmente per i nostri servizi di assicurazione. Ci sono poi i prezzi politici nel settore dell'alimentazione. E infine le assicurazioni nazionali. Se intendete per costo di servizi sociali il costo del servizio sanitario soltanto, il totale di 400 milioni di sterline è uguale al 10% del bilancio totale. E questo di per sé stesso non può essere chiamato un onere insopportabile.
0: Ma il sistema economico laborista favorisce ancora e soprattutto le classi meno abbienti con i prezzi politici, cioè con i sussidi statali che coprono in parte i modici prezzi dei generi alimentari razionati. Oltre alle carni bovine, sono razionati in tutto il paese con prezzo calmierato le uova, i grassi animali, lo zucchero, il tè. Da questa disciplina alimentare trae particolare profitto la grande massa della popolazione, perché esiste sì un mercato libero di taluni prodotti razionati, ma i prezzi sono così alti che solo i ricchi possono permettersi di acquistarli e consumarli extra tessera. Se le razioni alimentari sono abbastanza abbondanti dal punto di vista quantitativo, non altrettanto può dirsi sotto l'aspetto della qualità, difettando la dieta di carni bovine e di cibi freschi. Ma perché vige in Inghilterra questo tesseramento alimentare che non esiste in nessun altro paese dell'Occidente europeo? Uno dei motivi è che lo Stato, facendo vendere i generi razionati a prezzi più bassi del mercato libero ed accollandosi la differenza tra i due prezzi, così come pure fa per alcune materie prime industriali, non solo garantisce a tutti il soddisfacimento delle esigenze fondamentali, ma anche modo di intervenire nel controllo e nella disciplina dei prezzi, dei salari e del costo della vita. L'altra ragione, essenziale, è che il paese, fortemente impoverito dalle spese e dalle perdite dell'ultima guerra, ha dovuto ridurre le importazioni dall'estero in confronto alle esportazioni, onde evitare la caduta della propria moneta. Qual è oggi la situazione della sterlina? Ci risponde ancora l'economista Appleby.
6: Yes, that's quite true. The position of sterling has strengthened considerably.
2: La posizione della sterlina si è rafforzata sin dall'anno scorso. E ciò è dovuto in gran parte alle limitazioni sulle importazioni fatte immediatamente prima e immediatamente dopo la svalutazione della sterlina nel 1949. Ma la situazione non è la stessa adesso rispetto a quella della fine dello scorso anno e come risultato non è proprio così solida come una volta. La ragione di ciò è che la Gran Bretagna importa ora molto più di quanto non importasse alla fine dello scorso anno, in parte per ricostituire le riserve utilizzate nel periodo di ridotta importazione, e in parte a causa delle maggiori importazioni rese necessarie dalle esigenze del riarmo. Le statistiche per i primi 5 mesi di quest'anno dimostrano che la esportazione è aumentata del 16% e l'importazione del 38%. Il costo delle nostre importazioni sta salendo molto più rapidamente che non il valore delle nostre esportazioni.
0: La necessità di salvare la sterlina e gli oneri del riarmo sono quindi la causa della politica di austerità e degli attuali imbarazzi della ripresa economica britannica. Ma la coscienza e la disciplina con cui il paese ha accolto ed osserva tale stato di cose dimostrano che gli inglesi vogliono e sanno conciliare la grande opera di giustizia sociale in atto nella loro isola con le libertà politiche fondate su un solido contenuto economico e con la difesa della democrazia per loro stessi e per il mondo occidentale. Ma il riconoscimento di certe necessità contingenti non distrae l'inglese dal suo profondo desiderio di pace, anzi proprio in esse vede un modo di preservare la pace. E qui ci piace concludere la serie delle trasmissioni sull'Inghilterra presentandovi il personaggio più umile e più umano forse fra quanti abbiamo avvicinato, un liftman d'albergo incontrato a Liverpool. Un personaggio senza veste ufficiale e che sfugge apparentemente dalla linea della nostra inchiesta, ma consentiteci di dirvi che è stato il più consolante fra tutti gli incontri inglesi. Si chiama Jacobson. Vive in una piccola casa annerita dal carbone alla periferia, in una strada con la chiesa e la scuola. Per tutto il tempo della nostra visita si mantenne in piedi vicino alla finestra e guardava fuori. Mr. Jacobson, lei ha dunque 9 figli?
7: I have 9 children.
2: Sì, ho 9 figli, 6 figli e 3 figlie.
0: E vivono tutti qui con lei?
7: No, they don't all live with me.
2: No, non tutti vivono con me. 3 figli ed 1 figlia sono sposati. A casa ora ci sono mia moglie e 2 figli. Un ragazzo è nell'aviazione.
0: Scusi, qual è la sua professione?
7: I work as a lift attendant.
2: Lavoro come liftman in un albergo di Liverpool, l'Adelphi Hotel.
0: Okay. Scusi se le ricordo una cosa spiacevole. Lei è stato ferito durante l'ultima guerra?
7: I was wounded in 1914 war.
2: No, sono stato ferito nel 1914. Ho 58 anni ora. Vado per i 60. Sono stato 3 anni e 7 mesi in Francia e ferito a Passchendaele nel 1917. Poi sono tornato al mio lavoro all'albergo di Liverpool dove ero prima della guerra e che non ho più lasciato da allora. Ho avuto dei figli sotto le armi in quest'ultima guerra. Ne ho perduto uno di 29 anni. 3 erano nella marina mercantile e 1 nell'esercito. Questo ritornò assai mal ridotto dalla campagna d'Italia. 60 schegge, una costola tolta e una parte di polmone. Ma una piccola pensione e la casa. Ha un buon lavoro a Brighton, nel sud d'Inghilterra, con la moglie e i bambini. Lavora da falegname. Fa anche da guardiano ad un gruppo di baracche e ne riceve in compenso una bella piccola casetta, molto, molto carina e tutti i servizi.
7: As a sort of power caretaking of a barracks in Brighton, a yeomanry barracks, and has the benefit of a house, very nice little house, sort of free, rent free, and other accommodations.
0: Mr. Jefferson, vorrei farle ora una domanda da bruciapelo. Cosa pensa di questa Europa che non è mai in pace?
7: Well, with my experience of the war, I think the world wants peace. Wants it badly.
2: Per la mia esperienza della guerra, io credo che il mondo vuole la pace. La vuole molto. Quando avete perduto un figlio, un altro tornato assai malconcio, un altro via in Nuova Zelanda da oltre 15 anni e che è stato silurato non meno di 3 volte, capite che non c'è bisogno di guerre. Il mondo vuole la pace. Io non capisco perché tutti non lottiamo per averla. Dobbiamo trovare un modo per uscire fuori da questa amarezza e sconvolgimento, perché nessun paese ha mai avuto benefici dalla guerra. C'è solo desolazione e distruzione, dopo. E ancora ho visto 3 guerre. La prima a Boera, quella del 1914-18, e poi ho assistito all'esperienza di questa guerra con i suoi spaventevoli bombardamenti. Una notte dopo l'altra dovevamo correre nei rifugi. Tutte queste distruzioni che vedete intorno sono state fatte dalle bombe. Quella era una scuola ed è stata distrutta. Ed ora la ristanno costruendo, proprio qua. E questo succedeva sempre. La chiesa è gravemente danneggiata. Questa casa è stata sconquassata. Per 3 notti siamo stati fuori. Bombe inesplose erano tutte intorno. E chi vuole la guerra? Questa esperienza è troppo cattiva per tutti.
7: This house was shattered a bit, and for 3 nights we were bombed out with unexploded bombs all around the place. Well, who wants war? That experience is too bad for anybody.
0: Crede che si possa arrivare ad un accordo fra i popoli europei? E crede che il popolo inglese possa partecipare a questa unione, Mr. Jacobson?
7: Well, I think the English have proved to the world over the last few years that they do want peace.
2: Ma io credo che gli inglesi abbiano provato al mondo che vogliono la pace. Questa è la nazione più amante della pace del mondo. Noi vogliamo la pace in questo paese. Noi la vogliamo, lottiamo per essa. E credo che alla fine raggiungeremo un accordo. Spero in Dio che sarà presto. Lo spero che sarà presto. Il popolo inglese vuole la pace, non vuole la guerra, ne ha avuto abbastanza. Ci sono poche città nella Gran Bretagna che non hanno sofferto per la guerra. E questa ultima guerra è stata una cosa troppo brutta. E non ne vogliamo una ripetizione. Che cosa sarà della prossima generazione se avremo un'altra guerra? Questa casa era abbastanza triste quando abbiamo perduto nostro figlio e quando l'altro è tornato disfatto dalla campagna d'Italia. È arrivato in una nave ospedale. Era un bel ragazzo con l'avvenire di diventare campione dei pesi massimi. Tutto così desolante. Onestamente credo che questo paese vuole la pace più di ogni altro paese nel mondo. Lotta per averla e farà tutto quello che può.
7: This country wants peace more than anybody else in the world. They'll strive for it. They'll do everything they can for it.
0: Le parole dell'umile lavoratore di Liverpool, così umane e sincere, sono l'espressione di un sentimento nuovo nel popolo inglese. Un popolo che ha compiuto una pacifica ma profonda evoluzione sociale e che teme ogni avventura, più paurosa e deprecata di tutte, la guerra, come un rischio in cui i benefici conquistati potrebbero venire perduti. Questa è forse la più valida ragione del riserbo e della prudenza degli inglesi nei riguardi dell'Europa continentale. Ma a noi oggi importa riconoscere che se l'Inghilterra si oppone alla decadenza, se il suo popolo confida in un avvenire di benessere e di pace, questi sono sintomi positivi, confortevoli anche per noi tutti. Possiamo rammaricarci che l'esperimento sia isolato, che gli inglesi non vogliano lasciarsi distrarre dalle nostre pene. Ma ciò è sempre preferibile ad una debolezza interna che avrebbe fatalmente ripercussioni nocive in tutto l'Occidente. D'altra parte, come abbiamo sentito, gli inglesi di più alto intelletto sono già con noi, o almeno vicini a noi. Se noi pure sapremo opporci alla disperazione e alla sfiducia, non sarà poi difficile incontrarci e intenderci. Tocca forse al continente dimostrare oggi una tenacia, una volontà pari a quelle che animano la Gran Bretagna. Tocca a noi dimostrare agli inglesi che un'intesa fra europei non può essere un'impresa fallimentare.
8: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti.

Avete ascoltato l'Inghilterra, terza e ultima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Sergio Zavoli.

0: Votantonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo, Antonio La Trippa, italiano, vota Antonio La Trippa, italiano, vota La Trippa.
1: Via sugo!
0: Mascalzone figlio di... Italiani! Italiani! Vota Antonio! Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione, scegliete un numero solo che è tutta una garanzia, tutto un programma, 47!
2: Porta
0: e fessa chi non sta zitto, ma guarda che numero mi hanno dato.

0: silenzio, la storia. Un aereo che vola sull'Atlantico. A un certo, e sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. A un certo momento i piloti si accorgono di un drammatico errore. È stato riempito un solo serbatoio dell'aereo. Entro 10 minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato. Allora il capopilota dice: forza, i paracaduti subito. Quello li prende, si investono due di loro, poi dagli agli altri, ma guardi che gli altri sono 5, ci sono 4 paracaduti, come mai? Beh, comunque non possiamo farci niente, dagli, si arrangeranno loro. Joe Biden prende il primo e dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice: questo spetta a me perché sono il politico più intelligente del mondo. L'assistente del Papa dice: a lei, santità, si mette il paracadute. No, caro, mettilo tu perché io ho la mia vita, ormai l'ho consumata. Ma guardi che sono rimasti 2 paracaduti. 2 paracaduti? E come mai? Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto.
1: Amava raccontare barzellette durante la sospensione dei lavori Silvio Berlusconi, tanto che una volta il parlamentare del PD Andrea Sarubi lo denunciò su Twitter, scattando tanto di foto vietata dal regolamento.

un gruppo di viaggiatori viene sequestrato da dei feroci selvaggi in piena foresta equatoriale. Il capovillaggio organizza una specie di processo sommario, ovviamente senza alcuna garanzia. Si fa portare avanti il primo degli sventurati e lo mette di fronte a una secca alternativa. Scegli morte o bunga bunga? Il poveretto, ovviamente, di fronte alla morte, opta per il bunga bunga. Il capovillaggio, con un gesto rapido, lo affida a degli altri membri della tribù che a questo punto applicano il bunga bunga allo sventurato, che consiste in una sorte di torture di ogni tipo, di violenze, di efferatezze di ogni genere. Il secondo sequestrato aveva origliato, aveva capito il rischio del destino. A questo punto, portato anche lui davanti al capovillaggio, che lo mette di fronte alla secca alternativa, bunga bunga o morte, con orgoglio risponde: morte. Il capovillaggio, con sadismo: va bene morte, ma prima un po' di bunga bunga anche a te.

0: Rai Radio Techete.
1: Amore.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Amici sportivi, bentornati al Super Club. È davvero un piacere tornare a raccontare le gloriose stagioni del Genoa. Dunque, eravamo rimasti al racconto della stagione 2005-2006. Certo, non una stagione fortunata per il Genoa, che quell'anno si ritrovò nuovamente in Serie C. Sulla panchina rossoblu arrivò inizialmente mister Giovanni Vavassori, che dopo alcune iniziali difficoltà riuscì ad inanellare una serie di vittorie, subito dopo le quali però la squadra mostrò nuovamente una flessione importante che costò il posto al tecnico bergamasco, che venne dunque sostituito da mister Perotti, salvo poi tornare una volta fallito l'obiettivo della promozione immediata. Il Genoa comunque conquistò i play-off. I rossoblù superarono la Salernitana nel doppio confronto per miglior piazzamento in classifica, arrivando fino alla finale, di fronte il Monza. Il Grifone riconquista la Serie B. Certo però quell'anno resterà nelle memorie di tutti anche per un tragico evento. Il 3 ottobre del 2005, il mondo del calcio, il mondo dello sport, piansero la dipartita del professore Franco Scoglio. 8.000 persone tributarono l'ultimo saluto al professore durante i funerali che si tennero a Genova. Poi nel novembre 2005 il presidente e maggior azionista Enrico Preziosi decise di cedere a titolo gratuito il 25% delle proprie azioni alla neonata Fondazione Genoa 1893 e ad ogni modo la serie di cambiamenti portarono alla stagione 2006-2007. Torniamo dunque al racconto calcistico di queste stagioni facendolo in compagnia di due super ospiti del Super Club. Il primo risponde al nome di Giuseppe Sculli. Giuseppe, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua storia calcistica con il Genoa ebbe inizio nell'estate del 2006, quando diventasti per l'appunto ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa del presidente Enrico Preziosi. I rossoblù quell'anno si ritrovarono a giocare nel campionato cadetto, dopo aver conquistato l'anno prima la vittoria del campionato di C1 ai playoff. Per la stagione 2006-2007, dunque, il presidente Preziosi affidò la guida tecnica della squadra al mister Giampiero Gasperini. Gasperini quell'anno guidò la squadra a compiere una vera e propria impresa sportiva con il terzo posto finale in classifica alle spalle di Juventus e Napoli. Il Genoa realizzò dunque un doppio salto di categoria e senza disputare i play-off per la prima volta nella storia da quando vennero introdotti grazie al margine di 10 punti ottenuti sulla quarta classificata, il Grifone volò in Serie A. Che ricordo hai di quelle prime emozioni vissute a Genova, Beppe?
3: Stupende, perché praticamente io rientro alla Juve che c'è stato Calciopoli, quindi rientravo da un prestito che ero appena terminato a Messina e la Juve praticamente mi ha tra virgolette regalato a Genova, dove io ritrovo Gasperini che mi aveva allenato a me nel settore giovanile della Juve, l'ho avuto per 5 anni, quindi lo ritrovo a Genova e è stata un'annata stupenda, perché poi siamo andati in Serie A e era la Serie B con la Juve, Napoli, noi, quindi diciamo che è stata un'annata particolare ma ricca di soddisfazioni, quindi è stata un'annata strepitosa, 10 punti sulla quarta, quindi non ci sono stati i playoff, quindi diciamo che è stato un campionato bellissimo.
2: Ma Giuseppe Sculli non fu l'unico acquisto di quella stagione, perché nel mercato di riparazione tornò ad indossare la maglia rossoblù un altro calciatore che farà la storia di questa società, Domenico Criscito. Domenico, benvenuto anche a te al Super Club. Dunque, la tua storia d'amore in realtà con il Genoa ebbe inizio nel 2002, quando Claudio Onofri, ex difensore di Genoa e Torino, ti vide giocare nello Sporting Volla e da lì ti portò a giocare nelle giovanili del club. Il 7 giugno del 2003 arrivò l'esordio in Serie B nella partita Genoa-Cosenza, terminata 3-0 per i Grifoni. Poi per 2 anni passasti invece in comproprietà alla Juventus, dove affinasti le tue qualità nella squadra primavera, vincendo tra l'altro nel 2006 il campionato di categoria. Così per la stagione 2006-2007 tornasti a 19 anni al Genoa per giocare la prima vera stagione in prima squadra. Quell'anno il Gasp vi portò fino al terzo posto in classifica, staccando di 10 punti il Piacenza, e così conquistaste dopo 13 lunghi anni la Serie A. Che ricordo hai di quella prima stagione a Genova e che emozione fu conquistare la Serie A da protagonista con quei 4 pesantissimi gol realizzati?
0: Beh, sicuramente grandissimi ricordi. Era il mio primo anno vero da professionista, avevo appena 20 anni e mi trovai in una squadra forte, perché Genoa allora ci furono giocatori forti come Ad Ayrton, come De Rosa, Bega, giocatori d'esperienza e comunque che mi hanno accolto molto bene. Ero un bimbo tra virgolette, però in campo mi hanno dato una grossa mano, e se quell'anno ho fatto bene, merito anche loro che mi hanno aiutato gara dopo gara a diventare sempre più grande. E caso strano, quando c'è stata la matematica della promozione, io ero europeo under 21, quindi non me la sono goduta appieno la festa, e quindi ho gioito da lontano e poi dividevo la camera con Nocerino, che quell'anno noi ci giocavamo la promozione col Piacenza. Lui giocava nel Piacenza, io giocavo nel Genoa, quindi l'abbiamo seguita, eravamo in Olanda, l'abbiamo seguita dall'Olanda, e per me ci fu una grande gioia, per lui un po' meno, però a fine gara mi fece complimenti.
2: Domenico, avendo riscattato il tuo cartellino nel gennaio del 2007 per 7 milioni e mezzo di euro, per la stagione 2007-2008 ti ritrovasti a giocare con la Juventus di mister Ranieri, ma dopo solo 8 partite non trovasti più spazio in quella squadra, dove a quanto pare prese il tuo posto un certo Giorgio Chiellini. Così, il 4 gennaio del 2008 tornasti in prestito al Genoa, dove ritrovando i tuoi compagni e mister Gasperini contribuisti al raggiungimento del 10° posto finale in classifica, raggiunto proprio a fine stagione.
0: Sì, il primo anno in Serie A fu un po' particolare. Alla quarta giornata ci fu un Roma-Juventus, io giocavo difensore centrale, contro di me incontrai Francesco

0: che prima di quella partita Giorgio giocava a terzino sinistro, quindi se Giorgio ha fatto quella carriera dopo mi deve dire grazie. E niente, poi il mister decise di cambiare e a quel punto allora a gennaio decisi di tornare al Genoa, dove c'ero già stato l'anno prima, dove Genoa mi ha riaccolto a braccia aperte e da lì a giugno ho fatto un buon campionato.
1: Decisamente più entusiasmante si rivelò essere la stagione 2008-2009. Mister Gasp chiese e ottenne dalla società alcuni rinforzi: Papastatopoulos, Bocchetti, Ferrari, Thiago Motta e un ritorno all'ultima giornata di mercato del principito Diego Milito. La storia narra che quell'operazione last minute venne messa a segno dal figlio del presidente Fabrizio Preziosi. Ad ogni modo, quell'anno il Genoa disputò un campionato pazzesco, indimenticabile per tutti i tifosi. Fin dall'inizio partiste forte in Serie A, vincendo tra l'altro il 99esimo derby della Lanterna contro la Sampdoria, arrivando così a chiudere il girone di andata al quarto posto. Il Genoa continuò quel cammino entusiasmante, vincendo anche il 100esimo derby giocato nel girone di ritorno, evento che non accadeva dalla stagione 64-65. Memorabile inoltre fu la vittoria ottenuta contro la Juventus di Mister Lippi, battuta 3-2. Quel calcio spettacolare vi portò a chiudere il campionato al quinto posto finale, conquistando così la qualificazione alla Coppa UEFA, riportando dunque il Genoa in Europa dopo 18 lunghi anni. Che stagione fu, Domenico?
0: È una stagione straordinaria. C'erano giocatori di grandissimo livello in squadra e fu davvero una stagione indimenticabile. In casa eravamo devastanti, perdemmo quell'anno solo con l'Inter di Mourinho, che poi fu campione d'Italia. Conquistammo l'Europa e fu una grande gioia a fine stagione festeggiare con i nostri tifosi che aspettavano da tanto tempo quel momento, e regalare a loro una gioia così grande per noi fu incredibile.
1: Giuseppe, vorremmo sentire anche le tue emozioni vissute in quell'anno calcistico davvero indimenticabile.
2: Quella secondo me la più bella in assoluto vissuta a Genova, perché è stata un'annata pazzesca, piena di soddisfazioni, perché poi come appena detto l'ultimo secondo di mercato è arrivato Diego Milito, ha fatto 26 gol. Io quell'annata là è stata forse una delle più belle, hanno fatto mi sembra 8-9 gol. Abbiamo raggiunto l'Europa League a pari punti mi sembra con la Fiorentina, che era quarta, che ha fatto la Champions. Diciamo che è stata un'annata pazzesca, veramente bellissima. Poi giocare insieme a Diego Milito, Thiago Motta, campioni veramente esemplari. Diciamo che quella squadra lì era perfetta, una perfetta macchina. Abbiamo vinto i derby, anzi stravinto i derby. E poi anche con la Juve, diciamo che abbiamo fatto un campionato veramente alla grande.
1: Senti, ma cosa vuol dire vincere un derby della Lanterna?
2: Vincere il derby, ma non solo della Lanterna, vincere il derby in particolare quando vinci, diciamo che per 6 mesi, finché non ci sarà di nuovo il derby di ritorno, per la gente, anche per noi calciatori, mentalmente vai più forte, diciamo che è una spinta in più.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati alla stagione 2009-2010, che si aprì con le cessioni di Milito e Motta all'Inter, mentre dal mercato arrivarono a rinforzo Hernan Crespo e Rodrigo Palacio. Buone le partenze in Europa League ed in campionato, il Genoa sembrò non accusare l'assenza del principito lì davanti. Poi però in campionato accusaste un evidente calo, mentre nella Coppa Europea fu proprio un gol di Beppe Sculli nei minuti di recupero contro il Lille a far avanzare il Genoa nel torneo. Vinceste un altro derby contro la Samp, chiudendo il girone di andata a metà classifica. In Europa League fu poi il Valencia ad interrompere il vostro sogno, mentre nel girone di ritorno della Serie A le sconfitte contro Samp e Bari costarono il 7° posto valido per una nuova qualificazione in Europa. Arrivaste così a chiudere in campionato con il 9° posto finale, pari merito con l'Atalanta. Beppe.
2: Diciamo che anche quella stagione è stata una stagione molto positiva, col fatto che Diego Milito e Thiago Motta sono andati all'Inter ci poteva essere un contraccolpo, invece il presidente insieme a tutto lo staff con Gasperini hanno fatto arrivare sia Crespo che Palacio, diciamo che tutte e due sono stati sempre due campioni, e quindi l'annata è stata pure positiva, di più forse in Europa.

0: Tra l'altro io avevo fatto un gol all'ultimo secondo con Lille, il 3-2, e poi siamo usciti in casa con il Valencia. E quindi diciamo che in Europa siamo andati molto bene, in campionato un pochettino meno, infatti abbiamo chiuso l'annata al 9° posto.
1: Passiamo dunque al campionato 2010-2011. Dopo 5 mesi dall'inizio del torneo avvenne l'avvicendamento sulla panchina del Genoa tra mister Gasperini e il nuovo tecnico mister Davide Ballardini. Nel frattempo dal mercato arrivò a vestire la maglia rosso-blu anche Luca Toni. Il campionato dei Grifoni fece registrare molte prestazioni altalenanti e a fine stagione chiudeste al 10° posto finale. Giuseppe, poi da lì passasti alla Lazio per qualche mese, iniziando un via vai tra Genova e Roma. Che cosa accadde?
0: Stagione 2010-2011, io a gennaio arriva una proposta della Lazio e io insieme al presidente e all'allenatore decido di cambiare. Sono andato a Roma, ho firmato 4 anni di contratto con la Lazio. Esattamente un anno dopo sono tornato a Genova perché l'amore verso il Genova era grande, poi avevo la famiglia a Genova perché non si erano spostati con me, quindi alla fine mi era nato appena un bambino, quindi sia per il Genova che per mio figlio sono voluto ritornare sbagliando, perché poi alla fine il Genoa non mi riscattò e io tornai alla Lazio. La Lazio giustamente mi ero andato via un pochettino con il malumore della società, perché tutti mi volevano tutti che restassi lì, il presidente, Igli con Reia, che c'era mister Reia, e io quando poi sono tornato mi sono trovato fuori squadra, quindi questa non è stata una buona scelta, diciamo, però per amore per il Genova e per mio figlio che era a Genova l'ho fatto, sì, ho pagato di conseguenza, diciamo, però resta positiva la stessa l'annata.
1: Domenico, che ricordo hai di quella stagione? Poi il 27 giugno, tra l'altro, del 2011, anche tu lasciasti Genoa per accettare il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo per 11 milioni di euro. Che cosa accadde?
2: Siamo partiti bene, poi c'è stato un calo verso novembre, dicembre, se non ricordo male, e ci fu il cambio allenatore. E con l'arrivo di Ballardini siamo riusciti ad acquisire quella solidità che poi ci ha permesso di salvarci in modo tranquillo alla fine del campionato. E alla fine di quel campionato ci fu il mio trasferimento allo Zenit e durante quella finestra di mercato ero stato anche molto vicino a Napoli, però poi non si è fatto nulla e in quel momento allora diedi la mia disponibilità a Spalletti, che allora era lì allo Zenit, e mi sono trasferito in Russia.
1: Che momento è stato quello? Sì, insomma, intendo quello dei saluti al Genoa.
2: Beh, è difficile perché comunque quando si va all'estero c'è sempre un punto interrogativo. Poi nel momento in cui sono arrivato a San Pietroburgo avevo capito che era la scelta giusta, perché sono arrivato in una bellissima città, mi hanno accolto molto bene, allenatore italiano, staff italiano che mi ha dato una grande mano e poi come tu sai sono rimasto lì 7 anni, sono stati 7 anni.
1: Arrivò dunque il campionato 2011-2012, per il Genoa fu davvero travagliata quella stagione. Inizialmente la squadra venne affidata alla guida di mister Malesani, che venne sostituito poi da mister Pasquale Marino. La squadra non riuscì a riprendere quota. Dal mercato di riparazione Beppe Sculli fece ritorno a Genova, cercando di contribuire a porre rimedio alla crisi di risultati. Crisi che portò ad un triste episodio nel post-gara contro il Siena, quando gli ultras genoani arrivarono a costringere i propri giocatori a levarsi la maglia di dosso, poiché fin lì, secondo il loro avviso, non era stata onorata. Nel frattempo tornò mister Malesani al posto di mister Marino, ma ancora una volta sulla panchina genoana avvenne un cambio con l'insediamento di mister Gigi De Canio. Il Genoa rischiò la retrocessione e tutto si sarebbe deciso nell'ultima giornata di campionato. Al Ferraris i rossoblù battono il Palermo 2-0, conquistando così la sperata salvezza in Serie A. Che momento fu, Giuseppe?
0: è stato un momento brutto, diciamo che è stata un'annata particolare, diciamo che ci siamo salvati all'ultima partita con il Palermo in casa a porte chiuse, c'è stato l'episodio delle maglie, non è stato un bellissimo episodio, però i tifosi erano veramente scontenti dell'annata altalenante e che poi ci ha portato a salvarci all'ultima partita. Un avvicendamento di allenatori, si erano perse un sacco di sicurezze, diciamo che era un momento veramente brutto e particolare, però l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto all'ultima partita ed era quello che contava in quell'annata lì, però lo ricordo meno quest'annata qui a Genoa.
1: L'ultima parentesi con la maglia del Genoa per Sculli arrivò nella stagione 2013-2014. Beppe, quell'anno giocasti 10 partite, salutando poi tutta la tifoseria genoana. Che ricordo hai di quell'ultima volta in campo?
0: Sì, diciamo che sono tornato per l'ennesima volta a Genova dalla Lazio e sulla panchina ho ritrovato il mister Gasperini, dove io ho disputato queste 10 partite. Sono state 10 partite per me bellissime, pensando che l'anno dopo restassi a Genova, poi però le strade si sono divise, io da lì non ho più giocato, ho voluto smettere di giocare, pensavo di rimanere qualche anno ancora a Genova per dare una mano, visto e considerato che avevo fatto bene, c'era sulla panchina il mister, però evidentemente i progetti della società erano altri, io giustamente mi sono fatto da parte e non ho voluto più giocare, quindi ho deciso di chiuderla lì. Avevo 33 anni, quasi 34, però non me la so più sentita di andare a giocare altrove.
1: Giuseppe Sculli lasciò dunque definitivamente il Genoa dopo aver collezionato 152 presenze in campo, impreziosendole con 25 gol. Giuseppe, che cosa ha significato per te il Genoa?
0: Ma il Genoa è casa mia, Genoa è nato mio figlio, Genoa ce l'ho nel mio cuore tutti i giorni. Io sono genoano, i miei figli sono genoani, quindi per me Genoa è tutto, è stata la parentesi più bella della mia carriera, ne vado fiero e orgoglioso, i tifosi lo sanno, la gente lo sa, l'amore che ho verso questa squadra, ci sono dei tifosi spettacolari, un pubblico immenso e non c'è altro da aggiungere, perché loro sanno quello che io penso del Genoa e dei genoani.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: Il momento più bello è il giorno che abbiamo giocato in casa con il Lecce, che abbiamo raggiunto l'Europa, quando c'era Diego Motta, quello secondo me è stata la parentesi più bella della mia carriera, anche perché mio figlio era piccolino, è sceso in campo con me, abbiamo festeggiato e tutto, quello secondo me è stato l'apice veramente della mia carriera a Genova.
1: Il momento più difficile?
0: È il giorno delle maglie, secondo me quello. Quello è stato il momento più basso che ho vissuto a Genova, la storia delle maglie, della partita che non ripartiva e tutto. E non lo voglio ricordare perché non è bello, non è bello.
1: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore.
0: Beppe Scullale, Beppe Scullale, così lo ricorderò a vita, perché mi viene sempre la pelle d'oca appena lo sento, che c'è qualche video che lo cantano, mi viene la pelle d'oca.
1: Il saluto di Giuseppe Sculli a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
0: Do un grande saluto a tutti i genoani nel mondo, mando un grande abbraccio, vi voglio bene, siete sempre nel mio cuore.
1: Il 6 giugno del 2018 la notizia divenne ufficiale. Dopo 7 stagioni trascorse allo Zenit, Domenico Criscito torna al Genoa a titolo definitivo. Quell'anno lasciarono la squadra Perin, Izzo, Laxalt. Arrivarono insieme a Domenico Criscito altri due rinforzi, Federico Marchetti e Christoph Piontek. Era una squadra decisamente nuova rispetto a quella che lasciasti, Domenico, e sulla panchina del Genoa quell'anno passarono ben 3 allenatori, Ballardini, Juric e Prandelli. Domenico Criscito diventò per tutti capitano di quella squadra e gli 11 di mister Prandelli lottarono intensamente per scongiurare il peggio. Così, all'ultima giornata di campionato, grazie al pareggio ottenuto con la Fiorentina, il Genoa conquistò la salvezza in Serie A con il 17° posto finale. Che ricordo hai di quel ritorno, Domenico?
2: Sì, al mio ritorno la squadra era completamente nuova e partimmo alla grande. E poi c'è stato il cambio allenatore Ballardini, Juric, e lì nonostante la squadra giocasse molto bene i risultati non arrivavano. E a gennaio ci fu la vendita del nostro bomber che era Piontek, e da quel momento la squadra ha avuto un calo. E è stata una salvezza complicata raggiunta l'ultima giornata di campionato, dove l'Empoli, nonostante la grande partita fatta a Milano, non riuscì a portare a casa punti, e noi con il pareggio di Firenze ci salvammo.
1: Stagione pressoché identica a quella 2019-2020, nonostante un'evidente rivoluzione nella rosa rosso-blu, spiccarono tra tutti i nuovi acquisti quelli di Scione e Pinamonti. Il presidente Preziosi affidò inizialmente la guida tecnica della squadra al mister Aurelio Andreazzoli, per poi affidare la panchina dalla nona giornata fino alla 17ª all'emergente mister Tiago Motta. Dalla 18ª giornata in poi invece venne ingaggiato mister Davide Nicola, e con la squadra vi ritrovaste a conquistare una nuova salvezza all'ultima giornata di campionato, vincendo contro il Verona 3-0, evitando così la retrocessione per un solo punto.
2: Sì, quegli anni sono stati anni complicati. Il Genoa si giocava la salvezza e sempre alla fine. Quindi gara dopo gara l'ansia, la tensione era sempre più alta. E alla fine anche quell'anno ci riuscimmo con una vittoria in casa con Verona. E ci fu grande gioia, perché comunque quando c'è salvezza c'è gioia, però con la consapevolezza che non stavamo facendo quello che ci chiedevano a inizio stagione.
1: Per la stagione 2020-2021 il presidente Preziosi affidò la panchina rosso-blu ad un nuovo allenatore, mister Rolando Maran. Quel campionato venne frastagliato dalla pandemia da Covid-19 in corso, e il nuovo tecnico non sortì gli effetti sperati, tant'è che dalla 14ª giornata in poi la squadra venne affidata al mister Davide Ballardini, che fece ritorno su quella panchina per la quarta volta. Da quel momento in poi il Genoa cambiò marcia, e grazie anche ai nuovi innesti giunti dal mercato di riparazione come Strootman, i ragazzi di Ballardini riuscirono a chiudere la stagione positivamente, arrivando a fine campionato all'11° posto finale.
2: Sì, l'inizio di quell'anno fu disastroso. Perché dopo la prima giornata dove vincemmo col Crotone, poi non ci fu una vittoria. E invece con l'arrivo di Ballardini cambiò tutto. La squadra iniziò a giocare e ha ottenuto ottimi risultati, fino ad arrivare all'11° posto finale, che per noi era veramente una posizione importante.
1: Decisamente più difficoltosa si rivelò invece la stagione 2021-2022. Sulla panchina genoana rimase confermato inizialmente mister Ballardini, e dal calciomercato arrivarono molti nuovi giocatori: Sirigu, Maximovic, Vasquez, Hernani e Caicedo. Allo stesso tempo però lasciarono il Genoa Perin, Strootman, Scamacca, Zappacosta e Shomurodov. La squadra non riuscì a girare come l'anno prima. Poi il 23 settembre del 2021 arrivò anche l'annuncio del presidente Preziosi, che notiziava le intenzioni di vendita della società. Una stagione davvero travagliata per quel Genoa che dopo la 12ª giornata cambiò anche allenatore, affidandosi all'emergente mister Andriy Shevchenko. L'ex bomber rossonero rimase in carica fino alla 24ª giornata, poi ad interim intervenì mister Konko, ed infine toccò a mister Blessin. Questa volta i grifoni non riuscirono a compiere l'impresa sportiva, e con il 19° posto finale si ritrovarono retrocessi in Serie B. Domenico, che momento fu?
2: Momento difficile, perché dal primo giorno si era capito che la squadra non girava. E arrivarono giocatori importanti, però che ci hanno aiutato poco, perché Caicedo era un giocatore importante ma è stato infortunato per tanto tempo. Poi abbiamo perso per infortunio altri giocatori importanti come Destro, e quindi è stato un anno complicato, che penso che si è chiuso con una retrocessione meritata, perché il Genoa non ha espresso un buon calcio. Però poi c'è stata la ripartenza, che con una nuova società dove ha investito tanto e dove poi hanno costruito una squadra forte per risalire in Serie A.
1: Arriviamo dunque alla più recente stagione 2022-2023. Il Genoa dopo 15 anni si ritrovò a giocare in Serie B. Il nuovo presidente, Alberto Zangrillo, rinnovò inizialmente la fiducia a Mr. Blessin, mentre in squadra non figuravano più Sirigu, Marchetti e il capitano Domenico Criscito, nel frattempo passato nel giugno del 2022 al Toronto. Dalla sedicesima giornata di campionato il Genoa ingaggiò un nuovo allenatore, Mr. Alberto Gilardino, e il 27 dicembre del 2022 arrivò una nuova notizia di mercato. Capitan Criscito torna per la quarta volta al Genoa. Un contratto al minimo salariale non è questione di denaro. Il capitano non resiste a stare distante dal suo Genoa e vuole lottare insieme a quella squadra per coronare il sogno di tutti i tifosi. Al Genoa, insieme a Criscito, dal mercato di riparazione arrivarono anche Maturro e Dragus. È un Genoa potente che si mantiene sempre nella parte alta della classifica e così, a 3 giornate dalla fine del campionato, arrivò la matematica certezza. Il Genoa batte l'Ascoli, il Bari pareggia a Modena, i Grifoni riconquistano ufficialmente dopo un solo anno tra i cadetti la Serie A. Che emozione è stata, Domenico?
2: Beh, quando siamo retrocessi Blessing fece delle riunioni, mi chiamò e mi disse che non rientravo nei piani tecnici, quindi a quel punto dovevo fare una scelta, o smettere o andare a farmi un'esperienza all'estero, perché il Toronto mi cercava. Allora con la famiglia decisi di farmi questa esperienza. Poi dopo 4 mesi non andò bene, non mi trovavo bene, quindi decisi di tornare in Italia. Ma una volta rientrato in Italia mi chiama Blaskets e andammo a cena, mi propose il ritorno al Genoa, e quindi io gli ho detto: non mi interessano soldi, non mi interessa nulla. Ti dico va bene, perché il mio obiettivo è quello di portare il Genoa in Serie A, e quindi accettai subito la proposta, e da quel momento ci fu una grande gioia mia, della mia famiglia, perché era quello che volevo. È stato un anno bellissimo, alla guida della squadra mi trovo un mio ex compagno Gilardino, dove ha fatto un grandissimo lavoro, ed è stato un anno veramente stupendo.
1: Domenico, in questa stagione su 19 partite ne hai potuto giocare soltanto 15, poi arrivò l'infortunio che ti fece saltare 3 delle ultime 4 partite, ma il tuo ritorno con il desiderio di riportare il Genoa in Serie A non poteva finire così. E allora al 93esimo minuto entri in campo per un'ultima volta nella partita contro il Bari. C'è un calcio di rigore per il Genoa. Sul dischetto si presenta proprio Criscito che senza rincorsa segna il gol del definitivo 4-3. In quella stessa porta dove nel derby contro la Samp Audero ti parò il calcio di rigore, questa volta hai messo a segno il gol più importante, liberatorio per l'anima. Un finale che tutti i tifosi del Genoa ricorderanno a vita. Domenico Criscito dà l'addio al calcio giocato, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club con 291 presenze ufficiali e 31 gol realizzati.
2: Sì, è stato un finale stupendo che neanche il più grande ottimista di questo mondo avrebbe mai pensato. E dopo il rigore sbagliato con la Samp ho trascorso momenti difficili. La mia famiglia, i miei amici mi sono stati vicino, ho sofferto tantissimo perché so quanto era importante quel rigore, so quanto è importante un derby nella città di Genova, e quindi è stato un momento forse più brutto della mia carriera. E poi l'anno scorso nell'ultima partita dove avevo una lesione di secondo grado a polpaccio, e entrai giusto per fare la passerella, ma neanche a farla apposta. Dopo 30 secondi dal mio ingresso ci fu un rigore, e prima della partita avevo detto ai miei compagni: se c'è un rigore non lo tiro, perché sono infortunato, perché non riesco, non riuscivo neanche a camminare dal dolore. Però in quel momento, quando l'arbitro decise di dare rigore, avevo una grande occasione, quella di chiudere la carriera in un modo straordinario, toccando l'ultima palla della mia carriera, facendo gol sotto la mia gradinata di nuovo al 96esimo, quindi era un segnale. Presi la palla, calciai con poca rincorsa ed è andata benissimo.
1: Domenico, che cosa ha significato per te il Genoa?
2: Beh, Genoa per me è tutto. Io sono arrivato qui, avevo 15 anni e ho sempre amato questa maglia e sempre l'amerò, perché anche nei momenti difficili, soprattutto dopo il periodo della Juve, avevo 20 anni, sono tornato qui, i tifosi, la società mi hanno coccolato, e quindi il Genoa per me è famiglia.
1: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Mimmo Criscito, Mimmo Criscito, Mimmo Criscito, Mimmo Criscito.
1: Il saluto del capitano Domenico Criscito a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
2: Beh, io davvero, davvero li amo, davvero li ringrazio per quello che mi hanno dato. E non solo quelli di Genova, ma come hai detto te, quelli del mondo, perché Genoa ha anche tanti tifosi in giro per il mondo. Forza Genoa per sempre!
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Siamo quelli del Night.
2: Questo è Sergio Endrigo, questa è la voce di Sergio Endrigo.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao da Sergio Pardotti.
2: E un saluto da Mario Pezzolla. Eccoci qua per dedicare anche questa sera l'intero spazio ad un personaggio dell'epoca d'oro del Night. Questo è l'annuncio.
0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Di questo personaggio abbiamo parlato più volte perché abbiamo sentito diverse canzoni sue, ma oggi ne parliamo con colui che è stato il suo pianista.
3: Il suo pianista, il suo autore, il mio delizioso, meraviglioso strumentista, concittadino, Angelo Rossi, Angiolino Rossi. Il personaggio di cui parliamo è Marino Barreto. Angiolino Rossi è il suo pianista. Angelo.
4: Ciao Sergio.
2: Allora, buonasera.
1: Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, infatti avevamo dimenticato e ce l'avevo talmente in mente che parlavamo di Marino Barreto che non lo stavo dicendo, non l'avevo detto. Parliamo di Marino Barreto con Angiolino Rossi. Intanto, da quando è stato il suo pianista e il suo autore, cioè la collaborazione con Barreto, da quando è cominciata?
4: Dunque, è cominciata nel 53, se non vado errato, ed è stato attraverso Giulio Libano.
1: Il famoso trombettista.
4: Giulio Libano, che ecco, che eravamo stati insieme prima al Cairo, e poi è lui che mi ha detto, beh, c'è una formazione nuova, dice, con un aver detto insomma che c'era questo mulatto. Allora era una cosa un po' inconsueta, ecco, certo. Almeno diciamo, e poi sono rimasto in effetti 8-10 anni piacevolmente con lui, anche convivendo piacevolmente, devo dire. E il debutto è stato uno strazio, perché non abbiamo avuto il tempo di provare. È stata la Ruppe d'Arpea di Roma, ci siamo visti e concordavamo il programma sul palco dell'orchestra. Cioè, il proprietario, fra l'altro Skriniar, un uomo di esperienza così, no? Ci ha lasciato fare i 3 giorni di rito e poi ha detto, siete bravi, elementi proprio validi, ma sarà meglio che andate a fare l'affiatamento in un altro locale, insomma.
3: Viaccio è in pratica protestati.
4: Ci ha protestati e proprio su lei.
3: C'era il diritto di protesta per certo. I poveri musicisti del Night, anche se erano stupendi.
4: Ma però aveva ragione, diciamo che aveva ragione.
3: Senti Angelo, ma come si arrivava a diventare pianista? Perché il pianista, me lo conferma anche Enrico, era la figura centrale.
1: Era lo strumento più importante del gruppo che c'era, perché anche se io ho cantato anche con Riccardo Raupi che suonava il sax, però la chitarra elettrica non esisteva quasi, c'era una chitarra amplificata da poco, c'era il basso e poi il pianoforte era lo strumento base dell'orchestra.
3: Tu eri naturalmente diplomato.
4: Io proprio devo dire che fra una samba e una rumba, ecco, avevo fatto come privatista un diploma al Conservatorio di Milano, anche con un esito brillante, ecco. Insomma, sì, lo strumento, ecco.
1: Magari... No, bisognava anche saper leggere per il varietà.
4: Beh, lì non era addirittura una cosa addirittura scontata, lì non c'erano problemi di sorta. Ma sai che proprio una volta quella professione lì dell'orchestra di musica leggera era molto più vicino alla musica scritta, sai, col concertino, se era prima di noi c'era il concertino, insomma allora mandavano le partiture d'orchestra.
3: E certo, le leggevi o le riarrangiavi?
4: Beh, quelle non le leggevamo, certo. Le guardavamo, le sfogliavamo.
3: Eri tu l'arrangiatore del gruppo, Angiolino?
4: Sì. Sì, anche... per i primi anni, poi è venuto Cesare Marchini che veniva aveva fatto un'esperienza negli Stati Uniti, era un bravo musicista.
3: Era un sassofonista, vero?
4: Sì, sì.
3: Ci ho fatto un disco.
4: Ah sì?
3: Sì, sì, sì, in anni recenti, poi era stato in Svezia molto tempo. Vive a Dovada.
2: Vogliamo cominciare a sentire una prima canzone di Barreto, che è stato il suo primo successo. La canzone si intitola La più bella del mondo.
3: È di Marino Marini, ma l'esecuzione e l'arrangiamento era di Marino Barreto e l'arrangiamento di Angiolino Rossi.

0: Che cosa sa Rossi dell'infanzia e dell'adolescenza di Marino Barreto? Che non mi pare sia stata molto tranquilla.
1: Dunque, Marino è venuto da bambino in Spagna, proveniente da Cuba.
0: Dove era nato.
1: E il padre mi pare fosse stato un dentista, un odontotecnico, qualcosa del genere. E dalla Spagna poi era venuto in Italia quando l'ho conosciuto io. Era già, io penso, un anno, forse più, che era in Italia. E devo dire che si era già fatto nell'ambiente, almeno non dico proprio un nome, però si vedeva che era uno che aveva carisma, che piaceva alla gente, ecco, che quella è una cosa fondamentale.
2: Ma prima di arrivare in Italia ho letto nella sua biografia che si era addirittura arruolato nella legione straniera, probabilmente quella spagnola.
1: Sì, però non mi ricordo molti dettagli di quel fatto lì, perché se era non è che ne parlasse volentieri.
0: E questo come si traduceva sulla pedana del Night?
1: Beh, lì, sai, c'erano delle serate felicissime. E delle serate, sai, lui era, a volte era un

0: momento lì aveva il nervoso anche per altre ragioni, e stava là, continuava a suonare il contrabbasso e non rispondeva, per dirti, no? Però avevo un recupero che io, era una cosa impressionante. Quando mi sembrava che tutto crollasse, lui dopo 5 minuti era al bar con a braccetto a quel cliente che era venuto prima, e tutto funzionava a meraviglia, devo dire, insomma.
1: Un carattere tropicale.
0: Forse sì, ecco.
1: Senti Antonio, tu hai scritto anche canzoni con Marino.
0: Sì.
1: Io mi pare di ricordare che Visino De Angelo,
0: sì,
1: che è un gioiello, sia anche tua.
0: Sì, anzi, senz'altro, quello lì forse è uno di quelli veramente che ho fatto pensando un po' alla voce di Marino. Ecco.
1: E poi era...
0: In altre lui era intervenuto anche di più. Ecco.
1: Cioè, e poi è un tempo, una specie di bolero, avete importato un pochino, siete stati fra i primi a mettere i ritmi del Centro America, sudamericani in Italia.
0: Era voluta come samba lenta, diciamo, poi sì. Magari sai, non sono mai purissimi quei ritmi lì perché si adattano un po', ma comunque era una samba lenta.
1: Ascoltiamola.

0: È vero che questa canzone è stata scritta per sua figlia?
1: Sì, pensava la sua figlia, Altagracia.
0: Altagracia.
1: Sì.
0: E, questa tra l'altro devo dire è una delle mie canzoni preferite, poi ho saputo soltanto 2 minuti fa da Bardotti che è una sua canzone, quindi insomma una di quelle melodie felici, direi.
1: Sì, se
0: riuscite,
1: mi fa piacere.
0: Ecco, riuscite, questo
1: sì.
0: lo si capisce da certi passaggi e da certe soluzioni che una canzone è riuscita bene.
2: Io poi ho l'opinione che la musica dei cantautori vera e propria, cioè la musica nuova d'Italia, di cui abbiamo a questo tavolo uno dei primissimi rappresentanti che è Endrigo, e cioè sia cominciata con un'incisione di Marino e tua, che era un pezzo di Bindi, che era Arrivederci.
1: Ah sì, sì, sì. Arrivederci è nata anche quella in un modo, non dico strano, ma un po' sì, perché stavamo a Napoli, allo Shaker.

0: E al pomeriggio a volte ci si vedeva con Marino, io e lui, e io col pianoforte suonavo le melodie sfogliando quelle partiturine che inviavano le case o quelle manoscritte che ci davano, così. E Marino seguiva con le parole, e poi se la canzone interessava un po' la ripetavamo, lui canticchiava già la melodia e poi la cantava, infine. Ora, con Arrivederci, mi ricordo che c'era una scritta sopra il titolo che diceva che l'aveva già inciso la Flossando. E l'abbiamo guardata così, con un solito con mediocre interesse, e poi invece prova a suonarla così, e si è entusiasmato subito, giustamente, Marino. E allora, siccome in orchestra cantavano tutti meno io, diciamo, e ho preparato un arrangiamentino col quintetto vocale.
1: Era famoso per questo, era un quintetto vocale molto complicato.
0: Ma è diventato un successo immediato nel locale. Certo.
1: Io mi ricordo che ho conosciuto Endrigo al ping pong davanti al Roof Garden di Sanremo, dove lui cantava col complesso di Rauchi, e mi disse: qua io voglio uscirne perché non ne posso più. Era il 1958-59, io ero ancora studente, e mi disse: guarda, io non ho abbastanza di cantare stupidaggini, qua mi è arrivato, io vorrei cantare canzoni come questa, ed era proprio Arrivederci.
0: Sì, è vero, era già costruita in modo meno sempliciotto del solito.

0: Allora, Enrico, quando sentivi questa canzone?
1: Beh, io ho fatto un provino, la ricordi, subito dopo Bindi e Paoli, no? Sono il terzo in arrivato lì. Ho fatto un provino cantando Le tue mani di Spotti. E non scrivo ancora canzoni. Arrivederci, è una canzone stupenda. Io mi ricordo nei jukebox, il nostro concerto, le prime canzoni, le canzoni di Paoli cantata da Mina, C'era una stanza. Insomma, era una piccola rivoluzione, tutto sommato. Ecco,
0: e quindi no? Hai cominciato ad accarezzare anche te l'idea?
1: Sì, no, è stato Nanni Ricordi, che allora era il direttore artistico della Ricordi, mi ha detto: ma lei non scrive canzoni? Io ho detto no, ma non era vero, perché avevo scritto un Esquadre de Printemps, una marcetta alla Brassens tempo prima, e sono tornato a casa, ho preso la chitarra in mano e ho cominciato a scrivere anch'io, ma è andata bene.
0: E ti è uscita subito quella canzone?
1: No, subito no, nel 62, dopo due anni.
0: Dopo un po' ti è uscita.
1: Io volevo dire una cosa... che siccome c'erano le malilingue nel night, no? Io l'ho fatto dal 52 al 59, dicevano che alle prove di Marino Barreto assistevano anche le signore, cioè le rispettive mogli, e che l'atmosfera non era delle più carine, insomma, tra i musicisti e le mogli, cioè, è vero?
2: Beh, guarda, devo dire che forse non è così, perché nel gruppo dell'orchestra si è sempre convissuti, direi serenamente, abbastanza bene. Invece quelle cose lì, sai, avvenivano per ragioni di gelosia, e l'argomento quando c'era in ballo la gelosia era Marino, il quale piaceva moltissimo le donne, bisogna dire. Ecco, e quindi lì c'erano più ragioni, magari, sai, di contrasti di quel tipo, ecco, insomma.
1: Ho capito.
3: Angelino, quando lasciasti il complesso e per quale motivo?
2: Beh, ecco, lì ti devo dire, è stata una cosa programmata, gliel'ho detto un anno prima. Io intanto non volevo vivere la parabola discendente, volevo, fra virgolette, imborghesire la mia vita mentre avevo ancora un'età che potevo farlo, ecco. E allora un anno prima abbiamo convenuto le modalità, insomma. E poi ho smesso, ho cercato di impiantare la mia vita in altro modo, insomma. Però io lo ricordo con affetto, Marino, perché io, da un punto di vista umano, ho convissuto bene tutti quegli anni.
1: Diciamo la verità, che per l'orchestrale non c'era una carriera. Era un posto fisso di lavoro, anche ben retribuito per i tempi, però non c'era nessuna possibilità di far carriera.
2: No, non c'era una vera.
1: Infatti, io ho smesso a 26 anni, infatti.
2: Sì, io volevo anche ricordare, a proposito di Arrivederci, che poi per l'incisione, quando abbiamo registrato il pezzo, abbiamo pensato a un arrangiamento importante, e Giulio Libano ha fatto un lavoro mica da poco.
3: È un grande musicista.
2: Ah, sì, veramente.
3: Volevo passare a un'altra registrazione, a un altro pezzo che ha fatto molto successo di Marino, che è Un'anima tra le mani. Ci hai preso parte?
2: No.
3: Eri già uscito?
2: Penso di sì, perché non ricordo il titolo.
3: Vedi?
0: Però in compenso ha preso parte Bardotti quando l'ha ripresa per i Rox, perché Bardotti, tu producevi il gruppo i Rox.
3: Io sì, ho fatto.
0: E hai ripreso questa canzone facendola diventare Un'anima pura.
3: Sì.
0: Ecco, raccontaci tu come ti sei andato a impossessare di questo successo.
3: Si erano innamorati i Rox di questa canzone italiana, sentita appunto da Barreto. Loro erano arrivati appena in Italia al seguito di Rita Pavone, portati da Teddy Reno, e la vollero fare un po' all'inglese, ma cantandola in italiano. Fecero anche una versione inglese, che non ebbe seguito in Inghilterra, però in Italia fu il primo loro successo.

0: dopo questa canzone che era Un'anima tra le mani. Allora, invece adesso vogliamo passare a questa, cioè ci avviamo verso la sigla finale, che non solo è la nostra sigla finale in questo caso, in questa puntata, ma era anche la sigla proprio dell'orchestra di Marino Barreto, cioè Hasta la Vista Signora.
1: Sì. Che, chi l'ha fatta e quando l'ha fatta Hasta la Vista?
2: Dunque, Hasta la Vista l'abbiamo fatta in un periodo che eravamo a Hasta la Vista Signora, dunque a Roma. E le parole mi pare siano di adesso non vorrei fare confusione, sai, di Fiorenzo Fiorentini.
1: Ah, però.
2: Sì, il quale veniva a trovarci quasi tutte le sere. Li vedevamo frequentemente. Fiorenzo Fiorentini vedeva a Firenze anche il Sandro Ciotti, che adattava le parole a una canzone, non mi ricordo se era una canzone di Marino o meno, e raccontava un po' la cronaca sportiva con tutte le notti. Arriva lì magari alle due, così, no? Si registrava. O di frequente, ecco, si registravano quei pezzi lì che utilizzava poi in radio. E invece il pezzo è nato lì, e quindi le parole magari erano anche seguite, anche con le parole magari cioè il Marino giudicava forse man mano anche, ecco,
1: perché certo. Angiolino,
2: non so, cioè, per esempio dopo l'inizio, dopo proprio la frase iniziale, c'è un momento che riconosco proprio come mio, ecco, una modulazione, qualche cosa.
1: Angiolino, hai nostalgia ogni tanto?
2: Prego?
1: Hai nostalgia ogni tanto di quei tempi?
2: Nostalgia no, perché li ho vissuti finché ho voluto, finché mi è sembrato divertente, anche interessante farlo. Nostalgia vera e propria no, però ci penso, è stata una parte della mia vita che accetto in pieno, che mi ha interessato.
3: Ma come ho detto a Bruno Martino, allora non c'era l'ICIAP, non c'era l'ICI, non c'era l'IRPEF, no? Le tasse non si pagavano praticamente.
2: Ecco, bravo. Ma bei tempi. Penso che tutto questo dava un senso di libertà, di avventura, ma di libertà totale.
1: È certo.
2: Per cui dicevi, quello che avviene, quello che costruirò, che farò così, dipenderà esclusivamente da me, dalle mie capacità, da quello che saprò imbastire, ecco. E non c'erano ostacoli, capisci? Perché eri un po' solo, diciamo, nei confronti della vita, ecco. Però eri anche più libero, ecco, quello senz'altro.
0: Da quanto tempo vi eravate persi di vista con Marino Barreto?
2: Persi di vista.
0: O vi siete sentiti fino all'ultimo?
2: No, noi siamo stati sì, fino all'ultimo, ecco, molto vicini. Poi lui proprio si è. Era andato anche in Spagna, così non abbiamo più avuto opportunità. Insomma, perfino il giorno quando c'è stato il funerale, così non ero, per una qualche ragione c'è andata mia moglie, perché io ero a letto o all'ospedale o da qualche parte, non ho a letto con la febbre, qualcosa del genere, e non ho più avuto l'occasione, mentre rivedo ogni tanto qualcuno dell'orchestra anche attualmente.
1: Li vogliamo citare?
2: Che vedo frequentemente è il batterista Ruggero Robuschi, il Gianni Neri che suonava per la tromba, adesso
3: vibrafono e tromba, no?
2: Sì, vibrafono e tromba, è un paio d'anni che non lo vedo.
3: È nell'orchestra stabile di Torino, mi pare.
2: Gianni Neri ha vissuto gli ultimi anni, ma diversi, credo una quindicina almeno, a Sanremo, stabilmente, con un complesso che lavorava lì. E adesso è un paio d'anni così che non ho sue notizie.
0: Sulle note di questa Hasta la Vista Signora
1: ti do l'arrivederci nella nostra Pavia, caro Angiolino.
2: Ciao,
1: e ti ringrazio tantissimo.
3: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci a tutti i presenti.
0: Grazie, arrivederci.

Avete ascoltato? C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

presto ti avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più, cosa che non hai mai fatto tu. Forse ti avrei fatto pure piangere di più.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
1: È caduta una stella. Radiodramma di Tito Guerrini. Compagnia di prosa di Firenze della Radiotelevisione Italiana. Prendono parte alla trasmissione Alberto Archetti, Paolo Bellucci, Warner Bentivegna, Nella Bonora, Umberto Brancolini, Fernando Cagliati, Giuliana Corbellini, Corrado De Cristofaro, Tino Erler, Mariella Finucci, Corrado Gaipa, Franco Luzzi, Rodolfo Martini, Renata Negri, Marcella Novelli, Wanda Pasquini, Giorgio Piemonti, Gianni Pietrasanta, Luciano Rebegiani, Franco Sabani, Marica Spada, Alessandro Sperlì, Stefano Varriale, Gaetano Verna, Angelo Zanobini. Regia di Marco Visconti.
2: 30 anni fa moriva Rodolfo Valentino. Il suo ricordo vive tuttora per noi.
3: È straziante vivere nel passato quando l'avvenire è senza speranza. Abbiate la bontà di vegliare sulle fotografie di Rodolfo. Egli mi ha aiutato senza saperlo in tanti momenti di dolore. Nel 1922 egli mi ha parlato della sua propria sofferenza e io ho vissuto istanti meravigliosi ricordandomi di lui. Vorrei essere forte e coraggiosa, ma sono soltanto una farfalla che ha bisogno di sole.
2: Sì, questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto a Hollywood, dove si trovano una in fila all'altra le ville delle stelle, le dive e i divi di oggi e le stars che ormai non ci sono più, cancellate dal firmamento. Questa era la dimora del fenomeno più clamoroso del secolo, un nome che è corso sulle labbra e nel cuore delle donne di tutto il mondo, il grande amante, Rodolfo Valentino.

0: Castellaneta, una cittadina tranquilla, tutta grigia, accovacciata attorno al campanile della sua chiesetta. Un punto, laggiù nelle estreme terre d'Italia, le Puglie, una cittadina carezzata da un perpetuo sole. I genitori del futuro idolo sono, come si dice, pezzi grossi. Tutti gli abitanti del borgo, qualche migliaio, salutano con profondo rispetto il padre, il cavalier Guglielmi, dottore dell'Università di Napoli, ex capitano di cavalleria, nonché autore di lavori e di scoperte che furono persino oggetto di comunicazioni alla Accademia di Medicina francese. La madre, una grave e riposata bellezza d'origine francese, ha un nome dolce e strano, Valentina d'Antongul. È il mattino del 6 maggio 1895.
1: Alfonso, Raffaello, Pier Filiberto, Guglielmo, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
2: Se proprio ci tieni, frequenterai l'Accademia Navale.
3: Dove?
2: A Venezia, naturalmente.
3: Papà, a Venezia. A Venezia.
4: Ma tu sei Bettina? Ma sì, non posso sbagliare. Bettina, la figlia del nostro contadino di Castellaneta. Ma che fai qui a Venezia?
5: Anch'io ti conosco, sì. Ah, tu sei Rodolfo Guglielmi. Io sono a Venezia perché c'è tutta la mia famiglia. Ma tu?
4: Io? Io devo entrare all'Accademia Navale. Per questo sono qui.
5: Sarai anche più bello in divisa.

0: Finalmente. Qui possiamo stare un po' soli, senza tutte quelle grida.
1: Già, la gente si diverte per carnevale.
0: E nessuno pensa un po' a noi. Senti, Bettina, da quando ti ho rivista, non so, ma mi è capitata una cosa strana...
1: Strana?
0: E molto bella. Ecco, Bettina, ti dirò tutta la verità. Da prima io... Beh, io mi sono sentito per te come un fratello maggiore.
1: Oh.
0: E tu eri la mia tenera... Tenera e bella sorellina. Non ridere, Bettina, ti prego. È una cosa molto seria, quella che sto per dirti.
1: Davvero?
0: Sì, certo. Voglio dirti che... Che dopo è cambiato tutto. E io stesso non so come sia successo. È stata la prima domenica che tuo padre mi ha permesso di condurti a ballare. Eri tanto bella, Bettina.
1: Oh.
0: Sì, eri e sei bella. E buona. Dolce, dolce Bettina. Il mio cuore è pieno di te. Perciò io voglio baciare i tuoi occhi e, te lo giuro, quando sarò entrato in accademia e avrò finito il corso, ti sposerò.
1: Rodolfo, Rodolfo!
2: Rodolfo Guglielmi, nata a Castellaneta?
0: Sono io.
2: Non ho buone notizie per voi.
0: Sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che la commissione medica incaricata di esaminare i candidati vi ha dichiarato inabile al servizio nella Regia Marina.
0: Ma come? Per quali ragioni?
2: Beh, ragioni fisiche, ragazzo mio.
0: Ma come? Ma insomma, non li avete gli occhi?
2: Ehi, giovanotto, attento a come parli. Gli occhi ce l'ho e buonissimi. Tu, piuttosto, non hai qualcosa, esattamente la larghezza toracica regolamentare.
0: Ma...
2: È inutile che tu insista, ragazzo. Ce l'hai il torace? Qui c'è scritto di no. Ci manca un centimetro. E allora non c'è niente da fare. Niente. Capito?
3: Al solito fu la confidente indulgenza di sua madre, la signora Valentina Guglielmi, che spalancò al giovane Rodolfo assetato di vita le porte della libertà. Non aveva che 18 anni e la meta poteva essere una sola. Parigi.

Fu una nuova vertigine. In pochi giorni, in poche ore, Rodolfo si era scoperto indigeno dell'asfalto parigino. Boulevardier, Cercle. Volle conoscere tutte e subito le soddisfazioni, le raffinatezze che può offrire la Ville Lumière. Rodolfo non scelse. Le cercò e le subì tutte.

0: Un mattino Rodolfo si vede costretto, o bene a malincuore, a fare un po' di conti. L'addizione, operazione a volte singolarmente odiosa, proclamò un risultato limpido, indiscutibile, irrevocabile. Era rovinato. Non gli restavano che la sua Fiat, i suoi cavalli e i suoi debiti. Bisognò vendere Fiat e cavalli per pagare i debiti. E poi? Sì, bisognava partire. Partire, qualche briciolo d'eredità era rimasto indiviso tra Rodolfo, la madre e il fratello. Non certo molto, $4,000. Una cabina di seconda classe, più la sua giovinezza e il suo fascino latino.
1: Dicembre 1913. Tempo grigio, freddo, orribile. Sotto questo cielo sinistro, il Cleveland è entrato nelle acque territoriali americane. È strano. Si dà uno strano effetto l'America. Ciascuno a bordo ha dimenticato, come per incanto, quella specie di solidarietà che nei giorni scorsi ha legato tutti i passeggeri. Ognuno è ritornato a se stesso, come preoccupato soltanto di raccogliere le proprie forze e i propri bagagli. Mi sento più solo che mai. Ecco la statua della libertà. La libertà che illumina il mondo. La libertà, la felicità. Oppure, che so, il nulla.

E ora? Ah, i miei poveri piedi. Tutta New York su e giù, giù e su. E non si trova niente. Ecco degli altri avvisi economici. Wanted, wanted. Ma che? Nessuno che voglia un agriculturista, nemmeno un cane. Beh, ho ancora $2,000 in tasca. E quando finiranno? Boh, è meglio non pensarci.

0: Allora d'accordo, Mr. Guglielmi. Sì, sì, ve lo dico senza ambagi. Voi mi piacete, mi date l'impressione di una persona seria. E se ve lo dico io che sono un uomo d'affari, potete crederci.
1: Certo, Mr. Cornelius Bliss.
0: Bene, giovanotto. Dunque, mi raccomando. Mia moglie vuole un giardino all'italiana nella nostra tenuta a Westbury. Tutto dipende da voi, mi raccomando.
2: Oh, Rudy, vi prego, questa sera voglio ballare un tango. Mi portate in qualche dancing a Broadway?
1: Ma Mrs. Bliss, che dirà la gente?
2: Ma chi volete che ci veda? E poi che mi importa? Non facciamo nulla di male, no?
1: Certo, certo, signore. Ma vedete, questa è la mia sera di libertà e ho già preso appuntamento al quartiere italiano con degli amici.
2: Non sarà un appuntamento femminile? Oh, Rudy, Rudy.
1: Ma no, signore, vi assicuro.
2: Anche stasera avete appuntamento?
1: Sì, signora, al quartiere italiano.
2: Già, l'immaginavo. Ma che cosa diavolo avete da fare al quartiere italiano? Oh, Rudy, Rudy, io muoio dalla voglia di ballare un tango con voi.

0: Vedete, Mr. Bliss, il mio compito qui è terminato. Mi sembrerebbe di rubarvi lo stipendio. Del resto mi avete assunto per fare un giardino all'italiana.
1: Già, e ne è venuto fuori un campo di golf. Un campo tutto buchi.
0: Beh, io che ci posso fare? Sapete benissimo che è stata vostra moglie a volere il campo di golf, data la sua passione sportiva.
1: Lo so, purtroppo. Accidenti a mia moglie e a tutti gli sport che conosce. Beh, dicevate?
0: Dicevo che io ho finito e per quanto mi dispiace, sono costretto ad andarmene.
1: Costretto?
0: Beh, in un certo senso sì, perché vedete, vostra moglie...
1: Mia moglie?
0: Non che ci sia nulla di male, intendiamoci. Solo che vuole ballare il tango.
1: Il tango? Strano.
0: Perché?
1: Il tango non è uno sport.
0: È esattamente ciò che penso. Il tango non è uno sport. Perciò, col vostro permesso, vorrei andarmene.
1: Oh, per me andate pure.

0: Grazie. Giardiniere municipale, cernitore di ferri vecchi, lavatore di finestre. No, ecco, ecco, sguattero. Beh, anche questa bisogna provarla. E per giunta in un ristorante greco.
1: Hola, Mr. Guglielmi, come va?
0: Vi conosco.
1: Come, non ricordate più? Abbiamo fatto viaggio insieme a bordo del Cleveland.
0: Ah, sì, sì, sì, ora ricordo. Scusate se non vi ho riconosciuto subito. Come va?
1: Io? Benone. E voi?
0: Io... male. Che volete? Non ho lavoro.
1: Ricordo che a bordo del Cleveland voi danzavate magnificamente bene. Perché dunque non dare lezioni di ballo?
0: Perché? Voi potreste...
1: Certo che posso. Dite, vi piacerebbe danzare alla 39esima strada?
0: A Broadway? Ma dite sul serio?
1: Proprio a Broadway, da Mazzini.
2: Sentimi bene, Joan. Dopo 3 anni che facciamo coppia insieme, non vorrai prenderti ora un altro partner? E poi quel un italiano.
3: E tu stai a sentire me, caro Cliff. Lo so quello che stai per dirmi. Ti chiami Clifton Webb, sei uno...
2: Scusa, scusa se ti interrompo, ma stavi per dire uno dei migliori ballerini di New York. Ah, proprio no, my darling. Il migliore.
3: Va bene, il migliore. Nessuno vuole disconoscere i tuoi meriti, la tua impeccabile eleganza, la tua figura sottile.
2: Ah, vorrei vedere, non ho ancora 25 anni.
3: Però Rodolfo Guglielmi è un'altra cosa.
2: Come sarebbe a dire?
3: Sarebbe a dire che ora, preferisco avere lui come partner.

0: sentite, io sono stufa di ripetervelo. Se per domani sera quell'italiano non è a ballare con me, io vi pianto, caro mio, parola di Bonnie Glass.
1: Ma riflettete, Bonnie, vi prego. Ma che vi importa di quel che fa John Sawyer? Voi siete molto più grande e conosciuta di lei. Voi sì che siete una vera artista. Quando vi presentate con quella cappa e il vostro fiore appuntato tra i capelli, oh, chi potrebbe resistervi? Nemmeno un pastore presbiteriano. Date retta a me, Bonnie. È meglio che il vostro nome resti solo sui manifesti.
0: Infatti ci sarà solo il mio nome, Bonnie Glass and his partner. Avanti!

0: Ed ora un impresario sta raccogliendo una troupe d'operette che di città in città si spingerà fino a San Francisco. Rodolfo chiede un posto qualunque. Partirebbe pur di partire anche come macchinista. Ma no, sarà l'étoile danseur della compagnia e al bisogno sostituirà qualche attore. La compagnia raggiungerà la California tra breve. Rodolfo è per il momento ancora una specie d'emigrante, ma sente dentro di sé un grande oscuro presentimento, la voce della gloria forse. E già rinunciando al cognome ereditato dall'onorevole cavalier Guglielmi, egli si è creato per il teatro un nome di battaglia, nel quale per un senso di dolce devozione filiale, egli vuol ricordare il nome della propria madre. Il futuro sceicco è nato, ed è lui che si avvia verso la California, Rodolfo Valentino.
1: Buonasera, Rudy Valentino.
2: Hello, Norman Kerry.
1: Per te sono soltanto Norman.
2: E allora per te sono soltanto Rudy.
1: D'accordo, Rudy. Non mi inviti a ballare stasera?
2: Non ne ho molta voglia, a dire la verità. E poi non mi piace il Charleston.
1: Oh, nemmeno a me. Dicevo così, tanto per attaccare il discorso. Vogliamo sederci invece a fare due chiacchiere?
2: Volentieri. Eccola un tavolo.
1: Ecco qua.
2: Madame? Sai, Norman, voglio essere sincero. Stasera mi sento solo, triste, inquieto.
1: Oh, povero Rudy, cos'hai?
2: Oh, sì. Continua a parlarmi, Norman. Ho bisogno di una voce carezzevole che addormenti la mia angoscia. Voglio almeno per un istante dimenticare la vita. Parlami, Norman.
1: Beh, ti dico che ho avuto modo di notarti in Nobody Home.
2: Ma una particina.
1: Sì, ma eri meraviglioso. Ah, credimi, Rudy, il cinema è la tua vera strada. Tu sei nato per questo. Non ci pensi, Hollywood.
2: Il paradiso degli dèi. Griffith, Thomas Hines, Cecil DeMille, Douglas Fairbanks, Mary Pickford.
1: E la corte delle belle, Mae Murray, Gloria Swanson, Norma Talmadge, Fanny Ward.
2: E il più grande di tutti. Lui che sa raccogliere tutta la miseria umana in uno sguardo, in un gesto. Charlie Chaplin, Norman. Anch'io vorrei essere come loro.
1: Ah, lo puoi, basta che tu lo voglia, Rudy. Non sarà difficile per te.
2: Lo credi sul serio?
1: Ne sono sicura, Rudy. Tu hai tutto ciò che serve ad un attore, a un attore giovane. Lo senti? Ora c'è un tango. Puoi invitarmi a ballare?

0: Ecco finalmente a voi il romanzo d'un briccone, melodramma storico in cui vedrete un autentico gobbo francese e la danza degli apache parigini con la partecipazione di una notissima star della danza, Rodolfo Valentino. È una produzione Vitagraph che tutti devono vedere.
1: Rodolfo Valentino, un gran bel giovane. Oh, hai sentito come lo chiamano? Le jeune mec en suantule avec sa môme.
2: Già. Il giovane apache che danza con la sua bella.
0: Volete sapere veramente tutto sull'amore? Lo saprete venendo ad ammirare Calmer Myers in Tutta la notte, il più grande trionfo di questa star. Al suo fianco l'ormai famoso apache di Hollywood, Rodolfo Valentino. Vedrete ancora una volta May Murray, la stella delle stelle, nella meravigliosa pellicola dal titolo Un delizioso diavoletto. Suo partner principale, e chi non lo conosce ormai, è l'appassionato Rudy Valentino.
3: Ho fatto quasi tutte le parti, Mr. Flynn. Sono stato il giovanottino che si mostra nell'angolo di un salone, il vegliardo dal cranio calvo e dalla lunga barba, il villain bieco traditore dal crapuloso passato, l'apache e il buon diavolo senza malizia. Dunque, voi siete M. Flynn, il regista più quotato qui alla Universal. Vorrei che metteste finalmente in luce le qualità che so di possedere.
4: Sentite, Rudy, io ora giro una commediola con Jane Davis che si intitola La donna maritata. Ho una parte di conte italiano per voi, va bene? 50 la settimana. E poi?
3: E poi?
4: E poi, già che so i vostri meriti e le vostre capacità, pensavo di parlare con June Mathis, che sta scrivendo ora la sceneggiatura di un romanzo di Blasco Ibáñez, un romanzo di grande successo. Io l'ho letto.
3: Bene?
4: Ebbene, c'è un personaggio che pare fatto apposta per voi. Julio, un ballerino di tango argentino.
3: E come si intitolerà il film?
4: I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Lo dirigerà pare Rex Ingram per la Metro.
5: Cavalieri dell'Apocalisse mandi in delirio la folla.
6: La rivelazione di Rodolfo Valentino.
7: Il Primatore per Uncharted Seas? Ma non ci sono dubbi.
8: Deve recitare accanto ad Alice Lake.
7: Per l'appunto, ci vuole un attore di ugual valore e che riscuota l'incondizionata ed entusiastica simpatia del pubblico. Il suo nome? Uno solo. Rodolfo Valentino.
8: Caro Mr. Valentino, vi ho fatto chiamare per proporvi un affare senza precedenti. Sì, Mr. Valentino, la signora di Hollywood, la Nazimova, mi ha fatto il vostro nome.
3: Vuole che giri un film con lei? Bene, accetto. Se mi dite il soggetto, ma soltanto come protagonista.
8: Ma certo, caro Valentino, certo. Dobbiamo girare la signora dalle camelie e voi sarete Armando Duval, il protagonista assoluto.
9: Armando Duval? Ah, Giulio Desnoyers e Armando Duval. Ormai è fatta, Mr. Valentino. Potete desiderare altro.
3: Sì che posso. È un mestiere questo, amico mio, che se lo lasci appena per un momento ti ritrovi che tutti, a cominciare dal pubblico, ti hanno dimenticato. Sì, sì, non devo riposare sugli allori.
10: Ma vi rendete conto, Mr. Rudolph, che siete diventata una delle stelle più luminose di Hollywood? Sì, voi siete ormai, per tutte le donne, la personificazione dell'amante. Il grande amante. Vi par poco?
3: Già, non sono certo il tipo del giovane sportivo.
9: Voi riuscite ad apparire sullo schermo così tenero, avvincente, nuovo. Insomma, così diverso dagli uomini che la vita quotidiana fa conoscere alle lavoratrici delle officine o alle ricchissime oziose. Sì, Mr. Valentino, voi siete per loro, per tutte, l'uomo che vive per l'amore.
11: No? No, Mr. Valentino non è in casa. No? Resterà fuori a colazione. Chi parla? La famous player Lesky Paramount? Ah, dica, riferirò io stesso a Mr. Valentino quando tornerà. Come? Passare domattina all'ufficio del presidente? Mr. Adolf Zucker in persona vuole parlargli. Ah, non dubiti. Grazie. Non mancherò di riferirgli subito.
12: La questione è questa, Valentino. La Paramount intende mettere in cantiere la più impegnativa produzione forse di tutta la sua storia. Sarà un film che farà epoca.
3: Di che cosa si tratta?
12: Abbiamo acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica dello Sceicco, un romanzo di Edith Hall, la scrittrice inglese.
3: Ah, il bestseller di quest'anno.
12: Già. E sapete quanto ci sono costati quei diritti? La bellezza di $50,000.
3: $50,000. Una cifra astronomica.
12: Ah, ma sono sicuro che li raddoppieremo con questa meravigliosa storia. Il pubblico non ci tradirà. Specialmente le donne che, stando ai successi che avete ottenuto finora, accorreranno in massa a vedere questo misterioso personaggio del deserto che ha il vostro volto. Voi stesso capite l'estrema importanza di essere il protagonista di un film del genere.
3: Capisco benissimo, Mr. Zucker. Chi sono gli altri attori?
12: Si è pensato ad una stella di prima grandezza, Agnes Ayres.
3: Agnes Ayres? Ah, sarò contentissimo di lavorare con lei.
12: E poi Adolphe Manjou, nella parte di un audace ufficiale della Legione Straniera.
3: Manjou, benissimo. Per me va benissimo. E il nome del mio personaggio?
12: Lo Sceicco Ahmed Ben Hassan. Vedete, Valentino, il progetto mi entusiasma talmente... se permettete vi racconto la storia così, per sommi capi.
3: Sono tutto orecchi.
12: Ecco, Diana Meyo, impersonata da Agnes Ayres, visita la città araba di Biskra e non può fare a meno di notare che il matrimonio, così come lo si concepisce tra i beduini, è una vera e propria schiavitù. Poi essa incontra lo sceicco Ahmed Ben Hassan, voi, Rudolf Valentino. Lo incontra. Meglio, sono i loro occhi che si incontrano. Sono distanti tra loro, diciamo, 150 piedi, eppure è come se fossero vicinissimi. È questa immensa forza dell'amore, questo potere che domina le azioni umane che ha il sopravvento. È il colpo di fulmine. Vedendosi, essi fremono, impallidiscono.
3: Io sono lo sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte, mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Ecco, capo, come mi avete detto voi, se volete far vedere a Mr. Zucker questo piano per il lancio pubblicitario dello Sceicco...
1: Dunque, vediamo. È una superproduzione Paramount. Adolf Zucker ha l'onore di presentare Rodolfo Valentino nello Sceicco con Agnes Ayres e Adolf Manjou, soggetto tratto dal romanzo omonimo di Edith Hall, un super colosso Paramount che tutti devono vedere.
2: Io sono lo sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Rudy, adorato, proprio non so capacitarmi di quel che mi sia successo da quando ho visto questo tuo ultimo film, Lo Sceicco. Oh, Rudy, io vivo in un altro mondo, un mondo fatto soltanto per noi due. Tu, mio adorato, ed io, la tua schiava. Oh, quando tu canti, muovi le labbra, i tuoi occhi affascinanti percuotano me, tua schiava, che nel buio della platea palpito soltanto per te. Quando tu canti, amore mio, sì, io mi sento...
1: Lo so che purtroppo non sei mio, né ti potrò mai avere, ma questo che importa? Oh, lasciami sognare ad occhi aperti. Lo sai, mio bene, quale sarebbe il mio maggior desiderio? Sì, essere stretta dalle tue forti braccia, avvinghiarmi a te in groppa al tuo cavallo ed essere trascinata nel deserto, sola. Finalmente sola con me.

0: Ah, sentite, sentite questa, Mr. Rudolph. Dice che è stato 2 giorni in letto a piangere perché quel gigantesco predone vi colpì a tradimento e voi rischiaste di morire. E quest'altra non stava nei suoi panni della gioia quando ho saputo che non eravate arabo ma di discendenza anglo-spagnola. Anche un problema razziale, eh?
1: Non c'è molto da ridere, no? Ebbene sì, debbo confessarlo. Ho ottenuto finalmente questo grande ascendente sulla folla.
0: Sulle donne, anzitutto.
1: E anche sugli uomini, sui giovani specialmente. Lo sai? 80 ragazzi su 100 si fanno chiamare sceicchi in onor mio. Hanno costituito anche dei clubs. I clubs degli sceicchi. Ah, sì, era questo che volevo, che aspettavo con ansia. Sai, me lo diceva sempre mia madre quando ero bambino. Rodolfo, prima o poi tu sarai baciato dalla gloria. Ed ora ci sono arrivato, mamma. Ci sono arrivato.
2: Rudy Valentino è ora tra i nomi più conosciuti d'America e del mondo. Lo Sceicco, il suo primo film a grande successo, si svolgeva tra le tribù dei beduini, agili, galoppanti sulle dune di un Sahara made in California. Ed ora Rodolfo scatenerà l'entusiasmo delle folle spagnole, e non soltanto spagnole, sotto le spoglie di Juan Gagliardo, il primo torero di Spagna, nell'adattamento cinematografico di un altro romanzo di Vicente Blasco Ibáñez, Sangue e Arena.

0: Rudy, ascoltami, Rudy, per cortesia. Tu sei l'idolo della folla, il famoso matador che fa crollare ai propri piedi con un lampo preciso e definitivo della sua spada la massa cupa e fremente dei Miuras, i grandi toros dalle corride mortali. Ma anche mentre combatte è sempre presente in Juan Gallardo, cioè nel tuo personaggio, questa grande forza dell'amore che lo fa ondeggiare fra la dolce Carmen, la sua sposa, e la bellissima e provocante Doña Sol, la regina capricciosa dei matadores. E sarà questo conflitto psicologico, appunto, che condurrà Juan alla morte.
1: Sì, sì, sì. Lo vedo più che bene, questo personaggio. Tormentato, torturato dai rimorsi e insieme ieratico e solare.
0: Ah, sì, sì, benissimo. Su di lui è il soffio del destino. Dunque, ti dicevo, Juan muore nell'arena, muore nelle braccia della dolce Carmen, mentre dall'alto del suo palco Doña Sol vedrà indifferente il caldo sole d'Andalusia prosciugare l'arena insanguinata.
1: Va bene, non dubitare, mio caro. So già benissimo ciò che ho da fare. Ma dimmi piuttosto, quando viene allo studio la bella dalle spalle nude?
0: Chi? Nita Naldi? Alias Doña Sol? Vedo che la cosa ti interessa, eh?
1: Sì, molto.
0: Domani la vedrai.

0: Rodolfo Valentino, in Moran, il marinaio.
1: Don Cesare di Bazan, con l'appassionato amante e il frenetico eroe di sangue e arena.
2: Donne d'America, udrete per la prima volta la voce del grande amante silenzioso incisa su dischi Columbia. Sogni d'oro!

0: Questa non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. E da lei, mia moglie, Norman. E invece sei giorni dopo il nostro matrimonio, capisci? Sei giorni. E piantarmi così, su due piedi, senza una spiegazione. Senz'altro che quelle poche minacciose parole dette al mio segretario, quelle allusioni al divorzio.
1: No, andiamo via.
0: Ma sì. Sì, non c'è altra spiegazione possibile. Senti, Norman Kerry, tu sei l'unica che mi conosca bene. Sei stata la prima a incamminarmi sulla strada del cinema, no?
1: Ebbene?
0: Ecco, accusarmi di crudeltà mentale. Io crudeltà mentale. Ma mi capisci, Norman? Sai che cosa vuol dire?
1: Sì, Rudy, capisco benissimo.
0: Ma che cosa le ho fatto, dunque? Non le ho forse dato una vera prova d'amore? L'ho sposata. E potevo pur sbizzarrirmi nella scelta, già. Tante altre non domandavano di meglio. E più celebri, più ricercate di lei. E altrettanto belle, altrettanto eleganti, no? Per esempio Natasha. Natasha, con la quale ho girato i Quattro Cavalieri. E me, credo, e Bessie. E tu stessa, no, darling? Ma sì, anche tu. Lo vedo dal tuo misterioso e dolente sorriso. E dire che è proprio lei, Jen Hacker, che sono andato a sposare.
1: Tornerà, vedrai.
0: Far questo a me. Ma lo capisci? È una cosa rivoltante.
1: Rivoltante perché è successo a te, Rodolfo? No, su, non trasalire. Sii calmo e rifletti. Sei sicuro di non avere rimproveri da farti? Proprio sicuro?
0: Ma Norma...
1: Non hai nemmeno un attimo di crudeltà mentale da confessare?
0: Ma sei cattiva anche tu. Me ne vado.
1: No, resta, Rudy, ascoltami. Sì, tu hai desiderato Jen Hacker, l'hai sposata. Ma l'hai amata veramente?
0: Ma
1: come? Sei certo che prima del matrimonio tu non l'abbia fatta soffrire? E che questa sua partenza non sia un po' una vendetta?
0: Ma cosa vai a immaginare?
1: Io non immagino, darling. Ricostruisco. Ma sì, lo so, non sei cattivo, al contrario, anzi, sei affettuoso, modesto, gentile, soltanto...
0: Soltanto?
1: Sei giovane, Rudy, sei un kid, un monello, che passi nella vita con la gioia tranquilla di una bella bestia.
0: Questo pensi di me?
1: Forse non è vero, Rudy? Tu ormai cammini sulla via del trionfo, la vita, la fortuna, le donne ti sorridono, e tanto peggio per quelli ai quali tu non concedi che una smorfia o l'indifferenza in cambio di un sorriso. E poi tu stesso sei preda e vittima del tuo trionfo, la vittima del personaggio che hai creato sullo schermo.
0: Forse inevitabile.
1: Oh, lo so bene. Sì, mio caro. Tu non hai più diritto di essere Rodolfo, tu devi essere Rudolfo, Rudy, e cioè Giulio Desnoyers, Ahmed Ben Hassan, Juan Gagliardo. Oh, certo, la folla ti applaudirà, le donne ti desidereranno, ti ameranno. Ma chi? Tu? Proprio tu? Lo credi? Ecco. Quando ti ho incontrato a New York, al Maxim, tu hai subito capito che insomma io ti ho amato, voluto. Ma io pure ho capito. E ho evitato di soffrire appunto perché ho capito. Sì, Rudy, sono diventata e restata la tua amica. Mi hai trovata questa sera pronta a fare la parte di confidente. Mi troverai sempre vicina quando ti colpirà qualche sventura. E ne avrai ancora di queste disgrazie, ne avrai. E verrai da me come questa sera un po' avvilito. E io... Ma che c'è? Rudy! Rudy! Oh, cielo, si è addormentato.

0: Volete voi, Rodolfo Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino, prendere per vostra legittima sposa la qui presente Natascia Rambova, secondo il rito di Santa Madre Chiesa?
1: Sì.
0: E voi, Natascia Rambova, volete prendere per vostra legittima...

0: ma che meraviglia! C'è proprio tutta Hollywood! Guarda, caro, guarda qua! Ma che diavolo stai guardando?
1: Io? Niente, te lo giuro! Guarda dove guardi tu, cara!
0: Guarda, Mary Pickford! E Douglas Fairbanks! William Hart e Lana Timova! E Charlie Chaplin! Oh, tesoro, non è meraviglioso tutto ciò?
1: Ma certo, certo, mia cara! E ci sono pure, diciamo, le più graziose delle attrici giovani! Viola Vell! E guarda, Gloria Hope! Edna Murphy! Ed anche Ellen Ferguson, hai visto?
0: Cosa vuoi che me ne importi? Quelle non sono che stelline. Ma io so perché tu le guardi.
1: Ma no, cara, ma che ti sei messo in testa? Andiamo.
2: Silenzio! Silenzio! Zitti tutti, per favore! Guardate Charlie!
3: Ed ora, ladies and gentlemen, eseguirò per voi un autentico motivo zigano, di quelli che fanno piangere. Chissà che anche voi non riusciate veramente a piangere.

0: Al piano, Ceflin, al piano!
1: No, signori, credetemi. Sono commosso dalle vostre sollecitazioni, ma ora basta.
2: Mary Pickford. Sì, lavoro per voi, Mary. Ditelo voi a Charlie, vi prego.
3: Io? Avete sentito, Charlie?
1: Ho sentito. Già è inutile resistere alla volontà popolare. Beh, che volete che vi faccia?
3: Un'aria spagnola, Charlie.
1: Well!
3: Bravo! Andiamo.

0: Bravo!
1: Ancora, ancora!
2: Ballate, ballate, Charlie!
3: Charlie,
0: sì, vi prego, Charlie, una storia. Poi ve ne racconterò una io.
4: Bene, bene. Sapete che non so rifiutare nulla a Douglas Fairbanks. Dunque, state a sentire, Doug. L'altra sera era al club e ricevevamo un gentleman, un gentleman correttissimo, un grande industriale di non so quale stato, e presentazioni, io ero seccatissimo, e appena possibile me ne rimasi solo in un cantuccio della hall. Ma quello si avvicina e dopo alcuni convenevoli mi domanda con molta discrezione che cosa faccio, in che ramo lavoro. Io gli dico, movie. E quello, ah, fatto del cinematografo. Bene, vi auguro di diventare un secondo Charlot. Beh, gli ho dovuto spiegare che ero il solo a non poter diventare quello che diceva. E adesso tocca a voi, Doug.
0: Dunque, stavamo girando un pulcino nella stoppa, sulle montagne dell'Arizona, nel territorio degli indiani Hopi. Un bel giorno ti incontro un magnifico esemplare di capo indiano, portamento maestoso e un'aria davvero molto selvaggia. Pensai che la cosa migliore fosse quella di far buona amicizia, e perciò gli rivolsi la parola mescolando tutte le parole spagnole e italiane che mi passavano per la testa, e cospargendo il tutto con un numero sufficiente di grida gutturali, onde ottenere qualcosa di molto Sioux, il più Sioux possibile. «Hello, boy!» mi risponde il capo Hopi nel più puro inglese di Harvard. «Credete forse di avere a che fare con un selvaggio? Non vi hanno dunque mai insegnato a parlare correttamente?» «Già, il capo Pelle Rossa era laureato in due università!»
5: «E dire, Rudy, che domani questa serata sarà descritta come un party più o meno scandaloso. Sì, un'orgia folle.»
6: «Ma certo, William. I giornalisti non possono concepire che noi siamo uomini e donne come tutti gli altri.»
5: «Sì, però confessate che molta colpa è anche dei nostri publicity men.»
3: «Perbacco, eppure ci sono delle volte che non hanno bisogno di inventare. Pensate a Mabel.»
6: «Non siate cattiva, Edna. Il suo agente di pubblicità attacca Mabel Norba davanti ai tribunali e pretende degli onorari.»
3: «Dovrebbe pretendere di essere pagato da lei solo con delle lettere d'amore. Via, Rudy.»
6: «Dimenticate che Mabel non aveva proprio bisogno dei suoi servigi dopo essere stata immischiata in quella terribile storia dell'assassinio di William Taylor. Aveva passata la giornata con lui
3: e...» «Lasciamo andare questo fatto di cronaca. Io dico che il pubblico non conosce la nostra vera vita. Noi prestiamo troppo il fianco a tutte queste stupide invenzioni buone appena per rafforzare l'indignazione delle vecchie ladies.»
6: «Non siamo tutti santi, però, Hollywood.»
3: «No, certo.»
7: «E non ci dite difetti, eh? Che ne dite?»

0: Sì? Mr. Douglas Fairbanks mi vuole parlare? Passatemelo. Grazie. Buongiorno, Doug. Come state? Cosa? Che avete dimenticato ieri sera? Di chiedermi se voglio essere indipendente. Beh, non lo sono? Ah, indipendente come attore. Certo che lo desidero. Beh, vi dirò, la Paramount... Prima Monsieur Beaucaire passi, ma ora Cobra è troppo. Una storia noiosa e stucchevole, dalla quale non ho ricevuto alcuna soddisfazione. Sì, certo che mi piacerebbe essere indipendente. Come? Avete quello che fa per me. Grazie, Doug. Ma come no? Grazie per avermi classificato fra le stelle di prima grandezza. Bene, bene per Bacco. Dunque avete detto... Griffith, Chaplin, la Pickford e voi. Bene, passerò subito a parlarvi.
1: Gli artisti associati presentano Aquila Nera con Rodolfo Valentino e la nuova rivelazione dello schermo Vilma Benchi.
2: Ricordate il successo dei successi? Il film che vi portò in tutta la sua affascinante grandezza l'immagine del gran diamante? Ed ora Rodolfo Valentino ritorna a voi nel Figlio dello Sceicco, presentato su tutti gli schermi dagli artisti associati. Al suo fianco l'indimenticabile protagonista di Aquila Nera, Vilma Benchi.

0: ma leggete qua, Mister Valentino. È inaudito.
1: Che cos'è?
0: È la Chicago Tribune. Ecco, ecco quello che dice. Una strana sala di danze si è aperta a Chicago. In un boudoir per uomini voi potrete trovare tutti i cosmetici, le pomate e tutti gli ingredienti possibili e immaginabili. Ecco a cosa siamo giunti nel 1926. Senza dubbio tutte queste raffinatezze le dobbiamo a degli uomini come Valentino, questo roseo gingillino che non esce a far due passi senza lo scatolino della cipria. Ah, sarebbe stato assai meglio che questo bel figliuolo di giardiniere fosse affogato in uno stagno prima d'essere importato negli Stati Uniti.
1: È firmato?
0: No, ma neanche per sogno. Chi volete che abbia il coraggio di firmare simili calunnie?
1: Bene, la vedremo. Anche dell'effeminato adesso. Scrivi subito al gerente della Chicago Tribune dicendogli che Mr. Rudy Valentino sarebbe onorato di poter sfidare a duello l'anonimo autore del bellissimo articolo che lo riguarda. A duello, sì, ma non alla spada o alla pistola. All'americana, a pugni. Pola Negri. Ma via, prima l'avete fatta sposare a Chaplin e ora volete attribuirla a me. Andiamo, signori, un po' di serietà. La verità è che Pola e io, per quanto non possa negare che nutriamo una forte attrazione reciproca, non abbiamo mai parlato di matrimonio. Io poi devo pensarci bene prima di sposarmi di nuovo. Mi costerebbe caro prender moglie prima del 1930. Ho scommesso $50,000 di restar celibe fino a quell'epoca. Non ci credete? Ma sì. Ho scommesso con il mio amico Manuel Reci di Parigi.
2: Possiamo pubblicare almeno questo, Mister Valentino?
1: Se proprio ci tenete.

0: Beh, era meglio dir così alla stampa. Ci si risparmia un mucchio di pettegolezzi anzitempo, non ti pare?
1: Ah, certo, Mr. Valentino.
0: Tanto ci manca ancora un anno alle nozze. Sì, Paola ha da lavorare e anch'io... Ma sì, sì, non prima del gennaio 1927. A proposito, c'è nessuna lettera di Paola?
1: Sì, è arrivata un'ora fa con la posta del pomeriggio.
0: E allora dammela, che aspetti? Su, corri! Non bisogna far attendere Paola.

0: Il 16 luglio 1926 Rodolfo arriva a New York per assistere alla prima del figlio dello sceicco. Nonostante il successo del film, Valentino è nervoso, inquieto. L'atmosfera di maldicenza in cui vive gli è intollerabile. Inoltre ha dei dolori allo stomaco. Ma perché preoccuparsene? Un po' di bicarbonato di soda e, perché no, la distrazione, cioè il pensiero di Pola. Il 15 agosto la crisi scoppia improvvisa nella sua stanza dell'Ambassador.
1: Ecco i giornali, Mr. Rudolph.
2: Grazie.
1: Come va stamane? Avete più quei dolori allo stomaco?
2: No, spariti completamente.
1: Oh, avete visto? Ve lo dicevo io di non pensarci.
2: Già. Ma, mio Dio, che cos'è?
1: Oh, per carità, Mr. Valentino, che avete?
2: Un dolore acutissimo, qui. Oh.
1: Mr. Valentino, vi prego, per carità, rispondete. Oddio, Mr. Rudolph, Mr. Rudolph, aiuto! Aiuto!
3: Bisogna operare subito. Subito, capite? Non c'è un istante da perdere.

0: Com'è andata l'operazione, dottore?
1: Benissimo, mister Valentino. Benissimo.
0: Lo dicevo io. Sono o non sono lo sceicco?

0: Guardate questa posta, Mr. Rudolph. No, state fermo. Non dovete affaticarvi. Vi leggerò tutto. State tranquillo. Ecco, un telegramma degli artisti associati. Tutta nostra simpatia e i migliori auguri. Firmato Griffith, Chaplin, Pickford, Fairbanks. Ah, e questo è di John Gilbert. Dovete battervi, Rudy. Milioni di persone hanno bisogno di voi. E poi... Ah, poi c'è una lettera di Helen Pringle.
1: Helen Pringle? Chi è?
0: Oh, deve essere una qualche giovane stellina. Ha scritto su una carta intestata della Universal. Se c'è un posticino libero per l'amore nel vostro cuore, tenetelo per me, nient'altro. Ma che avete, Mr. Valentino? State piangendo. Su, via, le emozioni non vi fanno certo bene.
1: È una cosa meravigliosa sapere che ho tanti amici che mi augurano del bene, non solo fra coloro che ho la fortuna di conoscere, ma anche fra le migliaia di sconosciuti che conoscono di me solo la mia immagine sullo schermo. Credo che il miglioramento del mio stato sia dovuto soprattutto al coraggio che ognuno mi fa. Hai scritto?
0: Sì, Mr. Valentino.
1: Bene, allora. Fa fare le copie necessarie di questo comunicato e mandale a tutti coloro che mi hanno scritto. E poi torna qui, per favore. Voglio dettarti la lettera per Paul. Voglio mandarle la poesia che ho composto giorni fa.

0: Io non so che dire. È uno di quei fatti contro i quali la scienza non può far niente. L'operazione sembrava riuscita. Eh già, certo, la peritonite non è un male incurabile.
1: E allora?
0: E allora è sopravvenuta... sì, ora presenta sintomi di pleuresia. Il polmone destro è colpito e ha la febbre alta.
1: Si salverà, dottore?
0: Ma chi può dirlo? Solo il Dio lo sa.

0: Credo proprio d'essere stato grave la settimana scorsa. Mai come allora mi sono sentito vicino alla morte. Ma ormai è passato, vero dottore?
1: Sì.
0: Caro amico, mi dispiace per voi, ma credo proprio che dovrò burlarmi dei medici.
1: Certo, Valentino, certo.
0: È qui il mio segretario?
2: Sono qui.
0: È arrivata la lettera di Paola?
2: Non ancora, Mr. Rudolph. Ma vedrete domani.
0: Domani? Dottore, sapete, una sensazione strana. Come se tutto qui fosse lontano. È terribile, dottore. Aiutatemi voi. È terribile perdersi in questi boschi oscuri.

Interrompiamo la trasmissione per comunicare una ferale notizia. Rudolf Valentino, l'indimenticabile grande amante dello schermo, non è più.

l'improvvisa e inaspettata morte del famosissimo divo Rodolfo Valentino ha suscitato una vera ondata di scalpore e di frenesia tra la cittadinanza newyorkese. Si comunica alla popolazione che le spoglie mortali della famosa stella saranno esposte per tutta la giornata di domani nella stanza d'oro per lui appositamente apprestata all'Hotel Campbell. Tutti saranno ammessi a tributare il loro omaggio

0: Io in persona mi sono preoccupato di telegrafare subito a Pola Negri.
1: E come l'ha presa?
0: Male, molto male. Capirete, dovevano sposarsi fra meno di 6 mesi. Povera Pola. Pensate che per arrivare fin qui ha dovuto farsi riconoscere dal servizio di vigilanza che è in strada ad arginare la folla ed entrare dall'ingresso secondario.
1: C'è molta gente, Mr. Zucker?
0: Molta? Per Broadway il traffico è letteralmente interrotto. Saranno 100.000 persone.

la stella è caduta. Ha fatto appena in tempo a splendere in un incredibile fulgore e spegnersi. È rimasto solo il tuo ricordo, Rudolf Valentino, un amaro ricordo nel cuore di molti. Una fiammata che non si spegne.

0: Avete ascoltato È caduta una stella, radiodramma di Tito Guerrini. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Regia di Marco Visconti.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici. Dall'A di Ardito Desio alla Z di Zevi Bruno. A cura di Edoardo Melchiorri, RAI Radio Techetè propone una galleria di 20 personalità che parteciparono al programma Ritratti sottovoce su Radio 2 nella stagione 1993-94 e che riprendeva la tradizione di intervistare i protagonisti di arti e discipline, le più differenti, allo scopo di offrire all'ascoltatore spunti di riflessione e di conversazione. Appunti autobiografici, come recita il sottotitolo, che raccontano la vita e la professione, le letture e gli incontri di giuristi ed architetti, politici ed attori, filosofi e giornalisti, storici e critici d'arte, direttori d'orchestra e letterati, registi di cinema e di teatro, pittori e scienziati del nostro Novecento.

0: Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici raccolti da Alberto Zanazzo.
1: Buonasera. Poche note biografiche sono necessarie per introdurre l'ospite che questa sera ci offrirà il breve colloquiale autoritratto. Abbiamo incontrato infatti il regista Gillo Pontecorvo, nato a Pisa nel 1919. Formatosi come autore di cortometraggi, ha realizzato film che segnano la storia della cinematografia italiana. Da La lunga strada azzurra a Capò, a La battaglia di Algeria a Queimada, il filo conduttore è l'attenzione verso i problemi dell'oppressione, del colonialismo, della rivendicazione d'indipendenza, temi in qualche modo e con i dovuti distinguo sempre attuali, che sottolineano una visione, per così dire, corale, che il cinema mutua dalla realtà. Recente è il successo di Pontecorvo quale direttore della Mostra del Cinema di Venezia, una edizione che ha riportato l'attenzione internazionale sulla manifestazione, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro. Pontecorvo, lei ha intrapreso in gioventù gli studi di chimica e viene da una famiglia in cui la formazione scientifica era tradizione. Era ritenuto nell'ambito di quella famiglia quello che si dice una pecora nera?
2: Esattamente, perché io ero negato a capire tutto quello che era scientifico. Veramente a scuola, io non so, cioè avevo qualche volta dei 9, persino dei 10 in italiano e filosofia o storia, e a matematica, quando mi passavano, perché tante volte mi hanno bocciato, era perché gli altri professori dicevano: vabbè, ma insomma questo ragazzo va così bene nelle altre cose, perché gli volete rovinare le vacanze? Poi all'università lei mi domanderà: ma perché allora sei iscritto a chimica? Mi sono iscritto a chimica per vigliaccheria, perché noi siamo una famiglia molto numerosa, eravamo 8 e mangiavamo in un tavolo che era grande come un tavolo da ping pong, e io sono il più grande dei più piccoli, perché ci sono stati 6 anni e mezzo, quindi ero intimidito un po' dai grandi, e se fossi tornato a casa dicendo mi sono iscritto a lettere essendo maschio, perché loro c'erano questa stupida distinzione che i maschi devono fare materie scientifiche, loro mi hanno preso per un degenerato. E allora, per scartando, dice: niente, matematica terribile, fisica, oddio, chimica forse il primo anno, il secondo anno qualche intruglio in laboratorio deve essere non troppo noioso, e così mi sono iscritto a chimica.
1: E ebbe i sensi di colpa rispetto a quella che era appunto la sua tradizione familiare?
2: No, non sensi di colpa, ma mi vergognavo, dice: sei iscritto a lettere, ma guarda sto buffone, avrebbero detto.
1: Quali figure emergono da questo accenno? Lei ha detto che si pranzava intorno a una grande tavola, ecco, qual era l'atmosfera familiare?
2: Ma l'atmosfera era molto calda, sempre condita però di una ironia che, essendo più piccolo di 6 anni degli altri, questo più tardi non conta, ma quando uno per esempio ha 10 anni e l'altro subito prima ne ha 16, c'è già un rapporto di intimidazione, per cui l'ironia, che è sempre stata abbastanza forte in questo gruppo familiare, mi dava molto noia. Chi emergeva? Io ero molto legato a Bruno, prima di tutto perché a quell'epoca, e sono cose che quando si è così giovani contano, a 12 anni, 14 anni, lui ne aveva 18 allora, lui giocava molto bene a tennis, è stato anche campione italiano di terza categoria, però mi ha insegnato a giocare a tennis, e quindi eravamo legati anche per quello. E poi perché cercava vanamente, quando detti la licenza liceale, di farmi capire qualcosa di matematica, e ogni tanto mi guardava assolutamente meravigliato e dice: ma davvero non capisci? Io dico: no, ma davvero davvero no, no. E questo però era un rapporto molto fraterno, anche a lui piaceva molto correre dietro alle ragazze, gli piaceva il tennis, adorava la musica, lui ha studiato 8 anni violino e io sono un maniaco di musica, quindi il legame più forte è con lui. Poi, mentre il fratello più grande Guido è un grandissimo biologo, anche membro dell'Accademia Reale delle Scienze Inglesi, si è parlato tante volte di lui come possibilità del Nobel, però era uno, è uno perché è vivo, che era veramente abbastanza polarizzato sulla scienza, mentre Bruno aveva un'umanità vastissima. Poi oltretutto Bruno, la qualità che mi piaceva di più di Bruno è che era l'uomo più buono della terra, mentre invece Guido è abbastanza buono, ma è anche insofferente, insomma lui pensa solo al suo lavoro in realtà, quindi il più grande legame è con lui.
1: Ecco, lei ha ricordato, e ricordiamo per gli ascoltatori, Bruno Pontecorvo, recentemente scomparso, è più noto per la sua scelta politica di andare a lavorare negli anni della Guerra Fredda nell'Unione Sovietica.
2: Però io direi più noto perché praticamente tutta l'astrofisica, la fisica dei neutrini, è lui che l'ha inventata. Neutrini sono quelle particelle emesse dal Sole che hanno delle proprietà incredibili, per esempio possono attraversare 3 volte il globo senza essere fermate da nulla. Forse ho detto una bestialità, mi sia perdonato, ma è circa una cosa, è quello che ricordo che mi ha detto lui.
1: Ecco, per questo appunto dicevo al grande pubblico, però sfuggono certe cose e resta quell'idea, il gesto più evidente. Ecco, le volevo chiedere, in età adulta, questo rapporto fraterno, ecco, come si è evoluto? Quali altri contatti ha avuto con suo fratello Bruno?
2: Ma moltissimi rapporti, perché anche

0: Secondo me anche delle qualità razionali, anzi lui stesso negli ultimi anni, quando cominciò ad aprire gli occhi, diceva: è incredibile che uno che fa un mestiere come il mio, basato sul razionalismo, abbia potuto essere guidato da pulsioni religiose, perché la mia passione per il comunismo era di tipo religioso, senza accorgermi di tante cose. Anzi, quando io uscii dal partito, lui ci rimase veramente molto male, e per qualche tempo. Poi cominciò a capire, alla fine diceva: beh, ci hai visto prima di noi. Noi, dice a lui e ai suoi amici.
1: Pontecorvo, e invece la figura del padre ha influito in qualche modo?
0: E con mio padre c'era un rapporto molto strano, perché tu, da ragazzino, era il repressore, perché mia madre era molto morbida, eccetera. Per esempio, invece di obbligarmi a studiare musica che io amavo, mi lasciavano suonare al piano per ore e ore e ore a comporre, senza dire: beh, basta, adesso cominci, ti fai 3 ore di lezione di piano al giorno. Dunque mia madre era un po' così. Quando io facevo qualche marachella da ragazzino, veniva chiamato mio padre, che mi sgridava, mi riprimeva, mi puniva. E quindi fino a 18 anni, 17 anni era un rapporto freddo. E poi improvvisamente un anno restai l'estate a casa a Pisa con lui e di colpo diventammo grandi amici. Io adesso lo adoro, lui aveva la maniera della musica, lui era un industriale. E l'unico divertimento che c'aveva è quando veniva a casa, cercava a questi 8 figli di fargli dare una specie di ognuno una parte di un pezzettino di, non so, di Mozart o di qui o di là, e lui guidava, cioè, come fosse un direttore d'orchestra, pur non conoscendo la musica, e ci divertiva moltissimo.
1: E in che modo ha influito poi nel suo lavoro questo amore per la musica?
0: Beh, in maniera decisiva. Cominciamo a dire che dopo che io ho fatto il giornalista per un po' di tempo, poi giovanissimo, a 19 anni, ho detto: beh, basta, io mi voglio imparare a comporre. E andai da un... cioè, ero molto amico con René Lebovitz, che è un musicista atonale francese, e che mi dava delle lezioni accelerate di armonia e contrappunto. Però dopo 7-8 mesi ho dovuto, per ragioni economiche, ho dovuto spostarmi, eccetera, ho dovuto piantare. È sempre stata la cosa che mi è dispiaciuta di più. Però mi sono vendicato, nel senso che, avendo ricambiato di nuovo mestiere e avendo cominciato a un certo momento a fare regista, e inizialmente regista dei documentari, mi sono composto tutta la musica di tutti i miei documentari. Naturalmente, essendo, non avendo studiato composizione, sì, pochissimo, quindi niente, dovevo ricorrere a un allievo dell'ultimo anno di conservatorio, perché gli suonavo al piano o gli fischiavo addirittura quello che volevo, lui me lo orchestrava e lo faceva suonare. Poi l'ho fatto anche per i miei film, adesso sono anche iscritto alla SIAE come compositore melodista, cioè quelli che non sanno orchestrare e che quindi devono firmare insieme a un compositore vero per poter avere i diritti d'autore. Ma insomma, io anche per i 2 film a lungometraggio ho fatto la musica.

0: importanza della musica e ai suoi primi documentari.
1: Sì.
0: Ecco, sono questi due elementi alla base dell'impostazione del suo cinema successivo?
1: Ha proprio azzeccato, perché per me la musica è così decisiva che se io potessi appoggiare un bottone e fare essere un compositore invece che un regista lo farei immediatamente. È una cosa che amo molto di più. Amo il cinema molto, molto, molto, ma la musica per me è decisiva. Tant'è vero che io, che sono un cagadubbi, cioè uno che ha molti dubbi, che quando vado sul set non so bene dove mettere la macchina spesso, se invece mi sono composto mentalmente la musica che accompagnerà quella scena che devo girare, cambio carattere, divento un treno, cioè so che devo stare su sto primo piano questo tempo, che la panoramica deve avere questo ritmo, che la macchina deve essere lì, perché è tutto dettato da quest'anima interna che è la musica. Io faccio spesso un paragone: è come per me avere inventato, o anche preso da un altro, ma insomma avere dietro la testa la musica della scena che sto per fare, è come mi dà la stessa sicurezza che a qualcuno che sale le scale di notte averci il mancorrente, oppure salire senza appoggiarsi a niente. E l'altra parte, lei aveva domandato documentari, sì, perché io il mio tipo di cinema, e non dico affatto che è giusto che sia solo così il cinema, dico il mio tipo di cinema nasce dall'amore della realtà, dalla voglia di riprodurla, dalla dittatura della verità nelle riprese, cioè di fronte a un effetto di quelli cosiddetti paganti nel cinema, si è sicuri che questa cosa qui farà effetto, ma non ha l'odore di verità, io la scarto senza esitare perché mi interessa l'altra cosa. Può darsi però che io stesso, prima di morire, faccia dei film differenti. Finora è stato così. Il mio cinema è stato dettato da questa voglia di conoscere, di scavare nella realtà, di darne gli aspetti meno superficiali, diciamo.
0: Pontecorvo, in qualche modo, per le sue scelte politiche, può aver influito la radice ebraica della sua famiglia?
1: Veramente non ho l'impressione, perché i miei da generazioni sono non solo assimilati ma non religiosi, e io stesso, che ho sempre vissuto in ambienti in cui non ricordo di aver conosciuto da giovane più di uno o due ebrei, quindi altra gente, non conoscevo quasi nulla, non conoscendo la religione, non conoscendo la tradizione eccetera, non conoscevo quasi nulla del mondo ebraico. E invece questa conoscenza è venuta molto più tardi, quando ho letto un primo libro di Joseph Roth. Ci sono tre grandissimi scrittori: Singer, che tra l'altro è il premio Nobel per la letteratura, Roth e Schwarzbad. Leggendo questi ho cominciato a conoscere soprattutto il mondo ebraico orientale, cioè quello della Russia, della Polonia, eccetera. E queste tradizioni così calde, familiari, questi legami legati anche a un tipo di cucina, a un tipo di affetti, a un tipo di rispetto della tradizione, e lì di religione, di rispetto enorme della religione, e mi ha fatto conoscere questo mondo e amare questo mondo che in fondo non conoscevo assolutamente. Invece ha influito sulle mie scelte politiche di vita, eccetera, il fatto che mio fratello Bruno era andato giovanissimo, insegnava alla Sorbona a 23 anni a Parigi, e io andavo spesso a trovarlo, e venendo dall'Italia, la prima volta che andai là, venendo dall'Italia fascista, dove, ricordatevi, nei bar c'era scritto qui non si parla di politica né di altra strategia, nessuno parlava di politica, non si sapeva nulla, si era di un'ignoranza spaventosa. Arrivando lì e vedendo la varietà nell'articolazione del mondo democratico, soprattutto le sue forme più appariscenti, per esempio le grandi riunioni, i grandi comizi dove arrivavano le ragazze in bicicletta con le bandiere rosse, l'entusiasmo, eccetera. mi colpì in maniera tale che io lì cominciai a tentennare. Restavo ancora un mezzo playboy che non sapeva nulla, però il germe era gettato, è lì che è nata la cosa.
0: Pontecorvo, in quegli anni di formazione in Francia c'è una figura leggera, diciamo, un'immagine, una persona, un episodio che è un po' una chiave di quegli anni, e poi dall'altro lato c'è invece una figura importante, seria, che le ha aperto degli orizzonti?
1: Dunque, io avevo 17 anni e giocavo molto bene a tennis, vivevo con quello, perché nel frattempo c'era stata la grande crisi dei cotonieri. Mio padre, che inizialmente era un industriale molto ricco, non c'era più una lira, quindi ognuno di noi doveva mantenersi. Io ho avuto la fortuna che giocavo molto bene a tennis, facevo tornei internazionali, anche se non esisteva il professionismo come oggi, uno ci viveva. Doveva per esempio anche dare delle lezioni di tennis di nascosto, perché allora il dilettantesimo era vero. Se scoprivano che lei aveva dato una lezione, non giocava più tornei per un anno. E quindi è questo. E figure, no, mi ricordo molte donne, perché mi piaceva molto correre dietro le donne, ma insomma a quell'età è anche legittimo. E poi invece a Parigi, dove io non stavo mai fisso lì, stavo mezzo in Italia, mezzo lì, mezzo qui, e poi facevo questi tornei internazionali di tennis in Inghilterra, in Svizzera, eccetera, laggiù cominciai a incontrare gli emigrati antifascisti, perché in Italia molti di loro sarebbero stati presi immediatamente, dopo 10, 15 giorni, un mese li beccavano. L'OVRA, la polizia segreta fascista, era terribile, dopo 20 anni era diventata un orologino ben oleato. E lì incominciai a incontrare questi e a frequentarli, trovai che veramente erano di una pasta infinitamente più giusta e importante della gente che frequentavo, superficiale, che frequentavo nello sport, insomma. E tra questi conobbi due o tre persone che hanno avuto un'influenza enorme su di me, e sono Amendola, Giorgio Amendola, Negarville. E poi quando io andai, arrivarono, nel frattempo era venuta la guerra, arrivarono i tedeschi, e stavo con una ragazza che poi diventò mia moglie, e ci decidemmo a lasciare Parigi quando oramai tutta la città era disperata e scappava da Parigi, perché i tedeschi erano arrivati, si diceva, ils sont déjà à Pontoise, sono già a Pontoise. Pontoise è a 20 chilometri da Parigi. Allora comprammo un tandem e, mettendoci dentro tutto, compreso le racchette da tennis, che era la mia passione e anche il mio modo di vivere, e ci orientiamo e scappiamo verso il sud in una marea di gente. Sembrava l'uscita di un teatro, non si faceva, si camminava un chilometro all'ora, tanta la gente nelle strade, e molti ci guardavano con odio perché c'era una sovraeccitazione terribile. Noi avevamo le racchette da tennis, tre racchette da tennis nel sacco che avevamo sulle spalle, e gridavano: guarda quelli, vanno in villeggiatura loro, mentre negli altri c'era la disperazione. Noi veramente la prendevamo molto così, come un'avventura quasi divertente. E poi dunque io mi andai con quella che poi divenne la mia prima moglie nel sud della Francia. Ecco, lì nel sud della Francia, ricordandosi che io oramai non ero più quel mezzo playboy che di prima, ma ero già diventato uno che aveva certe idee politiche, me le avevano messe nella testa loro, mi avevano anzi dato un libro che si chiama Le Précis du Marxisme, Elementi di Marxismo, e che sfottendomi dicevano tutti i marxisti in 15 giorni, e che io avevo letto, insomma. Poi sapevano che ero dalla loro parte, anche se ero uno che se ne fregava abbastanza ancora di tutto. E vennero a trovarmi, venne Amendola a trovarmi nel sud, perché? Perché in quel periodo uno che facesse lavoro clandestino antifascista in Italia reggeva da 20 giorni a un mese, dopodiché l'OVRA lo beccava. Quindi non avevano più nessuno, il centro estero della direzione del Partito Comunista stava in Francia. Per avere i legami con l'Italia non avevano neanche più nessuno di serio da mandare, e infatti dovettero, tra l'altro ne avranno presi anche tanti altri, contentarsi di un, come dicevo prima, di un mezzo playboy che era già diventato un po' politicizzato. E Amendola veniva e lo racconta nel suo libro lettere a Milano, veniva insieme a Negarville e poi a Dozza, che divenne più tardi, dopo la liberazione, il sindaco di Bologna, a turno a farmi la preparazione, perché mi avevano detto: ci devi fare uno o due viaggi in Italia per contattare questo e quest'altro. E dopo un po' di tempo, quando credevano che avessi capito qualcosa, mi chiesero di fare il primo viaggio. Primo viaggio, bisognava contattare della gente come i liberalsocialisti, i residui dei vecchi partiti democratici, che tentavano vagamente di riformarsi, e l'idea del gruppo della direzione del Partito Comunista è all'estero, che stava in Francia, voglio dire, era: bisogna cercare, oramai eravamo nel 42, di fare una specie di fronte nazionale, di unire e cominciare a muoversi, perché era il momento. E infatti poco dopo ci furono i grandi scioperi del marzo 42 a Torino, che fu il primo grande segnale di ripresa. E io dovevo andare a tentare di collegare insomma, dei compiti così, in cui ero imbeccato proprio, perché ero un neofita completo. E prima incontrai i liberalsocialisti, poi incontrai a Pisa uno che poi divenne il segretario del Partito Comunista, che era Natta, che allora era liberalsocialista, e poi mi mandarono anche nel secondo viaggio a incontrare Ugo La Malfa alla Comit, al Banca Commerciale di cose. Andai con una parola d'ordine: vengo da parte dell'uomo che mangia le mele per la strada. E La Malfa, che aveva già quegli occhiali spessi, era un uomo, era già un dirigente, insomma, era il capo già di un movimento serio, e mi guardò. Io sembrava che avessi 4 anni meno di quello che avevo, ero nero, perché stavo vicino al mare, e per un minuto quasi non rispose. Sentii che dentro si diceva: ma guarda questi disgraziati, chi m'hanno mandato. Poi invece diventammo amici, abbiamo lavorato insieme, lui aderì abbastanza a questa iniziativa di formare il Fronte Nazionale.

0: Pontecorvo, dopo la guerra lei ha iniziato il lavoro di giornalista e nel nord della Francia, tra i primi servizi, lei è andato ad osservare, a registrare uno sciopero di minatori. Da quelle prime esperienze le giunge un volto, anche semplice, di una persona sconosciuta che però le ha offerto uno spunto di riflessione?
1: No, non direi una persona sola, però molto spesso io, tra l'altro, non conoscevo quel mondo perché stavo mezzo a Roma, mezzo a Parigi, e in questi ambienti di minatori francesi qualche volta andando lì capitava di mangiare la sera a casa loro e ebbi un entusiasmo crescente che corrispondeva d'altra parte alle mie idee politiche, e cioè di senso di simpatia per questa gente, per la classe operaia e soprattutto questa punta avanzata della classe operaia che sono i minatori. Più tardi, vedendo i film di quello straordinario regista inglese che è Ken Loach, ho ritrovato le stesse sensazioni, ho detto questo è un genio come regista perché esattamente mi ripiomba in quell'atmosfera di calore, di simpatia che c'è in queste famiglie, dove il problema della sussistenza, non tanto del mangiare, ma insomma dell'andare avanti, è un problema così assillante che però viene preso con scioltezza, cioè la drammaticità non è incombente della situazione, viene superata dall'abitudine, da una certa grinta che ci hanno proprio, soprattutto questi minatori del nord.
0: Pontecorvo, e sempre a proposito di volti anonimi, durante le riprese del suo film forse più noto, La battaglia di Algeri, qual è stato il rapporto con gli abitanti, con i semplici cittadini di quei luoghi?
1: Ma il rapporto ovviamente era molto utile e positivo per me e per noi del film, perché sapendo gli algerini che raccontavamo la loro storia, si facevano in quattro per aiutarci. E poi questo bagno di folla nella casba sopra abitata, densa di gente, mi ha permesso di fare una delle cose che mi interessano di più nel cinema, cioè la ricerca della faccia esatta che uno aveva immaginato scrivendo il copione. E infatti lì ho trovato delle facce che mi hanno fatto addirittura cambiare la scena dicendo ma no, ma qui basta la faccia, un'espressione di questa, non c'è bisogno di raccontare tante altre storie. E questo molto spesso, proprio in questa sovrappopolazione fitta fitta della caspa, l'ho trovato.
0: E c'è anche un episodio della rincorsa di un personaggio anonimo?
1: Sì.
0: Ricordo una testimonianza.
1: Questo episodio è in due film miei. Uno, io cercavo una faccia di un certo tipo, doveva fare la parte di uno che, essendo stato torturato dai paracadutisti francesi, poi parlava, e cercavo una certa faccia, e finalmente al mercato vedo tra la gente uno, lo avvicino, questo vedo subito che ha un po' paura, e gli diciamo che gli avremmo dato dei soldi se faceva questo. E 10 giorni dopo, prima di cominciare il film, me lo arrestano perché questo era un ladruncolo, un uomo di 45 anni che viveva così, un poveraccio. Allora mi è toccato andare a parlare col presidente allora della Repubblica Algerina, chiedendogli per favore datemelo per il film, e l'hanno tirato fuori e ha girato il film come facendo la parte che gli volevo far fare. Ma c'era sempre un poliziotto che se lo seguiva da lontano perché lui doveva stare in prigione. Una cosa simile è successa con Queimada. Queimada, io avevo litigato con la produzione della United Artists perché volevano che prendessi Steve McQueen, che in quel momento era il numero uno del box office mondiale. E io invece volevo Marlon Brando, che era diciamo il numero due, ma che secondo me era un attore 10 volte più grande, poi giusto perché corrispondeva alla faccia immaginata in fase di sceneggiatura. Avevano detto di sì alla fine. Dopodiché mi hanno detto, allora però come il coprotagonista negro prendi Sidney Poitier. Sidney Poitier era allora la più grande star negra che ci fosse, era la storia di un bianco e di un negro, no? Io adoravo Sidney Poitier, che è un attore straordinario, però volevo una faccia più selvaggia, più dura, eccetera. e dissi no, non lo prendo, cosa che se si dicesse oggi, a 25 anni di distanza, dove il nostro mestiere è molto meno affascinante, più degradato, i produttori direbbero: beh, chiamate la Neuro, c'è uno qui che ha un regista che rifiuta la star numero uno negra. Invece allora, dopo un po' di liti, dissero: vabbè, cercalo, peggio per te, mi dissero. E io lo cercavo, non lo trovavo. Oramai si avvicinava la fine, l'inizio delle riprese, e ero disperato perché non avevo trovato la faccia che cercavo. Un giorno, in Colombia, dove giravamo, con una jeep a 4 ore dalla prima città, la città dove stavamo, eravamo in jeep per cercare una foresta da bruciare nel film, vedo passare un negro a cavallo, senza sella né nulla, insomma, proprio zone terribili, no? E gli facciamo un... dico: Dio, ma questo c'ha la faccia del mio, è quello che voglio. Lo chiamiamo e questo, invece di venire, sprona il cavallo e se ne va via. Si vede, gente in jeep, chissà cosa vogliono, magari, insomma, aveva avuto paura. Torniamo indietro e io, dopo 20 chilometri, cioè, stavamo ritornando verso la città, dico: ragazzi, mi dispiace, ero con l'architetto, il mio aiuto regista, eccetera, in quattro, no? E si torna indietro perché io voglio cercare quello lì. Ma sei matto, ma come... Ma dico, ma c'era 40 gradi all'ombra, si muore di sete, ma cioè, sei proprio pazzo, non si può. Dico: ragazzi, io vado, voi andiamo, e siamo andati indietro. Abbiamo girato di qui, finalmente troviamo un villaggio in una radura della foresta vergine, insomma, di 40 case fatte di fango. Andiamo dal capovillaggio, facciamo suonare il tamburo e abbiamo la fortuna che, quando si raggruppa la gente del villaggio, c'era anche quello che io cercavo, e abbiamo fatto capire cosa vogliamo da loro, con grande difficoltà, perché non parlava quasi, lo spagnolo che parlava era quasi incomprensibile. E poi la sera io ho telefonato, mentendo spudoratamente, al presidente della United Artists a New York, dicendogli: ho trovato finalmente il coprotagonista di Marlon Brando. E lui dice: e chi è? Dico: ma un piccolo attore locale. Dice: ma parla inglese? Beh, si arrangia. Mentendo, poi l'ho preso. Poi invece ho telefonato a Marlon Brando a Tahiti, dove stava nella sua isola, e gli ho detto: senti, io ho trovato Nicola, però a loro ho mentito, ma a te non voglio mentire. È chiaro che con lui faticherai terribilmente, perché è uno che non ha mai visto la luce elettrica, immaginati a fare... Dice: ma tu ci credi? Lui è stato molto generoso. Tu ci credi? È una faccia che veramente vale la pena? Io dico: sì, assolutamente sì. E allora fregatene di me e prendilo. E così è stato.

0: Pontecorvo. Torniamo alla battaglia di Algeri, film realizzato, e invece l'idea di un film non realizzato, quella sulla figura storica di Cristo. Ecco, la battaglia di Algeri, la rivendicazione dell'indipendenza di un popolo. Nella figura storica di Cristo lei pensava ad un momento storico di grande attesa, di cambiamenti. Si può fare qualche collegamento tra questi due film, tra queste due idee e la nostra contemporaneità?
1: Ma l'ha già detto lei, a me interessava molto in quel copione di mettere l'accento sullo stato di assoluto bisogno di cambiamento che c'era nel mondo allora, in particolare in Palestina. Il popolo ebraico considerava addirittura, siccome le profezie dicevano che bisognava toccare il fondo del calice perché venisse il Messia, cioè venisse il Salvatore, per il grande cambiamento, perché tutto in definitiva era grande cambiamento, non si può andare avanti così. Quindi noi abbiamo chiamato il film I tempi della fine, cioè quelli che devono precedere l'arrivo e il grande cambiamento, il regno di Dio in terra, perché secondo gli ebrei veniva stabilito in terra e non nell'aldilà, dove è stato più tardi rinviato dai primi ebrei cristiani, no? E quello stesso desiderio, necessità, impossibilità di andare avanti così, mi pare che sia il segno dei nostri tempi.
0: E lei, Pontecorvo, immagina un film, magari un prossimo film, ha qualche idea per affrontare questi argomenti?
1: Ma ci ho pensato spesso, ma probabilmente per ora non mi è venuto fuori nulla di decente. Io, come sa, faccio un film solo se ci credo fino in fondo, quindi per ora non se ne parla.
0: Non ci sono prospettive immediate?
1: No, io sto scrivendo un'altra storia che non ha nulla a che fare con questo, e però non so se viene fuori. Se viene fuori che mi piace, la faccio, se no... Non è che ha ordinato il medico che prima di morire uno deve fare 50 film, a me mi basta di averne fatti 7.
0: Pontecorvo, nel 63 lei aveva pensato e iniziato a lavorare ad una inchiesta sull'aldilà, su quello che la gente, gli italiani, pensano che ci sia oltre la morte. Ecco, quali sono le conclusioni di quella inchiesta, che poi non è andata in porto, non è stata trasmessa, realizzata per la televisione, e soprattutto quali sono le sue convinzioni personali al riguardo?
1: Ma per convenzioni personali io non ne ho, e credo che sia inutile parlarne. Invece quell'inchiesta che feci con Fausta Leoni mi interessava molto, perché non si ha un'idea della varietà di posizioni della gente rispetto a questo problema. E poi quando uno va a cercare, a sfragogliare, a grattare fino in fondo, a chiedere, ma insomma come te lo immagini questa vita? Veramente sarebbe venuto fuori un pezzo bellissimo, ma la televisione di quel tempo era ancora peggio, molto peggio di quella che ora, speriamo che non ridiventi così, perché c'è pure il pericolo. E dopo avermi ordinato a me, a Fausta Leoni, la sceneggiatura, ci siamo 4 puntate, ci abbiamo perso un sacco di tempo, ce l'hanno pagata, ma era cambiato nel frattempo il responsabile, dice, ma questo in televisione è improponibile, buonanotte e grazie, ho detto io.
0: Pontecorvo, una domanda sulle figure femminili dei suoi film. Figure che sono sempre attive, consapevoli e partecipi, non sono figure di secondo piano. Mi viene in mente la donna che danza davanti ai soldati, sempre nella battaglia di Algeri, come le tre attentatrici. Capò, la figura drammatica della Capò, ma soprattutto, per tornare alle origini, Giovanna, suo medio metraggio. Ecco, un'operaia che anche contro il volere del marito fa la sua lotta politica e diventa una figura di speranza. Ecco, c'è oggi un'immagine, una figura, un aneddoto che può essere consegnato come auspicio al futuro?
1: Ma ora, come ora, non mi viene in mente nulla. È vero quello che diceva lei, ho sempre pensato a delle figure esattamente come se fossero femminili, come se fossero degli uomini. Anzi, Giovanna, quel film di cui parlava prima, direi che è il primo film femminista ante litteram, prima che si parlasse di femminismo.
0: E qual era appunto l'idea che l'ha portata ad occuparsi, a descrivere, a disegnare questi personaggi?
1: Penso che prima di tutto non bisogna nella vita avere preconcetti, e cioè io credo che per darle un'idea, durante la Resistenza io a Milano misi come capo settore di lavoro sia politico che militare una ragazza, gli altri 10 settori erano degli uomini. Fece un'impressione enorme, qualcuno disse: ma sei matto? Dico: no, scusa, questa lo sa fare, perché? E quindi lo faccia. E questo ha guidato anche le scelte poi nel cinema.
2: Era la voce di Gillo Pontecorvo. I frammenti musicali ascoltati sono tratti dal tema di Alì di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo, dalla messa in do minore K427 di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla cantata 156 di Johann Sebastian Bach. La collaborazione tecnica è stata di Alessandra Cerrina e Augusto Sabatini. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alberto.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Archimede, il racconto della scienza.
3: Rai Radio Techete, Danilo Angelelli, benvenuti ad Archimede, programma a cura di Giacinto De Caro. Life in Plastic, It's Fantastic, recitava un tormentone di qualche anno fa, dedicato a una bambola diffusa in tutto il mondo. Non è fantastico vivere nella plastica, però ne siamo comunque immersi. Tanti i rischi per salute e ambiente, ma è possibile vivere senza la plastica? Franco Borgogno, benvenuto.
4: Buonasera e grazie per l'invito.
3: Borgogno è giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale e, ci piace ricordarlo, guida ambientale escursionistica. Con lo European Research Institute coordina progetti internazionali di ricerca e divulgazione su diversi temi ambientali, tra cui l'inquinamento da plastica in mare, nei fiumi e sulle montagne. Ha scritto due libri sulla plastica, poi li ricorderemo. Non siamo di plastica come la bambola della canzone, ma nella plastica in qualche modo viviamo e spesso non ci si rende conto di cosa significherebbe farne a meno. Borgogno, iniziamo da qui.
4: Questo è un dato di fatto. Analizzando quello che tra i vari progetti abbiamo raccolto in giro per il mondo, ci si rende conto di quanti oggetti si trovino magari fatti in metallo che oggi sono in plastica, e il confronto tra vecchi oggetti e nuovi oggetti ci dà l'idea di tutto questo. Il numero di oggetti è aumentato, le funzioni per cui li usiamo anche, e certamente molto molto difficile immaginare un mondo e la nostra vita attuale senza la plastica.
3: Ricordiamo qualche utilizzo necessario della plastica: dispositivi medici, i tubi dell'acqua, i fili dell'elettricità rivestiti di plastica, i giubbotti antiproiettile.
4: Sono tantissimi, molte parti nell'edilizia, le parti delle automobili, sedie, banchi, cattedre, scrivanie, i computer, tutto ormai ha almeno una parte dell'oggetto fatta in plastica. Il problema è quando noi utilizziamo la plastica per fare oggetti il cui ciclo di vita è estremamente breve.
3: Quale elemento, sostanza della plastica è particolarmente nociva per la salute?
4: Per la salute sono pericolose soprattutto le sostanze che vengono utilizzate come additivi per dare le caratteristiche che un certo polimero assume per diventare più utile. Per esempio, per diventare molto rigido o molto morbido, resistente al calore, resistente al freddo, molto sottile, molto spesso. Tutte queste caratteristiche il singolo polimero le assume con l'utilizzo di polimeri che spesso possono diventare molto pericolosi per vari organismi. Noi o animali o parte vegetale nel mondo che si trova a venire in contatto con questi oggetti.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo documento del 2019, diceva che non ci sono evidenze di danni alla salute, poi ha smentito. Cosa è stato difficile determinare anche per l'OMS?
4: Il problema è, correlare direttamente un singolo oggetto a un danno. Cioè, se noi troviamo un animale che ha ingerito quel certo tipo di oggetto e vediamo che quell'animale ha un problema di vario tipo, può essere un'intossicazione che l'ha portato alla morte o può essere il fatto che abbia perso fertilità, è difficile correlare quella conseguenza esattamente a quell'oggetto. Noi sappiamo però, è accertato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla scienza tutta, che certe sostanze possono avere quel tipo di conseguenza. La correlazione diretta è difficile da dimostrare, la relazione tra quella sostanza e quelle conseguenze è però in gran parte già accertata.
3: Borgogno, non siamo di plastica, dicevamo prima, ma forse un po' sì. Gli scienziati hanno trovato frammenti di plastica in ogni organo del corpo umano.
4: Ormai sì, ci sono studi che hanno individuato frammenti, microframmenti o addirittura con dimensioni inferiori al micro, praticamente in ogni organo, compreso il cervello, i polmoni, nel sangue. Ormai è appunto anche questo un dato di fatto e lo sappiamo, non sappiamo che tipo di conseguenze possa avere, possiamo supporre tante possibili conseguenze. Certamente è facile immaginare che di certo non fa benissimo, ecco, non è curativo. Non abbiamo però ancora evidenze certe delle conseguenze in dettaglio.
3: L'inquinamento causato dalla plastica è quello più grave nel mare. Lei, Borgogno, ha partecipato ad alcune spedizioni, ad esempio nella banchisa artica. Ha visto, toccato con mano. Perché è particolarmente insidioso l'inquinamento da plastiche in mare?
4: Diciamo che l'inquinamento da plastica fa da vettore a tanti altri problemi o ad altri inquinamenti, quindi questo lo rende particolarmente insidioso. Cosa significa? Che un pezzettino di plastica che è in mare può assorbire altre sostanze inquinanti che sono diluite nel mare, assorbirle e concentrarle parecchio e poi trasportarle dentro l'organismo nel quale andrà a finire tra qualche tempo. Allo stesso tempo un frammento di plastica viaggia molto a lungo nel tempo e nello spazio, sia trasportato dall'acqua che trasportato dal vento. Quindi non a caso la plastica viene trovata in ogni tipo di ambiente, dall'Artico alle alture delle montagne fino alle profondità marine, proprio perché il trasporto è così facile, essendo un materiale estremamente leggero, che fa poi da vettore a patogeni o inquinanti di vario tipo, e questo lo rende pericoloso in ogni luogo e per tempi molto lunghi, perché questo tipo di materiale ha tra le sue caratteristiche anche positive quelle di durare molto molto a lungo, in tempi che di volta in volta possiamo scoprire essere più lunghi, anche perché le tempistiche che vediamo riferite a certi tipi di materiali dura almeno X anni sono riferite a condizioni ideali che in natura non ci sono quasi mai, cioè una certa temperatura, da una certa temperatura in su, l'esposizione continua alla luce, eccetera. Ecco, queste condizioni ovviamente nelle profondità marine, ad esempio, vengono a mancare totalmente, sia la luce che una temperatura elevata, o anche sottoterra o anche in alta montagna, pur essendoci la luce durante l'inverno per un tempo minore, e soprattutto le temperature sono sempre molto basse. Quindi in realtà questi tempi possono essere anche moltiplicati per diverse unità, per 2, per 3, per 4. Quindi possiamo dire che questi materiali tendono all'infinito, e questa è una caratteristica che, sebbene utilizzata, è anche positiva, ma che ci deve indurre a utilizzarli con estrema attenzione e a trattarli con grande cautela.
3: E sempre a proposito di mare, lei qualche anno fa ha pubblicato per i tipi di nutrimenti il libro Un mare di plastica, scritto a seguito di una spedizione nel passaggio a nord-ovest, sopra il Canada. Ha partecipato a questa spedizione per il campionamento delle plastiche e microplastiche in quell'area. Nel volume Un mare di plastica, tra le altre cose, ribadisce il concetto che spesso anche da situazioni, fenomeni negativi, possono nascere delle opportunità. Nello specifico, la questione della plastica, scrive, ha facilitato e accelerato la diffusione della conoscenza del mare e dell'attenzione a esso. In che senso?
4: Nel senso che il mare è l'elemento fondamentale della vita sul nostro pianeta, che noi chiamiamo terra perché viviamo sulle terre emerse, ma che è ricoperto per tre quarti dal mare. Il mare fornisce l'acqua che è essenziale per la vita, il 97%.

0: esistere. Il mare poi ci dà materie prime, il mare ci dà la possibilità di respirare, più del 50% dell'ossigeno che respiriamo è prodotto soprattutto da microalghe presenti in mare e poi dalle alghe più grandi e dalle piante marine, oltre alle piante che sono a terra che producono, diciamo, circa il 49% dell'ossigeno che respiriamo. Allora, il mare è fondamentale per tutta la vita. E l'inquinamento da plastica rispetto ad altri argomenti ambientali ha una percepibilità molto immediata. E non a caso l'esplosione dell'attenzione su questo tema è avvenuta nel momento in cui hanno incominciato a circolare immagini di balene con lo stomaco pieno di plastica, di tartarughe o foche imprigionate nella plastica, uccisi dalle ferite provocate da oggetti che gli amputavano addirittura le pinne o le ferivano gravemente, uccelli con lo stomaco pieno di plastica o col becco bloccato dalla plastica. Queste cose colpiscono l'immaginario umano. Indipendentemente da ciò che pensiamo, il primo impatto, perché la nostra psiche fatta così, è quello di restare impressionati da questo. E questo ha messo in moto la reazione che poi ha portato alla creazione di norme e leggi che via via, sempre troppo poco, ma speriamo sempre di più, hanno regolato l'utilizzo di questi materiali. Ma questo ha portato anche a occuparsi di più del mare. Non a caso pochi anni fa è nato anche un decennio che le Nazioni Unite hanno dedicato al mare, l'Ocean Decade, proprio per aumentare la conoscenza del mare, non solo e non tanto per le straordinarie creature che noi vediamo e che ci colpiscono la nostra fantasia attraverso documentari, libri, dipinti, fotografie, attraverso tutta l'arte nella storia, ma proprio per comprendere il profondo e necessario legame che c'è tra noi e tra tutta la vita e il mare. E questo, l'inquinamento da plastica, diciamo, ha favorito questo approccio, perché ha portato l'attenzione sul mare in maniera più diffusa, cioè non soltanto chi è appassionato di mare ha incominciato a guardare, ma anche le persone in generale appassionate di natura o comunque sensibili hanno incominciato a capire che questa cosa non andava bene e hanno incominciato a incuriosirsi di più. Noi quando diciamo vado al mare, in realtà intendiamo che stiamo andando in un posto sulla terra che si affaccia sul mare, a guardarlo. Ma il mare è quello che c'è lì davanti ed è straordinariamente ricco e prezioso per la nostra vita, per il nostro benessere, per la nostra sicurezza e per il nostro futuro.
1: Noi siamo ad Archimedia, il racconto della scienza. Ecco, la comunicazione nel suo ambito. Lei è in qualche modo, mi passi il termine, aiutato da ciò che è visibile e colpisce. Ci ha parlato delle immagini di tartarughe, foche, uccelli imprigionati nella plastica, uccisi, ma colpiscono anche le distese di plastica. Abbiamo avuto modo tutti di vederle in televisione o nelle foto online. Quindi anche più semplice arrivare alle persone, aiutarle a riflettere, a indignarsi. Ma evidentemente questo non basta. Quale altro lavoro fate per sensibilizzare?
0: Non basta quello. Non basta perché quello è un elemento preziosissimo, perché ci permette di agganciare l'attenzione delle persone. Tutto ciò che viene dopo però è fondamentale, cioè far capire alle persone questo legame profondo e necessario, ripeto, è l'elemento chiave. Una volta avuta l'attenzione, far comprendere come in ogni aspetto della vita ci sia il mare, come in ogni aspetto della vita ci sia la natura che a sua volta dipende dal mare, è l'elemento chiave. Se noi capiamo questo, alle persone non dovremmo dire non fare questa cosa qui perché è un problema, ma le persone da sole, una volta capito quanto la loro esistenza e l'attività che loro svolgono ogni giorno, ciò che a loro piace e ciò che a loro provoca benessere o ricchezza anche, dipenda totalmente dalla natura e in primo luogo dal mare, beh, saranno loro stessi che si metteranno in moto, magari non su tutto, ma che piano piano cercheranno delle modalità per essere sempre meno impattanti. Certamente è più difficile se noi dobbiamo dire alle persone questa cosa non va bene, che

0: certamente necessario in molti casi, ma se riusciamo a fare un lavoro di trasmissione di questo, che è un elemento elementare, se vogliamo, un fatto elementare, comprendere quanto appunto noi dobbiamo respirare, bere e mangiare per vivere, le uniche tre funzioni necessarie, e tutte e tre dipendono totalmente dalla natura, ma soprattutto totalmente dal mare e dal sole.
1: In che percentuale tra i rifiuti è presente la plastica?
0: Quando noi lavoriamo su vari ambienti abbiamo percentuali che superano ampiamente il 50% in quello che raccogliamo, e di tipologie diverse, alcune più presenti, altre meno, ma la percentuale è molto molto elevata.
1: Ci avviciniamo all'ascolto del programma di archivio di oggi. È vero che spesso sostituiamo la plastica con materiali che ci fanno produrre ancora più rifiuti e CO2?
0: Sì, in certi casi sì. C'è stato un momento in cui abbiamo la definizione bio ha creato un po' di confusione. Quello che ci interessa è il biodegradabile. L'origine bio è relativamente importante. C'è un materiale di origine da idrocarburi ma biodegradabile in pochi giorni, è meglio di un prodotto di origine bio ma biodegradabile in 10 anni. Ovviamente l'utilizzo degli idrocarburi comunque comporta un impatto.
1: Per sostituire la plastica sono state create plastiche biodegradabili, ma le plastiche biodegradabili si decompongono solo se si verificano certe condizioni, non rare, però si devono verificare. Possono rimanere così come le lasciamo anche per anni.
0: Sì, sì, molte plastiche, per esempio compostabili, se noi le mettiamo nel compost che qualcuno degli ascoltatori produrrà nel proprio orto, e se vanno a guardare, non dico tra un mese, ma se vanno a guardare tra 5 anni, trovano sempre quell'oggetto lì, perché quelle compostabili vanno trattate in stabilimenti industriali per il compostaggio, semplicemente per una questione di temperatura. Quindi quelle plastiche si trasformano in compost a temperature più elevate. Quindi anche in quel caso ci vuole una grande attenzione. Plastiche, polimeri, biodegradabili in tempi molto brevi, ce ne sono alcuni, molto pochi per il momento, ci si sta lavorando, si stanno studiando, ma anche in quei casi in condizioni particolari, anche in natura, ma non per esempio in acque tropicali, nelle quali la temperatura è un po' più elevata e permette l'avvio della biodegradazione, e che poi si può svolgere in tempi molto brevi.
1: Borgogno, le cose vanno come devono andare solo laddove c'è la filiera del recupero dei rifiuti organici. Se non funziona quella...
0: Certo, certo. Il rifiuto organico che poi finisce nell'impianto di compostaggio deve essere un recupero fatto molto bene, e gli impianti devono essere adatti a trattare anche le plastiche compostabili, perché non tutti gli impianti sono adatti a smaltire queste, e quindi...
1: Come può contribuire ciascuno di noi? Oltre alle scelte quotidiane possiamo sorvegliare, pungolare, denunciare.
0: Intanto può conferire nel miglior modo possibile tutto ciò che utilizza, e poi chiedere, controllare, informarsi sul tipo di impianto che funziona nella propria zona, di impianto per il compost, ma anche degli altri tipi di impianti, dove vanno a finire quei rifiuti, chiedere alle amministrazioni un trattamento sempre più efficiente di tutti questi materiali, perché questi materiali, se noi facciamo caso, dove ci sono rifiuti, in una discarica, tipicamente si trovano moltissimi animali. Questo è un chiarissimo segnale che ci dà la natura del fatto che ciò che noi abbiamo scartato ha ancora un enorme valore. In sintesi estrema, contiene ancora moltissima energia. Gli animali vanno lì perché lì trovano cibo, trovano modo di avere qualcosa che è utile per la loro vita. Allora vuol dire che noi quella cosa non l'abbiamo utilizzata bene, fino in fondo. Quindi dobbiamo conferirlo al meglio per continuare a utilizzare quei materiali in altre forme e in altre funzioni, perché altrimenti avremo una quantità di rifiuti non solo di plastica, ma in generale sempre più grande che ci sommergerà. Per questo la prima soluzione è anche la riduzione del numero di oggetti che utilizziamo, perché comunque per gestire bene devo avere quantità ragionevoli. Se la quantità è troppa, anche raccogliendo perfettamente tutti i rifiuti, avrò un problema.
1: Sentiamo allora cosa si diceva alla fine del 2010. Una testimonianza, più testimonianze, perché più ospiti partecipavano alla puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Si era alla vigilia dell'entrata in vigore della legge che proibisce o comunque limita l'utilizzo dei sacchetti di plastica. Radio 3 Scienza dedicava una puntata a questo tema. Ricordiamo una trasmissione in onda ogni mattina dal 2003, curata e condotta per molti anni dalla compianta Rossella Panarese. Ascoltiamo e poi ne parliamo qui con Franco Borgogno. A dopo!
2: I sacchetti di plastica diventano fuori legge, i sacchetti di plastica che sono tra gli oggetti più consumati al mondo, li abbiamo usati, e noi italiani insomma ne abbiamo utilizzati un quarto di quelli utilizzati in tutto il nostro continente, li abbiamo usati senza pensarci troppo su, ogni volta che abbiamo fatto la spesa, a volte anche per portare magari un sacchetto con due mele, abbiamo sempre pensato che fossero gratis. Ecco, invece usati per pochi minuti, si calcola che ogni sacchetto di plastica lo abbiamo utilizzato per 20 minuti, poi li abbiamo lasciati alla loro vita lunghissima perché ci vogliono diversi secoli prima che siano smaltiti completamente. Il risultato dunque è un costo economico e ambientale enorme. Antonio Cianciullo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica, segue con attenzione i temi ambientali, dunque sarà un po' nostra guida in questa puntata di oggi. Io ricordo il nostro numero di telefono per mandarci sms in diretta, se volete appunto darci messaggi o commenti, 335-5634-296. Cianciullo, prima di capire insieme come avverrà questo addio, facciamo un po' di conti per capire invece che cosa è successo ogni volta che abbiamo risposto di sì alla rituale domanda del negoziante: vuole una busta. Vediamo un po' qual è il percorso di questo sacchetto di plastica.
3: Il percorso di questo sacchetto di plastica è un percorso che in teoria potrebbe non essere così terribile per l'ambiente, perché se tutto funzionasse in maniera regolare si finirebbe nel sacchetto della spazzatura e da lì prenderebbe la strada di uno smaltimento controllato. Cosa succede però? Che il sacchetto è un oggetto particolarmente leggero, adatto proprio per sua natura intrinseca ad essere disperso da uno degli elementi della natura, un colpo di vento, qualche volta invece un atto più o meno intenzionale di scarsa attenzione all'ambiente o di maleducazione. Insomma, noi produciamo miliardi in Italia, miliardi di sacchetti di plastica, è comprensibile che una certa quota di questi sacchetti non vengano smaltiti in modo corretto, e questa quota è una quota rilevante, come può vedere chiunque faccia una passeggiata per esempio in un torrente. Si va in campagna, si cammina per chilometri e chilometri in un bel bosco, si arriva finalmente in un luogo che sembra incontaminato, poi si attraversa un torrente, e questo torrente è stato durante l'anno precedente riempito da un momento di piena che ha portato una marea di plastica che rimane appesa agli alberi. E non è soltanto un fatto estetico, è anche un problema di impatto ambientale complessivo sul paesaggio, perché come diceva lei, il sacchetto si usa per pochi minuti e poi è una vita che può arrivare ad alcuni secoli. Insomma, è un oggetto quindi con cui bisogna fare i conti in modo diverso.
2: È un oggetto longevo, e questo appunto comporta, come lei ci raccontava, tra l'altro qualche giorno fa, leggevo due giorni fa sul Corriere della Sera una notizia, una breve, di un povero delfino trovato morto su una spiaggia vicino Ravenna, e ora i veterinari hanno cercato di capire le cause della morte. Risultava in ottima salute, probabilmente aveva appunto ingerito dei sacchetti di plastica. Un'altra delle notizie che ha fatto il giro del mondo è la plastica trasportata dalle onde in America, che avrebbe formato un'isola, no?
3: Negli oceani, perché per il gioco delle correnti queste plastiche si accorpano e formano delle isole galleggianti di questo materiale che appunto resiste a lungo nel tempo.
2: Antonio Cianciullo, l'inquinamento da sacchetti però è duplice, c'è il problema dello smaltimento ma c'è anche quello della produzione, perché insomma quanto petrolio ci vuole per fare un sacchetto di plastica?
3: Il petrolio che ci vuole per fare un sacchetto di plastica è una quota abbastanza ridotta, ma se moltiplicata per un numero, come abbiamo detto essere di alcuni miliardi, comporta un impiego non trascurabile di una materia prima che si fa sempre più rara. Ecco, il petrolio sta diminuendo, è una risorsa che dobbiamo considerare sempre più preziose da usare con più cura. Soprattutto bisogna pensare che ci sono delle alternative che oggi sono praticabili sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'attenzione dei consumatori. La più ovvia, la più corretta dal punto di vista ambientale è quella dell'uso della vecchia sporta. Però se uno si dimentica questa sporta, e può capitare, allora si possono usare altri sistemi, si possono usare i sacchetti di carta, si possono usare i sacchetti di plastiche biodegradabili, purché vengano usati tutti questi strumenti con un certo raziocinio.
2: Ecco, Antonio Cianciullo ha detto la parola che adesso evoca e mi permette di presentare un'altra ospite che è qui al telefono con noi, Katia Bastioli, buongiorno, grazie di essere
4: buongiorno.
2: Qui. Amministratore delegato di Novamont, è stata inventore dell'anno nel 2007 se non sbaglio, ha avuto la passione per la chimica da quando era studentessa, ed è diciamo colei che ha inventato il MaterB, materiale biologico, e una bioplastica, appunto una plastica che ha le stesse caratteristiche molto simili alla plastica tradizionale, ma non viene realizzata partendo dal petrolio ma da risorse agricole rinnovabili ed è biodegradabile. E Katia Bastioli, significa che uno shopper, un sacchetto di plastica in MaterB si biodegrada come ad esempio una buccia di un frutto?
4: Sì, il materiale ha questa caratteristica, oltre appunto ad utilizzare materie prime rinnovabili per la produzione, poi ha una capacità di biodegradare come un rifiuto alimentare e quindi in compostaggio nel giro di 20 giorni, 30 giorni in processo di compostaggio normale ritorna humus come esattamente un rifiuto alimentare. È importante però sottolineare che non è che perché il materiale sia biodegradabile poi debba essere utilizzato esattamente come si usa la plastica tradizionale. La cosa importante è prendere lo spunto da questi nuovi tipi di prodotti per ripensare tutto il ciclo dalla produzione all'uso di questi prodotti, e questo è un fatto estremamente importante, cioè la saggezza dell'uso dei mezzi tecnici è poi al centro di qualsiasi sviluppo, perché altrimenti se decliniamo nella stessa maniera questo tipo di prodotti come abbiamo fatto con i prodotti tradizionali evidentemente non avremo nessun risultato positivo.
2: Ecco Katia Bastioli, questa sua considerazione di una visione sistemica, quindi di non stare lì a guardare al singolo oggetto e soprattutto non reiterare cattivi comportamenti, mi permette di porle un paio di obiezioni che vengono fatte anche all'uso delle bioplastiche. Alcuni dicono ma sono sempre oggetti che portano a comportamenti non virtuosi, cioè al comportamento usa e getta per intenderci, no?
4: Diceva prima il dottor Cianciullo che la sporta riutilizzabile è il modo migliore per poter fare la spesa, e accanto a questo, quindi in numero molto minore rispetto agli shopper tradizionali, si può utilizzare sacchi biodegradabili che sono particolarmente utili per la raccolta differenziata del rifiuto alimentare, che è un punto centrale del problema della gestione dei rifiuti.
2: Cioè lei dice un sacchetto di plastica biodegradabile come fatto il MaterB è il contenitore perfetto per poter separare l'umido quando si fa la raccolta differenziata, noi ieri abbiamo parlato proprio a Radio 3 Scienza di raccolta differenziata, e poter quindi smaltire correttamente quello che costituisce quanto? Il 40% della nostra produzione di rifiuti?
4: Esatto, il 40% che spesso è invece inquinato da sacchi da film e sacchi non biodegradabili, e quindi diciamo la percentuale di riutilizzo di questo rifiuto organico può essere bassa proprio per i problemi di inquinamento da plastica tradizionale. In questa maniera si può innanzitutto dare uno strumento al cittadino anche diminuendo il costo per esempio per le municipalità, e quindi avere dei sacchi biodegradabili disponibili per facilitare la raccolta del rifiuto organico, che è il punto centrale del un buon trattamento dei rifiuti, perché il rifiuto organico che finisce a discarica è veramente un problema gigantesco in termini di percolati, in termini di cattivi odori, ma in termini di CO2 emessa, perché siccome si sprigiona metano 20 volte più inquinante della CO2 in termini di gas ad effetto serra, e quindi il problema di togliere il rifiuto organico da discarica è un problema gigantesco non soltanto in termini di rifiuti ma anche di CO2. Questo sacchetto può aiutare a migliorare e a spingere laddove non c'è ancora raccolta differenziata del rifiuto organico e le municipalità a farlo e a farlo in modo virtuoso.
2: Katia Bastioli, c'è un'altra obiezione che viene fatta, le bioplastiche in questo caso per la realizzazione di sacchetti per mettere la nostra spesa per esempio, si dice beh, insomma, provengono da coltivazioni e quindi hanno bisogno di terra, di molta terra, insomma è l'obiezione che si fa anche per i biocarburanti, no? Cioè, c'è bisogno di tanta acqua, di fertilizzanti, è un consumo di terra che potrebbe essere dedicata ad altro, a fare il cibo.
4: La confusione tra energia carburanti e materiali non deve essere fatta, in quanto i carburanti sono una quantità talmente gigantesca, utilizziamo in termini di carburanti per le nostre auto circa 1,5 miliardi di tonnellate mi sembra, e invece se pensiamo al mais ne produciamo sulla terra 700 milioni di tonnellate, quindi è chiaro che non si può pensare all'aspetto carburanti utilizzando materie prime agricole e alimentari. Per quanto riguarda il discorso delle plastiche, in particolare dei sacchetti, invece sono veramente irrisorie rispetto al totale. Nonostante questo, è estremamente importante impostare sin dall'inizio un uso corretto delle materie prime agricole. Quindi innanzitutto ci si fa cibo, ma per esempio nel campo degli amidi in Italia c'è una quantità che tranquillamente può essere utilizzata per questo scopo. Inoltre, e la cosa importante è non immaginare questi materiali come dei prodotti che sono quello che sono oggi, sono dei prodotti in continuo divenire. Noi oggi abbiamo sul mercato per esempio un prodotto che è di seconda generazione, che usa oli non alimentari e amidi in alcuni casi no, ma abbiamo altre 3 generazioni in sviluppo, di ricerca, che utilizzano invece scarti agricoli. Quindi,
2: cioè tutto quello che non viene utilizzato per il cibo, tutto quello che non, poi esatto, non arriva sulle nostre tavole.
4: E quindi è un'opportunità incredibile di rilancio dell'innovazione nel paese e anche di reindustrializzazione di siti che, chimici che ormai sono inquinati perché non è stata fatta innovazione, sono altamente in crisi, quindi con perdite di lavoro eccetera. Questo tipo di prodotti può ricreare, sta ricreando in realtà, una reindustrializzazione con potenzialità forti anche per l'occupazione e qualità.
2: Grazie Katia Bastioli. Qui al 335-5634-296 ci chiedono: ma quanto costa un sacchetto di Mater B?
4: Dipende molto dai vari supermercati, dalle filiere eccetera. Comunque il prodotto costa attualmente al chilo circa 2 volte in più rispetto a una plastica tradizionale, a un sacchetto tradizionale, però va guardato sia dal punto di vista di tutta la filiera, quindi io non compro per esempio un sacchetto biodegradabile per la raccolta del rifiuto organico, quindi ho un doppio uso e quindi dal punto di vista economico posso addirittura avere un effetto positivo invece che negativo.
2: Perché compro il sacchetto ma poi lo uso per smaltire, come dicevamo, in modo corretto il rifiuto umido, quello che
4: esatto,
2: deve essere separato. Prego,
4: vorrei
2: scusi.
4: Fare un'altra osservazione che secondo me è importante, e cioè nel momento in cui compro questo sacchetto compro anche un qualcosa che va a creare innovazione, ricerca eccetera, quindi che in prospettiva può diminuire questo costo del prodotto, ma in questo momento sta generando nuove filiere competitive a livello internazionale, e quindi in realtà magari posso comprare un prodotto molto povero e che costa molto poco, che viene da altri paesi e che non sviluppa una filiera innovativa che può essere competitiva poi a livello internazionale. Credo che sia un settore abbastanza piccolo, quello dello shopper, ma un caso studio abbastanza interessante dal punto di vista proprio del creare una filiera da come si utilizza, si produce il prodotto a come si utilizza, a tutto il ciclo insomma di sistema.
2: Grazie Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. Questa è Radio Trescenza, se volete scriverci radiotrescenza@rai.it. Di plastica che da domani noi italiani dovremmo abituarci a non usare più perché diventeranno fuorilegge. Antonio Cianciullo è un nostro ospite, giornalista di Repubblica, di temi ambientali. Ma come avverrà questo addio ai sacchetti di plastica? Per chi vale questo divieto? Per i farmacisti vale? Per i supermercati? Cosa succederà secondo lei a partire da domani?
3: È probabile che nell'immediato in molti negozi succedano poche novità rispetto a quello che abbiamo visto da tanti anni, perché le vecchie abitudini sono dure a morire e c'è l'autorizzazione a vendere le scorte, a liquidare le scorte, quindi i sacchetti di plastica che giacciono ancora nei supermercati e nei negozi dovranno essere smaltiti. Nell'arco di qualche mese c'è da aspettarsi però che questo cambiamento diventi visibile. Ed è anche interessante quello che si diceva poco fa circa il possibile effetto sull'agricoltura, perché questa è un'obiezione che anch'io ho sentito fare più volte, la contrapposizione tra un uso per il circuito chimico oppure per il circuito energetico dei campi contrapposto all'uso alimentare. Questa è un'obiezione che ha senso laddove c'è un'agricoltura di sussistenza che viene minacciata da grandi colture mirate all'esportazione, cioè in alcuni paesi poveri. Ma in Italia a me pare che il problema non sia questo. Io vedo una grande emorragia dalle campagne, una grande fuga dalle campagne perché non c'è reddito sufficiente. Allora, accanto alle colture di qualità, accanto alla difesa del Made in Italy, che è un punto di forza della nostra economia, il Made in Italy alimentare, ecco, credo che un'integrazione di reddito che può essere data dall'uso di prodotti mirati alla chimica verde o dalle fonti rinnovabili su piccola scala o su o addirittura su impianti micro per le campagne, ecco, questa possa essere una soluzione che aiuta a mantenere l'occupazione nelle campagne e non è invece in contrasto.
2: Insomma, lei è d'accordo con Katia Bastioli in questa visione sistemica virtuosa, come lei diceva, di tutta la filiera, no? Non soltanto
3: del singolo. L'accordo per la prima bioraffineria italiana, che è appunto quella fatta dalla Novamont, è stato un accordo realizzato con la Coldiretti, che ha garantito l'uso di mais non a chilometri zero, perché qualche chilometro si fa sempre, ma in un raggio molto corto e quindi con un impatto ambientale.
2: Quindi una raffineria vicino a dove poi si coltiva questo, diciamo, la diminuzione dei... Ma lasciamo l'Italia per un momento e invece introduciamo il nostro ospite, con cui parleremo invece di Africa. Buongiorno Giovanni Armando.
5: Buongiorno,
2: grazie di essere qui in questa puntata di fine anno di Radio 3 Scienza. Giovanni Armando dell'Associazione Internazionale Volontari Laici, la LVIA, che è un'associazione nata più di 40 anni fa e che appunto opera in Africa. Giovanni Armando, voi avete fatto partire una campagna, Molla la plastica si chiama. Nella presentazione di questa campagna c'è insomma una frase che mi ha colpito molto, perché appunto voi dite l'inquinamento dei rifiuti plastici sta causando in Africa nuove povertà. Quali sono queste nuove povertà e cosa c'entrano con la plastica?
5: Lavorando in grosse città africane in grande espansione, si accorgeva che interi quartieri periferici, che prima erano villaggi ma che venivano inglobati dalla città, non riuscivano più a garantire una sostenibilità alla società locale, nel senso che i sacchetti di plastica, che ovviamente aumentano di quantità insieme all'urbanizzazione e che non erano gestiti da un sistema di raccolta rifiuti adeguato, dava delle conseguenze drammatiche. Uno, perché impoveriva i terreni, perché essendo quartieri periferici la gente era ancora abituata a vivere di agricoltura e si trovava con terreni coltivabili completamente ricoperti di sacchetti di plastica che non venivano smaltiti e abbandonati nella natura. Dall'altra parte, il sacchetto di plastica ingoiato da un piccolo animale, una gallina, una capretta, poteva tranquillamente soffocarli, per cui una moria di animali e una difficoltà anche a portare avanti il piccolo allevamento domestico, che in Africa è una delle fonti ancora più sicure di sopravvivenza, ecco, di guadagno. Per cui sicuramente la plastica, tutto l'inquinamento in generale, ma tutti i sacchetti di plastica in particolare, aveva delle conseguenze veramente terribili sulla sicurezza alimentare delle famiglie stesse.
2: Ecco Giovanni Armando, lei usa il passato, aveva. Noi da domani in Italia non dovremo più utilizzare i sacchetti di plastica quando andiamo a fare la spesa al supermercato, per esempio, un negoziante sotto casa. Lei usa il passato parlando dell'Africa, perché insomma gli interventi sono a buon punto? Cioè, abbiamo già dei risultati?
5: Nella realtà in cui siamo intervenuti, e sono ormai abbastanza numerose, parliamo di 5-6 città africane, comunque i risultati si vedono. Da una parte si interviene proprio nel recupero di questi sacchetti di plastica, di tutti i rifiuti plastici in generale, per cercare di riciclarli. Ma dall'altra parte, forse per quanto riguarda i sacchetti di plastica ancora più importante, è tutta un'attività di sensibilizzazione, di educazione ambientale da fare nelle scuole, da fare nei quartieri con la gente, usando le forme di società civile che esistono per cercare di far passare questo messaggio legato all'utilizzo razionale del sacchetto di plastica, per cui anche se in ogni negozio, in ogni supermercato il sacchetto di plastica viene gratuitamente distribuito, sapere che quel sacchetto di plastica purtroppo tanto comodo è da una parte, dall'altra tanto è pericolosa per l'ambiente.
2: Tanto
5: per
2: comodo, libera tanto del nostro tempo da un certo punto di vista, e poi ce ne troviamo costretti. Giovanni Armando, grazie di questa testimonianza che racconta, insomma, che poi naturalmente noi parliamo dell'Italia perché domani dovrebbe partire appunto questo divieto dell'utilizzo delle buste di plastica, dei sacchetti di plastica, ma questo appunto è un tema globale. Giovanni Armando era dell'Associazione Internazionale Volontari Laici Elvia. E Antonio Cianciullo, gli italiani saranno pronti, saranno contenti di cambiare le loro abitudini secondo lei? Legambiente dice che il 70% è pronto a usare le sporte, quelle di tela.
3: Dai sondaggi che vengono fatti, la rispondenza a una offerta di un'innovazione ambientale, un'offerta coerente, risulta alta. Questo è confermato anche in altri settori, pensiamo per esempio nel risparmio energetico in casa, quando c'è stata la proposta del 55% di sgravi fiscali per chi faceva innovazione contro lo spreco energetico, è stata una risposta formidabile. Quindi
2: siamo
3: gli italiani hanno sempre risposto molto positivamente alle sfide in campo ambientale, a una condizione: che non si faccia marcia indietro il giorno dopo, perché se le proposte poi assumono un aspetto incoerente, un aspetto alla fin dei conti poco serio, questo scoraggia il pubblico ed è anche una reazione comprensibile.
1: Rossella Panarese conduceva questa puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza, Danilo Angelelli e Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale, si è occupato tanto e continua a farlo di inquinamento da plastiche nei mari, fiumi e montagne. Borgogno, abbiamo sentito dire nel corso della puntata che questo tipo di prodotti biodegradabili che sostituiscono la plastica poteva essere un'opportunità anche di rilancio nel paese sotto il profilo della reindustrializzazione. È stato così?
0: In parte perché sono occasioni di reindustrializzazione non soltanto per quel che riguarda la plastica, ma anche per altri prodotti legati alla chimica e che vengono realizzati partendo da materiali naturali, da prodotti naturali. Questo ha sicuramente favorito intanto innovazione frutto di ricerca di altissima qualità. Dal punto di vista della soluzione del problema plastica ha influito un pochino, ma relativamente, perché il tema, lo sottolineo ancora, è quello della biodegradabilità più che della origine bio di quel prodotto. È comunque un elemento di sviluppo e di miglioramento tecnologico, innovativo e di conoscenza che è stato molto importante per il nostro paese. La strategia europea della plastica va però oltre, cioè noi l'obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che è monouso, indipendentemente dal fatto che sia fatto di plastica dall'origine petrolifera o da plastica di origine bio, da prodotti agricoli che siano scarti o coltivati appositamente per quello. Quindi c'è stato un salto avanti che dal punto di vista della soluzione del problema plastica è molto molto importante. Dal punto di vista della conoscenza invece queste sono state opportunità importanti che ci hanno aperto anche ad altre produzioni chimiche, al di là della plastica, utilizzando materiali diversi dal petrolio.
1: Con Giovanni Armando dell'Associazione Italiana Volontari Laici si è parlato anche di Africa, dei quartieri periferici di molte città con terreni coltivabili ricoperti di sacchetti di plastica che non vengono smaltiti, che soffocano galline e capre che questi sacchetti li ingeriscono. Addirittura si è assistito a una moria di questi animali. Spesso non ci rendiamo conto di cosa un problema del genere può provocare. Ha ricadute ovunque, cambia le storie delle comunità in diverse parti del mondo. Borgogno, chi andrebbe mai a pensare che possa provocare una moria di capre, che tra l'altro in molti paesi rappresentano una fonte di sostentamento imprescindibile?
0: Assolutamente, proprio questo è uno degli elementi fondamentali della comprensione dell'impatto dell'inquinamento da plastica. Ha ricadute le più impensate dall'altra parte del mondo, con risultati gravissimi a cascata. Faccio degli esempi oltre a quelle delle caprette. Se provate a cercare su un qualunque motore di ricerca deserto di Atacama, rifiuti, vedete quale sia la situazione del deserto d'Atacama in Sud America, in Cile, dal punto di vista dello smaltimento di plastica, perché di questo si tratta in gran parte, di abbigliamento fast fashion. Guardatele, perché questo ci dà l'idea di cosa significhi. La stessa cosa capita nell'Africa occidentale, stessa situazione con ricadute ancora peggiori, perché questo avviene in zone anche popolate in maniera piuttosto densa. Molto spesso i rifiuti finiscono in posti molto lontani, lontani dai nostri occhi, e causando gravissime conseguenze. Questo ha avuto, diciamo, uno stop per quel che riguarda la Cina, che qualche anno fa ha deciso di interrompere totalmente l'importazione di rifiuti di plastica dal resto del mondo, e questo è stato uno degli elementi che ha dato un'accelerazione alle normative che hanno incominciato a regolare l'utilizzo e la produzione della plastica in Europa e in altri luoghi, proprio perché per quanto raccogliamo bene è difficile smaltire queste grandi quantità. Finché si può mandare in giro qualcosa, si fa, perché arriva in questi paesi con redditi molto bassi, per cui a costi bassissimi si riesce ancora a recuperare qualcosa da ciò che viene mandato. Questo però con condizioni di lavoro igieniche terrificanti, provocando conseguenze gravi per la salute delle persone, ma allo stesso tempo infestando completamente ambienti che sono già minacciati dal cambiamento climatico, dalla desertificazione o dalle alluvioni, e che quindi mettono già in difficoltà la vita di queste persone.
1: Sarebbero tante le storie da raccontare. Lei ne racconta alcune virtuose in un altro libro. Prima abbiamo ricordato Un mare di plastica, sempre per la casa editrice Nutrimenti. Franco Borgogno ha scritto anche Plastica, la soluzione siamo noi, storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta. Borgogno, a 14 anni dalla trasmissione che abbiamo ascoltato, le soluzioni al problema dello smaltimento proposte, come la plastica biodegradabile, quali criticità ormai ampiamente appurate presentano? In parte lo abbiamo detto, ma quasi a conclusione del nostro incontro.
0: Bisogna innanzitutto ridurre il numero di oggetti che utilizziamo, utilizzare polimeri facilmente riciclabili, non accoppiati nello stesso tipo di oggetto, quindi da rendere il riciclo estremamente facile. Le cose in sequenza, un numero più basso, una più semplice riciclabilità per come è costruito l'oggetto e per il tipo di polimeri che vengono usati, renderà più sostenibile la produzione di questi oggetti, che appunto fanno parte della nostra vita e possiamo continuare a utilizzare, ma sapendo che dobbiamo programmare tutto questo guardando al futuro per non ritrovarci sommersi.
1: Ogni nostra scelta ha effetto sulla riduzione dell'inquinamento. Lo ribadisce anche lei nei suoi libri. Però senza un trattato internazionale che limiti la produzione, come si fa? Le delegazioni nazionali dei governi si sono incontrate recentemente in Corea del Sud per un accordo globale che limitasse la produzione di plastica. Questo accordo non è stato raggiunto.
0: Non è così semplice, ma c'è già stato un risultato rispetto a qualche anno fa, il fatto che si siano impegnati a fare un trattato di quel tipo, cosa che si pensava impossibile. Ora bisogna vedere che tipo di trattato si arriva a fare. Chi si oppone sono i paesi produttori di petrolio. È stato così nell'ultima fase in Corea del Sud, è così da tempo, dobbiamo saperlo. Gli unici che ci rimettono sono non i paesi, i produttori di petrolio, proprio il possessore dei pozzi. E chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando se secondo loro ha senso che tutto il mondo soffra, vada incontro a un problema così grave per fare più ricche alcune decine di persone. La risposta è ovviamente no, e quindi questo trattato è assolutamente necessario.
1: Stiamo per salutarci, Borgogno. Plastica sì, plastica no. Senza plastica non si può stare, dicevamo in apertura.
0: Si tratta di produrla nel modo più efficace possibile e di produrla soltanto per quegli oggetti per cui è assolutamente necessaria, cioè per cui sarebbe impossibile produrre quello stesso tipo di oggetto con un altro materiale, quindi pochissimi.
1: Un esempio?
0: Beh, noi possiamo pensare che produrre un oggetto che ha una durata di 50 anni in plastica ha un senso. Produrre un oggetto che utilizziamo per un minuto con un materiale che ha un potenziale di vita di qualche secolo è totalmente senza senso anche dal punto di vista economico. Infatti ci sono molte ricerche che quantificano lo spreco economico nell'utilizzo della plastica per oggetti monouso.
1: Borgogno, dove possiamo trovarla nell'immediato futuro?
0: Sono sulle Alpi molto spesso. Se guardate il mio sito francoborgogno.com o il sito del progetto cleanalp.com avrete il calendario dei prossimi appuntamenti, ma in giro per l'Italia molto spesso proprio per raccontare tutte queste esperienze.
1: Grazie Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale.
0: Grazie mille a voi.
1: E grazie a chi ci ha ascoltato. Archimede è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana su Rai Radio Tech & Tech con altri temi, altri ospiti. Tutte le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.
6: Archimede, il racconto della scienza.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

Il tuo ritorno gocciola mare. Disale è il canto sulle tue labbra. Trema la luce sulla tua pelle scura. Acqua, io, acqua, che ha dentro la luce è dolce sale.

Buongiorno, quarta puntata del nostro isolario di Radio Teche Tè, introdotto come sempre, non sarà sempre in tutte le 16 puntate, ma sarà nella maggior parte delle puntate, introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano, originario di Lipari, una delle isole dell'arcipelago eoliano, direi l'isola più importante, e i suoi versi sono tratti dalla raccolta Vientu del 2018, che è quella che Davide ha dedicato più specificatamente a Lipari, cioè versi dedicati proprio a questa sua isola della Sodade, perché poi Davide vive a Roma, dove insegna, e ritorna però sempre a Ventotene. Ops, Lipari, lapsus freudiano isolano, e appunto ritorna sempre a Lipari d'estate, e dove appunto ritrova la sua isola, i suoi odori, i suoi sapori, il famoso monocromo blu, colore del mare che in effetti caratterizza le nostre isole del sud Italia, soprattutto quelle vulcaniche. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: L'orologio segna per le 19:59 una cinquantina di secondi, quindi siamo davvero vicini al varo di questo nuovo lavoro per Radio 3 Suite realizzato nei nostri laboratori torinesi, studi torinesi, con la regia di Enrico Lantelme. Si tratta delle storie fantastiche di Isole Vere preparate e raccontate da Ernesto Franco, che noi abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E che per tutti i suoi lettori fanno seguito evidentemente al suo isolario, che ho riguardato a ben 12 anni di vita, quell'avventura letteraria che è un prodromo di questi racconti che noi stiamo per goderci. Così almeno immagino che stiamo per ripercorrere un po' quell'avventura, oppure no?
1: Sì e no, nel senso che quelle dell'isolario erano isole davvero fantastiche, nel senso che erano infatti isole interiori dove si raccontavano in maniera da tutto immaginaria anche volti, incontri, libri, personaggi, tutti, come dire, rielaborati dalla fantasia a costruire, come in ogni isola si deve, un mondo autonomo e autarchico. Queste sono isole vere, si parla di isole vere, si parla di Malta piuttosto che di Creta, con la cosa che le isole proprio generano fantastico, però, e quindi generano leggende, generano strani incontri, strani, e come tutti gli insulomani appunto sanno benissimo, anzi vanno a ricercare. Dico vere e non reali, concrete, mm-hmm. perché ovviamente un po' di libertà sul fantastico si prende anche in queste isole, come si spero si ascolti, ecco.
0: Quindi ci sono diciamo leggende esistenti, per usare un altro ossimero curioso, che vengono riportate, forse poi però nasceranno in queste nostre serate per le nostre orecchie delle ulteriori leggende o storie da lei inventate, così che dobbiamo intendere?
1: Sì, oppure riprese. L'isola del tesoro non è necessariamente quella di Stevenson, è anche quella di Stevenson, è un'isola del tesoro che tutti noi addobbiamo man mano che cresciamo o invecchiamo, ecco, insomma.
0: Lei diceva prima di isole autarchiche, certo le isole scatenano in tutti noi emozioni e sensazioni contrapposte, l'isola come spazio protetto, l'isola come spazio nello stesso tempo aperto, evidentemente, circondato da questo mare che si può percorrere o non percorrere. Alla fine di questo lavoro, ragionandoci, appassionandosi al tema come lei sta facendo da così lungo tempo, si è fatto un'idea dell'isola univoca? C'è una sorta di paradigma dell'isola che poi viene declinato in queste 15 puntate, oppure ogni isola è una storia a sé?
1: No, la cosa bella, secondo me, delle isole in genere è proprio questa, che ogni volta, diciamo, bisogna scoprire, sia immaginari che reali, vere o concrete, oppure del tutto fantastiche, bisogna scoprire una regola, un modo di sentire il mondo, eccetera. E poi immaginare, per questo parlavo di isole autarchiche, che sulla base di quella regola lì tutto si organizza, ma dalla vita quotidiana alla metafisica, dalle credenze, voglio dire, soprannaturali al cibo. Allora questo rende l'idea di isola la rende un oggetto che nello stesso tempo è dominabilissimo, perché in teoria un'isola si sale in cima al monte dell'isola e la si vede tutta, cosa che non capita per gli altri luoghi,
0: certo.
1: E nello stesso tempo sfuggente, ecco, c'è sempre questa voglia di, come in tutti i luoghi dove l'arrivare e il partire sono così importanti, voglia di andarsene, voglia di ritornare mischiate.
0: E da quale isola si comincia?
1: Si comincia da Creta,
0: Creta.
1: Cuore del Mediterraneo.
0: E che cosa vogliamo svelare ai nostri ascoltatori per avvicinarli all'ascolto?

0: mentre c'è una cosa più straordinaria di Creta, ma a questo appunto si dirà, questa sua lunghissima storia dove, dove come dire, il, ciò che il tempo ha lasciato è talmente lontano alcune volte che diventa, diventa un qualche cosa di molto simile come tempo alla storia del, del Mediterraneo e quindi dell'uomo, ecco, questo sì. Ma tutto questo in, con un'atmosfera di anche mistero, che poi magari i romanzieri letterati hanno ripreso e hanno, hanno riraccontato, ma chi va là lo sente nell'aria.
1: Faremo tesoro, tesoro di queste indicazioni, non abbiamo svelato nulla perché mi dicono che in realtà questa sera si comincia da Malta, quindi Creta arriverà, credo, dopodomani. Ma questo la dice lungo sul piacere di navigare tra isole.
0: Sì, però per Malta il senso del tempo si può, può andare bene la
1: stessa, andare bene.
0: La stessa cosa, sì.
1: Vabbè, la, la, la accettiamo, accettiamo la, la risposta di emergenza di Ernesto Franco, che ringrazio molto per essere stato...
0: Una cosa volevo dire ancora, posso?
1: Ma come no?
0: Ah, quel libro, quell'antico libro là era, era dedicato a Giorgio e Mirella. Idealmente anche questo ciclo di storie continua anche con quella dedica.
1: Ma che bello, non mi ricordo altri cicli con dedica, quindi questa è una primizia che
0: a tutte e due,
1: sì. Lenisce un po' questo scambio malto-cretese con cui abbiamo aperto la nostra scorribanda reale, perché adesso davvero ci mettiamo a navigare. Ernesto Franco, io la saluto, le auguro una buona serata e tutti insieme andiamo dunque a goderci queste sue storie fantastiche. Buona serata.

0: Storie fantastiche di isole vere di Ernesto Franco.
1: Tutto si sa, incomincia nel Mediterraneo. È un piccolo ombelico, un centro minimissimo del mondo e della storia futura. È al centro geografico ed è al centro del tempo. Dentro il Mediterraneo, quasi al suo centro esatto, c'è l'isola di Malta. È tanto al centro che per alcuni fu scoperta qui, o qui nacque, le versioni sono differenti, la rosa dei venti, che è quello strumento inventato dall'uomo da cui i venti prendono il nome a seconda della loro provenienza. Solo mettendosi infatti al centro di Malta, al centro del centro, il vento di nord-est viene dalla Grecia e quindi si chiama grecale. Quello di nord-ovest viene da Roma Magistra e quindi si chiama maestrale. Quello di sud-ovest viene dalla Libia e si chiama libeccio. Quello di sud-est dalla Siria ed è quindi scirocco. Il soffio del vento, insieme allo scorrere dei fiumi, è una delle rappresentazioni più credibili, forse più esatte, del passare del tempo. Ed è forse per questo che i maltesi sembrano avere con il tempo un rapporto molto confidenziale e nello stesso tempo molto fantastico.

Uno arriva sull'isola e comincia a girare e naturalmente vede, la storia di Malta fa sì che sia piena di chiese, di campanili. Uno guarda queste facciate, le apprezza e intanto man mano che il suo percorso sull'isola diventa più lungo, percepisce che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non ha ben chiaro nella testa, ma non si riesce immediatamente ad averne, ecco, la percezione esatta. È qualcosa che non funziona nelle facciate, nei campanili, qualcosa che dà l'impressione di un tempo, di un'atmosfera tutti particolari, forse l'atmosfera dell'isola, forse il momento che uno attraversa. Poi pian piano ci si rende conto di che cosa è questa strana sensazione. È una sensazione che deriva dal fatto che le chiese di Malta hanno due orologi che una prima impressione segnano costantemente due ore differenti. Ok, i campanari, non gli orologiai delle chiese non sono molto precisi, siamo in fondo nel centro del Mediterraneo e non in Svizzera. Poi qualcosa continua a lavorare nella testa e nell'occhio dello spettatore finché riesce a capire che uno di questi orologi è fermo. Allora chiede come mai è sempre costantemente fermo.

uno dei due orologi sulle facciate della chiesa di Malta e viene a sapere che non è affatto fermo, ma è dipinto. È falso. Tutte le chiese hanno un orologio vero che funziona e segna il tempo e uno dipinto falso. E questo perché? C'è una ragione profonda e che è legata in qualche modo appunto al rapporto fantastico che i maltesi evidentemente hanno con il tempo. Un orologio dipinto è un orologio vero perché così il diavolo si inganna, si confonde e non riesce a cogliere l'istante esatto dell'ultimo respiro del morente e così non riesce a ghermire la sua anima. Se non è questo un rapporto totalmente metafisico con il tempo e con l'aldilà. Anche lo spazio per i maltesi è qualcosa di differente da quello che incontriamo in tutto il mondo. È un rapporto molto articolato e anche qui c'è una testimonianza profondissima nella storia di Malta, che poi è la storia di tutto il Mediterraneo. Ne sono testimonianza quelli che si chiamano gli ipogei, che sono dei monumenti sotterranei, non sono delle semplici necropoli dove si sono trovati resti di sepolture e così, ma dei veri e propri templi che risalgono più di 3000 anni fa. Dentro questi templi ci sono alcune cose che affratellano tutti i popoli del Mediterraneo e tutti i popoli del mondo. Per esempio i disegni a spirale, non perfettamente comprensibili, non si sa perché esistano questi disegni, forse sono modi di rappresentare il turbine del vento. E allora si trovano nel Mediterraneo, ma si trovano, che ne so, anche nei Caraibi, per esempio, dove gli uragani disegnavano veri e propri turbini nell'aria. Ma forse è possibile che siano anche premonizioni del labirinto, che è una forma che nel Mediterraneo accompagna la storia dell'uomo ininterrottamente.

All'interno di uno dei più antichi ipogei, dei più antichi monumenti sotterranei, hanno trovato un personaggio fantastico e terribilmente inquietante. L'hanno chiamata, ovviamente lei non parla e non si sa chi sia, l'hanno chiamata la Sleeping Lady, la donna dormiente, e non si è mai vista una statuetta di appena 12 centimetri che abbia la forza simbolica, la forza perturbante anche, di una, che ne so, di una piramide, di una grande cattedrale. È una donna piccola, molto, molto grassa, dalle forme molto tonde, come spesso sono le statue di donne che si trovano, in anche più grandi, che si trovano a Malta. Ha una gonna a pieghe ed è sdraiata in un lettino con un atteggiamento apparentemente sereno, con le mani addirittura sotto la guancia. Ma l'interpretazione di questa donna, una donna normalissima, se non fosse per questa sua rotondità, che non dà nulla di tranquillizzante, non dà nulla di materno, ma dà piuttosto qualcosa di inquietante, che ha a che fare con la terra, con il sottoterra, con le forze ctonie, appunto. E chi è questa donna? Chi è la Sleeping Lady? Alcuni dicono che sia una paziente in attesa di cure, oppure altri dicono che sia una divinità, in qualche modo, del sonno, del ristoro. Altri ancora dicono che sia invece una rappresentazione di una divinità della morte. E questo, l'unione di questa incertezza o di queste possibilità inquietanti con la piccolezza della statua e la serenità del suo atteggiamento, rende questo piccolo oggetto inquietante come una vera e propria presenza di un altro tempo, di un altro spazio, come una presenza di un universo parallelo.

Subito, sotto i piedi, legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita, insieme al soffio del vento. E prese la verga con cui gli occhi degli uomini affascina, di quelli che vuole, e può svegliare chi dorme. Questa, tenendo in mano, volò il potente Argeifonte. Sulla pieria balzato, piombò dal cielo sul mare e si slanciò sull'onde come il gabbiano che negli abissi paurosi del mare instancabile, i pesci cacciando, fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, allora, dal livido mare balzato sul Lido, andava, finché fu alla grande spelonca, dove la ninfa Trecce Belle abitava, e la trovò che era in casa. Gran fuoco nel focolare bruciava, e lontano un odore di cedro e di fissi lettuia odorava per l'isola, ardenti. Lei dentro, cantando con bella voce, né percorrendo il telaio con spola d'oro, tesseva. Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussurreggiante, lontano, pioppo e cipresso odoroso. Qui uccelli dall'ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lingua distesa, le cornacchie marine, cui piace la vita del mare. Si distendeva intorno alla grotta profonda una vite domestica, florida, feconda di grappoli. Quattro polle sgorgavano in fila, di limpida acqua, una vicina all'altra, ma in parti opposte volgendosi. Intorno molli prati di viola e di sedano erano in fiore. A venir qui, anche un nume immortale doveva incantarsi guardando e godere nel cuore.

Così è come Omero descrive l'isola di Calipso. Ci sono molti racconti che dicono che l'isola di Calipso non sia proprio Malta, ma quella piccola isola che gli sta accanto, in tutto simile a Malta, che si chiama Gozo. Calipso è un'altra donna inquietante, è un'altra donna che ha a che fare con un tempo parallelo, un tempo vicino e lontanissimo da quello di noi immortali. È la dea dell'immortalità, come si sa. E l'isola di Calipso è quella su cui Ulisse rimane per 8 anni. E la ninfa, Riccio Livelli, gli offre ininterrottamente l'immortalità. Gli offre continuamente di uscire dalla storia, di vivere per sempre, anche sebbene non si sa, sebbene mai gli uomini abbiano saputo che cosa voglia dire vivere per sempre. Ma Ulisse non cede, come si sa. Vuole tornare nella storia, vuole tornare alla propria mortalità e vuole tornare alla propria zattera. E questo è il passo in cui Ermete deve andare da Calipso e dirgli che gli dèi hanno deciso che Ulisse se ne andrà, tornerà sul mare, tornerà alle sue sofferenze, al suo viaggio, alla sua ansia di sapere, e Calipso dovrà aiutarlo a costruire quella specie di idea di isola che è una zattera. E le storie del mito arrivano a Malta dai 1000 punti dell'orizzonte.

Cavalieri di Malta sono una popolazione dell'isola, una popolazione storica che non ha nulla a che vedere con la leggenda, ma che sono un motore di storie e di leggende infinito. Sono come un personaggio collettivo, sono un mucchio di uomini governati da una stessa idea, anche se attraversati da mille leggende differenti. I cavalieri dovevano pagare un affitto. Eh sì, tutti i nomadi devono pagare un pegno per il loro, per le loro soste, per quanto poco tanto durino. I cavalieri pagano un affitto.

affitto al viceré di Sicilia ogni anno, e questo affitto consiste in un falco pellegrino. Ogni anno devono dare al viceré di Sicilia, che dipende dalla Spagna evidentemente, un falco pellegrino. Molti anni dopo, in un territorio, in un continente che forse era un'isola, forse chissà, di cui allora appena si cominciava a sapere qualche cosa, un grandissimo scrittore, Dashiell Hammett, ci racconta la storia del falcone maltese, che poi prende inevitabilmente nella nostra memoria il volto scarno e sofferentissimo di Humphrey Bogart. La storia che Hammett ci racconta è quella di un falcone, non di un falco pellegrino, ma di un falcone d'oro tempestato di diamanti, che i cavalieri avrebbero dovuto donare a Carlo V, all'imperatore, appunto per ingraziarselo. Ma questo falcone maltese non arriva mai al sovrano, e da lì qualcuno lo dipinge di nero e passa da allora, dal 1500, di mano in mano fino ai nostri giorni, finché Hammett racconta, cosa che io non faccio, come il falcone maltese, la storia del falcone maltese nel Novecento andrà a finire. Come un ultimo maltese dei nostri giorni, del tutto immaginario, quel corto maltese, marinaio senza tempo e senza luogo, ma di molte avventure, il cui padre e gemello è stato Hugo Pratt. Corto inizia la sua vita e la sua avventura nella ballata del mare salato, e lo troviamo subito, immediatamente legato a una zattera di tronchi, che è ancora una volta in fondo la zattera di Ulisse e Calipso, che è a sua volta, come dicevo, uno dei modi più esatti di dire l'isola, e in particolare Malta, dove tempi e spazi sembrano rincorrersi all'infinito. Un saluto, insulomani, da Ernesto Franco e Enrico Lantenne. Alla prossima isola.

E ora alle 20:06 minuti in questo istante, come vi dicevo, ci imbarchiamo perché dobbiamo navigare, dobbiamo attraversare un nuovo tratto di mare per approdare a una di queste isole che Ernesto Franco sta facendo vivere per noi sera dopo sera.

L'isola di Morel non compare in nessun atlante, non compare neppure in nessun isolario, in nessuna carta nautica, seppure fatta a mano. È solo in un libro, la sua verità sta solo in un libro, che una volta Borges definì un racconto perfetto. È un libro che si intitola per l'appunto L'isola di Morel ed è del compagno di destino letterario, in qualche modo, di Borges, di Adolfo Bioy Casares. La storia di Morel io la ricordo così. C'è un evaso che fugge appunto dal carcere e diventa un naufrago. Arriva dopo mille timori, dopo la paura di essere ritrovato in mare, arriva su un'isola che sulle prime gli sembra deserta. Naturalmente lui è molto guardingo e da una parte felice e da un'altra è intimorito, deve comunque cercare di capire come adattarsi all'isola oppure fuggire dall'isola. Mentre sta prendendo confidenza con il territorio in cui si trova, all'improvviso scorge qualcuno e immediatamente si nasconde, prima fugge in via. Poi decide di spiare comunque chi c'è sull'isola, riuscire a capire chi è, da chi la popola. E piano piano, dietro colline, protetto con estrema prudenza per non farsi scorgere, spia gli abitanti dell'isola. Ne nota uno, ne nota due che si siedono sul muretto e conversano, una conversazione del tutto normale. E così è per diversi personaggi che si muovono nell'isola. Naturalmente l'evaso, il naufrago evaso, è molto intimorito, ha molta paura di farsi scoprire, perché ne va della sua vita, perché ne va della sua libertà, ma non rinuncia a riuscire a capire dove si trova e a cercare di capire come saranno i suoi prossimi giorni. E così continua a spiare gli abitanti dell'isola. E a poco, da minimi dettagli, magari un movimento o un'incertezza in un gesto, eccetera, si accorge che quelle persone che lui vede ripetono ossessivamente gli stessi gesti tutti i giorni alla stessa ora, e allora fa più attenzione e vede che anche i colloqui, gli intercalari, le pause nella conversazione sono esattamente le stesse, i sorrisi, gli accenni che fanno con il volto, anche quei minimi dettagli che è impossibile ripetere esattamente uguali tutti i giorni per nessuno. Osserva per un po' e poi alla fine decide di avvicinarsi. E un'altra cosa che nota è che queste persone non si accorgono di lui, o fanno finta, sembrano non considerarlo minimamente. Sempre più prende coraggio e alla fine proprio si avvicina. Allora a quel punto è impossibile che non lo vedano, è possibile che non lo considerino. Eppure quelle sempre, alla stessa ora, poi durante il resto del giorno scompaiono, ripetono la loro conversazione, la loro passeggiata. L'evaso naufrago si avvicina, si mette fra di loro, cerca di farsi vedere, ma niente, sono corpi, esseri reali, perfetti, che non la notano e continuano ossessivamente a ripetere i loro anonimi incontri. Passano i giorni, l'evaso naufrago non si accorge che si sta innamorando della bellissima donna che vede tutti i giorni fare lo stesso dialogo con il suo accompagnatore. Se ne innamora sempre più ed è torturato dal fatto che lei non lo noti, che lei non possa neanche, sembra, vederlo. E non sa darsene una ragione, ma sa che la sua passione, il suo amore aumenta sempre più. Alla fine qualcosa l'evaso, il naufrago, scoprirà. Al centro dell'isola c'è un immenso macchinario che funziona con l'andamento delle maree, non è necessaria nessuna energia, nessuna attività che lo metta in moto. Questo immenso macchinario è come una grande cinepresa, una macchina che riprende le immagini, ma a differenza delle macchine normali che appunto riproducono immagini, riproduce perfettamente la realtà. E a seconda delle maree la riproduce esattamente tutti i giorni alla stessa ora. E quel gruppo di persone ha scelto di farsi riprendere dalla macchina e di essere riprodotta per l'eternità in quel modo sull'isola.
C'è un piccolo difetto però nella macchina. La macchina riprende un certo periodo di tempo, un tempo, ma uccide chi riprende. Perde la vita chi viene ripreso da quella macchina. In qualche modo i signori dell'isola hanno scelto un'eternità minore, un'eternità anonima, ma un'eternità purché sia. E piano piano il naufrago si rende conto di essere innamorato della donna e allora sceglie di dire delle parole che si inseriscono perfettamente nel dialogo sempre ripetuto di lei e del suo accompagnatore, così che sembri che anche lui sia coinvolto nella discussione, in modo che sembri che lei possa considerare anche lui, se le studia, le ripete, le usa d'arte, si mette nella traiettoria del suo sguardo e alla fine, per amore, decide anche lui di farsi riprendere dalla macchina, in modo che per l'eternità anche lui sarà riprodotto in quel momento con la donna che ama.

è una specie di inferno. Questo racconto appunto perfetto, come diceva Borges, che non ha bisogno di giustificazioni da nessuna parte, né di alieni, né di magie, né di nulla, è da una parte il racconto di una malinconia d'amore e una rappresentazione molto domestica, se volete, ma agghiacciante e terribile di quella che è una condanna per l'eternità, un inferno fantastico.

come l'isola di Morel. Ci sono altri luoghi, però, meno fantastici, che sembrano un'incarnazione di una condanna, di un inferno, di un conto da saldare con Dio o con gli dèi. L'isola di Morel è totalmente immaginaria, la sua verità sta nelle pagine di Bioy Casares. Quella di Filfla, invece, è un'isola molto concreta. La si può vedere a 5 miglia a sud-ovest di Malta ed è uno scoglio di 700 metri. Ci sono tre storie che la raccontano, però, quell'isola di Filfla. La prima appartiene all'ordine della leggenda e la leggenda dice che gli abitanti di quel luogo fossero talmente malvagi, dediti a tutte le cattiverie e le perversioni, che Dio un bel giorno decide di sprofondarli nell'inferno. Ma gli abitanti sono talmente cattivi che neppure all'inferno li vogliono e li risputano fuori, alla superficie del mare, loro con la loro malvagità e le loro cattiverie. E lì, fluc, nasce l'isola di Filfla. Questa è la leggenda. La storia dice altre cose. Pare che negli anni del dominio britannico, negli anni novecenteschi del dominio britannico, la Royal Navy e la Royal Air Force usano quell'isola, che è perfetta al centro del Mediterraneo, appunto uno scoglio, come dicevo, di 700 metri, come bersaglio per le esercitazioni. E quindi dal mare, dall'acqua, lanciano in continuazione tonnellate di bombe di tutti i tipi, come se appunto ci fosse un particolare aggiuntivo di quella condanna di quel popolo malvagio che neppure l'inferno vuole. Viene in epoca moderna bombardato dalla tecnologia, dagli uomini molto tecnologici ma che non conoscono magari le leggende. Il terzo e ultimo racconto non sa nulla né di leggende e in teoria neppure di storia e di bombardamenti. La biologia sostiene che qualcuno sia sopravvissuto sull'isola di Filfla ed è una specie endemica di lucertole verdissime e con delle macchie rosse, che per la verità sembra una divisa, come dicono i biologi, davvero diabolica. Una specie di lucertole che è unica al mondo, non c'è uguale in tutto il mondo, che sopravvive a tutti, a Dio, al diavolo, alle tempeste, agli inabissamenti, alla Royal Navy, alla Royal Air Force, eccetera, e che si riproduce furiosamente, instancabilmente. Ma, e anche qui torna la condanna, che sembra rinnovare la biologia, non riesce, non può abbandonare l'isola. E allora è facile, dalla leggenda alla biologia, seguire come quel popolo si sia trasformato in una popolazione di lucertole disperate, dannate, bombardate, verdissime dalle macchie rosse. Ma ci sono altre isole condannate. Una che sembra un inciso delle grandi isole che Omero racconta nell'Odissea, una piccola storia in fondo all'interno dell'Odissea, riguarda i Feaci. È il momento in cui i Feaci, dopo aver sentito il racconto di Ulisse, lo riportano ad Itaca. Come alla nave giunsero e al mare, subito nella concava nave la scorta gloriosa accolse e ripose vesti, cibo e bevanda. E poi per Odisseo stesero panni e lini sul ponte della concava nave, che dormisse tranquillo, a poppa. Allora lui pure salì e si stendeva in silenzio. Essi sedevano sui banchi a uno, in ordine, e la gomena sciolsero dalla pietra forata. Poi, piegandosi in avanti, presero a rovesciare il mare con il remo. Intanto a lui dolce sonno sulle ciglia cadeva, un sonno profondo, simile in tutto alla morte. Come nella pianura, quattro cavalli maschi balzano tutti insieme a un colpo di frusta, alti e rampando, in fretta compiono la via, così della nave s'alzava la poppa e dietro l'onda del mare urlante spumeggiava sconvolta. Essa correva, sicura, dritta. Neppur lo sparviero, il nibbio, l'avrebbe seguita, tra i volanti il più rapido. Così, correndo veloce, l'onda del mare solcava, portando un uomo che aveva saggezza simile ai numi. E molti dolori aveva patito nell'anima, provando le guerre degli uomini e l'onde paurose. Ma allora in moto dormiva, scordando quanto sofferse. Come la lucentissima stella brillò,
che più di tutte annuncia salendo il raggio dell'alba nata di luce, ecco che all'isola già s'accostava la nave marina.

naturalmente qualche cosa succede sull'Olimpo, perché Poseidone, che come noto ce l'ha assai con Ulisse, va da Zeus e gli dice: sì, va bene, d'accordo, tu hai promesso a Ulisse che doveva tornare, e io a questo non mi posso opporre, ma ben devo castigare un popolo, quello dei Feaci, che pur essendo mia progenie aiuta addirittura il mio nemico. E Zeus gli dà il via perché lui possa punirti. E allora i Feaci lasciano Ulisse ad Itaca e ritornano in patria. Poseidone è in agguato e qui aspettava. Ecco, molto vicino arrivò la nave traversatrice del mare nella sua rapida corsa, ma addosso le fu l'Enosictono che pietra la fece, la radicò nel profondo a mano aperta colpendola, e poi se ne andò. E tra di loro parole fugaci dicevano quelli, i Feaci dei lunghi remi, navigatori famosi. Così qualcuno guardando diceva a un altro vicino: ai, chi la gile nave inceppò in mezzo al mare mentre a casa tornava, si vedeva già tutta. Così diceva qualcuno, e come re ignoravano, ma in mezzo a loro parlò Alcineo e disse: ai, dunque, un'antica profezia ci raggiunge del padre mio. Spesso diceva che s'adirerebbe Poseidone con noi, che di tutti siamo i trasportatori impuniti. Un giorno, diceva, una solida nave delle genti Feace, rientrante da una campagna sul mare nebbioso, distruggerà e poi coprirà la nostra città d'un gran monte. Ecco, e qui il gioco bellissimo della nave pietrificata, che così come prima è agile e leggera, la nave dei Feaci gentili è ora uno scoglio che da qualche parte c'è ancora nell'Egeo, verso l'Italia, perduto nel mare.

C'è forse un'altra condanna, l'ultima. Una condanna più tenue. È un piccolo inferno portatile, perché è fatto anche di narcisismi, di seduzione. Più che a un'isola, è una condanna che viene legata agli insulomani, agli uomini che amano le isole, o semplicemente anche a chi soltanto su un'isola vorrebbe tornare. È il piccolo inferno, appunto, pret-à-porter della nostalgia. C'è una forma di nostalgia che però è una condizione assoluta. È la condizione di chi è in un posto e ha sempre desiderio di stare in un altro posto. È una nostalgia più tragica, se volete, più definitiva. Cioè, no, io non sono via da un luogo, da un'isola e voglio ritornare proprio in quella, ma ovunque io sia, sempre, una parte di me sogna e cerca di essere altrove. Nessun uomo è un'isola, ha detto anche John Donne. È vero, nella sua solitudine l'uomo desidera sempre l'altro, un altro, che al momento è via. Anche questo è un modo di essere uomini, con il sentimento assoluto della nostalgia. Un saluto, insulomani, da Enrico Lantelme ed Ernesto Franco. Alla prossima isola.

0: Avete ascoltato la quarta puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech e Tech.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techetè in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Le ali della Sfinge, è un periodo complicato per il rapporto tra il commissario Montalbano e la fidanzata Livia, soprattutto sempre per la distanza e per il nervosismo. Intanto una mattina su una spiaggia viene trovato il cadavere di una ragazza nuda, alla quale hanno sparato al volto. Unico segno distintivo, una farfalla tatuata sulla spalla. Le ricerche fanno individuare altre ragazze con lo stesso tatuaggio, tutte provenienti dall'Europa dell'Est e che hanno trovato lavoro con l'aiuto di un'associazione cattolica. Per risolvere il caso, Montalbano deve districarsi tra le pressioni del vescovo, che vorrebbe coprire tutto, e quelle del questore, che non vuole dispiacere al vescovo. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Le ali della Sfinge.

Questa è una storia vera e mi è stata raccontata da una delle protagoniste. La vicenda inizia con una ragazza che viene trovata completamente nuda in una discarica. Non è possibile l'identificazione, ha un solo segno, una farfalla tatuata dietro la spalla. Ed è partendo da questo tatuaggio che Montalbano riesce a scoprire che si tratta di un gruppo di ragazze marchiate proprio da questa farfalla come riconoscimento, che sono state fatte entrare clandestinamente in Italia da un gruppo di sfruttatori russi dell'est. Questo gruppo di ragazze, naturalmente ognuna di queste ragazze avrà varie vicende una volta arrivate in Italia, perché in realtà il loro mestiere sarebbe quello di fare le prostitute. Di gran parte di loro però si interessa un'opera pia. E lentamente Montalbano scopre che quest'opera tanto pia non lo è, anzi tutt'altro. A questo punto naturalmente si trova contro il vescovo, lo stesso questore, che sostengono la bontà e l'eccellenza di quest'opera pia. La conclusione anche qui sarà che questa volta invece Montalbano riuscirà a vincerla contro tutti coloro che vogliono che anche di questa indagine se ne parli il meno possibile. È una vicenda amara che ho trovato, anche perché coglie Montalbano in un momento di stanchezza. Proprio assoluta. Montalbano è stanco di delitti, è stanco di vedere morti. La vecchiaia è alle soglie e proprio tutta questa somma di malvagità che esiste nel mondo forse lo rende non tanto vecchio, ma stanco del mestiere che fa.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Ah, Gadrella, no, non ho mai svegliato. Stavo aspettando una telefonata.
1: Sicuro, dottore, non è che me lo dice per complimento?
0: No. Dimmi, che è successo?
1: Dottore, che ci può essere se io la chiamo di prima mattina?
0: Gadrella, ma tu ti rendi conto che quando mi chiami non mi dai mai una bella notizia?
1: Dottore, ma perché mi dici così? Mi vuole mortificare. Se fosse per mia, io ogni mattina la risveglierebbe con un'inzabella. Che saccio che vince 30 miliardi a superare la notte?
2: Ah! Scusi, dottore.
1: Che succede, dottore?
0: Adri, scusa tu, ma...
1: Dottore, che succede?
0: Ma sei arrivata prima stamattina?
2: Sì.
3: Vado a fare il caffè.
0: Va bene, d'accordo. Grazie. Pronto?
1: Dottore, ma che
0: succede?
1: No,
0: stai tranquillo, non è successo niente. Senti, vediamo se ci insertai. Hanno scoperto un morto?
1: Sì e no, dottore.
0: Ma che vuol dire sì o no? O sì o no?
1: Come dicevo, sei dottor Spagnolo. Trattasi di morta femmina, dottore.
0: Ah. Il dottor Augello c'è?
1: No, dottore, ci ha telefonato, ma lui mi disse che stava travagliando con la signora Picarella e che non poteva recarsi in loco.
0: Non ho capito, dove l'hanno trovata?
1: La signora Picarella? Non lo sa, c'è, dottore.
0: Ma qual è la signora Picarella? La morta?
1: Ah, dottore, nel sassetto, dottore, proprio nei paraggi del ponte americano.
0: Ah, faccia già lì?
1: Sì, dottore, già in loco trovasi.
0: Chiamalo, digli che sto arrivando.

0: Guardate che queste foto bastano.
1: Sei sicuro?
0: Sì, abbiamo preso tutto.
2: Hai controllato lì dietro?
0: Sì, ci ho guardato io, tutto bene.
3: Come va?
4: Oh, signor
3: Giudice.
4: Che mi dici,
3: Che mi dici?
4: Lo vede come è ridotta questa
3: parete. Sì, proprio
4: male. Seccata con un colpo solo.
0: Tutto a posto, no? Catanzaro, vieni qua.
5: Allora, buongiorno. Lei stamattina è venuto a pescare?
6: Sì, stamattina quando sono tornato alla pesca ho trovato questa poveretta per terra. Potevano essere le 7, al massimo le 7:30.
5: E non l'ha mossa, non l'ha toccata, vero?
6: No, muovevo, mi spaventavo anche a guardarla, mischina. L'ho vista e... mi pareva male a guardarla, ma perché ammazzarla?
5: Mi scusi,
6: era così giovane, carosa.
5: Ma vestiti ne ha trovate nei paraggi?
6: No, niente. E anche se li trovavo non li toccavo, perché io mi spaventavo anche a toccarla.
5: Non
6: è giusto? No, assolutamente.
5: Allora
6: sono solo lei mentre rientra.
5: Allora, facci il piacere di rimanere qui per qualche minuto.
6: Va bene, come volevo essere.
5: Rimanga grazie, qui. Arrivederci. Grazie a lei. Grazie, arrivederci.
7: Buongiorno, commissario.
8: Buongiorno, Fazio. Allora, com'è la morta?
7: Picciotto.
8: Aia.
7: Poco più che ventina.
8: Mm.
7: Deve essere stata bella assai.
8: L'avete identificata?
7: Ma quando mai? È completamente nuda.
8: Sì, l'ho vista.
7: Non ci sono i vestiti, non c'è una borsetta, niente.
8: Chi l'ha trovata?
7: Un certo Salvatore Arrigo.
8: Mm.
7: È in pensione, ogni mattina viene qui a pescare.
8: Mm.
7: L'ho fatto aspettare, se ci vuole parlare.
8: Tu ci hai parlato?
7: Sì.
8: No, allora va bene così. Dottore, buongiorno.
9: Commissario, non scende giù?
8: E che scende a fare? C'è già stato lei.
9: Deve essere stata bellissima da vita.
8: Sì.
9: Il corpo meraviglioso.
8: Come l'hanno ammazzata?
9: Colpo in faccia con un revolver di grosso calibro.
8: Ah, perché pensa a un revolver?
9: Perché non hanno trovato il bossolo.
8: Ah. E come

0: Ah, e perché?
1: Boh, questo lo vedremo.
0: Ah, beh, certo. Bene.
1: Carissimo.
0: Arrivederci, arrivederci, dottore. Secondo te è andata come dice lui?
2: Da quale, commissario? Questa è una solita fantasia di Tommaseo.
0: Io me ne torno in commissariato.
2: Commissario, non scende?
0: No. Non c'ho nessuna voglia di vedere una picciotta così giovane ammazzata. E poi da un po' arrivano Arqua e tutti gli stronzi della scientifica di Montelusa e non mi va proprio di vederli. Ci vediamo in commissariato.
2: Va bene, commissario.
3: Commissario, che fa? Già se ne va?
0: No, no, quando mai? Dottore illustrissimo, ha bisogno di me?
3: Bisogno no, ma se vuole le dico due o tre cose.
0: Magari mi dica.
3: Primo, non è stata ammazzata qua. Avrei dovuto trovare tracce di sangue e tante, e non ne ho trovate. L'hanno prima lavata e poi buttata sulla spiaggia.
0: E la seconda?
3: La seconda che è morta da almeno 24 ore. E poi ce n'è una terza. Ha un tatuaggio sotto la scapola destra.
0: Che tatuaggio?
3: Una farfalla.
0: Una farfalla? C'è altro?
3: E che vuole ancora? Il segno zodiacale, il nome della nonna paterna, oppure quanti peccati veniva l'ha fatto?
0: Dottore, lei prima o poi ci arriva a queste cose. Senta, vuole un passaggio?
3: Magari, grazie.
4: No, signor questore, il dottore non può venire a telefono perché non ha il dono della bebè qua. Trovasi al sassetto in quanto... Pronto? Pronto? Che fece? Li attaccò? Pronto? Pronto? Ah, dottore!
0: Chi era?
4: Il signor questore era.
0: Ah, che voleva?
4: Che voleva non me lo disse. Mi disse solo che voleva parlare con voi, sia urgentevole.
0: Ah, vabbè, poi lo richiamo.
4: Ah, dottore, mi deve scusare. Venne una signora per il fatto di dire che ci ha rubato il marito. Allora l'ho fatto accomodare nel suo ufficio. Male feci?
0: No, hai fatto bene. Senti, mi devi fare una ricerca al computer. Vedi se tra le persone scomparse c'è una picciotta sulla ventina con una farfalla tatuata sulla spalla destra.
4: Che farfalla, dottore?
0: Che ne so che farfalla? Che è una farfalla.
4: Ma del meglio.
0: Bravo. Buongiorno signora, il commissario Montalbano sono.
5: Cicina Micarella, molto commissario piacere. Proprio con lei volevo parlare.
0: Mi dica.
5: Aveva una settimana che hanno rapito il povero marituzzo mio.
0: Sì, sì, sì.
5: E lei mi pare che questa faccenda la sta pigliando sotto gambe.
0: No, signora, guardi, il dottor Augello...
5: Ho parlato al telefono con il dottor Augello. Ah. E mi ha detto che lei voleva mettersi a completa disposizione.
0: Ah, così le ha detto?
5: In persona.
0: Le ha detto proprio che io mi volevo mettere a completa disposizione.
5: Sì, signore.
0: Bene, avanti! Ah, Fazio, vieni, vieni, vieni, le presento l'ispettore Fazio, la signora, signora Ciccina Picarella.
5: Ciccina Picarella, sì, piacere.
0: Sì. Prego, signora, si accomodi.
5: Commissario.
0: Sì.
5: Ora ci racconto com'è andata per filo e per segno.
0: Mi dica.
5: Se no ci faccio la denuncia al prefetto.
0: No, cioè, non occorre.
5: Io ce ne diedi una, dottore Augello, ma è meglio che se ne piglia una pure lei. Qua, scelga.
0: Sono tutte uguali?
5: Sì.
0: E allora prendo questa, va?
5: Ecco, e una pure a lei che non si pote sapere.
0: Ah, sì, grazie.
5: Una settimana che non riesco più a vivere. Lei lo sa com'è andata, vero?
0: E il dottor Augello ci ha raccontato.
5: Ah, se sapesse. Siamo stati arrosbigliati da un rumore che veniva dal piano di sotto. Doveva essere un ladro. E lei che fa? Non scrive, è importante.
0: Fazio, scusa, tieni, questo è il foglio. Questa è la penna.
2: Sì, grazie.
5: Commissario, mio marito, che eroe che è.
0: Sì.
5: Mi ha ordinato di non mesusere dal letto. Poi si è messo la giacchetta, le scarpette, ha aperto il comodino, ha preso il revolver, è sceso nel piano di sotto e pum, pum, pum, pum, pum.
0: Pum, pum, pum, che significa?
5: Ha cominciato a sparare contro il soffitto, voleva spaventarlo quel farabutto. Ma niente, non ci è riuscito, commissario. Allora io sono corso al balcone e ho visto un uomo che puntava la pistola contro mio marito e l'ha obbligato a salire in la sua macchina.
0: No, signora, mi faccia capire. Il ladro non ha risposto al fuoco, va bene? E invece di scappare, ha preso la rivoltella di suo marito e l'ha rapito.
5: E che non mi crede? L'ho visto con questi occhi, sa?
0: Sì, sì, no, ci mancherebbe. No, le credo. È che da una settimana che suo marito è stato rapito e non c'è stata ancora una richiesta di riscatto. Ecco.
5: E per forza! Quel farabutto si è rubato pure 500.000 euro che mio marito aveva preso dalla banca perché ci servivano per un lavoro. E a quest'ora sa dov'è quel poverazzo di Arturo? Quello là capace che se l'è portato pure in un altro paese.

0: Ah, e perché in un altro paese?
1: Come perché? Non gliel'ha detto il dottore Uccello?
0: Cosa?
1: Arturo teneva dentro la giacchetta pure il passaporto.
0: Pure? E per me, signora Picarella, ma... come dire, converrà anche lei con noi che questo rapimento ha degli aspetti molto strani.
1: Che cosa vuole dire? Mio marito è una brava persona, sa?
0: Ma sì, qua nessuno lo mette in dubbio, per carità. Questo però non toglie che suo marito potrebbe aver avuto, come dire, un certo interesse a...
1: Come si permette?
0: No.
1: Noi siamo persone oneste, lo possono vedere tutti qua. Gente onesta!
0: Come dire, converrà anche lei con noi che questo rapimento ha degli aspetti... molto strano.
1: Che cosa vuole dire? Mio marito è una brava persona, sa?
0: Ma sì, qua nessuno lo mette in dubbio, per carità. Questo però non toglie che suo marito potrebbe aver avuto, come dire, un certo interesse a...
1: Come si permette?
0: No.
1: Noi siamo persone oneste, lo possono vedere tutti qua. Gente onesta!

0: perfetto, sa?
1: Domando perdonato, dottore, per la botta mi scappò.
2: Che c'è, Catarella?
1: La fotografia c'è sta mai, dottore. Quella della pecciatura sulla mentina qua. Però la denuncia non parla di farfalle.
2: Ho capito, va bene, ti ringrazio. Signora, faremo tutto il possibile per trovare suo marito. Catarella! La signora va via, accompagnala.
0: Senta, dottore, io glielo dico per scrupolo di coscienza.
2: Sì.
0: Se lei non trova mio marito, io me ne vado personalmente dal ministro.
2: Dal ministro, e perché?
0: Perché? Perché lei questa faccenda di mio marito l'ha preso sotto gamba. Buongiorno.
2: Buongiorno. Boh. Sì, vada un po'. No, non era morto. Come fai a esserne così sicuro?
3: Commissario, questa è bionda, l'altra era bruna.
2: Perché non si può essere tinta?
3: No, commissario, mi creda. La morta non era tinta.
4: Professor!
5: Oh, salvo!
4: Buongiorno. Niccolò, come stai?
5: Bene, bene. Che piacere.
4: Tutto a posto?
5: Sì, sì, sì, sì. Dai.
4: Grazie. Dani e Francesco stanno bene?
5: Sì, stanno bene. Ora, Francesco, ce l'ho di maturità.
4: La maturità, già la maturità. Oh, mamma mia.
5: E Livia?
4: In salute.
5: C'è cosa?
4: Diciamo che sto passando un momento di crisi, va? Senti, sono venuto.
5: Sei venuto per la ragazza trovata morta al salsetto, l'avevo capito. Che posso fare?
4: Mi devi dare una mano.
5: A disposizione, come sempre.
4: Queste sono le foto di un tatuaggio che la ragazza aveva sulla spalla.
5: Ma nessuno stamattina ci aveva detto di questo tatuaggio.
4: No, infatti non lo sa nessuno, tantomeno i giornalisti.
5: No. E l'avete identificata?
4: No.
5: Dimmi che devo fare.
4: Dovresti mandare gentilmente queste foto nell'edizione del telegiornale della sera, se possibile di mezzasera e della notte, e chiede se qualcuno conosceva questa ragazza che aveva questo tatuaggio sulla spalla, sulla ventina. O dovresti dare il numero di telefono di qua, di Rete Libera.
5: E perché non quello del commissariato?
4: Eccolo, ma ti rendi conto dei casini che mi può combinare Catarella?
5: Vabbè, almeno lo posso dire che l'indagine la conduci tu.
4: Almeno fino a che questo la leva. Ti saluto.
5: Ciao, ti accompagno.

0: Commissario Montalbano, sono.
1: Di Noto Francesco.
0: Ah, è sua la macchina lì fuori?
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie, è una Ferrari 360 Modena.
0: Mm.
1: E ho anche un Porsche Carrera.
0: Bene, si accomodi.
1: Grazie.
0: In che cosa posso esserle utile?
1: Spero di esserlo io a lei.
0: Ah sì, in che senso?
1: Sono appena tornato dopo un mese che sono stato a Cuba.
0: Ah, in vacanza?
1: No, ci vado per via che a Cuba ho tre zite.
0: Ah, tre contemporaneamente?
1: Ma all'insaputo l'uno dall'altro, naturalmente.
0: Naturalmente, mi tolga una curiosità non professionale. In Italia di zite quante ne ha?
1: Qua è una moglie e un figlio. Qua non posso scherzare, commissario. Devo filare dritto.
0: Lei di che si occupa?
1: Importazione e esportazione di pesce. Ecco, proprio l'ultima sera che ero a L'Avana, io e una delle tre site siamo andati in un locale e ho visto al tavolino là dal nostro uno, un compagniere, una bionna di tutto rispetto. E mi passa a conoscerlo. E infatti, dopo d'annicchia con Taliava, mi tornava a mente chi era.
0: E chi era?
1: Arturo Picarella.
0: Ah. Ma ne è sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Ma lei quella sera, prima di andare in quel locale, era stata in altri posti?
1: Certo. Dalle 7 alle 9 a casa di Ania, che è la zia, diciamo così, anziana. Dalle 9 e mezza alle 11 e mezza a casa di Tania, che è la zia, diciamo così, mediana. E da mezzanotte alle 2 a casa di Mira, che è...
0: La zia, diciamo così, nuova. Ma appena arrivata in quel locale, lei è...
1: Non si... Non era embriaco. Quell'uomo che ho visto era Arturo Picarella.
0: Signor Di Noto, la sua testimonianza è sicuramente importante, ma così, senza prove...
1: Dalli a secca.
0: Cosa sono? Ah. La posso tenere questa?
1: È una parola.
0: Perché?
1: Dottore mio, io gliele lascerei volentieri. Ma se poi le se ne serve e le foto vengono in televisione, mia moglie le vede, lei lo capisce il casino.
0: No, ma guardi, io farò in modo che lei non sia riconoscibile.
1: E le sue mani sono, dottore.
0: Perfetto. Catarella! Come si chiama quel tuo amico fotografo?
2: Circo del Circo, dottore!
0: Ecco, chiamalo. Dice se ti fa delle copie di questa fotografia, però deve cancellare o cambiare i connotati di quest'uomo.
2: Subito, dottore, non si preoccupi. Ah, dottore, mi deve scusare, dottore. Me la fa una spiega.
0: Eh.
2: Ma questo è cognotato, che vuole...

0: scherzoso.
1: Cognotari?
0: Lei l'ha detto Rola, dottor, deve fare il cognotante della...
1: Ah, i connotari, la faccia, deve cambiare la faccia di questa persona.
0: Il cognotante e la faccia.
1: Esatto.
0: Va bene, dottor.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, come sei?
1: Pasquano.
3: Mandolbano, guardi che oggi ho i gabbasesi che mi fumano.
1: Lo dice a me, dottor, lo sa che cosa assomigliano oggi i miei gabbasesi? Precisi intinfici a una locomotiva a vapore. Che fu?
3: Che fu? Che ieri sera al circolo mi sono trovato con una scala servita in mano.
1: Vero?
3: Male.
1: E perché?
3: È perché un cornuto aveva anche lui una scala. Servita e reale.
1: Aia.
3: Mi spiegai?
1: Come no? Benissimo, ma aveva rilanciato.
3: Perché? Lei non l'avrebbe fatto?
1: No, dottore, io non gioco mai. Vabbè, ma vedrà che questa sera si rifarà.
3: Ah, è venuto per consolarmi?
1: No, sono venuto per chiederle della ragazza, quella con la farfalla tatuata. L'ha vista?
3: Sì, l'ho vista ieri sera. Non aveva più di 30 anni, una 25 d'anni. L'hanno ammazzata con un solo colpo in faccia. E le hanno sparato da una distanza inferiore ai 10 metri.
1: Bravo tiratore?
3: O bravo o dotato di culo.
1: Ma la scientifica dice che gli hanno sparato con pistola di grosso calibro.
3: Che ci voleva? Tutta la scienza della scientifica. Basta vedere lo scempio che ha fatto. Il proiettile gli ha portato via metà denti superiori. E non li ho ritrovati nemmeno nel cadavere.
1: Quando le hanno sparato?
3: Tra la notte di sabato e domenica. Poi tra domenica e lunedì l'assassino ha lavato il cadavere e l'ha buttato nella spiaggia.
1: Ma che cosa stava facendo quando l'hanno ammazzata?
3: Questo lo deve chiedere alla picciotta col tavolino a tre piedi.
1: Ma no, dottore, intendevo stava seduta, coricata, in piedi, supina.
3: Ma sicuramente in piedi. E che lei ha sparato era dietro di lei.
1: Ah, ma non le hanno sparato in faccia?
3: Sì, secondo me la picciotta si è girata nel momento stesso in cui l'assassino premeva il grilletto.
1: Quindi potrebbe darsi che stava scappando?
3: È probabile.
1: Ah. Ok, altre cose?
3: Due cose, ho trovato dei pezzetti di lana nera all'interno della testa.
1: Quindi il proiettile ha attraversato una cosa di lana nera prima di entrare nella testa?
3: Sì.
1: Ho capito. Ma...
3: L'altra è che ho trovato sotto le unghie della mano tanticchia di porporina.
1: Porporina?
3: Sì, porporina, non sa che cos'è la porporina?
1: Porporina, la cosa, la polvere che serve per dorare.
3: Ecco, bravo, promosso a pieni voti.
1: Grazie.
3: E ora, fuori dalla scatola.
1: No, un'ultima domanda, aveva qualche malattia?
3: No, devo deluderla. La picciotta era sana e di più aveva un corpo d'atleta.
1: Potremmo dire da ballerina?
3: Ecco, bravissimo. Ora me lo fa un favore. Si toglie dai coglioni.
1: Certo, ecco. Grazie dottore della sua squisita gentilezza. Le auguro un bel full servito.
3: Oh, grazie.
1: Magari contro un po' che dasse.
3: Lei è un grandissimo cornuto, come sai.
1: No, dottore, no, mai come lei, con permesso.
3: Cornuto.
1: Comunque, Mimì, tu sei un grandissimo cornuto.
4: E che ci dobbiamo fare, sai?
1: Ma perché le hai detto che mi metteva a disposizione?
4: Perché non sapevo come levarmela di torno. Ma l'hai vista la signora Picarella? Se fossi sposato tu con lei, ti faresti rapire anche te. Che c'è?
1: Che c'è, Mimì? Niente, che c'è?
4: Hai problemi con Livia?
5: No.
4: Credevo.
1: Non credevi male.
4: Se tu avessi problemi con Livia me lo diresti, sì.
1: No. Adesso devo stare zitto che a me non mi piace parlare mentre mangio.
4: Tu hai problemi perché sei più nervoso del solito.
1: T'ho detto zitto.
4: Però è gentile, Enzo, ad aprirti nel giorno di chiusura, no? Non dico più niente, sto zitto, ho capito.
1: È perché domenica era giorno di chiusura.
4: Domenica?
1: Sì, è perché domenica era giorno di chiusura. Ma l'assassino ha ammazzato la ragazza in un posto chiuso al pubblico di domenica. Poi ha visto che stava arrivando il lunedì, si è scantato e si è liberato del corpo. Però l'elenco dei posti chiusi la domenica è infinito. Negozi, scuole, magazzini, depositi, uffici,
4: Adesso è tutto chiaro, sì. È chiaro. Non ho capito niente, Salvo.
1: Mimì, come al solito, Poi ti spiego, adesso fammi mangiare.
0: Ho capito. Mi scusasse, ma io che ci posso fare se lei ha visto la farfalla? Nonzi, il commissario è vacante per il fatto della bibi qua, che non può essere stessamente in due posti nello stesso medesimo tempo. Dottore, dottore! C'è un signore che ha trattato per il fatto della farfalla.
2: Ieri sera ho visto la televisione.
1: Ah, e ha riconosciuto il tatuaggio?
2: Preciso e indifico, commissario.
1: E dove l'ha visto?
2: E dove l'ho visto? E dove lo dovevo vedere, commissario? Nella spalla destra di una picciotta.
1: Ah, nello stesso posto, dietro la scapola destra?
2: Nello stesso posto, preciso.
1: E dov'era la ragazza quando lei ha visto il tatuaggio?
2: Questa delegata è il commissario.
1: Non si preoccupi.
2: Ora venga e mi spiego. Mia nipota Concetta, 5 mesi fa, è dovuta andare a Catania a fare una supplenza. E allora mi ha trovato una picciotta, come si dice?
1: Sì, sì, una badante.
2: Perfetto, bravo, una badante. Solo che l'avrebbe voluta più anziana. E siccome non la trovò, e mi portò in casa questa picciotta russa di nome Katia.
1: E quanti anni aveva?
2: 23 anni, commissario.
1: Era bella?
2: Bella, bellissima, ma bella.
1: Ma e viveva da lei? Signor Gaceffa, non si preoccupi, siamo solo io e lei.
2: Commissario, ancora uomo sogno.
1: Ah, cioè lei mi sta cercando di dire che ha avuto una relazione con questa ragazza?
2: No, no, ma quando mai? Non è potuto essere.
1: E perché?
2: E perché? Io quella notte che non ne potevo più, ci stasi nella sua camera. Però non ci fu verso, niente, non l'ho potuto convincere nemmeno che ci ho promesso che c'eravo un sacco di soldi. Niente.
1: E allora che fece?
2: E che dovevo fare, commissario? Che l'ho lasciato perdere.
1: Ho capito, ma questo tatuaggio, quando l'ha visto?
2: Commissario, posso parlare da uomo a uomo?
1: Certamente, signor Gaceffa, certo.
2: Io questo tatuaggio alla picciotta ce l'ho visto 3 o 4 volte, mentre si faceva il bagno. Tagliavo.
1: Tagliava?
2: Tagliavo, sì.
1: Tagliava, ma tagliava da dove? Dal buco della serratura?
2: No.
1: Ah.
2: La sera che Katia era uscita, ho preso il ciapolo e ci ho allagato il pertuso che c'era già nella porta del bagno.
1: Ah, beh, allora.
2: E ci ho fatto le foto. Le vuole vedere?
1: Me le faccia vedere.
2: Guarda, commissario. Ecco qua.
1: Grazie. Questa non è la ragazza ammazzata.
2: Veramente?
1: Sì.
2: Lo sa, commissario, che ci devo dire? Che mi fa piacere che non è lei. Sa perché? Perché una picciotta così si ci affeziona.
1: Sa da quanto tempo si trovava in Italia?
2: Lei mi disse 1 anno.
1: E che faceva prima di venire da lei?
2: Ah, la ballerina di Nikit.
1: Di Night?
2: Così, questo qua, sì.
1: Da dove veniva, lo sa?
2: Lei mi disse che veniva, vuole sapere il paese russo da dove veniva. Lei me lo disse, però io me lo scordai. Però se mi viene in mente glielo dico.
5: 2 picciotte russe della stessa età, con lo stesso tatuaggio qua dietro.
1: Che ne pensi dei peli di lana trovati sul cadavere?
5: Indossava un maglione.
1: Il proiettile è entrato all'altezza della mascella, forse era una sciarpa.
5: Una sciarpa.
1: Comunque chiedere qua se riesce a capire da dove viene questo benedetto filo. Oh, poi c'è la faccenda della porporina. Dov'è che travagliano con la porporina?
5: Dai mobilifici.
1: Perché costruiscono ancora mobili dorati?
5: Non lo so se ancora li fanno, però di sicuro li restaurano.
1: Ah, allora la porporina la troviamo dai restauratori.
6: Domani mattina faccio un giro di tutti i mobilifici e il restauratore della zona.
0: Domandò perdonato, dottore, per la botta mi scappò. Dottore, guardi, 55, un capolavoro ufficio.
1: Bravo. Mimì, guarda il signor Picarella come soffre a Cuba.
5: Poverazzo, soffre parecchio.

0: Ingrid!
1: Ti ho fatto incazzare,
0: eh? Ci credo! Ma poi hai cambiato macchina?
1: Sì!
0: Bella, complimenti! Dove stai andando?
1: A trovare un amico per andare a cena con lui. E tu dove andavi?
0: A casa.
1: Sei solo?
0: Sì.
1: Hai impegni?
0: No, sono liberissimo.
1: Aspetta. Manlio? Ciao, sono Ingrid. Senti, ti devo dire che purtroppo, mentre mi stavo vestendo per venire da te, mi è venuta una terribile emicrania. Possiamo rimandare a domani? Sì? Sei un angelo. Ciao.
0: Dove andiamo?
1: A casa tua?
0: Sì.
1: Se Adelina ti ha lasciato qualcosa da mangiare, ce la dividiamo.
0: Sì. Senti, che fai? Mi vieni dietro con la macchina?
1: No, salvo, la mia macchina non ce la fa venirti dietro.
0: Ho capito, ma...
1: Dammi le chiavi di casa. Vado avanti io.
0: Va bene, ci vediamo là.

0: di che cosa ti stai occupando?
1: Ah, abbiamo trovato una ragazza assassinata. Niente vestiti, niente documenti. Solo un tatuaggio.
0: Che tatuaggio?
1: Una farfalla.
0: Dove?
1: Sulla scapola destra.
0: Dio mio.
1: Che c'è?
0: Che età aveva la ragazza assassinata?
1: Non lo so. Però non più di 25 anni.
0: Corrisponde?
1: A che?
0: Ho avuto una cameriera russa che aveva anche lei un tatuaggio così, vicino alla scapola destra.
1: Aspetta un momento.

0: Non ho dubbi. Date a Joel stesso.
1: Sei sicura?
0: Sicurissima.
1: Ma e com'era fatta questa ragazza?
0: Normale. Bionda. Di carnagione chiara. Un po' esile. Una specie di Mona Lisa bambina.
1: Mona non è la ragazza morta.
0: Meno male.
1: Ma che aveva fatto questa ragazza?
0: 3 mesi fa è scomparsa. Ho scoperto dopo che mi aveva rubato dei gioielli.
1: E la ragazza chi te l'aveva presentata?
0: Il solito del personale si occupa il ragioniere di mio marito, il signor Curcuracci.
1: Ci voglio parlare con il signor Curcuracci.
0: Se vuoi ti do il numero di telefono?
1: Sì.
0: Dovrei avere un suo biglietto. Ecco.
1: Grazie. Tuo marito come sta?
0: Bene, credo.
1: Ho capito.
0: Da quando è stato eletto deputato, vivo a Roma. Io non ci sono mai andata.
1: E tu, amori?
0: Tanto per sentirmi viva. Ma amore di serie B, vanno e vengono. E tu?
1: Io niente.
0: Non ti credo.
1: Sì, poi adesso ho questo caso importante.
0: Io non abbocco. Come sta Livia?
1: Bene, credo.
0: Ne vuoi parlare?
1: C'ho del whisky buonissimo, vuoi?
0: Sì.
1: Ho provato a chiamarla per tutta l'estate, ma lei non rispondeva. Poi, finalmente, verso la fine di agosto, mi ha risposto. Mi ha detto che anche lei, dalla barca di questo Gianfilippo, ha provato a chiamarmi, ma non c'era campo. Non c'era mai campo. Insomma, quando ci siamo visti è scoppiato il casino. Oddio, a ripensarci per adesso, forse sono stato un po' aggressivo.
0: Conoscendo te che poco lo leverei.
1: Ho capito, però è servito. Perché mi ha detto che con questo Gianfilippo sulla barca lei ha avuto qualche cosa. Secondo te che significa che c'ha avuto qualche cosa?
0: Lo vuoi proprio sapere? Quando una donna dice che c'è stato qualcosa con un uomo, vuol dire che c'è stato tutto.
1: Sì, eh?
0: Perché tu non sei arrivato alla stessa conclusione?
1: Sì, però è servito perché anch'io le ho detto che non è che sono stato con le mani in mano, ecco.
0: E dove le hai messe le mani?
1: Mi sono innamorato di una ragazza più giovane, 22 anni.
0: Ora sei fatta?
1: Per me è stata una cosa seria. Molto seria. Ho anche sofferto.
0: Va bene. Ma in mezzo a un diluvio di lacrime e rimorsi, ci hai fatto all'amore, così?
1: Sì.
0: È venuto nel club dei peccatori, stronzo.
1: Perché stronzo?
0: Perché l'hai detto a Livia.
1: Vabbè, ma scusa, ma lei mi ha detto la sua storia e io ho fatto lo stesso.
0: Fammi il piacere. Tu l'hai scopata con la ragazza, non gliel'hai detta per gli alta, ma per i picca. E scusa. Sono stata stupida. Ho avuto un attacco di gelosia.
1: Che sei gelosa di Livia?
0: No, della ragazza.
1: Della ragazza?
0: Povero Salvo. Tu le donne non le capirai mai. E ora? A che punto siete con Livia?
1: A un punto morto. Non sappiamo se vale la pena di cercare di rimettere insieme i gocci.
0: Ne vale la pena. Te lo dico io. Non buttate questi anni insieme.
1: Te la senti di guidare?
0: No. Mi vuoi cacciare?
1: Ma figurati. Domani dopo ti accompagno io.
0: In macchina con te non ci salgo quando non hai bevuto. Figurati questa notte.
2: Buongiorno. Allora?
1: Signora, l'abbiamo trovato.
2: L'hai trovato?
1: Sì, ma non è qui con noi.
2: Ma accolto?
3: No, no, ma quale... No, non è tra noi, nel senso che non è qui in carne e ossa al commissariato, oggi, ecco.
2: Ferito, eh?
3: No, che ferito, no.
2: L'orecchio ci tagliarono?
3: No, no, no, signora, suo marito sta bene, sta benissimo. Anzi, direi anche troppo bene, ecco. Vede, signora, noi pensiamo che suo marito abbia finto questo rapimento per andarsene. Ecco, questa è una foto che è stata scattata a Cuba.

0: Scusi, ah! Che c'è da ridere?
1: Scusi, commissario, ma questo? Mio marito. Non è.
0: Non è suo marito?
1: Sì, ci assomiglia. Ma pure parecchio. Ma mio marito non è.
0: Scusi, ma lei come fa a dirlo?
1: Mio marito non farebbe mai una cosa così.
0: Ah. Però vede, signora, noi abbiamo un testimone.
1: Scusi, ma vuole conoscere mio marito meglio di me?
0: No.
1: E Arturo, no. No, no. E poi figuriamoci, quello non ha mai gana di andare da nessuna parte. Dovevo andare a finire fino a Cuba.
0: Vabbè, magari avrà fatto un'eccezione questa volta.
1: Guardi che mio marito non mi tradirebbe mai, mai per un'altra donna. Poi con una così, ma l'ho vista, commissario, guardi, una ragazzina. Ci farebbe la figura del ridicolo.
0: Signora, però questa purtroppo è la realtà.
1: La realtà? La realtà, commissario, è che voi questa faccenda ve la siete inventata perché non volete fare le ricerche. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E domani vado a fare la denuncia al prefetto. Va bene? Buongiorno.
2: Che vogliamo fare con questo Piegarella?
0: Che vuoi fare? Tanto quello tra qualche giorno torna.
2: Tu dici che torna, eh? Mm. Io non tornerei.
3: Domando perdonato, dottore, per la morte mi scappò.
0: Che c'è?
3: È arrivato il signor Cucculaggi. Cucculaggi, Curculupace.
0: Vabbè, ho capito. Già sta qui?
3: Sì, dottore.
0: È stato un fulmine, fallo entrare. Sì. Buongiorno, ragioniere. Il commissario Montalbano, sì, sono.
4: Buongiorno. Buongiorno.
0: Prego, si accomodi.
4: Grazie.
0: Ho avuto il suo numero dalla signora Siostrom.
4: Sì, la signora mi ha preavvertito. Mm. Per questo sono venuto subito qui.
0: Lei è l'amministratore dei beni del marito della signora Siostrom.
4: Esatto.
0: Bene. Oh, trattandosi per lo più di personale straniero.
4: Sì, ma perfettamente in regola.
0: Sì, sì, sì, non lo metto in dubbio. No, dicevo, trattandosi per lo più di personale straniero, lei... A chi si rivolge per reperirlo?
4: A Monsignor Pisicchio, lo conosci?
0: Monsignor Pisicchio no, non credo di avere il piacere.
4: Monsignor Pisicchio è a capo di un'organizzazione che cerca di sistemare queste povere disgraziate che cercano di sbarcare il lunario.
0: Mm, non capito. E quindi lei è in possesso dei dati anche che riguardano una certa Irina?
4: Ah, quella, una che morde la mano di chi la soccorre. Comunque quei dati io li ho inclusi nella denuncia ai carabinieri per il furto dei gioielli. Le ho portato copia della denuncia. Irina Illich, nata a Scelcovo il 15 maggio 1983.

0: Che c'è fa?
1: Vengo, vengo. Buongiorno, commissario.
0: Lei,
1: buongiorno, bene, bene. Mia sorella Carmela non c'è.
0: Ah, bene.
1: Ma lo sai che lo stavo venendo a chiamare io?
0: Mm.
1: Sì, mi è venuto in mente il paese da dove veniva Katia.
0: Ah.
1: Scicoso si chiama.
0: Potrebbe essere Scelcovo.
1: Vero, sì, quello lì.
0: Senta,
1: sì.
0: Io invece ero venuto per un'altra faccenda.
1: Sì.
0: Dunque, quando Katia se ne andò da casa sua, lei ha controllato se si era portata via qualche cosa?
1: Che si dovevo portare, commissario?
0: Ma non lo so, cose d'argento, cose preziose.
1: Ma no!
0: No!
1: No, commissario, Katia, una picciottonessa, che c'entra?
0: Sì, ma lei ha controllato?
1: Cosa delegata è?
0: No, no, no, no, no, signor Graceffa, lei lo sa, io una tomba sono.
1: Insomma, quella notte, quando le dissi che io andai a trovare a Katia nella camera, se lo ricorda?
0: Come no, perfettamente.
1: Oh, io a Katia ci ho promesso che ci avrei regalato l'orecchino di mia moglie. Bellissime, commissario, bellissime. E lei si è incaponuta. No, no, no, niente.
0: Non le voleva?
1: Niente.
0: Ho capito. Ma lei, dopo che Katia se n'è andata, è andata a controllare se gli orecchini ci stanno ancora?
1: Che certo!
0: Questo volevo sapere, signor Gacetto.
1: Tanto è vero che il giorno dopo io ci ho regalato gli orecchini a mia nipote Concetta.
0: Ho capito.
1: Mi spiego?
0: Come no, ho capito. Va bene. La saluto, signor Gacetto.
1: Arrivederla.
0: Arrivederla.

0: Lei è in ritardo.
1: 5 minuti, sì.
0: E dire che l'avevo raccomandato la puntualità?
1: Sì. Il traffico.
0: Il traffico. Cos'è, una novità? Uno, sapendo che c'è traffico, parte prima e così non arriva in ritardo.
1: Sono veramente mortificato.
0: La prego, si accomodi.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Si sieda.
2: Grazie.
1: Senta, signore, lei è a capo di un'organizzazione che si occupa di trovare lavoro.
0: L'organizzazione, come dice lei, in realtà è un'associazione ed ha un nome, la Buona Volontà. Ci occupiamo soprattutto di ragazze molto giovani per evitare che cadano in giri equivoci o malavitosi.
1: Mm. E quanti siete?
0: A parte me, in 6. 3 uomini e 3 donne. Tutti volontari, sai? Dotati appunto di buona volontà.
1: Complimenti. Senta, come fanno le ragazze a mettersi in contatto con voi?
0: Ci sono tanti modi. Alcune si presentano da sole, altre vengono portate qui da altri parroci, molte invece vengono avvicinate da noi.
1: E come le convincete?
0: Diciamo che i nostri volontari che li avvicinano nelle strade dove si prostituiscono o nei locali notturni.
1: Ma e ce ne sono molte che accettano il vostro aiuto?
0: Più di quanto le possa immaginare.
1: Senta, monsignore, io sono venuto qua per 2 ragazze russe, Irina e Katia, che la vostra organizzazione... associazione...
0: Lei non deve parlare con me. Deve parlare col cavalier Guglielmo Piro, diciamo il nostro braccio operativo.
1: E dove lo posso trovare?
0: Alla nostra sede, in via del Divino Amore numero 26. Vede, io ho la buona volontà, la rappresento legalmente e ufficialmente, la presiedo... Mi occupo di trovare i fondi, ma mi crede se le dico che in 5 anni di attività di queste ragazze non ne ho visto nemmeno una.

0: Signor commissario, sì. Prego, si accomodi.
1: Grazie. Buongiorno.
2: Buongiorno. Commissario Montalbano, sono.
1: Piacere, cavaliere Guglielmo Vino.
2: Piacere.
1: Si accomodi.
2: Grazie, preferisco rimanere in piedi.
1: In che cosa posso esserle utile, commissario?
2: Sì, io, cavaliere, volevo sapere in che cosa consiste il vostro lavoro.
1: Ma il nostro lavoro in realtà è molto semplice. Vede, si tratta di capire quale tra le ragazze abbia disponibili i requisiti necessari per soddisfare le particolari necessità di chi si rivolge a noi.
2: E quali sarebbero queste particolari necessità dei vostri clienti?
1: No, mi perdoni, dottore, ma clienti è parola sbagliata. Le persone che si rivolgono a noi non pagano un euro. Il nostro è un servizio sociale, no profit, inteso al salvataggio e, perché no, alla redenzione.
2: Ah. Monsignor Pisicchio mi aveva detto che lei è un'anima pia.
1: Monsignore è troppo buono.
2: Allora mettiamola in questo modo. Quali sarebbero le particolari necessità delle persone che si rivolgono a voi?
1: Beh, c'è chi vuole una badante, chi una cameriera, chi una cuoca.
2: E basta.
1: Perché? Che altro potrebbero cercare?
2: Ma non lo so. Potrebbero chiedere un particolare colore di occhi, colore di capelli, lunghezza delle gambe, giro vita, giro petto.
1: Ehi, alla malizia del cuore, commissario. No, noi cerchiamo solo di aiutare le ragazze e le famiglie che le accolgono. Ah, commissario, le presento il signor Lapis.
2: Molto piacere, il commissario Montalbano.
1: Il primo tra i nostri volontari. Il commissario è venuto a trovarci, a informarsi sul nostro lavoro.
2: Sì, in particolare volevo avere notizie su Katia e Irina, due ragazze russe.
3: Irina? Ma ancora? Tommene Dio, che ha combinato stavolta?
2: No, niente di particolare. Volevo sapere se erano arrivate tutte e due insieme.
3: Sì, io me lo ricordo perfettamente. Erano molto spaventate, addirittura terrorizzate.
1: Sì, vero? Erano scappate all'insaputa dei loro, come dire, dei loro sfruttatori, ecco.
3: Lei sa come avvengono queste spatre, no? È terribile.
1: Sì, ma poi abbiamo trovato un accordo e le loro famiglie non hanno subito ripercussioni.
2: Che tipo di accordo?
1: L'unico che riescono a capire quegli animali, dottore mio. Ma grazie ai nostri sforzi, Irina e Katia hanno trovato un lavoro. Certo, non so che fine ha fatto la loro amica.
2: Amica? Quale amica?
1: Sonia. Non la conosce?
2: No.
1: È scomparsa dopo una settimana che era con noi. Una sera non è rientrata. E da allora non abbiamo avuto più notizie.
2: Dove alloggiano le ragazze?
1: In una nostra struttura. È sulla strada per Montaperto, nella parte alta di Vigata, appena fuori l'abitato.
2: Di vostra proprietà, immagino. Oh,
1: magari. Paghiamo un affitto, eppure piuttosto alto.
2: A chi?
1: A una società di Montelusa, la Mirabilis.
2: Mirabilis. Posso andare a trovare le ragazze?
1: Beh, a quest'ora... No, è che c'è l'ordine tassativo di non fare entrare nessuno. Capirà? Con tutte quelle donne, dei malintenzionati sarebbero capaci di qualsiasi cosa, lei capisce?
2: Di certo. Beh, ma mi possono accompagnare i suoi due collaboratori?
1: Sì, sì, sì, certo. Accompagnate voi il commissario e fate in modo che possa raccogliere tutte le informazioni necessarie, eh?
2: Grazie mille, cavaliere.
1: Grazie a lei.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
4: La struttura è molto grande.
3: Abbastanza. Prego, commissario.
2: Grazie. Quante ragazze ospitate al momento?
3: Ma 15 o 16.
2: E come le reclutate?
3: Dio mio, che brutta parola, reclutate.
2: Scusi, io non ho un vocabolario adatto. Lei come direbbe?
3: Perché so convinte, salvate, ecco.
2: Ah, e come le convincete a salvarsi?
3: Ogni tanto sono costretto a fare un giro dei locali notturni.
2: Ah, che compito gravoso. E come si regola?
3: Vede, una volta che ho individuato una ragazza un po' diversa dalle altre...
2: Diversa che significa?
3: Più riservata. Allora io l'accosto e comincio a parlarci.
2: Ma lei in questi giri si fa tutte le notti?
3: No, solo il sabato sera. Altrimenti lei capisce che facendo le ore piccole il mio lavoro normale andrebbe...
2: A puttane?
3: A rotole, commissario.
2: A rotole, certo.
3: Sono le ragazze.
5: Ragazze! Ragazze!
6: Pronto?
7: Dottore Mondalbano, Adelina sogno.
6: Oh, Adelina, che è successo?
7: Dottore, se lo scortò.
6: Che cosa?
7: Come figlio lo dovevo vedere.
6: Oh, hai ragione. E con tutte le cose che ho avuto da fare, sinceramente me lo sono dimenticato.
7: Mio figlio dice che è urgente.
6: Ah, e guarda, digli che domani mattina lo vado a trovare, va bene?
7: Buonanotte, dottore.
6: Buonanotte, Adelina.
8: Come ha fatto in taluni casi di violare regolamenti e norme costituzionali. Un'ultima cosa però, se la mia mi capisco, come dire, io capisco di tenere tesi contraddittorie.
6: Pronto?
9: Ciao, Salvo, sono io.
6: Oh, Livia, ma che piacere sentirti.
9: Che cosa stavi facendo?
6: Stavo cominciando a mangiare.
9: Che ti ha preparato, Adelina?
6: Una caponatina.
9: Ma perché non mi hai più chiamato?
6: Ho provato nei giorni scorsi a telefonarti, tu non mi hai risposto e...
9: Te la sei più sentita di riprovare?
6: Mi è mancato il coraggio.
9: Anche a me.
6: Come stai?
9: Come vuoi che stia. E tu?
6: Perché non vieni?
9: Lo vuoi davvero?
6: Dai, prendi un aereo e ti vengo a prendere all'aeroporto.
9: Ma non è meglio aspettare un po'?
6: Aspettare cosa?
9: Beh, che tu risolvi il caso di cui ti stai occupando.
6: No, io lascio perdere tutto.
9: Lo sai che poi non ce la faresti. Cominceresti a trovare le solite scuse. Dobbiamo parlare guardandoci negli occhi e prenderci tutto il tempo che ci vuole. Facciamo così. Appena sai di avere qualche giorno veramente libero, mi telefoni e io arrivo. D'accordo?
6: D'accordo.
9: Allora, a presto.
6: A presto.
9: Dormi bene,
6: Anche tu.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Inchiesta in Occidente del 1951. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buon ascolto.
2: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, terza trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla. Per questa trasmissione sono stati intervistati l'economista Appleby, il proprietario di un castello nell'Hampshire, il direttore del nightclub Embassy, il signor Stewart, commerciante, i minatori di Wolverhampton, il signor Jacobson, liftman d'albergo.

0: Che in Inghilterra viga un regime economico di tipo socialista, lo sapete bene tutti. Ma come tale sistema funzioni, quali risultati abbia dato sinora e come si armonizzi con le tradizionali libertà politiche degli inglesi, sempre vive ed operanti, è forse ciò che desiderate maggiormente conoscere. Quella inglese è stata ed è una rivoluzione senza lotte né disordini sociali, che ha avuto ed ha uno dei suoi essenziali pilastri nella tassazione dei cittadini da parte dello Stato. Attraverso lo strumento tributario, il governo laburista ha operato una profonda redistribuzione del reddito nazionale, dalle categorie più facoltose a favore delle classi popolari. Ascoltate il racconto che Sir Cuthbert de Houghton, forte proprietario terriero, ci fece nel suo storico castello Houghton Tower, nel Lancashire. Sir de Houghton, vorrebbe cortesemente dirci qual è la condizione nella quale è venuta a trovarsi l'aristocrazia inglese in conseguenza del nuovo indirizzo sociale di questo paese?
1: We find life very difficult at present. We are so heavily taxed.
2: Noi troviamo la vita piuttosto difficile al presente. Siamo tassati troppo e troviamo difficile perfino comprare l'avena per le nostre mucche. Tutto è molto diverso dai giorni in cui mio padre viveva qui. Pagava solo 6 pence per una sterlina ed aveva 22 servitori. Noi ne abbiamo ora solo 4 di servitori e per di più con non molto cibo e non molta carne. Abbiamo aperto il castello al pubblico e va molto bene. Per Pentecoste abbiamo avuto 5.000 persone in 4 giorni. Persone molto per bene che hanno apprezzato il castello, sono state molto felici guardando in giro e prendendo il tè qui. I visitatori passano il pomeriggio e girano per la casa. Pagano 2 scellini a persona e questo ci aiuta a vivere e ci permette di mantenere la casa come dovrebbe essere. Abbiamo vissuto qui fin dal 1100. Arrivammo con Guglielmo il Conquistatore.
1: And not very much food.
2: Abbiamo menato la vita di gentiluomini di campagna, facendo crescere grano, erba, mucche. Abbiamo praticato gli sport, particolarmente la caccia. Ci siamo occupati dei nostri dipendenti. Eravamo felici con loro ed essi erano felici con noi. Adesso la vita è cambiata. Siamo così tassati che io pago 16 scellini di imposta per ogni sterlina di reddito, cioè l'80% delle mie entrate. Pochi giorni fa una mia zia mi ha lasciato 1.300 sterline in eredità. Mi volevo comprare un'automobile con quel denaro, ma ieri ho ricevuto un assegno di sole 17 sterline dalla Banca d'Inghilterra. Questo è tutto quello che mi è rimasto delle 1.300 sterline. E questo vi mostra come la vita sia diversa oggi. Una volta stavo scrivendo nel mio studio verso mezzanotte ed un fantasma, poiché modestamente noi abbiamo un fantasma, un cavaliere armato, mi guardava al di sopra della mia spalla e rideva di me. Forse pensava a come un giorno la vita era diversa da quella che è oggi.
0: Esiste sempre, tuttavia, specie a Londra nei quartieri alti, una minuscola minoranza la quale, attingendo forse al proprio capitale non tassato, piuttosto che al reddito fortemente colpito, o facendo figurare come spese dell'impresa che dirige una parte della propria elevata remunerazione, conduce ancora una vita di lusso. All'Embassy, il ritrovo notturno più elegante di Londra, abbiamo rivolto alcune domande al direttore. Poco fa, all'ingresso, siamo stati protagonisti di una specie di cerimonia. La nostra investitura da parte della direzione di soci dell'Embassy, con firme, inchini, controfirme, altri inchini, pagamento di una simbolica sterlina a testa, inchini finali e ingresso nel nightclub. Da questa sera, con la tessera dell'Embassy in tasca, le nostre probabilità di incontrare e magari scambiare 2 parole con la principessa Margaret, l'Ali Khan e Re Farouk sono enormemente cresciute. Con un'aria quasi di scuse, il direttore, all'atto di accostarci il tavolo, ci sussurrò che Margaret era stata qui giovedì scorso, ma che questa sera a una certa ora sarebbe venuto Danny Kaye con qualche amica, molto graziosa del resto. E io mi sono ricordato che la sfortuna mi perseguita fin dal tempo in cui compravo la cioccolata per trovarvi la figurina del concorso. Ma il numero di varietà sta per finire e il direttore mi fa cenno che ha preparato un altro tavolo lontano dall'orchestra, qui, poco sulla mia sinistra, dove De Santis, l'operatore, ha già sistemato un secondo microfono.

0: Vuol dirmi il suo nome, per cortesia?
1: Ricci.
0: E se la domanda non è troppo indiscreta, mi vuole raccontare come è arrivato a Londra?
1: Io sono arrivato in Inghilterra, a Londra, 37 anni fa. E ho cominciato a fare il cameriere in una famiglia privata, a 5-6.000 la settimana di paga. E oggi mi trovo direttore generale dell'Embassy a 50-100 sterline la settimana.
0: Scusi, di dov'è lei?
1: Lugo di Romagna. Lugo di Romagna.
0: Mi pareva dall'accento. Questo è un locale alla moda, naturalmente.
1: Sì, uno dei migliori, credo, che ci sia a Londra. Il più bello che c'è, dove l'aristocrazia frequenta tutti gli artisti.
0: Senta, signor Ricci, mi spiega il segreto di questo locale? Qual è il segreto del successo del locale?
1: Prima di tutto, il locale è una posizione di Londra, una delle migliori, che serve in Bond Street. Poi la clientela è una delle migliori, è frequentato da gente come si deve, duca, baroni, sai, artisti, e il locale è bellissimo, sento che è molto caro.
0: Ecco, a questo proposito vorrei farle una domanda. Ci avevano detto in questi giorni di permanenza a Londra che il cosiddetto regime di austerità imposto agli inglesi aveva di conseguenza reso un po' difficile la vita a locali di gran lusso come questo.
1: No,
0: è vero?
1: A noi personalmente non ha fatto nessuna differenza. Ci saranno un po' meno clienti, ma quei clienti ci sono, spendono come si spendevano 30 anni fa.
0: Secondo la sua esperienza diretta di direttore di questo locale, ha potuto constatare che il livello medio di vita degli inglesi si sia abbassato?
1: Non credo. Sono certo che è uguale, quasi differenza minima, se c'è una differenza.
0: Non ha notato che si sia verificata una maggiore distribuzione della ricchezza?
1: No. Uguale come prima.
0: Chi aveva quattrini prima li ha anche oggi.
1: Sono più che persuasi.
0: Lei naturalmente ha il locale frequentato da una clientela internazionale.
1: Uno delle migliori clientele.
0: Quale clientela preferisce lei?
1: Io, i svedesi, i polacchi, sono brava gente, gli inglesi.
0: Mi vorrebbe nominare qualcuno dei personaggi celebri che hanno frequentato l'Embassy?
1: Beh, qui c'è stato il famoso principe di Galles, la duchessa di Kent, principessa Margherita, è stata qui anche lei, Danny Kaye l'artista, Humphrey Bogart è stato qui, Prince Ellicant, e via di Betty Davis, Judy Garland, le sorelle Vanderbilt e via via, se ne vorrei contare di migliaia e migliaia, adesso non ce l'ho presente.
0: Grazie signor Ricci, è stato molto gentile, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Ma la silenziosa rivoluzione tributaria, oltre ai ricchi e agli agiati, colpisce in particolar modo i ceti medi. A Manchester, in una sosta del nostro viaggio, sentimmo varie persone e fra tutte ci parve che il signor John Stewart rappresentasse meglio quel tipo di uomo medio che andavamo cercando.

0: Nel riconoscere che la borghesia in questo paese è da un punto di vista economico in una situazione assai più difficile a causa delle forti tassazioni. Essa deve mantenere un certo tono per quanto riguarda le apparenze, eccetera, rispetto alla classe lavoratrice, che in molti casi può aumentare le proprie entrate con lavoro extra. In molti casi i giovani della borghesia emigrano nei Dominions, specie nel Canada, dove i generi alimentari non sono razionati e le tasse sono meno forti. And taxation
1: is lighter. In particolare, quali restrizioni si devono osservare nei consumi? The principal restriction
0: prevailing in this country is the rationing of food. Attualmente, la principale restrizione in questo paese è il razionamento dei generi alimentari. Infatti, sono quasi tutti controllati dallo Stato, altrimenti i prezzi sarebbero molto alti. In altre parole, se i generi alimentari non fossero razionati, soltanto le persone economicamente più fortunate potrebbero acquistarli. Vale a dire che la classe con il reddito più basso sarebbe naturalmente contenuta negli stretti limiti del proprio potere di acquisto. Generalmente parlando, i tessuti non sono razionati, ma le compere sono limitate principalmente a causa del recente mondiale aumento dei prezzi della lana. L'eccezione si ha nel caso dei tessuti noti sotto il nome di utilitari, che non possono essere venduti a prezzi più alti di quelli fissati dal governo. E questo perché si desidera che la classe con reddito più basso possa acquistarli. Per quanto riguarda questo presente regime di austerità, il pubblico non ha altra via di uscita che quella di accettare l'inevitabile. Ma si rende conto che è molto meglio accettare questa disciplina piuttosto che la possibilità di un'altra guerra con le sue orrende conseguenze.
1: Un altro pilastro del sistema economico socialista britannico è la nazionalizzazione compiuta già da alcuni anni delle industrie del carbon fossile, dell'elettricità e del gas, nonché dei trasporti ferroviari e stradali, cui si è aggiunta di recente quella dell'industria dell'acciaio. Un mattino alle 5.30, proprio quando si effettuava il cambio di turno, registrammo nella miniera di carbon fossile presso Wolverhampton queste interviste.
2: Mr. Nelson, ci vuol parlare delle caratteristiche della miniera, per favore?
3: Hilton Main is a moderate size colliery.
0: Questa è una miniera di media grandezza. Produce 450.000 tonnellate all'anno. Le riserve di carbone sono di oltre 175 milioni di tonnellate, per cui si suppone si esaurirà fra oltre 300 anni. Va da 650 a 1100 yards. Lo spessore di carbone va dai 3 ai 6 piedi.
2: E ci può dire come è stato indennizzato l'antico proprietario?
3: The negotiations are proceeding at the moment for the repayment.
0: Le negoziazioni procedono per il ripagamento al vecchio proprietario, ma non è stato ancora stabilito nulla di preciso.
2: Mr. Nelson, quali risultati ha dato il nuovo regime di gestione della miniera?
3: Well, the results are that we were producing 6,000 tons.
0: Prima della nazionalizzazione producevamo 6.000 tonnellate alla settimana. Oggi ne produciamo 9.000. Si spera di raggiungere entro breve tempo una completa riorganizzazione dei servizi di produzione, come è già nel progetto dello Stato.
2: E lei, signor Parks, può dirci se è stata migliorata l'assistenza sociale?
3: The conditions and the improvements you mean? Well,
0: molti miglioramenti ci sono stati dopo la nazionalizzazione. Prima della nazionalizzazione dovevamo pagare 6 pence alla settimana per il bagno e provvedere una certa quantità extra di carbone. Tutto questo adesso è gratis. E ci sono altri benefici sociali, come per esempio paghiamo un penny alla settimana per incidenti fatali e provvediamo anche al sostentamento per le vedove e i bambini, per cui paghiamo un penny alla settimana, il che è buona cosa. E poi ci sono molte cose migliorate e tanti altri benefici.
2: Sicché trovate che la nazionalizzazione vi ha giovato?
3: Oh yes, there's no doubt under the Labour government.
0: Ci sentiamo molto più sicuri sotto questo governo come non ci siamo mai sentiti nei tempi passati. Con il nuovo governo guadagniamo circa 55.000 lire al mese, lavorando 6 o 7

0: giorni alla settimana, mentre invece prima solo 3 giorni alla settimana.
1: Senta, lei è venuto fuori dalla miniera proprio adesso, ma ha seguito la discussione. È della stessa opinione del signor Parks?
2: I've just come off the night shift. I'm employed as a colliery deputy.
0: Ho appena finito il mio turno di notte. Sono un rappresentante della commissione dei lavoratori sotterranei. Il mio parere è che dopo la nazionalizzazione le condizioni di lavoro per i minatori sono migliorate enormemente dopo il mio inizio da ragazzo 21 anni fa. Le condizioni generali, le gallerie nelle miniere e le condizioni sociali sono enormemente migliorate. I minatori, dalla nazionalizzazione a questa parte, stanno meglio di quanto non siano mai stati.
1: La nazionalizzazione delle industrie chiavi in Inghilterra è certo fra i provvedimenti che più hanno agevolato la politica laburista del pieno impiego, cioè dell'assicurazione a tutti del diritto al lavoro. In realtà la disoccupazione è ben poco rilevante, si aggira oggi sulle 300.000 unità. Ma un altro muro maestro del regime socialista inglese è il vasto e complesso sistema di assicurazioni sociali che tutela ed accompagna ogni cittadino dalla culla sino alla morte. Tutti, dal più ricco al più povero, contribuiscono obbligatoriamente a questi servizi sociali, la cui forte spesa è peraltro integrata dallo Stato con una quota delle entrate tributarie, con che si opera una redistribuzione del reddito nazionale a vantaggio soprattutto delle classi popolari. Quanto costa in particolare all'Inghilterra il gigantesco servizio sanitario di cui tutti si avvantaggiano con una spesa settimanale assai modesta e che ha trasformato ad esempio i medici in stipendiati dello Stato? Ce lo ha precisato l'economista Appleby, uno dei dirigenti del maggiore quotidiano economico-finanziario di Londra. Crede che il costo dei servizi sociali assorba troppo del reddito della nazione?
0: Per rispondere a questa domanda, credo di dover prima dire qualcosa riguardo al costo dei servizi sociali comparati agli altri costi del bilancio dello Stato. Prima di tutto, il bilancio nell'insieme è equivalente al 40% del reddito nazionale. Nel bilancio si possono ravvisare grandi settori di spese. Se prendiamo prima di tutto le spese per il riarmo, per quest'anno esse incidono sul bilancio per il 40%. Il debito nazionale ascende ad un 10% e ciò che comunemente chiamiamo in questo paese servizi sociali assorbono un altro 40%. E resta infine un altro 10% che va per spese generali e di amministrazione. Le spese per i servizi sociali, che ascendono, come ho detto, ad un 40%, includono alcune voci che non possono essere considerate come servizi sociali, come per esempio le spese per l'educazione. Ci sono poi 3 grandi blocchi che assorbono 400 milioni di sterline ciascuno. Servizio sanitario, quella parte cioè pagata dal Tesoro e che non comprende i contributi individuali pagati settimanalmente per i nostri servizi di assicurazione. Ci sono poi i prezzi politici nel settore dell'alimentazione. E infine le assicurazioni nazionali. Se intendete per costo di servizi sociali il costo del servizio sanitario soltanto, il totale di 400 milioni di sterline è uguale al 10% del bilancio totale. E questo di per sé stesso non può essere chiamato un onere insopportabile.
1: Ma il sistema economico laborista favorisce ancora e soprattutto le classi meno abbienti con i prezzi politici, cioè con i sussidi statali che coprono in parte i modici prezzi dei generi alimentari razionati. Oltre alle carni bovine, sono razionati in tutto il paese con prezzo calmierato le uova, i grassi animali, lo zucchero, il tè. Da questa disciplina alimentare trae particolare profitto la grande massa della popolazione, perché esiste sì un mercato libero di taluni prodotti razionati, ma i prezzi sono così alti che solo i ricchi possono permettersi di acquistarli e consumarli extra tessera. Se le razioni alimentari sono abbastanza abbondanti dal punto di vista quantitativo, non altrettanto può dirsi sotto l'aspetto della qualità, difettando la dieta di carni bovine e di cibi freschi. Ma perché vige in Inghilterra questo tesseramento alimentare che non esiste in nessun altro paese dell'Occidente europeo? Uno dei motivi è che lo Stato, facendo vendere i generi razionati a prezzi più bassi del mercato libero ed accollandosi la differenza tra i due prezzi, così come pure fa per alcune materie prime industriali, non solo garantisce a tutti il soddisfacimento delle esigenze fondamentali, ma anche modo di intervenire nel controllo e nella disciplina dei prezzi, dei salari e del costo della vita. L'altra ragione, essenziale, è che il paese, fortemente impoverito dalle spese e dalle perdite dell'ultima guerra, ha dovuto ridurre le importazioni dall'estero in confronto alle esportazioni, onde evitare la caduta della propria moneta. Qual è oggi la situazione della sterlina? Ci risponde ancora l'economista Appleby.
3: Yes, that's quite true. The position of sterling has strengthened considerably.
0: La posizione della sterlina si è rafforzata sin dall'anno scorso. E ciò è dovuto in gran parte alle limitazioni sulle importazioni fatte immediatamente prima e immediatamente dopo la svalutazione della sterlina nel 1949. Ma la situazione non è la stessa adesso rispetto a quella della fine dello scorso anno e come risultato non è proprio così solida come una volta. La ragione di ciò è che la Gran Bretagna importa ora molto più di quanto non importasse alla fine dello scorso anno, in parte per ricostituire le riserve utilizzate nel periodo di ridotta importazione, e in parte a causa delle maggiori importazioni rese necessarie dalle esigenze del riarmo. Le statistiche per i primi 5 mesi di quest'anno dimostrano che l'esportazione è aumentata del 16% e l'importazione del 38%. Il costo delle nostre importazioni sta salendo molto più rapidamente che non il valore delle nostre esportazioni.
1: La necessità di salvare la sterlina e gli oneri del riarmo sono quindi la causa della politica di austerità e degli attuali imbarazzi della ripresa economica britannica. Ma la coscienza e la disciplina con cui il paese ha accolto ed osserva tale stato di cose dimostrano che gli inglesi vogliono e sanno conciliare la grande opera di giustizia sociale in atto nella loro isola con le libertà politiche fondate su un solido contenuto economico e con la difesa della democrazia per loro stessi e per il mondo occidentale. Ma il riconoscimento di certe necessità contingenti non distrae l'inglese dal suo profondo desiderio di pace, anzi proprio in esse vede un modo di preservare la pace. E qui ci piace concludere la serie delle trasmissioni sull'Inghilterra presentandovi il personaggio più umile e più umano forse fra quanti abbiamo avvicinato. Un liftman d'albergo incontrato a Liverpool. Un personaggio senza veste ufficiale e che sfugge apparentemente dalla linea della nostra inchiesta, ma consentiteci di dirvi che è stato il più consolante fra tutti gli incontri inglesi. Si chiama Jacobson. Vive in una piccola casa annerita dal carbone alla periferia, in una strada con la chiesa e la scuola. Per tutto il tempo della nostra visita si mantenne in piedi vicino alla finestra e guardava fuori. Mr. Jacobson, lei ha dunque 9 figli?
4: I have 9 children.
0: Sì, ho 9 figli, 6 figli e 3 figlie.
1: E vivono tutti qui con lei?
4: No, they don't all live with me.
0: No, non tutti vivono con me. 3 figli ed 1 figlia sono sposati. A casa ora ci sono mia moglie e 2 figli. Un ragazzo è nell'aviazione.
4: There are Air Force.
1: Scusi, qual è la sua professione?
4: Well, I work as a lift attendant.
0: Lavoro come liftman in un albergo di Liverpool, l'Adelphi Hotel.
1: Okay. Scusi se le ricordo una cosa spiacevole. Lei è stato ferito durante l'ultima guerra?
4: Well, no, I was wounded in 1914 war.
0: No, sono stato ferito nel 1914. Ho 58 anni ora, vado per i 60. Sono stato 3 anni e 7 mesi in Francia e ferito a Passchendaele nel 1917. Poi sono tornato al mio lavoro all'albergo di Liverpool, dove ero prima della guerra, e che non ho più lasciato da allora. Ho avuto dei figli sotto le armi in quest'ultima guerra. Ne ho perduto uno di 29 anni. 3 erano nella marina mercantile e 1 nell'esercito. Questo ritornò assai mal ridotto dalla campagna d'Italia. 60 schegge, una costola tolta e una parte di polmone. Ma una piccola pensione e la casa. Ha un buon lavoro a Brighton, nel sud d'Inghilterra, con la moglie e i bambini. Lavora da falegname. Fa anche da guardiano ad un gruppo di baracche e ne riceve in compenso una bella piccola casetta, molto, molto carina, e tutti i servizi.
4: As a sort of power caretaker of a barracks in Brighton, the Yeomanry Barracks, and has the benefit of a house, very nice little house, sort of free, rent free, and other accommodations.
1: Mr. Jefferson, vorrei farle ora una domanda a bruciapelo. Cosa pensa di questa Europa che non è mai in pace?
4: Well, with my experience of the war, I think the world wants peace. Wants it badly.
0: Per la mia esperienza della guerra, io credo che il mondo vuole la pace. La vuole molto. Quando avete perduto un figlio, un altro tornato assai malconcio, un altro via in Nuova Zelanda da oltre 15 anni e che è stato silurato non meno di 3 volte, capite che non c'è bisogno di guerre. Il mondo vuole la pace. Io non capisco perché tutti non lottiamo per averla. Dobbiamo trovare un modo per uscire fuori da questa amarezza e sconvolgimento, perché nessun paese ha mai avuto benefici dalla guerra. C'è solo desolazione e distruzione, dopo. E ancora ho visto 3 guerre. La prima a Boera, quella del 1914-18, e poi ho assistito all'esperienza di questa guerra con i suoi spaventevoli bombardamenti. Una notte dopo l'altra dovevamo correre nei rifugi. Tutte queste distruzioni che vedete intorno sono state fatte dalle bombe. Quella era una scuola ed è stata distrutta. Ed ora la ristanno costruendo proprio qua. E questo succedeva sempre. La chiesa è gravemente danneggiata. Questa casa è stata sconquassata. Per 3 notti siamo stati fuori. Bombe inesplose erano tutte intorno. E chi vuole la guerra? Questa esperienza è troppo cattiva per tutti.
4: This house was shattered a bit, and for 3 nights we were bombed out with unexploded bombs all around the place. Well, who wants war? That experience is too bad for anybody.
1: Crede che si possa arrivare ad un accordo fra i popoli europei? E crede che il popolo inglese possa partecipare a questa unione, Mr. Jacobson?
4: Well, I think the English have proved to the world over the last few years that they do want peace.
0: Ma io credo che gli inglesi abbiano provato al mondo che vogliono la pace. Questa è la nazione più amante della pace del mondo. Noi vogliamo la pace in questo paese. Noi la vogliamo, lottiamo per essa. E credo che alla fine raggiungeremo un accordo. Spero in Dio che sarà presto. Lo spero che sarà presto. Il popolo inglese vuole la pace, non vuole la guerra, ne ha avuto abbastanza. Ci sono poche città nella Gran Bretagna che non hanno sofferto per la guerra. E questa ultima guerra è stata una cosa troppo brutta e non ne vogliamo una ripetizione. Che cosa sarà della prossima generazione se avremo un'altra guerra? Questa casa era abbastanza triste quando abbiamo perduto nostro figlio e quando l'altro è tornato disfatto dalla campagna d'Italia. È arrivato in una nave ospedale. Era un bel ragazzo con l'avvenire di diventare campione dei pesi massimi. Tutto così desolante. Onestamente credo che questo paese vuole la pace più di ogni altro paese nel mondo. Lotta per averla e farà tutto quello che può.
4: This country wants peace more than anybody else in the world. They'll strive for it. They'll do everything they can for it.
1: Le parole dell'umile lavoratore di Liverpool, così umane e sincere, sono l'espressione di un sentimento nuovo nel popolo inglese. Un popolo che ha compiuto una pacifica ma profonda evoluzione sociale e che teme ogni avventura, più paurosa e deprecata di tutte, la guerra, come un rischio in cui i benefici conquistati potrebbero venire perduti. Questa è forse la più valida ragione del riserbo e della prudenza degli inglesi nei riguardi dell'Europa continentale. Ma a noi oggi importa riconoscere che se l'Inghilterra si oppone alla decadenza, se il suo popolo confida in un avvenire di benessere e di pace, questi sono sintomi positivi, confortevoli anche per noi tutti. Possiamo rammaricarci che l'esperimento sia isolato, che gli inglesi non vogliano lasciarsi distrarre dalle nostre pene. Ma ciò è sempre preferibile ad una debolezza interna che avrebbe fatalmente ripercussioni nocive in tutto l'Occidente. D'altra parte, come abbiamo sentito, gli inglesi di più alto intelletto sono già con noi, o almeno vicini a noi. Se noi pure sapremo opporci alla disperazione e alla sfiducia, non sarà poi difficile incontrarci e intenderci. Tocca forse al continente dimostrare oggi una tenacia, una volontà pari a quelle che animano la Gran Bretagna. Tocca a noi dimostrare agli inglesi che un'intesa fra europei non può essere un'impresa fallimentare.
5: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti.

Avete ascoltato l'Inghilterra, terza e ultima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia, radiocronista Sergio Zavoli.

0: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo: Antonio La Trippa. Italiano, vota Antonio La Trippa. Italiano, vota La Trippa.
1: Via sugo!
2: Brutto mascalzone, figlio del...
0: Italiani! Italiani! Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione. Scegliete un numero solo che è tutta una garanzia, tutto un programma. 47!
1: Morto del Papa!
2: E fessa chi non sta zitto! Ma guarda che numero mi hanno dato!

0: Allora, silenzio, la storia. Un aereo che vola sull'Atlantico. E sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. A un certo momento i piloti si accorgono di un drammatico errore. È stato riempito un solo serbatoio dell'aereo. Entro 10 minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato. Allora il capopilota dice: forza, i paracaduti subito. Quello li prende, si investono due di loro, poi dagli agli altri, ma guardi che gli altri sono 5, ci sono 4 paracaduti, come mai? Beh, comunque non possiamo farci niente, dagli, si arrangeranno loro. Joe Biden prende il primo e dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin dice: questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice: questo spetta a me perché sono il politico più intelligente del mondo. L'assistente del Papa dice: a lei, Santità, si mette il paracadute. No, caro, mettilo tu perché io ho la mia vita ormai l'ho consumata. Ma guardi che sono rimasti due paracaduti. Due paracaduti? E come mai? Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto.
1: Amava raccontare barzellette durante la sospensione dei lavori Silvio Berlusconi, tanto che una volta il parlamentare del PD Andrea Sarubi lo denunciò su Twitter, scattando tanto di foto vietata dal regolamento.

un gruppo di viaggiatori viene sequestrato da dei feroci selvaggi in piena foresta equatoriale. Il capovillaggio organizza una specie di processo sommario, ovviamente senza alcuna garanzia. Si fa portare avanti il primo degli sventurati e lo mette di fronte a una secca alternativa: scegli morte o bunga bunga. Il poveretto, ovviamente, di fronte alla morte opta per il bunga bunga. Capovillaggio, con un gesto rapido, lo affida a degli altri membri della tribù che a questo punto applicano il bunga bunga allo sventurato, che consiste in una sorte di torture di ogni tipo, di violenze, di efferatezze di ogni genere. Il secondo sequestrato aveva origliato e aveva capito il rischio del destino. A questo punto, portato anche lui davanti al capovillaggio, che lo mette di fronte alla secca alternativa, bunga bunga o morte, con orgoglio risponde: morte. E il capovillaggio, con sadismo: va bene morte, ma prima un po' di bunga bunga anche a te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: Amici sportivi, bentornati al Super Club. È davvero un piacere tornare a raccontare le gloriose stagioni del Genoa. Dunque, eravamo rimasti al racconto della stagione 2005-2006. Certo, non una stagione fortunata per il Genoa, che quell'anno si ritrovò nuovamente in Serie C. Sulla panchina rossoblù arrivò inizialmente mister Giovanni Vavassori, che dopo alcune iniziali difficoltà riuscì ad inanellare una serie di vittorie. Subito dopo le quali però la squadra mostrò nuovamente una flessione importante che costò il posto al tecnico bergamasco, che venne dunque sostituito da mister Perotti, salvo poi tornare una volta fallito l'obiettivo della promozione immediata. Il Genoa comunque conquistò i playoff. I rossoblù superarono la Salernitana nel doppio confronto per miglior piazzamento in classifica, arrivando fino alla finale, di fronte il Monza. Il Grifone riconquista la Serie B. Certo, però quell'anno resterà nelle memorie di tutti anche per un tragico evento. Il 3 ottobre del 2005, il mondo del calcio, il mondo dello sport, piansero la dipartita del professore Franco Scoglio. 8.000 persone tributarono l'ultimo saluto al professore durante i funerali che si tennero a Genova. Poi nel novembre 2005 il presidente e maggior azionista Enrico Preziosi decise di cedere a titolo gratuito il 25% delle proprie azioni alla neonata Fondazione Genoa 1893 e ad ogni modo la serie di cambiamenti portarono alla stagione 2006-2007. Torniamo dunque al racconto calcistico di queste stagioni facendolo in compagnia di due super ospiti del Super Club. Il primo risponde al nome di Giuseppe Sculli. Giuseppe, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua storia calcistica con il Genoa ebbe inizio nell'estate del 2006, quando diventasti per l'appunto ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa del presidente Enrico Preziosi. I rossoblù quell'anno si ritrovarono a giocare nel campionato cadetto, dopo aver conquistato l'anno prima la vittoria del campionato di C1 ai playoff. Per la stagione 2006-2007, dunque, il presidente Preziosi affidò la guida tecnica della squadra al mister Giampiero Gasperini. Gasperini quell'anno guidò la squadra a compiere una vera e propria impresa sportiva con il terzo posto finale in classifica alle spalle di Juventus e Napoli. Il Genoa realizzò dunque un doppio salto di categoria e senza disputare i play-off per la prima volta nella storia da quando vennero introdotti grazie al margine di 10 punti ottenuti sulla quarta classificata, il Grifone volò in Serie A. Che ricordo hai di quelle prime emozioni vissute a Genova, Beppe?
5: Stupende, perché praticamente io rientro alla Juve che c'è stato Calciopoli, quindi rientravo da un prestito che ero appena terminato a Messina e la Juve praticamente mi ha tra virgolette regalato a Genova, dove io ritrovo Gasperini che mi aveva allenato a me nel settore giovanile della Juve, l'ho avuto per 5 anni, quindi lo ritrovo a Genova. È stata un'annata stupenda perché poi siamo andati in Serie A e era la Serie B con la Juve, Napoli, noi, quindi diciamo che è stata un'annata particolare ma ricca di soddisfazioni, quindi è stata un'annata strepitosa, 10 punti sulla quarta, quindi non ci sono stati i playoff, quindi diciamo che è stato un campionato bellissimo.
4: Ma Giuseppe Sculli non fu l'unico acquisto di quella stagione, perché nel mercato di riparazione tornò ad indossare la maglia rossoblù un altro calciatore che farà la storia di questa società, Domenico Criscito. Domenico, benvenuto anche a te al Super Club. Dunque, la tua storia d'amore in realtà con il Genoa ebbe inizio nel 2002, quando Claudio Onofri ex difensore di Genoa e Torino, ti vide giocare nello Sporting Volla e da lì ti portò a giocare nelle giovanili del club. Il 7 giugno del 2003 arrivò l'esordio in Serie B nella partita Genoa-Cosenza, terminata 3-0 per i Grifoni. Poi per due anni passasti invece in comproprietà alla Juventus, dove affinasti le tue qualità nella squadra primavera, vincendo tra l'altro nel 2006 il campionato di categoria. Così per la stagione 2006-2007 tornasti a 19 anni al Genoa per giocare la prima vera stagione in prima squadra. Quell'anno il Gasp vi portò fino al terzo posto in classifica, staccando di 10 punti il Piacenza, e così conquistaste dopo 13 lunghi anni la Serie A. Che ricordo hai di quella prima stagione a Genova? E che emozione fu conquistare la Serie A da protagonista con quei 4 pesantissimi gol realizzati?
0: Beh, sicuramente grandissimi ricordi. Era il mio primo anno vero da professionista, avevo appena 20 anni e mi trovai in una squadra forte, perché Genoa allora ci furono giocatori forti come Ad Ayrton, come De Rosa, Bega, giocatori d'esperienza e comunque che mi hanno accolto molto bene. Ero un bimbo tra virgolette, però in campo mi hanno dato una grossa mano, e se quell'anno ho fatto bene, merito anche loro, che mi hanno aiutato gara dopo gara a diventare sempre più grande. E caso strano, quando c'è stata la matematica della promozione, io ero europeo under 21, quindi non me la sono goduta appieno la festa, e quindi ho gioito da lontano e poi dividevo la camera con Nocerino, che quell'anno noi ci giocavamo la promozione col Piacenza. Lui giocava nel Piacenza, io giocavo nel Genoa, quindi l'abbiamo seguita, eravamo in Olanda, l'abbiamo seguita dall'Olanda, e per me ci fu una grande gioia, per lui un po' meno, però a fine gara mi fece complimenti.
4: Domenico, avendo riscattato il tuo cartellino nel gennaio del 2007 per 7 milioni e mezzo di euro, per la stagione 2007-2008 ti ritrovasti a giocare con la Juventus di mister Ranieri, ma dopo solo 8 partite non trovasti più spazio in quella squadra, dove a quanto pare prese il tuo posto un certo Giorgio Chiellini. Così il 4 gennaio del 2008 tornasti in prestito al Genoa, dove ritrovando i tuoi compagni e mister Gasperini contribuisti al raggiungimento del 10° posto finale in classifica, raggiunto proprio a fine stagione.
0: Sì, il primo anno in Serie A fu un po' particolare. Alla quarta giornata ci fu un Roma-Juventus, io giocavo difensore centrale, contro di me incontrai Francesco Totti, non uno qualsiasi, e quel giorno lui con la sua bravura, con la sua esperienza mi fece girare la testa, la verità è questa. Poi alla Juve giustamente volevano i risultati, a quel punto vedevano Chiellini più pronto di me, che prima di quella partita Giorgio giocava a terzino sinistro. Quindi se Giorgio ha fatto quella carriera dopo mi deve dire grazie. E niente, poi il mister decise di cambiare, e a quel punto allora a gennaio decisi di tornare al Genoa, dove c'ero già stato l'anno prima, dove Genoa mi ha riaccolto a braccia aperte, e da lì a giugno ho fatto un buon campionato.
4: Decisamente più entusiasmante si rivelò essere la stagione 2008-2009. Mister Gasp chiese e ottenne dalla società alcuni rinforzi: Papastatopoulos, Bocchetti, Ferrari, Thiago Motta e un ritorno all'ultima giornata di mercato del principito Diego Milito. La storia narra che quell'operazione last minute venne messa a segno dal figlio del presidente, Fabrizio Preziosi. Ad ogni modo, quell'anno il Genoa disputò un campionato pazzesco, indimenticabile per tutti i tifosi. Fin dall'inizio partiste forte in Serie A, vincendo tra l'altro il 99° derby della Lanterna contro la Sampdoria, arrivando così a chiudere il girone di andata al 4° posto. Il Genoa continuò quel cammino entusiasmante, vincendo anche il 100° derby giocato nel girone di ritorno, evento che non accadeva dalla stagione 64-65. Memorabile inoltre fu la vittoria ottenuta contro la Juventus di mister Lippi, battuta 3-2. Quel calcio spettacolare vi portò a chiudere il campionato al 5° posto finale, conquistando così la qualificazione alla Coppa UEFA, riportando dunque il Genoa in Europa dopo 18 lunghi anni. Che stagione fu, Domenico?
0: È una stagione straordinaria, c'erano giocatori di grandissimo livello in squadra e fu davvero una stagione indimenticabile. In casa eravamo devastanti, perdemmo quell'anno solo con l'Inter di Mourinho, che poi fu campione d'Italia. E conquistammo l'Europa e fu una grande gioia a fine stagione festeggiare con i nostri tifosi che aspettavano da tanto tempo quel momento, e regalare a loro una gioia così grande per noi fu incredibile.
4: Giuseppe, vorremmo sentire anche le tue emozioni vissute in quell'anno calcistico davvero indimenticabile.
5: Quella secondo me la più bella in assoluto vissuta a Genova, perché è stata un'annata pazzesca, piena di soddisfazioni, perché poi come appena detto l'ultimo secondo di mercato è arrivato Diego Milito, ha fatto 26 gol. Io quell'annata là è stata forse una delle più belle, hanno fatto mi sembra 8 o 9 gol. Abbiamo raggiunto l'Europa League a pari punti mi sembra con la Fiorentina, che era quarta, che ha fatto la Champions. Diciamo che è stata un'annata pazzesca, veramente bellissima. Poi giocare insieme a Diego Milito, Thiago Motta, campioni veramente esemplari. Diciamo che quella squadra lì era perfetta, una perfetta macchina. Abbiamo vinto i derby, anzi stravinto i derby. E poi anche con la Juve, diciamo che abbiamo fatto un campionato veramente alla grande.
4: Senti, ma cosa vuol dire vincere un derby della Lanterna?
5: Vincere il derby, ma non solo della Lanterna, vincere il derby in particolare quando vinci, diciamo che per 6 mesi, finché non ci sarà di nuovo il derby di ritorno, per la gente, anche per noi calciatori, mentalmente vai più forte, diciamo che è una spinta in più.
4: Bene ragazzi, siamo arrivati alla stagione 2009-2010 che si aprì con le cessioni di Milito e Motta all'Inter, mentre dal mercato arrivarono a rinforzo Hernán Crespo e Rodrigo Palacio. Buone le partenze in Europa League ed in campionato, il Genoa sembrò non accusare l'assenza del Principitoli davanti. Poi però in campionato accusaste un evidente calo, mentre nella Coppa Europea fu proprio

0: per una nuova qualificazione in Europa. Arrivaste così a chiudere in campionato con il nono posto finale, pari merito con l'Atalanta. Beppe.
1: Diciamo che anche quella stagione è stata una stagione molto positiva, con col fatto che Diego Milito e Thiago Motta sono andati all'Inter, ci poteva essere un contraccolpo, invece il presidente insieme a tutto lo staff con Gasperini hanno fatto arrivare sia Crespo che Palacio, diciamo che tutte e due sono stati sempre due campioni, e quindi l'annata è stata pure positiva, di più forse in Europa. Tra l'altro io avevo fatto un gol all'ultimo secondo con Lille, il 3-2, e poi siamo usciti in casa con il Valencia, e quindi diciamo che in Europa siamo andati molto bene, in campionato un pochettino meno, e infatti abbiamo chiuso l'annata al nono posto.
0: Passiamo dunque al campionato 2010-2011. Dopo 5 mesi dall'inizio del torneo avvenne l'avvicendamento sulla panchina del Genoa tra mister Gasperini e il nuovo tecnico mister Davide Ballardini. Nel frattempo dal mercato arrivò a vestire la maglia rossoblù anche Luca Toni. Il campionato dei Grifoni fece registrare molte prestazioni altalenanti e a fine stagione chiudeste al 10° posto finale. Giuseppe, poi da lì passasti alla Lazio per qualche mese, iniziando un via vai tra Genova e Roma. Che cosa accadde?
1: Stagione 2010-2011, io a gennaio arriva una proposta della Lazio e io insieme al presidente e all'allenatore decido di cambiare. Sono andato a Roma, ho firmato 4 anni di contratto con la Lazio. Esattamente un anno dopo sono tornato a Genova per diciamo tra virgolette perché l'amore verso il Genova era grande, poi avevo la famiglia a Genova perché non si erano spostati con me, quindi alla fine mi era nato appena un bambino, quindi sia per il Genova che per mio figlio sono voluto ritornare sbagliando, perché poi alla fine il Genoa non mi riscattò e io tornai alla Lazio. La Lazio giustamente mi ero andato via un pochettino con il malumore della società, perché tutti mi volevano tutti che restassi lì, il presidente, Igli con Reia, che c'era mister Reia, e io quando poi sono tornato mi sono trovato fuori squadra, quindi questa non è stata una buona scelta, diciamo, però per amore per il Genova e per mio figlio che era a Genova l'ho fatto, sì, ho pagato di conseguenza, diciamo, però resta positiva la stessa l'annata.
0: Domenico, che ricordo hai di quella stagione? Poi il 27 giugno, tra l'altro, del 2011, anche tu lasciasti Genoa per accettare il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo per 11 milioni di euro. Che cosa accadde?
2: Siamo partiti bene, poi c'è stato un calo verso novembre, dicembre, se non ricordo male, e ci fu il cambio allenatore. E con l'arrivo di Ballardini siamo riusciti ad acquisire quella solidità che poi ci ha permesso di salvarci in modo tranquillo alla fine del campionato. E alla fine di quel campionato ci fu il mio trasferimento allo Zenit e durante quella finestra di mercato ero stato anche molto vicino a Napoli, però poi non si è fatto nulla e in quel momento allora diedi la mia disponibilità a Spalletti, che allora era lì allo Zenit, e mi sono trasferito in Russia.
0: Che momento è stato quello? Sì, insomma, intendo quello dei saluti al Genoa.
2: Beh, è difficile perché comunque quando si va all'estero c'è sempre un punto interrogativo. Poi nel momento in cui sono arrivato a San Pietroburgo avevo capito che era la scelta giusta, perché sono arrivato in una bellissima città, mi hanno accolto molto bene, allenatore italiano, staff italiano che mi ha dato una grande mano e poi come tu sai sono rimasto lì 7 anni, sono stati 7 anni bellissimi.
0: Arrivò dunque il campionato 2011-2012, per il Genoa fu davvero travagliata quella stagione. Inizialmente la squadra venne affidata alla guida di mister Malesani, che venne sostituito poi da mister Pasquale Marino. La squadra non riuscì a riprendere quota. Dal mercato di riparazione Beppe Sculli fece ritorno a Genova, cercando di contribuire a porre rimedio alla crisi di risultati. Crisi che portò ad un triste episodio nel post-gara contro il Siena, quando gli ultras genoani arrivarono a costringere i propri giocatori a levarsi la maglia di dosso, poiché fin lì, secondo secondo il loro avviso non era stata onorata. Nel frattempo tornò mister Malesani al posto di mister Marino, ma ancora una volta sulla panchina genoana avvenne un cambio con l'insediamento di mister Gigi De Can.

0: Il Genoa rischiò la retrocessione e tutto si sarebbe deciso nell'ultima giornata di campionato. Al Ferraris, i rossoblù battono il Palermo 2-0, conquistando così la sperata salvezza in Serie A. Che momento fu, Giuseppe?
1: È stato un momento brutto, diciamo che è stata un'annata particolare, diciamo che ci siamo salvati all'ultima partita con il Palermo in casa a porte chiuse, c'è stato l'episodio delle maglie, non è stato un bellissimo episodio, però i tifosi erano veramente scontenti dell'annata altalenante e che poi ci ha portato a salvarci all'ultima partita. Un avvicendamento di allenatori, si erano persi un sacco di sicurezze, diciamo che era un momento veramente brutto e particolare, però l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto all'ultima partita ed era quello che contava in quell'annata lì, però lo ricordo meno quest'annata qui a Genoa.
0: L'ultima parentesi con la maglia del Genoa per Sculli arrivò nella stagione 2013-2014. Beppe, quell'anno giocasti 10 partite, salutando poi tutta la tifoseria genoana. Che ricordo hai di quell'ultima volta in campo?
1: Sì, diciamo che sono tornato per l'ennesima volta a Genova dalla Lazio e sulla panchina ho ritrovato il mister Gasperini, dove io ho disputato queste 10 partite. Sono state 10 partite per me bellissime, pensando che l'anno dopo restassi a Genova, poi però le strade si sono divise, io da lì non ho più giocato, ho voluto smettere di giocare, pensavo di rimanere qualche anno ancora a Genova per dare una mano, visto e considerato che avevo fatto bene, c'era sulla panchina il mister, però evidentemente i progetti della società erano altri, io giustamente mi sono fatto da parte e non ho voluto più giocare, quindi ho deciso di chiuderla lì. Avevo 33 anni, quasi 34, però non me la so più sentita di andare a giocare altrove.
0: Giuseppe Sculli lasciò dunque definitivamente il Genoa dopo aver collezionato 152 presenze in campo, impreziosendole con 25 gol. Giuseppe, che cosa ha significato per te il Genoa?
1: Ma il Genoa è casa mia, Genoa è nato mio figlio, Genoa ce l'ho nel mio cuore tutti i giorni. Io sono genoano, i miei figli sono genoani, quindi per me Genoa è tutto, è stata la parentesi più bella della mia carriera, ne vado fiero e orgoglioso, i tifosi lo sanno, la gente lo sa, l'amore che ho verso questa squadra, ci sono dei tifosi spettacolari, un pubblico immenso e non c'è altro da aggiungere, perché loro sanno quello che io penso del Genoa e dei genoani.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
1: Il momento più bello è il giorno che abbiamo giocato in casa con il Lecce, che abbiamo raggiunto l'Europa, quando c'era Diego Motta. Quello secondo me è stata la parentesi più bella della mia carriera, anche perché mio figlio era piccolino, è sceso in campo con me, abbiamo festeggiato e tutto. Quello secondo me è stato l'apice veramente della mia carriera a Genova.
0: Il momento più difficile?
1: È il giorno delle maglie, secondo me quello. Quello è stato il momento più basso che ho vissuto a Genova, la storia delle maglie, della partita che non ripartiva e tutto. E non lo voglio ricordare perché non è bello, non è bello.
0: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore.
1: Beppe Scullale, Beppe Scullale, così lo ricorderò a vita, perché mi viene sempre la pelle d'oca appena lo sento, che c'è qualche video che lo cantano, mi viene la pelle d'oca.
0: Il saluto di Giuseppe Sculli a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
1: Do un grande saluto a tutti i genoani nel mondo, mando un grande abbraccio, vi voglio bene, siete sempre nel mio cuore.
0: Il 6 giugno del 2018 la notizia divenne ufficiale. Dopo 7 stagioni trascorse allo Zenit, Domenico Criscito torna al Genoa a titolo definitivo. Quell'anno lasciarono la squadra Perin, Izzo, Laxalt, arrivarono insieme a Domenico Criscito altri due rinforzi, Federico Marchetti e Christoph Piontek. Era una squadra decisamente nuova rispetto a quella che lasciasti, Domenico, e sulla panchina del Genoa quell'anno passarono ben 3 allenatori, Ballardini, Juric e Prandelli. Domenico Criscito diventò per tutti capitano di quella squadra e gli 11 di mister Prandelli lottarono intensamente per scongiurare il peggio. Così all'ultima giornata di campionato, grazie al pareggio ottenuto con la Fiorentina, il Genoa conquistò la salvezza in Serie A con il 17° posto finale. Che ricordo hai di quel ritorno, Domenico?
1: Sì, al mio ritorno la squadra era completamente nuova e partimmo alla grande. E poi c'è stato il cambio allenatore Ballardini-Juric. E lì, nonostante la squadra giocasse molto bene, i risultati non arrivavano. E a gennaio ci fu la vendita del nostro bomber, che era Piontek, e da quel momento la squadra ha avuto un calo. E è stata una salvezza complicata, raggiunta l'ultima giornata di campionato, dove l'Empoli, nonostante la grande partita fatta a Milano, non riuscì a portare a casa punti e noi con il pareggio di Firenze ci salvammo.
0: Stagione pressoché identica a quella 2019-2020, nonostante un'evidente rivoluzione nella rosa rosso-blu, spiccarono tra tutti i nuovi acquisti quelli di Scione e Pinamonti. Il presidente Preziosi affidò inizialmente la guida tecnica della squadra al mister Aurelio Andreazzoli, per poi affidare la panchina dalla nona giornata fino alla 17esima all'emergente mister Tiago Motta. Dalla 18esima giornata in poi invece venne ingaggiato mister Davide Nicola e con la squadra vi ritrovaste a conquistare una nuova salvezza all'ultima giornata di campionato, vincendo contro il Verona 3-0, evitando così la retrocessione per un solo punto.
1: Sì, quegli anni sono stati anni complicati. Il Genoa si giocava la salvezza e sempre alla fine. Quindi gara dopo gara l'ansia, la tensione era sempre più alta. E alla fine anche quell'anno ci riuscimmo con una vittoria in casa con Verona. E ci fu grande gioia, perché comunque quando c'è salvezza c'è gioia, però con la consapevolezza che non stavamo facendo quello che ci chiedevano a inizio stagione.
0: Per la stagione 2020-2021 il presidente Preziosi affidò la panchina rosso-blu ad un nuovo allenatore, mister Rolando Maran. Quel campionato venne frastagliato dalla pandemia da Covid-19 in corso e il nuovo tecnico non sortì gli effetti sperati, tant'è che dalla 14esima giornata in poi la squadra venne affidata al mister Davide Ballardini, che fece ritorno su quella panchina per la quarta volta. Da quel momento in poi il Genoa cambiò marcia e grazie anche ai nuovi innesti giunti dal mercato di riparazione come Strootman, i ragazzi di Ballardini riuscirono a chiudere la stagione positivamente, arrivando a fine campionato all'11° posto finale.
1: Sì, l'inizio di quell'anno fu disastroso. Perché dopo la prima giornata dove vincemmo col Crotone, poi non ci fu una vittoria. E invece con l'arrivo di Ballardini cambiò tutto. La squadra iniziò a giocare e ha ottenuto ottimi risultati fino ad arrivare all'11° posto finale, che per noi era veramente una posizione importante.
0: Decisamente più difficoltosa si rivelò invece la stagione 2021-2022. Sulla panchina genoana rimase confermato inizialmente mister Ballardini e dal calciomercato arrivarono molti nuovi giocatori: Sirigu, Maximovic, Vasquez, Hernani e Caicedo. Allo stesso tempo però lasciarono il Genoa Perin, Strootman, Scamacca, Zappacosta e Shomurodov. La squadra non riuscì a girare come l'anno prima. Poi il 23 settembre del 2021 arrivò anche l'annuncio del presidente Preziosi, che notiziava le intenzioni di vendita della società. Una stagione davvero travagliata per quel Genoa che dopo la 12esima giornata cambiò anche allenatore, affidandosi all'emergente mister Andriy Shevchenko. L'ex bomber rossonero rimase in carica fino alla 24esima giornata, poi ad interim intervenì mister Konko ed infine toccò a mister Blessin. Questa volta i grifoni non riuscirono a compiere l'impresa sportiva e con il 19esimo posto finale si ritrovarono retrocessi in Serie B. Domenico, che momento fu?
1: Momento difficile, perché dal primo giorno si era capito che la squadra non girava. E arrivarono giocatori importanti, però che ci hanno aiutato poco, perché Caicedo era un giocatore importante ma è stato infortunato per tanto tempo. Poi abbiamo perso per infortunio altri giocatori importanti come Destro, e quindi è stato un anno complicato, che penso che si è chiuso con una retrocessione meritata, perché il Genoa non ha espresso un buon calcio. Però poi c'è stata la ripartenza, che con una nuova società dove ha investito tanto e dove poi hanno costruito una squadra forte per risalire in Serie A.
0: Arriviamo dunque alla più recente stagione 2022-2023. Il Genoa dopo 15 anni si ritrovò a giocare in Serie B. Il nuovo presidente Alberto Zangrillo rinnovò inizialmente la fiducia a Mister Blessin, mentre in squadra non figuravano più Sirigu, Marchetti e il capitano Domenico Criscito, nel frattempo passato nel giugno del 2022 al Toronto. Dalla sedicesima giornata di campionato il Genoa ingaggiò un nuovo allenatore, Mister Alberto Gilardino, e il 27 dicembre del 2022 arrivò una nuova notizia di mercato. Capitan Criscito torna per la quarta volta al Genoa. Un contratto al minimo salariale non è questione di denaro. Il capitano non resiste a stare distante dal suo Genoa e vuole lottare insieme a quella squadra per coronare il sogno di tutti i tifosi. Al Genoa, insieme a Criscito, dal mercato di riparazione arrivarono anche Maturro e Dragus. È un Genoa potente che si mantiene sempre nella parte alta della classifica e così, a 3 giornate dalla fine del campionato, arrivò la matematica certezza. Il Genoa batte l'Ascoli, il Bari pareggia a Modena, i Grifoni riconquistano ufficialmente dopo un solo anno tra i cadetti la Serie A. Che emozione è stata, Domenico?
1: Beh, quando siamo retrocessi Blessing fece delle riunioni, mi chiamò e mi disse che non rientravo nei piani tecnici, quindi a quel punto dovevo fare una scelta: o smettere o andare a farmi un'esperienza all'estero, perché il Toronto mi cercava. Allora con la famiglia decisi di farmi questa esperienza. Poi dopo 4 mesi non andò bene, non mi trovavo bene, quindi decisi di tornare in Italia. Ma una volta rientrato in Italia mi chiama Blaskets e andammo a cena, mi propose il ritorno al Genoa, e quindi io gli ho detto: non mi interessano soldi, non mi interessa nulla, ti dico va bene, perché il mio obiettivo è quello di portare il Genoa in Serie A, e quindi accettai subito la proposta. E da quel momento ci fu una grande gioia mia e della mia famiglia, perché era quello che volevo. È stato un anno bellissimo. Alla guida della squadra mi trovo un mio ex compagno Gilardino, dove ha fatto un grandissimo lavoro, ed è stato un anno veramente stupendo.
0: Domenico, in questa stagione su 19 partite ne hai potuto giocare soltanto 15, poi arrivò l'infortunio che ti fece saltare 3 delle ultime 4 partite, ma il tuo ritorno con il desiderio di riportare il Genoa in Serie A non poteva finire così. E allora al 93esimo minuto entri in campo per un'ultima volta nella partita contro il Bari. C'è un calcio di rigore per il Genoa. Sul dischetto si presenta proprio Criscito che senza rincorsa segna il gol del definitivo 4-3. In quella stessa porta dove nel derby contro la Samp Audero ti parò il calcio di rigore, questa volta hai messo a segno il gol più importante, liberatorio per l'anima. Un finale che tutti i tifosi del Genoa ricorderanno a vita. Domenico Criscito dà l'addio al calcio giocato, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club con 291 presenze ufficiali e 31 gol realizzati.
1: Sì, è stato un finale stupendo che neanche il più grande ottimista di questo mondo avrebbe mai pensato. E dopo il rigore sbagliato con la Samp ho trascorso momenti difficili. La mia famiglia, i miei amici mi sono stati vicino, ho sofferto tantissimo, perché so quanto era importante quel rigore, so quanto è importante un derby nella città di Genova, e quindi è stato un momento forse più brutto della mia carriera. E poi l'anno scorso, nell'ultima partita, dove avevo una lesione di secondo grado a polpaccio, e entrai giusto per fare la passerella, ma neanche a farla apposta. Dopo 30 secondi dal mio ingresso ci fu un rigore, e prima della partita avevo detto ai miei compagni: se c'è un rigore non lo tiro, perché sono infortunato, perché non riesco, non riuscivo neanche a camminare dal dolore. Però in quel momento, quando l'arbitro decise di dare rigore, avevo una grande occasione, quella di chiudere la carriera in un modo straordinario, toccando l'ultima palla della mia carriera, facendo gol sotto la mia gradinata, di nuovo al 96esimo, quindi era un segnale. Presi la palla, calciai con poca rincorsa ed è andata benissimo.
0: Domenico, che cosa ha significato per te il Genoa?
1: Beh, Genoa per me è tutto. Io sono arrivato qui, avevo 15 anni e ho sempre amato questa maglia e sempre l'amerò, perché anche nei momenti difficili, soprattutto dopo il periodo della Juve, avevo 20 anni, sono tornato qui, i tifosi, la società mi hanno coccolato, e quindi il Genoa per me è famiglia.
0: Il coro dei tifosi del Genoa che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
1: Mimmo Criscito, Mimmo Criscito, Mimmo Criscito, Mimmo Criscito.
0: Il saluto del capitano Domenico Criscito a tutti i tifosi del Genoa nel mondo.
1: Beh, io davvero, davvero li amo, davvero li ringrazio per quello che mi hanno dato. E non solo quelli di Genova, ma come hai detto te, quelli del mondo, perché Genova ha anche tanti tifosi in giro per il mondo. Forza Genova per sempre!
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: c'est parce que c'est trop bon.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Siamo quelli del Night.
1: Questo è Sergio Endrigo, questa è la voce di Sergio Endrigo.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao da Sergio Bardotti.
1: E un saluto da Mario Pezzolla. Eccoci qua per dedicare anche questa sera l'intero spazio ad un personaggio dell'epoca d'oro del Night. Questo è l'annuncio.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Di questo personaggio abbiamo parlato più volte perché abbiamo sentito diverse canzoni sue, ma oggi ne parliamo con colui che è stato il suo pianista.
2: Il suo pianista, il suo autore, il mio delizioso, meraviglioso strumentista, concittadino, Angelo Rossi, Angelino Rossi. Il personaggio di cui parliamo è Marino Barreto. Angelino Rossi è il suo pianista. Angelo.
4: Ciao Sergio.
1: Allora, buonasera.
0: Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, infatti avevamo dimenticato e ce l'avevo talmente in mente che parlavamo di Marino Barreto che non lo stavo dicendo, non l'avevo detto. Parliamo di Marino Barreto con Angelino Rossi. Intanto, da quando è stato il suo pianista e il suo autore? Cioè, la collaborazione con Barreto, da quando è cominciata?
4: Dunque, è cominciata nel 53, se non vado errato, ed è stato attraverso Giulio Libano.
0: Il famoso trombettista.
4: Giulio Libano, che eravamo stati insieme prima al Cairo, e poi è lui che mi ha detto, c'è una formazione nuova, dice, con aver detto insomma che c'era questo mulatto. Allora era una cosa un po' inconsueta, ecco, certo. Almeno diciamo, e poi sono rimasto in effetti 8-10 anni piacevolmente con lui, anche convivendo piacevolmente, devo dire. E il debutto è stato uno strazio, perché non abbiamo avuto il tempo di provare. È stata la Ruppe d'Arpea di Roma. Ci siamo visti e concordavamo il programma sul palco dell'orchestra. Cioè, il proprietario, fra l'altro Skriniar, un uomo di esperienza, così, no? Ci ha lasciato fare i 3 giorni di rito e poi ha detto, siete bravi elementi, proprio validi, ma sarà meglio che andate a fare l'affiatamento in un altro locale, insomma.
2: Viaccio è in pratica protestati.
4: Ci ha protestati proprio su lei.
2: C'era il diritto di protesta per certo. I poveri musicisti del Night, anche se erano stupendi.
4: Ma però aveva ragione, diciamo che aveva ragione.
2: Senti Angelo, ma come si arrivava a diventare pianista? Perché il pianista, me lo conferma anche Endrigo, è la figura centrale.
0: Lo strumento più importante del gruppo che c'era, perché anche se io ho cantato anche con Riccardo Raupi che suonava il sax, però la chitarra elettrica non esisteva quasi, c'era una chitarra amplificata da poco, c'era il basso e poi il pianoforte era lo strumento base dell'orchestra.
2: Tu eri naturalmente diplomato.
4: Io proprio devo dire che fra una samba e una rumba, ecco, avevo fatto come privatista un diploma al Conservatorio di Milano, anche con un esito brillante, ecco. Insomma, sì, lo strumento, ecco.
0: Magari... No, aveva anche saper leggere per il varietà.
4: Beh, lì non era addirittura una cosa addirittura scontata, lì non c'erano problemi di sorta. Ma sai che proprio una volta quella professione lì dell'orchestra di musica leggera era molto più vicino alla musica scritta, sai, col concertino, se era prima di noi c'era il concertino, insomma allora mandavano le partiture d'orchestra.
2: E certo, le leggevi o le riarrangiavi?
4: Beh, quelle non le leggevamo, certo. Le guardavamo, le sfogliavamo.
2: Certo. Eri tu l'arrangiatore del gruppo, Angelino?
4: Sì. Sì, anche... per i primi anni, poi è venuto Cesare Marchini che aveva fatto un'esperienza negli Stati Uniti, era un bravo musicista.
2: Era un sassofonista, vero?
4: Sì, sì.
2: Ci ho fatto un disco.
4: Ah sì?
2: Sì, sì, sì, in anni recenti, poi era stato in Svezia molto tempo. Vive a Dovada.
1: Vogliamo cominciare a sentire una prima canzone di Barreto? Che è stato il suo primo successo. La canzone si intitola La più bella del mondo.
2: È di Marino Marini, ma l'esecuzione e l'arrangiamento era di Marino Barreto e l'arrangiamento di Angelino Rossi.

0: Che cosa sa Rossi dell'infanzia e dell'adolescenza di Marino Barreto? Che non mi pare sia stata molto tranquilla.
1: Dunque, Marino è venuto da bambino in Spagna, proveniente da Cuba.
0: Dove era nato.
1: E il padre mi pare fosse stato un dentista, un odontotecnico, qualcosa del genere. E dalla Spagna poi era venuto in Italia quando l'ho conosciuto io. Era già, io penso, un anno, forse più, che era in Italia. E devo dire che si era già fatto nell'ambiente, almeno non dico proprio un nome, però si vedeva che era uno che aveva carisma, che piaceva alla gente, ecco, che quella è una cosa fondamentale.
2: Ma prima di arrivare in Italia ho letto nella sua biografia che si era addirittura arruolato nella legione straniera, probabilmente quella spagnola.
1: Sì, però non mi ricordo molti dettagli di quel fatto lì, perché se era non è che ne parlasse volentieri.
0: E questo come si traduceva sulla pedana del night?
1: Beh, lì, sai, c'erano delle serate felicissime. E delle serate, sai, lui era, a volte era un po' ombroso. Anche ti devo dire che nei miei riguardi io sono stato 8-10 anni senza che mi abbia mancato di rispetto una volta, quindi non lo dico in un senso troppo negativo. Voglio dire, magari sei quel cliente. Il cliente faceva una richiesta, lui in quel momento lì aveva il nervoso anche per altre ragioni e stava là, continuava a suonare il contrabbasso e non rispondeva, per dirti, no? Però aveva un recupero che era una cosa impressionante. Quando mi sembrava che tutto crollasse, lui dopo 5 minuti era al bar con a braccetto a quel cliente che era venuto prima e tutto funzionava a meraviglia, devo dire, insomma.
2: Un carattere tropicale.
1: Forse sì. Ecco.
2: Senti, Antonio, tu hai scritto anche canzoni con Marino.
1: Sì.
2: Io mi pare di ricordare che Visino De Angelo,
1: sì,
2: che è un gioiello, sia anche tua.
1: Sì, anzi, senz'altro, quello lì forse è uno di quelli veramente che ho fatto pensando un po' alla voce di Marino. Ecco.
2: E poi era...
1: In altre lui era intervenuto anche di più. Ecco.
2: Cioè, e poi è un tempo, è una specie di bolero, avete importato un pochino, siete stati fra i primi a mettere i ritmi del Centro America, sudamericani in Italia.
1: Beh, era voluta come samba lenta, diciamo, poi sì. Magari sai, non sono mai purissimi quei ritmi lì perché si adattano un po', ma comunque era una samba lenta.
2: Ascoltiamola.

0: È vero che questa canzone è stata scritta per sua figlia?
1: Sì, pensava la sua figlia Altagracia.
0: Altagracia.
1: Sì.
0: Questa tra l'altro devo dire è una delle mie canzoni preferite. Poi ho saputo soltanto 2 minuti fa da Bardotti che è una sua canzone, quindi insomma una di quelle melodie felici, direi.
1: Sì, se
0: riuscite,
1: mi piace, ecco,
0: riuscite. Questo sì. lo si capisce da certi passaggi e da certe soluzioni che una canzone è riuscita bene.
2: Io poi ho l'opinione che la musica dei cantautori vera e propria, cioè la musica nuova d'Italia, di cui abbiamo a questo tavolo uno dei primissimi rappresentanti che è Endrigo, e cioè sia cominciata con un'incisione di Marino e tua, che era un pezzo di Bindi, che era Arrivederci.
1: Ah sì, sì, sì. Arrivederci è nata anche quello in un modo, non dico strano, ma un po' sì, perché è stato

0: E Marino seguivo con le parole, e poi se la canzone interessava un po' la ripetavamo, lui canticchiava già la melodia e poi la cantava, infine. Ora, con Arrivederci, mi ricordo che c'era una scritta sopra il titolo che diceva che l'aveva già inciso la Flossando. E l'abbiamo guardata così, con un solito mediocre interesse, e poi invece prova a suonarla così e si è entusiasmato subito, giustamente, Marino. E allora, siccome in orchestra cantavano tutti meno io, diciamo, e ho preparato un arrangiamentino col quintetto vocale.
1: Era famoso per questo, era un quintetto vocale molto complicato.
0: Ma è diventato un successo immediato nel locale.
1: Io mi ricordo che ho conosciuto Endrigo al ping pong davanti al Roof Garden di Sanremo, dove lui cantava col complesso di Rauchi, e mi disse: qua io voglio uscirne perché non ne posso più. Era il 1958-59, io ero ancora studente, e mi disse: guarda, io non ho abbastanza di cantare stupidaggini, qua mi è arrivato, io vorrei cantare canzoni come questa. Ed era proprio Arrivederci.
0: Sì, è vero, era già costruita in modo meno sempliciotto del solito.

0: Allora, Endrigo, quando sentivi questa canzone?
1: Beh, io ho fatto un provino, la ricordi, subito dopo Bindi e Paoli, no? Sono il terzo in arrivato lì. Ho fatto un provino cantando Le tue mani di Spotti. E non scrivo ancora canzoni. Arrivederci, è una canzone stupenda. Io mi ricordo nei jukebox, il nostro concerto, le prime canzoni, le canzoni di Paoli cantata da Mina, Il cielo, una stanza. Insomma, era una piccola rivoluzione, tutto sommato. Ecco.
0: E quindi hai cominciato ad accarezzare anche te l'idea?
1: Sì, no, è stato Nanni Ricordi, che allora era il direttore artistico della Ricordi, mi ha detto: ma lei non scrive canzoni? Io ho detto no, ma non era vero, perché avevo scritto un Esquadre Printemps, una marcetta alla Brassens tempo prima, e sono tornato a casa, ho preso la chitarra in mano e ho cominciato a scrivere anch'io, ma è andata bene.
0: E ti è uscita subito quella canzone?
1: No, subito no, nel 62, dopo due anni.
0: Dopo un po' ti è uscita.
1: Io volevo dire una cosa... che siccome c'erano le malilingue nel Night, no? Io l'ho fatto dal 52 al 59, dicevano che alle prove di Marino Barreto assistevano anche le signore, cioè le rispettive mogli, e che l'atmosfera non era delle più carine, insomma, tra i musicisti e le mogli, eccetera, è vero?
2: Beh, guarda, devo dire che forse non è così, perché nel gruppo dell'orchestra si è sempre convissuti, direi serenamente, abbastanza bene. Invece quelle cose lì, sai, avvenivano per ragioni di gelosia, e l'argomento quando c'era in ballo la gelosia era Marino, il quale piaceva moltissimo le donne, bisogna dire. Ecco, e quindi lì c'erano più ragioni magari.

0: magari sai di contrasti di quel tipo, ecco, insomma.
1: Ho capito.
2: Angelino, quando lasciasti il complesso e per quale motivo?
0: Beh, ecco, lì ti devo dire, è stata una cosa programmata, gliel'ho detto un anno prima. Io intanto non volevo vivere la parabola discendente, volevo, fra virgolette, imborghesire la mia vita mentre avevo ancora in età, un'età che potevo farlo, ecco. E allora un anno prima abbiamo convenuto le modalità, insomma. E poi ho smesso, ho cercato di impiantare la mia vita in altro modo, insomma. Però io lo ricordo con affetto, Marino, perché io, da un punto di vista umano, ho convissuto bene tutti quegli anni.
1: Diciamo la verità che per l'orchestrale non c'era una carriera. Era un posto fisso di lavoro, anche ben retribuito per i tempi, però non c'era nessuna possibilità di far carriera.
0: No, non c'era una vera.
1: Infatti, io ho smesso a 26 anni, infatti.
0: Sì, io volevo anche ricordare, a proposito di Arrivederci, che poi per l'incisione, quando abbiamo registrato il pezzo, abbiamo pensato a un arrangiamento importante e Giulio Libano ha fatto un lavoro mica da poco.
2: È un grande musicista.
0: Ah, sì. Veramente.
2: Volevo passare a un'altra registrazione, a un altro pezzo che ha fatto molto successo di Marino, che è Un'anima tra le mani. Ci hai preso parte?
0: No.
2: Eri già uscito?
0: Penso di sì, perché non ricordo il titolo.
2: Vedi?
3: Però in compenso ha preso parte Bardotti quando l'ha ripresa per i Rox, perché Bardotti, tu producevi il gruppo i Rox.
2: Io sì, ho fatto.
3: E hai ripreso questa canzone facendola diventare un'anima pura.
2: Sì.
3: Ecco, raccontaci tu come ti sei andata a impossessare di questo successo.
2: Si erano innamorati i Rox di questa canzone italiana sentita appunto da Barreto. Loro erano arrivati appena in Italia al seguito di Rita Pavone, portati da Tedireno, e la vollero fare un po' all'inglese, ma cantandola in italiano. Fecero anche una versione inglese che non ebbe seguito in Inghilterra, però in Italia fu il primo loro successo.

0: dopo questa canzone che era Un'anima tra le mani. E, allora, invece adesso vogliamo passare a questa, cioè ci avviamo verso la sigla finale, che non solo è la nostra sigla finale in questo caso, in questa puntata, ma era anche la sigla proprio dell'orchestra di Marino Barreto, cioè Hasta la Vista Signora.
1: Sì. Che, chi l'ha fatta e quando l'ha fatta Hasta la Vista?
2: Dunque, Hasta la Vista l'abbiamo fatta in un periodo che eravamo a Hasta la Vista Signora, dunque a Roma. E le parole mi pare siano di adesso non vorrei fare confusioni, sai, di Fiorenzo Fiorentini.
1: Ah, però.
2: Sì, il quale veniva a trovarci quasi tutte le sere. Li vedevamo frequentemente. Fiorenzo Fiorentini vedeva a Firenze anche il Sandro Ciotti, che adattava le parole a una canzone, non mi ricordo se era una canzone di Marino o meno, e raccontava un po' la cronaca sportiva con tutte le notti. Arriva lì magari alle due così, no? Si registrava. O di frequente, ecco, si registravano quei pezzi lì che utilizzava poi in radio. Uh-huh. E invece il pezzo è nato lì, e quindi le parole magari erano anche seguite, anche con le parole magari sai, il Marino giudicava forse man mano anche, ecco,
1: perché certo. Lì, Angiolino,
2: non so, cioè, per esempio dopo l'inizio, dopo proprio la frase iniziale, c'è un momento che riconosco proprio come mio, ecco, una modulazione, qualche cosa.
1: Angiolino, hai nostalgia ogni tanto?
2: Prego?
1: Hai nostalgia ogni tanto di quei tempi?
2: Nostalgia no, perché li ho vissuti finché ho voluto, finché mi è sembrato divertente, anche interessante farlo. Nostalgia vera e propria no, però ci penso, è stata una parte della mia vita che accetto in pieno, che mi ha interessato.
3: Ma come ho detto a Bruno Martino, allora non c'era l'ICAP, non c'era l'ICI, non c'era l'IRPEF, no? Le tasse non si pagavano praticamente.
2: Ecco, bravo. Ma bei tempi. Penso che tutto questo dava un senso di libertà, di avventura, ma di libertà totale.
1: Certo.
2: Per cui dicevi, quello che avviene, quello che costruirò, che farò così, dipenderà esclusivamente da me, dalle mie capacità, da quello che saprò imbastire, ecco. E non c'erano ostacoli, capisci? Perché eri un po' solo, diciamo, nei confronti della vita, ecco. Però eri anche più libero, ecco, quello senz'altro.
0: Da quanto tempo vi eravate persi di vista con Marino Barreto?
2: Persi di vista.
0: O vi siete sentiti fino all'ultimo?
2: No, noi siamo stati sì, fino all'ultimo, ecco, molto vicini. Poi lui proprio era andato anche in Spagna, così non abbiamo più avuto opportunità. Insomma, perfino il giorno quando c'è stato il funerale, così non ero, per una qualche ragione c'è andata mia moglie, perché io ero a letto o all'ospedale o da qualche parte, ho a letto con la febbre, qualcosa del genere, e non ho più avuto l'occasione, mentre rivedo ogni tanto qualcuno dell'orchestra anche attualmente.
1: Li vogliamo citare?
2: Che vedo frequentemente è il batterista Ruggero Robuschi, il Gianni Neri che suonava per la tromba, adesso
3: vibrafono e tromba, no?
2: Sì, vibrafono e tromba, è un paio d'anni che non lo vedo.
3: È l'orchestra stabile di Torino, mi pare.
2: Gianni Neri ha vissuto gli ultimi anni, ma diversi, credo una quindicina almeno, a Sanremo, stabilmente, con un complesso che lavorava lì. E adesso è un paio d'anni così che non ho sue notizie.
0: Sulle note di questa Hasta la Vista Signora
1: ti do l'arrivederci nella nostra Pavia, caro Angiolino. E ti ringrazio tantissimo.
3: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci a tutti i presenti,
0: Grazie, arrivederci.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
1: È caduta una stella. Radiodramma di Tito Guerrini. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Prendono parte alla trasmissione Alberto Archetti, Paolo Bellucci, Warner Bentivegna, Nella Bonora, Umberto Brancolini, Fernando Cagliati, Giuliana Corbellini, Corrado De Cristofaro, Tino Erler, Mariella Finucci, Corrado Gaipa, Franco Luzzi, Rodolfo Martini, Renata Negri, Marcella Novelli, Wanda Pasquini, Giorgio Piemonti, Gianni Pietrasanta, Luciano Rebeggiani, Franco Sabani, Marica Spada, Alessandro Sperlì, Stefano Varriale, Gaetano Verna, Angelo Zanobini. Regia di Marco Visconti.
2: 30 anni fa moriva Rodolfo Valentino. Il suo ricordo vive tuttora per noi.
3: È straziante vivere nel passato quando l'avvenire è senza speranza. Abbiate la bontà di vegliare sulle fotografie di Rodolfo. Egli mi ha aiutato senza saperlo in tanti momenti di dolore. Nel 1922 egli mi ha parlato della sua propria sofferenza e io ho vissuto istanti meravigliosi ricordandomi di lui. Vorrei essere forte e coraggiosa, ma sono soltanto una farfalla che ha bisogno di sole.
2: Sì, questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto a Hollywood, dove si trovano una in fila all'altra le ville delle stelle, le dive e i divi di oggi e le stars che ormai non ci sono più, cancellate dal firmamento. Questa era la dimora del fenomeno più clamoroso del secolo, un nome che è corso sulle labbra e nel cuore delle donne di tutto il mondo, il grande amante, Rodolfo Valentino.

0: Castellaneta, una cittadina tranquilla, tutta grigia, accovacciata attorno al campanile della sua chiesetta. Un punto, laggiù nelle estreme terre d'Italia, le Puglie, una cittadina carezzata da un perpetuo sole. I genitori del futuro idolo sono, come si dice, pezzi grossi. Tutti gli abitanti del borgo, qualche migliaio, salutano con profondo rispetto il padre, il cavalier Guglielmi, dottore dell'Università di Napoli, ex capitano di cavalleria, nonché autore di lavori e di scoperte che furono persino oggetto di comunicazioni alla Accademia di Medicina francese. La madre, una grave e riposata bellezza d'origine francese, ha un nome dolce e strano, Valentina d'Antongul. È il mattino del 6 maggio 1895.
1: Raffaello, Pier Filiberto, Guglielmo, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
2: Se proprio ci tieni, frequenterai l'Accademia Navale.
3: Dove?
2: A Venezia, naturalmente.
3: Papà, a Venezia. A Venezia. Ma tu sei Bettina? Ma sì, non posso sbagliare. Bettina, la figlia del nostro contadino di Castellaneta. Ma che fai qui a Venezia?
4: Anch'io ti conosco, sì. Ah, tu sei Rodolfo Guglielmi. Io sono a Venezia perché c'è tutta la mia famiglia. Ma tu?
3: Io? Io devo entrare all'Accademia Navale. Per questo sono qui.
4: Sarai anche più bello in divisa.

0: Finalmente. Qui possiamo stare un po' soli, senza tutte quelle grida.
1: Già, la gente si diverte per carnevale.
0: E nessuno pensa un po' a noi. Senti, Bettina, da quando ti ho rivista, non so, ma mi è capitata una cosa strana...
1: Strana?
0: E molto bella. Ecco, Bettina, ti dirò tutta la verità. Da prima io... Beh, io mi sono sentito per te come un fratello maggiore.
1: Oh.
0: E tu eri la mia tenera... Tenera e bella sorellina. Non ridere, Bettina, ti prego. È una cosa molto seria quella che sto per dirti.
1: Davvero?
0: Sì, certo. Voglio dirti che... che dopo è cambiato tutto. E io stesso non so come sia successo. È stata la prima domenica che tuo padre mi ha permesso di condurti a ballare. Eri tanto bella, Bettina.
1: Oh.
0: Sì, eri e sei bella. E buona. Dolce, dolce Bettina. Il mio cuore è pieno di te. Perciò io voglio baciare i tuoi occhi e, te lo giuro, quando sarò entrato in accademia e avrò finito il corso, ti sposerò.
1: Rodolfo, Rodolfo!
2: Rodolfo Guglielmi, nata a Castellaneta?
0: Sono io.
2: Non ho buone notizie per voi.
0: Sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che la commissione medica incaricata di esaminare i candidati vi ha dichiarato inabile al servizio nella Regia Marina.
0: Ma come? Per quali ragioni?
2: Beh, ragioni fisiche, ragazzo mio.
0: Ma come? Ma insomma, non li avete gli occhi?
2: Ehi, giovanotto, attenta come parli. Gli occhi ce l'ho e buonissimi. Tu, piuttosto, non hai qualcosa, esattamente la larghezza toracica regolamentare.
0: Ma...
2: è inutile che tu insista, ragazzo. Ce l'hai il torace? Qui c'è scritto di no, ci manca un centimetro. E allora non c'è niente da fare, niente, capito?
3: Al solito fu la confidente indulgenza di sua madre, la signora Valentina Guglielmi, che spalancò al giovane Rodolfo assetato di vita le porte della libertà. Non aveva che 18 anni e la meta poteva essere una sola: Parigi.

Fu una nuova vertigine. In pochi giorni, in poche ore, Rodolfo si era scoperto indigeno dell'asfalto parigino. Boulevardier, Cercle. Volle conoscere tutte e subito le soddisfazioni, le raffinatezze che può offrire la Ville Lumière. Rodolfo non scelse. Le cercò e le subì tutte.

0: La stagione gli imponeva di partire per la Costa Azzurra. Vi si precipitò dopo aver riempito le sue valigie e rinnovato e raffinato il suo corredo. Tornò ben presto dove lo aspettava, insieme alle altre, la donna del suo cuore, o quella che gli credeva tale. Un mattino Rodolfo si vede costretto, o ben a malincuore, a fare un po' di conti. L'addizione, operazione a volte singolarmente odiosa, proclamò un risultato limpido, indiscutibile, irrevocabile. Era rovinato. Non gli restavano che la sua Fiat, i suoi cavalli e i suoi debiti. Bisognò vendere Fiat e cavalli per pagare i debiti. E poi? Sì, bisognava partire. Partire, qualche briciolo d'eredità era rimasto indiviso tra Rodolfo, la madre e il fratello. Non certo molto, $4,000. Una cabina di seconda classe, più la sua giovinezza e il suo fascino latino.
1: Dicembre 1913. Tempo grigio, freddo, orribile. Sotto questo cielo sinistro, il Cleveland è entrato nelle acque territoriali americane. È strano. Si dà uno strano effetto l'America. Ciascuno a bordo ha dimenticato, come per incanto, quella specie di solidarietà che nei giorni scorsi ha legato tutti i passeggeri. Ognuno è ritornato a se stesso, come preoccupato soltanto di raccogliere le proprie forze e i propri bagagli. Mi sento più solo che mai. Ecco la statua della libertà. La libertà che illumina il mondo. La libertà, la felicità. Oppure, che so, il nulla.

E ora? Ai, miei poveri piedi. Tutta New York su e giù, giù e su. E non si trova niente. Ecco degli altri avvisi economici. Wanted, wanted. Ma che? Nessuno che voglia un agriculturista, nemmeno un cane. Beh, ho ancora $2,000 in tasca. E quando finiranno? Boh, è meglio non pensarci.

0: Allora d'accordo, Mr. Guglielmi. Sì, sì, ve lo dico senza ambagi. Voi mi piacete, mi date l'impressione di una persona seria. E se ve lo dico io che sono un uomo d'affari, potete crederci.
1: Certo, mister... Mister Cornelius Bliss.
0: Bene, giovanotto. Dunque, mi raccomando. Mia moglie vuole un giardino all'italiana nella nostra tenuta a Westbury. Tutto dipende da voi, mi raccomando.
2: Oh, Rudy, vi prego, questa sera voglio ballare un tango. Mi portate in qualche dancing a Broadway?
1: Ma Mrs. Bliss, che dirà la gente?
2: Ma chi volete che ci veda? E poi che mi importa? Non facciamo nulla di male, no?
1: Certo, certo, signore. Ma vedete, questa è la mia sera di libertà e ho già preso appuntamento al quartiere italiano con degli amici.
2: Non sarà un appuntamento femminile? Oh, Rudy, Rudy.
1: Ma no, signore, vi assicuro.
2: Anche stasera avete appuntamento?
1: Sì, signora, al quartiere italiano.
2: Già, l'immaginavo. Ma che cosa diavolo avete da fare al quartiere italiano? Oh, Rudy, Rudy, io muoio dalla voglia di ballare un tango con voi.

0: Vedete, Mr. Bliss, il mio compito qui è terminato. Mi sembrerebbe di rubarvi lo stipendio. Del resto mi avete assunto per fare un giardino all'italiana.
1: Già, e ne è venuto fuori un campo di golf. Un campo tutto buchi.
0: Beh, io che ci posso fare? Sapete benissimo che è stata vostra moglie a volere il campo di golf, data la sua passione sportiva.
1: Lo so, purtroppo. Accidenti a mia moglie e a tutti gli sport che conosce. Beh, dicevate?
0: Dicevo che io ho finito e per quanto mi dispiace, sono costretto ad andarmene.
1: Costretto?
0: Beh, in un certo senso sì, perché vedete, vostra moglie...
1: Mia moglie?
0: Non che ci sia nulla di male, intendiamoci. Solo che vuole ballare il tango.
1: Il tango? Strano.
0: Perché?

0: Giardiniere municipale, cernitore di ferri vecchi, lavatore di finestre. No, ecco, ecco, sguattero. Beh, anche questo bisogna provarla. E per giunta in un ristorante greco.
1: Hola, Mr. Guglielmi, come va?
0: Vi conosco.
1: Come, non ricordate più? Abbiamo fatto viaggio insieme a bordo del Cleveland.
0: Ah, sì, sì, sì, ora ricordo. Scusate se non vi ho riconosciuto subito. Come va?
1: Io? Benone. E voi?
0: Io... male. Che volete? Non ho lavoro.
1: Ricordo che a bordo del Cleveland voi danzavate magnificamente bene. Perché dunque non dare lezioni di ballo?
0: Perché? Voi potreste...
1: Certo che posso. Dite, vi piacerebbe danzare alla 39esima strada?
0: A Broadway? Ma dite sul serio?
1: Proprio a Broadway, da Mazzin.
2: Sentimi bene, Joan. Dopo 3 anni che facciamo coppia insieme, non vorrai prenderti ora un altro partner? E poi quel un italiano.
3: E tu stai a sentire me, caro Cliff? Lo so quello che stai per dirmi. Ti chiami Clifton Webb, sei uno...
2: Scusa, scusa se ti interrompo, ma stavi per dire uno dei migliori ballerini di New York. Ah, proprio no, my darling. Il migliore...
3: Va bene, il migliore. Nessuno vuole sconoscere i tuoi meriti, la tua impeccabile eleganza, la tua figura sottile.
2: Ah, vorrei vedere, non ho ancora 25 anni.
3: Però Rodolfo Guglielmi è un'altra cosa.
2: Come sarebbe a dire?
3: Sarebbe a dire che ora, preferisco avere lui come partner.

0: Ma riflettete, Bonnie, vi prego. Ma che vi importa di quel che fa John Sawyer? Voi siete molto più grande e conosciuta di lei. Voi sì che siete una vera artista. Quando vi presentate con quella cappa e il vostro fiore appuntato tra i capelli, oh, chi potrebbe resistervi? Nemmeno un pastore presbiteriano. Date retta a me, Bonnie. È meglio che il vostro nome resti solo sui manifesti.
1: Infatti ci sarà solo il mio nome, Bonnie Glass and his partner.

0: Ed ora un impresario sta raccogliendo una troupe d'operette che di città in città si spingerà fino a San Francisco. Rodolfo chiede un posto qualunque. Partirebbe pur di partire anche come macchinista. Ma no, sarà l'étoile danseur della compagnia e al bisogno sostituirà qualche attore. La compagnia raggiungerà la California tra breve. Rodolfo è per il momento ancora una specie d'emigrante, ma sente dentro di sé un grande oscuro presentimento, la voce della gloria forse. E già rinunciando al cognome ereditato dall'onorevole cavalier Guglielmi, egli si è creato per il teatro un nome di battaglia, nel quale per un senso di dolce devozione filiale egli vuol ricordare il nome della propria madre. Il futuro sceicco è nato ed è lui che si avvia verso la California, Rodolfo Valentino.
1: Buonasera, Rudy Valentino.
2: Hello, Norman Kerry.
1: Per te sono soltanto Norman.
2: E allora per te sono soltanto Rudy.
1: D'accordo, Rudy. Non mi inviti a ballare stasera?
2: Non ne ho molta voglia, a dire la verità. E poi non mi piace il Charleston.
1: Oh, nemmeno a me. Dicevo così, tanto per attaccare il discorso. Vogliamo sederci invece a fare due chiacchiere?
2: Volentieri. Eccola un tavolo.
1: Ecco qua.
2: Madame? Sai, Norman, voglio essere sincero. Stasera mi sento solo, triste, inquieto.
1: Oh, povero Rudy, cos'hai?
2: Oh, sì, sì. Continua a parlarmi, Norman. Ho bisogno di una voce carezzevole che addormenti la mia angoscia. Voglio almeno per un istante dimenticare la vita. Parlami, Norma.
1: Beh, ti dico che ho avuto modo di notarti in Nobody Home.
2: Ma una particina.
1: Sì, ma eri meraviglioso. Credimi, Rudy, il cinema è la tua vera strada. Tu sei nato per questo. Non ci pensi, Hollywood.
2: Il paradiso degli dèi, Griffith, Thomas Hines, Cecil DeMille, Douglas Fairbanks, Mary Pickford.
1: E la corte delle belle, Mae Murray, Gloria Swanson, Norma Talmadge, Fanny Ward.
2: E il più grande di tutti.

0: Lui che sa raccogliere tutta la miseria umana in uno sguardo, in un gesto. Charlie Chaplin, Norman. Anch'io vorrei essere come loro.
1: Ah, lo puoi. Basta che tu lo voglia, Rudy. Non sarà difficile per te.
0: Lo credi sul serio?
1: Ne sono sicura, Rudy. Tu hai tutto ciò che serve ad un attore. A un attore giovane. Lo senti? Ora c'è un tango. Puoi invitarmi a ballare?

0: Ecco finalmente a voi il romanzo d'un briccone, melodramma storico in cui vedrete un autentico gobbo francese e la danza degli apache parigini con la partecipazione di una notissima star della danza, Rodolfo Valentino. È una produzione Vitagraph che tutti devono vedere.
1: Rodolfo Valentino, un gran bel giovane. Oh, hai sentito come lo chiamano? Le jeune mec en suantule avec sa môme.
2: Già, il giovane apache che danza con la sua bella.
0: Volete sapere veramente tutto sull'amore? Lo saprete venendo ad ammirare Calmer Myers in Tutta la notte, il più grande trionfo di questa star. Al suo fianco l'ormai famoso apache di Hollywood, Rodolfo Valentino. Vedrete ancora una volta May Murray, la stella delle stelle, nella meravigliosa pellicola dal titolo Un delizioso diavoletto. Suo partner principale, e chi non lo conosce ormai, è l'appassionato Rudy Valentino.
3: Ho fatto quasi tutte le parti, Mr. Flynn. Sono stato il giovanottino che si mostra nell'angolo di un salone, il vegliardo dal cranio calvo e dalla lunga barba, il villain bieco traditore dal crapuloso passato, l'apache e il buon diavolo senza malizia. Dunque, voi siete M. Flynn, il regista più quotato qui alla Universal. Vorrei che metteste finalmente in luce le qualità che so di possedere.
4: Sentite, Rudy, io ora giro una commediola con Jane Davis che si intitola La donna maritata. Ho una parte di conte italiano per voi, va bene? 50 alla settimana. E poi?
3: E poi?
4: E poi, già che so i vostri meriti e le vostre capacità, pensavo di parlare con June Mathis, che sta scrivendo ora la sceneggiatura di un romanzo di Blasco Ibáñez, un romanzo di grande successo. Io l'ho letto.
3: Bene?
4: Ebbene, c'è un personaggio che pare fatto apposta per voi. Giulio, un ballerino di tango argentino.
3: E come si intitolerà il film?
4: I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Lo dirigerà pare Rex Ingram per la Metro.
5: Cavalieri dell'Apocalisse mandi in delirio la folla.
6: La rivelazione di Rodolfo Valentino.
7: Il primatore per Enchanted Seas?
8: Ma non ci sono dubbi.
9: Deve recitare accanto ad Alice Lake.
7: Per l'appunto, ci vuole un attore di ugual valore e che riscuota l'incondizionata ed entusiastica simpatia del pubblico. Il suo nome? Uno solo. Rodolfo Valentino.
9: Caro Mr. Valentino, vi ho fatto chiamare per proporvi un affare senza precedenti. Sì, Mr. Valentino, la signora di Hollywood, la Nazimova, mi ha fatto il vostro nome.
3: Vuole che giri un film con lei? Bene, accetto. Se mi dite il soggetto, ma soltanto come protagonista.
9: Ma certo, caro Valentino, certo. Dobbiamo girare la signora dalle camelie e voi sarete Armando Duval, il protagonista assoluto.
10: Armando Duval? Ah, Giulio Desnoyers e Armando Duval. Ormai è fatta, Mr. Valentino. Potete desiderare altro?
3: Sì che posso. È un mestiere questo, amico mio, che se lo lasci appena per un momento ti ritrovi che tutti, a cominciare dal pubblico, ti hanno dimenticato. Sì, sì, non devo riposare sugli allori.
7: Ma vi rendete conto, Mr. Rudolph, che siete diventata una delle stelle più luminose di Hollywood? Sì, voi siete ormai, per tutte le donne, la personificazione dell'amante.
10: Il grande amante.
7: Vi par poco?
3: Già, non sono certo il tipo del giovane sportivo.
10: Voi riuscite ad apparire sullo schermo così tenero, avvincente, nuovo. Insomma, così diverso dagli uomini che la vita quotidiana fa conoscere alle lavoratrici delle officine o alle ricchissime oziose. Sì, Mr. Valentino, voi siete per loro, per tutte, l'uomo che vive per l'amore.
11: No? No, Mr. Valentino non è in casa. No? Resterà fuori a colazione. Chi parla? La famous player Lesky Paramount? Ah, dica, riferirò io stesso a Mr. Valentino quando tornerà. Come? Passare domattina all'ufficio del presidente? Mr. Adolf Zucker in persona vuole parlargli. Ah, non dubiti. Grazie. Non mancherò di riferirgli subito.
12: La questione è questa, Valentino. La Paramount intende mettere in cantiere la più impegnativa produzione forse di tutta la sua storia. Sarà un film che farà epoca.
3: Di che cosa si tratta?
12: Abbiamo acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica dello Sceicco, un romanzo di Edith Hall, la scrittrice inglese.
3: Ah, il bestseller di quest'anno.
12: Già. E sapete quanto ci sono costati quei diritti? La bellezza di $50,000.
3: $50,000. Una cifra astronomica.
12: Ah, ma sono sicuro che li raddoppieremo con questa meravigliosa storia. Il pubblico non ci tradirà. Specialmente le donne che, stando ai successi che avete ottenuto finora, accorreranno in massa a vedere questo misterioso personaggio del deserto che ha il vostro volto. Voi stesso capite l'estrema importanza di essere il protagonista di un film del genere.
3: Capisco benissimo, Mr. Zucker. Chi sono gli altri attori?
12: Si è pensato ad una stella di prima grandezza, Agnes Cyrus.
3: Agnes Cyrus? Ah, sarò contentissimo di lavorare con lei.
12: E poi Adolphe Manjou, nella parte di un audace ufficiale della Legione Straniera.
3: Manjou, benissimo. Per me va benissimo. E il nome del mio personaggio?
12: Lo Sceicco Ahmed Ben Hassan. Vedete, Valentino, il progetto mi entusiasma talmente... se permettete vi racconto la storia così, per sommi capi.
3: Sono tutto orecchi.
12: Ecco, Diana Meyo, impersonata da Agnes Cyrus, visita la città araba di Biskra e non può fare a meno di notare che il matrimonio, così come lo si concepisce tra i beduini, è una vera e propria schiavitù. Poi essa incontra lo sceicco Ahmed Ben Hassan. Voi, Rudolf Valentino, lo incontra. Meglio, sono i loro occhi che si incontrano. Sono distanti tra loro, diciamo, 150 piedi, eppure è come se fossero vicinissimi. È questa immensa forza dell'amore, questo potere che domina le azioni umane che ha il sopravvento. È il colpo di fulmine. Vedendosi, essi fremono, impallidiscono.
3: Io sono lo sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte, mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Ecco, capo, come mi avete detto voi, se volete far vedere a Mr. Zucker questo piano per il lancio pubblicitario dello Sceicco...
1: Dunque, vediamo. È una superproduzione Paramount. Adolf Zucker ha l'onore di presentare Rodolfo Valentino nello Sceicco con Agnes Sayers e Adolf Manjou. Soggetto tratto dal romanzo omonimo di Edith Hall. Un super colosso Paramount che tutti devono vedere.
2: Io sono lo Sceicco dell'Arabia. Il tuo amore mi appartiene. La notte mentre dormi, io penetro strisciando nella tua tenda.

0: Rudy, adorato, proprio non so capacitarmi di quel che mi sia successo da quando ho visto questo tuo ultimo film, Lo Sceicco. Oh, Rudy, io vivo in un altro mondo, un mondo fatto soltanto per noi due. Tu, mio adorato, ed io, la tua schiava. Oh, quando tu canti, muovi le labbra, i tuoi occhi affascinanti percuotano me, tua schiava, che nel buio della platea palpito soltanto per te. Quando tu canti, amore mio, sì, io mi sento...
1: Lo so che purtroppo non sei mio, né ti potrò mai avere, ma questo che importa? Oh, lasciami sognare ad occhi aperti. Lo sai, mio bene, quale sarebbe il mio maggior desiderio? Sì, essere stretta dalle tue forti braccia, avvinghiarmi a te in groppa al tuo cavallo ed essere trascinata nel deserto, sola. Finalmente sola con me.

0: Ah, sentite, sentite questa, Mr. Rudolph. Dice che è stata 2 giorni in letto a piangere perché quel gigantesco predone vi colpì a tradimento e voi rischiaste di morire. E quest'altra non stava nei suoi panni della gioia quando ho saputo che non eravate arabo ma di discendenza anglo-spagnola. Anche un problema razziale, eh?
1: Non c'è molto da ridere, no? Ebbene sì, debbo confessarlo. Ho ottenuto finalmente questo grande ascendente sulla folla.
0: Sulle donne, anzitutto.
1: E anche sugli uomini, sui giovani specialmente. Lo sai? 80 ragazzi su 100 si fanno chiamare sheikh in onor mio. Hanno costituito anche dei clubs. I clubs degli sheikhi. Ah, sì, era questo che volevo, che aspettavo con ansia. Sai, me lo diceva sempre mia madre quando ero bambino. Rodolfo, prima o poi tu sarai baciato dalla gloria. Ed ora ci sono arrivato, mamma. Ci sono arrivato.
2: Rudy Valentino è ora tra i nomi più conosciuti d'America e del mondo. Lo Sceicco, il suo primo film a grande successo, si svolgeva tra le tribù dei beduini, agili, galoppanti sulle dune di un Sahara made in California. Ed ora Rodolfo scatenerà l'entusiasmo delle folle spagnole, e non soltanto spagnole, sotto le spoglie di Juan Gagliardo, il primo torero di Spagna, nell'adattamento cinematografico di un altro romanzo di Vicente Blasco Ibáñez, Sangue e Arena.

0: Rudy, ascoltami, Rudy, per cortesia. Tu sei l'idolo della folla, il famoso matador che fa crollare ai propri piedi con un lampo preciso e definitivo della sua spada la massa cupa e fremente dei Miuras, i grandi toros dalle corride mortali. Ma anche mentre combatte è sempre presente in Juan Gallardo, cioè nel tuo personaggio, questa grande forza dell'amore che lo fa ondeggiare fra la dolce Carmen, la sua sposa, e la bellissima e provocante Doña Sol, la regina capricciosa di Matadores. E sarà questo conflitto psicologico, appunto, che condurrà Juan alla morte.
1: Sì, sì, sì. Lo vedo più che bene, questo personaggio. Tormentato, torturato dai rimorsi, e insieme ieratico e solenne.
0: Ah, sì, sì, benissimo. Su di lui è il soffio del destino. Dunque, ti dicevo, Juan muore nell'arena, muore nelle braccia della dolce Carmen, mentre dall'alto del suo palco Doña Sol vedrà indifferente il caldo sole d'Andalusia prosciugare l'arena insanguinata.
1: Va bene, non dubitare, mio caro. So già benissimo ciò che ho da fare. Ma dimmi piuttosto, quando viene allo studio la bella dalle spalle nude?
0: Chi? Nita Naldi? Alias Doña Sol? Vedo che la cosa ti interessa, eh?
1: Sì, molto.
0: Domani la vedrai.

0: Rodolfo Valentino, in Moran, il marinaio.
1: Don Cesare di Bazan, con l'appassionato amante, il frenetico eroe di sangue e arena.
2: Donne d'America, udrete per la prima volta la voce del grande amante silenzioso incisa su dischi Columbia. Sogni d'oro.

0: Questa non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. E da lei, mia moglie, Norman. E invece sei giorni dopo il nostro matrimonio, capisci? Sei giorni. E piantarmi così, su due piedi, senza una spiegazione. Senz'altro che quelle poche minacciose parole dette al mio segretario, quelle allusioni al divorzio.
1: No, andiamo via.
0: Ma sì. Sì, non c'è altra spiegazione possibile. Senti, Norman Kerry, tu sei l'unica che mi conosca bene. Sei stata la prima a incamminarmi sulla strada del cinema, no?
1: Ebbene?
0: Ecco, accusarmi di crudeltà mentale. Io crudeltà mentale. Ma mi capisci, Norman? Sai che cosa vuol dire?
1: Sì, Rudy, capisco benissimo.
0: Ma che cosa le ho fatto, dunque? Non le ho forse dato una vera prova d'amore? L'ho sposata. E potevo pur sbizzarrirmi nella scelta, già. Tante altre non domandavano di meglio. E più celebri, più ricercate di lei. E altrettanto belle, altrettanto eleganti, no? Per esempio Natasha. Natasha, con la quale ho girato i Quattro Cavalieri. E me, credo, e Bessie. E tu stessa, no, darling? Ma sì, anche tu. Lo vedo dal tuo misterioso e dolente sorriso. E dire che è proprio lei, Jen Hacker, che sono andato a sposare.
1: Tornerà, vedrai.
0: Far questo a me, ma lo capisci, è una cosa rivoltante.
1: Rivoltante perché è successa a te, Rodolfo? No, su, non trasalire. Sì, calmo e rifletti. Sei sicuro di non avere rimproveri da farti? Proprio sicuro?
0: Ma Norma...
1: Non hai nemmeno un attimo di crudeltà mentale da confessare?
0: Ma sei cattiva anche tu. Me ne vado.
1: No, resta, Rudy, ascoltami. Sì, tu hai desiderato Jen Hacker, l'hai sposata. Ma l'hai amata veramente?
0: Ma come?
1: Sei certo che prima del matrimonio tu non l'abbia fatta soffrire e che questa sua partenza non sia un po' una vendetta?
0: Ma cosa vai a immaginare?
1: Io non immagino, darling, ricostruisco. Ma sì, lo so, non sei cattivo, al contrario, anzi, sei affettuoso, modesto, gentile, soltanto...
0: Soltanto?
1: Sei giovane, Rudy, sei un kid, un monello, che passi nella vita con la gioia tranquilla di una bella bestia.
0: Questo pensi di me?
1: Forse non è vero, Rudy? Tu ormai cammini sulla via del trionfo, la vita, la fortuna, le donne ti sorridono. E tanto peggio per quelli ai quali tu non concedi che una smorfia o l'indifferenza in cambio di un sorriso. E poi tu stesso sei preda e vittima del tuo trionfo, la vittima del personaggio che hai creato sullo schermo.
0: Forse inevitabile.
1: Oh, lo so bene. Sì, mio caro. Tu non hai più diritto di essere Rodolfo, tu devi essere Rudolfo, Rudy, e cioè Giulio Desnoyers, Ahmed Ben Hassan, Juan Gagliardo. Oh, certo, la folla ti applaudirà, le donne ti desidereranno, ti ameranno. Ma chi? Tu? Proprio tu? Lo credi? Ecco, quando ti ho incontrato a New York, al Maxim, tu hai subito capito che insomma io ti ho amato, voluto. Ma io pure ho capito. E ho evitato di soffrire appunto perché ho capito. Sì, Rudy, sono diventata e restata la tua amica. Mi hai trovata questa sera pronta a fare la parte di confidente. Mi troverai sempre vicina quando ti colpirà qualche sventura. E ne avrai ancora di queste disgrazie, ne avrai. E verrai da me come questa sera, un po' avvilito, e io... Ma che c'è? Rudy! Rudy! Oh cielo, si è addormentato.

0: Volete voi Rodolfo Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino, prendere per vostra legittima sposa la qui presente Natascia Rambova, secondo il rito di Santa Madre Chiesa?
1: Sì.
0: E voi, Natascia Rambova, volete prendere per vostra legittima...

0: Che meraviglia, c'è proprio tutta Hollywood. Guarda, caro, guarda qua. Ma che diavolo stai guardando?
1: Io? Niente, te lo giuro. Guarda dove guardi tu, cara.
0: Guarda, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, William Hart e Lana Timova e Charlie Chaplin. Oh, tesoro, non è meraviglioso tutto ciò?
1: Ma certo, certo, mia cara. E ci sono pure, diciamo, le più graziose delle attrici giovani. Viola Vell. E guarda, Gloria Hope, Edna Murphy ed anche Helen Ferguson, hai visto?
0: Cosa vuoi che me ne importi? Quelle non sono che stelline. Ma io so perché tu le guardi.
1: Ma no, cara, ma che ti sei messo in testa? Andiamo.
2: Silenzio! Silenzio! Zitti tutti, per favore! Guardate Charlie!
3: Ed ora, ladies and gentlemen, eseguirò per voi un autentico motivo zigano. Di quelli che fanno piangere. Chissà che anche voi non riusciate veramente a piangere.

0: Al piano, Ceflin, al piano!
1: No, signori, credetemi. Sono commosso dalle vostre sollecitazioni, ma ora basta.
2: Mary Pickford. Sì, lavoro per voi, Mary. Ditelo voi a Charlie, vi prego.
3: Io? Avete sentito, Charlie?
1: Ho sentito. Già è inutile resistere alla volontà popolare. Beh, che volete che vi faccia?
3: Un'aria spagnola, Charlie.
1: Well!
3: Bravo!

0: Bravo!
1: Ancora, ancora! E ballate, ballate, Charlie!
2: Una storia, Charlie!
3: Sì, vi prego, Charlie, una storia. Poi ve ne racconterò una io.
4: Bene, bene. Sapete che non so rifiutare nulla a Douglas Fairbanks. Dunque, state a sentire, Doug. L'altra sera era al club e ricevevamo un gentleman, un gentleman correttissimo, un grande industriale di non so quale stato, e presentazioni, io ero seccatissimo, e appena possibile me ne rimasi solo in un cantuccio della hall. Ma quello si avvicina e dopo alcuni convenevoli mi domanda con molta discrezione che cosa faccio, in che ramo lavoro. Io gli dico, movie. E quello, ah, fatto del cinematografo. Bene, vi auguro di diventare un secondo Charlot. Beh, gli ho dovuto spiegare che ero il solo a non poter diventare quello che diceva. E adesso tocca a voi, Doug.
3: Dunque, stavamo girando un pulcino nella stoppa, sulle montagne dell'Arizona, nel territorio degli indiani Hopi. Un bel giorno ti incontro un magnifico esemplare di capo indiano, portamento maestoso e un'aria davvero molto selvaggia. Pensai che la cosa migliore fosse quella di far buona amicizia. E perciò gli rivolsi la parola mescolando tutte le parole spagnole e italiane che mi passavano per la testa e cospargendo il tutto con un numero sufficiente di grida gutturali, onde ottenere qualcosa di molto Sioux, il più Sioux possibile. «Hello, boy!» mi risponde il capo Hopi nel più puro inglese di Harvard. «Credete forse di avere a che fare con un selvaggio? Non vi hanno dunque mai insegnato a parlare correttamente?» «Già, il capo Pelle Rossa era laureato in 2 università!»
5: «E dire Rudy che domani questa serata sarà descritta come un party più o meno scandaloso. Sì, un'orgia folle.»
6: «Ma certo, William. I giornalisti non possono concepire che noi siamo uomini e donne come tutti gli altri.»
5: «Sì, però confessate che molta colpa è anche dei nostri publicity men.»
2: «Perbacco, eppure ci sono delle volte che non hanno bisogno di inventare. Pensate a Mabel.»
6: «Non siate cattiva, Edna. Il suo agente di pubblicità attacca Mabel Norba davanti ai tribunali e pretende degli onorari.»
2: «Dovrebbe pretendere di essere pagato da lei solo con delle lettere d'amore? Via, Rudy.»
6: «Dimenticate che Mabel non aveva proprio bisogno dei suoi servigi dopo essere stata immischiata in quella terribile storia dell'assassinio di William Taylor. Aveva passata la giornata con lui
2: e lasciamo andare questo fatto di cronaca. Io dico che il pubblico non conosce la nostra vera vita. Noi prestiamo troppo il fianco a tutte queste stupide invenzioni buone appena per rafforzare l'indignazione delle vecchie ladies.
6: Non siamo tutti santi però, Hollywood.
2: No, certo.
7: E l'incidente di Fenty, eh? Che ne dite?

0: Sì? Mr. Douglas Fairbanks mi vuole parlare? Passatemelo. Grazie. Buongiorno, Doug. Come state? Cosa? Che avete dimenticato ieri sera? Di chiedermi se voglio essere indipendente. Beh, non lo sono? Ah, indipendente come attore. Certo che lo desidero. Beh, vi dirò, la Paramount. Prima Monsieur Beaucaire passi, ma ora Cobra è troppo. Una storia noiosa e stucchevole, dalla quale non ho ricevuto alcuna soddisfazione. Sì, certo che mi piacerebbe essere indipendente. Come? Avete quello che fa per me? Grazie, Doug. Ma come no? Grazie per avermi classificato fra le stelle di prima grandezza. Bene, bene per Bacco. Dunque avete detto? Griffith, Chaplin, la Pickford e voi. Bene, passerò subito a parlarvi.
1: Gli artisti associati presentano Aquila Nera con Rodolfo Valentino e la nuova rivelazione dello schermo Vilma Benchi.
2: Ricordate il successo dei successi? Il film che vi portò in tutta la sua affascinante grandezza l'immagine del grande amante? Ed ora Rodolfo Valentino ritorna a voi nel Figlio dello Sceicco, presentato su tutti gli schermi dagli artisti associati. Al suo fianco l'indimenticabile protagonista di Aquila Nera, Vilma Benchi.

0: ma leggete qua, Mister Valentino. È inaudito.
1: Che cos'è?
0: È la Chicago Tribune. Ecco, ecco quello che dice. Una strana sala di danze si è aperta a Chicago. In un boudoir per uomini voi potrete trovare tutti i cosmetici, le pomate e tutti gli ingredienti possibili e immaginabili. Ecco a cosa siamo giunti nel 1926. Senza dubbio tutte queste raffinatezze le dobbiamo a degli uomini come Valentino, questo roseo gingillino che non esce a far due passi senza lo scatolino della cipria. Ah, sarebbe stato assai meglio che questo bel figliuolo di giardiniere fosse affogato in uno stagno prima d'essere importato negli Stati Uniti.
1: È firmato?
0: Oh, ma neanche per sogno. Chi volete che abbia il coraggio di firmare simili calunnie?
1: Bene, la vedremo. Anche dell'effeminato adesso. Scrivi subito al gerente della Chicago Tribune dicendogli che Mr. Rudy Valentino sarebbe onorato di poter sfidare a duello l'anonimo autore del bellissimo articolo che lo riguarda. A duello, sì, ma non alla spada o alla pistola. All'americana, a pugni. Pola Negri. Ma via, prima l'avete fatta sposare a Chaplin e ora volete attribuirla a me. Andiamo, signori, un po' di serietà. La verità è che Pola e io, per quanto non possa negare che nutriamo una forte attrazione reciproca, non abbiamo mai parlato di matrimonio. Io poi devo pensarci bene prima di sposarmi di nuovo. Mi costerebbe caro prender moglie prima del 1930. Ho scommesso $50,000 di restar celibe fino a quell'epoca. Non ci credete? Ma sì, ho scommesso con il mio amico Manuel Reci di Parigi.
2: Possiamo pubblicare almeno questo, Mister Valentino?
1: Se proprio ci tenete.

0: Beh, era meglio dir così alla stampa. Ci si risparmia un mucchio di pettegolezzi anzitempo, non ti pare?
1: Ah, certo, Mr. Valentino.
0: Tanto ci manca ancora un anno alle nozze. Sì, Pola ha da lavorare e anch'io... Ma sì, sì, sì, non prima del gennaio 1927. A proposito, c'è nessuna lettera di Pola?
1: Sì, è arrivata un'ora fa con la posta del pomeriggio.
0: E allora dammela, che aspetti? Su, corri! Non bisogna far attendere Pola.

0: Il 16 luglio 1926 Rodolfo arriva a New York per assistere alla prima del figlio dello sceicco. Nonostante il successo del film, Valentino è nervoso, inquieto. L'atmosfera di maldicenza in cui vive gli è intollerabile. Inoltre ha dei dolori allo stomaco. Ma perché preoccuparsene? Un po' di bicarbonato di soda? E perché no, la distrazione, cioè il pensiero di Pola. Il 15 agosto la crisi scoppia improvvisa nella sua stanza dell'Ambassador.
1: Ecco i giornali, Mr. Rudolph.
2: Grazie.
1: Come va stamane? Avete più quei dolori allo stomaco?
2: No, spariti completamente.
1: Oh, avete visto? Ve lo dicevo io di non pensarci.
2: Già. Ma, mio Dio, che cos'è?
1: Oh, per carità, Mr. Valentino, che avete?
2: Un dolore acutissimo, qui. Oh.
1: Mr. Valentino, vi prego, per carità, rispondete. Oddio, Mr. Rudolph, Mr. Rudolph, aiuto! Aiuto!
3: Bisogna operare subito. Subito, capite? Non c'è un istante da perdere.

0: Com'è andata l'operazione, dottore?
1: Benissimo, mister Valentino. Benissimo.
0: Lo dicevo io. Sono o non sono lo sceicco?

0: Guardate questa posta, Mr. Rudolph. No, no, no, no, state fermo. Non dovete affaticarvi. Vi leggerò tutto. State tranquillo. Ecco, un telegramma degli artisti associati. Tutta nostra simpatia e i migliori auguri. Firmato Griffith, Chaplin, Pickford, Fairbanks. Ah, e questo è di John Gilbert. Dovete battervi, Rudy. Milioni di persone hanno bisogno di voi. E poi... Ah, poi c'è una lettera di Helen Pringle.
1: Helen Pringle? Chi è?
0: Oh, deve essere una qualche giovane stellina. Ha scritto su una carta intestata della Universal. Se c'è un posticino libero per l'amore nel vostro cuore, tenetelo per me, nient'altro. Ma che avete, Mr. Valentino? State piangendo. Su via, le emozioni non vi fanno certo bene.
1: È una cosa meravigliosa sapere che ho tanti amici che mi augurano del bene, non solo fra coloro che ho la fortuna di conoscere, ma anche fra le migliaia di sconosciuti che conoscono di me solo la mia immagine sullo schermo. Credo che il miglioramento del mio stato sia dovuto soprattutto al coraggio che ognuno mi fa. Hai scritto?
0: Sì, Mr. Valentino.
1: Bene, allora. Fa fare le copie necessarie di questo comunicato e mandale a tutti coloro che mi hanno scritto. E poi torna qui, per favore. Voglio dettarti la lettera per Paul. Voglio mandarle la poesia che ho composto giorni fa.

0: Io non so che dire. È uno di quei fatti contro i quali la scienza non può far niente. L'operazione sembrava riuscita. Eh già, certo, la peritonite non è un male incurabile.
1: E allora?
0: E allora è sopravvenuta... sì, ora presenta sintomi di pleuresia. Il polmone destro è colpito e ha la febbre alta.
1: Si salverà, dottore?
0: Ma chi può dirlo? Solo il Dio lo sa.

0: Credo proprio d'essere stato grave la settimana scorsa. Mai come allora mi sono sentito vicino alla morte. Ma ormai è passato, vero dottore?
1: Sì.
0: Caro amico, mi dispiace per voi, ma credo proprio che dovrò burlarmi dei medici.
1: Certo, Valentino, certo.
0: È qui il mio segretario?
2: Sono qui.
0: È arrivata la lettera di Paola?
2: Non ancora, Mr. Rudolph. Ma vedrete domani.
0: Domani? Dottore, sapete, una sensazione strana. Come se tutto qui fosse lontano. È terribile, dottore. Aiutatemi voi. È terribile perdersi in questi boschi oscuri.

Interrompiamo la trasmissione per comunicare una ferale notizia. Rudolf Valentino, l'indimenticabile grande amante dello schermo, non è più.

L'improvvisa e inaspettata morte del famosissimo divo Rodolfo Valentino ha suscitato una vera ondata di scalpore e di frenesia tra la cittadinanza newyorkese. Si comunica alla popolazione che le spoglie mortali della famosa stella saranno esposte per tutta la giornata di domani nella stanza d'oro per lui appositamente apprestata all'Hotel Campbell. Tutti saranno ammessi a tributare il loro omaggio

0: Io in persona mi sono preoccupato di telegrafare subito a Pola Negri.
1: E come l'ha presa?
0: Male, molto male. Capirete, dovevano sposarsi fra meno di 6 mesi. Povera Pola. Pensate che per arrivare fin qui ha dovuto farsi riconoscere dal servizio di vigilanza che è in strada ad arginare la folla ed entrare dall'ingresso secondario.
1: C'è molta gente, Mr. Zucker?
0: Molta? Per Broadway il traffico è letteralmente interrotto. Saranno 100.000 persone.

La stella è caduta. Ha fatto appena in tempo a splendere in un incredibile fulgore e spegnersi. È rimasto solo il tuo ricordo, Rudolf Valentino, un amaro ricordo nel cuore di molti. Una fiammata che non si spegne.

Avete ascoltato È caduta una stella, radiodramma di Tito Guerrini. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Regia di Marco Visconti.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici. Dalla A di Ardito Desio alla Z di Zevi Bruno. A cura di Edoardo Melchiorri, RAI Radio Techetè propone una galleria di 20 personalità che parteciparono al programma Ritratti sottovoce su Radio 2 nella stagione 1993-94 e che riprendeva la tradizione di intervistare i protagonisti di arti e discipline, le più differenti, allo scopo di offrire all'ascoltatore spunti di riflessione e di conversazione. Appunti autobiografici, come recita il sottotitolo, che raccontano la vita e la professione, le letture e gli incontri di giuristi ed architetti, politici ed attori, filosofi e giornalisti, storici e critici d'arte, direttori d'orchestra e letterati, registi di cinema e di teatro, pittori e scienziati del nostro Novecento.

0: Ritratti sottovoce. Appunti autobiografici raccolti da Alberto Zanazzo.
1: Buonasera. Poche note biografiche sono necessarie per introdurre l'ospite che questa sera ci offrirà il breve colloquiale autoritratto. Abbiamo incontrato infatti il regista Gillo Pontecorvo, nato a Pisa nel 1919. Formatosi come autore di cortometraggi, ha realizzato film che segnano la storia della cinematografia italiana, da La lunga strada azzurra a Capò a La battaglia di Algeri a Queimada. Il filo conduttore è l'attenzione verso i problemi dell'oppressione, del colonialismo, della rivendicazione d'indipendenza, temi in qualche modo e con i dovuti distinguo sempre attuali, che sottolineano una visione, per così dire, corale, che il cinema mutua dalla realtà. Recente è il successo di Pontecorvo quale direttore della Mostra del Cinema di Venezia, una edizione che ha riportato l'attenzione internazionale sulla manifestazione, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro. Pontecorvo, lei ha intrapreso in gioventù gli studi di chimica e viene da una famiglia in cui la formazione scientifica era tradizione. Era ritenuto nell'ambito di quella famiglia quello che si dice una pecora nera?
2: Esattamente, perché io ero negato a capire tutto quello che era scientifico. Veramente a scuola, io non so, cioè avevo qualche volta dei 9, persino dei 10 in italiano e filosofia, o storia, e a matematica, quando mi passavano, perché tante volte mi hanno bocciato, era perché gli altri professori dicevano: vabbè, ma insomma questo ragazzo va così bene nelle altre cose, perché gli volete rovinare le vacanze? Poi all'università lei mi domanderà: ma perché allora sei iscritto a chimica? Mi sono iscritto a chimica per vigliaccheria, perché noi siamo una famiglia molto numerosa, eravamo 8 e mangiavamo in un tavolo che era grande come un tavolo da ping pong, e io sono il più grande dei più piccoli, perché ci sono stati 6 anni e mezzo, quindi ero intimidito un po' dai grandi, e se fossi tornato a casa dicendo mi sono iscritto a lettere, essendo maschio, perché loro c'erano questa stupida distinzione che i maschi devono fare materie scientifiche, loro mi avevano preso per un degenerato. E allora, per scartando, dice: niente, matematica terribile, fisica, oddio, chimica forse il primo anno, il secondo anno qualche intruglio in laboratorio deve essere non troppo noioso, e così mi sono iscritto a chimica.
1: E ha dei sensi di colpa rispetto a quella che era appunto la sua tradizione familiare?
2: No, non sensi di colpa, ma mi vergognavo, dice: sei iscritto a lettere, ma guarda sto buffone, avrebbero detto.
1: Quali figure emergono da questo accenno? Lei ha detto che si pranzava intorno a una grande tavola, ecco, qual era l'atmosfera familiare?
2: Ma l'atmosfera era molto calda, sempre condita però di una ironia che, essendo più piccolo di 6 anni degli altri, questo più tardi non conta, ma quando uno per esempio ha 10 anni e l'altro subito prima ne ha 16, c'è già un rapporto di intimidazione, per cui l'ironia, che è sempre stata abbastanza forte in questo gruppo familiare, mi dava molto noia. Chi emergeva? Io ero molto legato a Bruno, prima di tutto perché a quell'epoca, e sono cose che quando si è così giovani contano, a 12 anni, 14 anni, e lui ne aveva 18 allora, lui giocava molto bene a tennis, è stato anche campione italiano di terza categoria, però mi ha insegnato a giocare a tennis, e quindi eravamo legati anche per quello. E poi perché cercava vanamente, quando detti la licenza liceale, di farmi capire qualcosa di matematica, e ogni tanto mi guardava assolutamente meravigliato e dice: ma davvero non capisci? Io dico: no, ma davvero davvero no, no. E questo però era un rapporto molto fraterno, anche a lui piaceva molto correre dietro alle ragazze, gli piaceva il tennis, adorava la musica, lui ha studiato 8 anni violino e io sono un maniaco di musica, quindi il legame più forte è con lui. Poi, mentre il fratello più grande Guido è un grandissimo biologo, anche membro dell'Accademia Reale delle Scienze Inglesi, si è parlato tante volte di lui come possibilità del Nobel, però è uno perché è vivo, che era veramente abbastanza polarizzato sulla scienza, mentre Bruno aveva un'umanità vastissima. Poi oltretutto Bruno, la qualità che mi piaceva di più di Bruno è che era l'uomo più buono della terra, mentre invece Guido è abbastanza buono, ma è anche insofferente, insomma lui pensa solo al suo lavoro in realtà, quindi il più grande legame è con lui.
1: Ecco, lei ha ricordato, e ricordiamo per gli ascoltatori, Bruno Pontecorvo, recentemente scomparso e più noto per la sua scelta politica di andare a lavorare negli anni della Guerra Fredda nell'Unione Sovietica.
2: Però io direi più noto perché praticamente tutta l'astrofisica, la fisica dei neutrini, è lui che l'ha inventata. Neutrini sono quelle particelle emesse dal Sole che hanno delle proprietà incredibili, per esempio possono attraversare 3 volte il globo senza essere fermate da nulla. Forse ho detto una bestialità, mi sia perdonato, ma è circa una cosa, è quello che ricordo che mi ha detto lui.
1: Ecco, per questo appunto dicevo al grande pubblico, però sfuggono certe cose e resta quell'idea, il gesto più, sì, più evidente. Ecco, le volevo chiedere, in età adulta, questo rapporto fraterno, ecco, come si è evoluto? Quali altri contatti ha avuto con suo fratello Bruno?
2: Ma moltissimi rapporti, perché anche io fino al 1956 ero comunista, iscritto al Partito Comunista. Poi io sono uscito nel 1956 per la questione dell'Ungheria. Lui invece aveva una passione quasi religiosa per questa speranza di cambiamento che veniva dal comunismo, che gli levava, secondo me, anche delle qualità razionali. Anzi, lui stesso, negli ultimi anni, quando cominciò ad aprire gli occhi, diceva: è incredibile che uno che fa un mestiere come il mio, basato sul razionalismo, abbia potuto essere guidato da pulsioni religiose, perché la mia passione per il comunismo era di tipo religioso, senza accorgermi di tante cose. Anzi, quando io uscii dal partito, lui ci rimase veramente molto male, e per qualche tempo. Poi cominciò a capire, alla fine diceva: beh, ci hai visto prima di noi. Noi, dice a lui e ai suoi amici.
1: Pontecorvo, e invece la figura del padre ha influito in qualche modo?
2: E con mio padre c'era un rapporto molto strano, perché tu, da ragazzino, era il repressore, perché mia madre era molto morbida, eccetera. Per esempio, invece di obbligarmi a studiare musica che io amavo, mi lasciavano suonare al piano per ore e ore e ore a comporre, senza dire: beh, basta, adesso cominci e ti fai 3 ore di lezione di piano al giorno. Dunque mia madre era un po' così. Quando io facevo qualche marachella da ragazzino, veniva chiamato mio padre, che mi sgridava, mi riprimeva, mi puniva. E quindi fino a 18 anni, 17 anni era un rapporto freddo. E poi improvvisamente un anno restai l'estate a casa a Pisa con lui e di colpo diventammo grandi amici. Io adesso lo adoro, lui aveva la maniera della musica, lui era un industriale e l'unico divertimento che c'aveva è quando veniva a casa cercava a questi 8 figli di fargli dare una specie di ognuno una parte di un pezzettino di, non so, di Mozart o di qui o di là. E lui guidava, cioè, come fosse un direttore d'orchestra, pur non conoscendo la musica, e ci divertiva moltissimo.
1: E in che modo ha influito poi nel suo lavoro questo amore per la musica?
2: Beh, in maniera decisiva. Cominciamo a dire che dopo che io ho fatto il giornalista per un po' di tempo, poi giovanissimo, a 19 anni, ho detto: beh, basta, io mi voglio imparare a comporre. E andai da un... ero molto amico con René Lebovitz, che è un musicista tonale francese e che mi dava delle lezioni accelerate di armonia e contrappunto. Però dopo 7-8 mesi ho dovuto, per ragioni economiche, ho dovuto spostarmi, eccetera, ho dovuto piantare. È sempre stata la cosa che mi è dispiaciuta di più. Però mi sono vendicato, nel senso che avendo ricambiato di nuovo mestiere e avendo cominciato a un certo momento a fare regista, e inizialmente regista dei documentari, mi sono composto tutta la musica di tutti i miei documentari. Naturalmente, essendo non avendo studiato composizione, sì, pochissimo, quindi niente, dovevo ricorrere a un allievo dell'ultimo anno di conservatorio, perché gli suonavo al piano o gli fischiavo addirittura quello che volevo, lui me lo orchestrava e lo faceva suonare. Poi l'ho fatto anche per i miei film, adesso sono anche iscritto alla SIAE come compositore melodista, cioè quelli che non sanno orchestrare e che quindi devono firmare insieme a un compositore vero per poter avere i diritti d'autore. Ma insomma, io anche per i due film a lungometraggio ho fatto la musica.

0: accennato alla musica, all'importanza della musica e ai suoi primi documentari.
1: Sì.
0: Ecco, sono questi due elementi alla base dell'impostazione del suo cinema successivo?
1: Ha proprio azzeccato, perché per me la musica è così decisiva che se io potessi appoggiare un bottone e fare essere un compositore invece che un regista lo farei immediatamente. È una cosa che amo molto di più. Amo il cinema molto, molto, molto, ma la musica per me è decisiva. Tant'è vero che io, che sono un cagadubbi, cioè uno che ha molti dubbi, che quando vado sul set non so bene dove mettere la macchina spesso, se invece mi sono composto mentalmente la musica che accompagnerà quella scena che devo girare, cambio carattere, divento un treno. Cioè so che devo stare su sto primo piano questo tempo, che la panoramica deve avere questo ritmo, che la macchina deve essere lì, perché è tutto dettato da quest'anima interna che è la musica. Io faccio spesso un paragone: è come per me avere inventato, o anche preso da un altro, ma insomma avere dietro la testa la musica della scena che sto per fare, è come, mi dà la stessa sicurezza che a qualcuno che sale le scale di notte, averci il mancorrente oppure salire senza appoggiarsi a niente. E l'altra parte, lei aveva domandato documentari, sì, perché io il mio tipo di cinema, e non dico affatto che è giusto che sia solo così il cinema, dico il mio tipo di cinema nasce dall'amore della realtà, dalla voglia di riprodurla, dalla dittatura della verità nelle riprese, cioè di fronte a un effetto di quelli cosiddetti paganti nel cinema, si è sicuri che questa cosa qui farà effetto, ma non ha l'odore di verità, io la scarto senza esitare perché mi interessa l'altra cosa. Può darsi però che io stesso, prima di morire, faccia dei film differenti. Finora è stato così. Il mio cinema è stato dettato da questa voglia di conoscere, di scavare nella realtà, di darne gli aspetti meno superficiali, diciamo.
0: Pontecorvo, in qualche modo, per le sue scelte politiche, può aver influito la radice ebraica della sua famiglia?
1: Veramente non ho l'impressione, perché i miei da generazioni sono non solo assimilati ma non religiosi, e io stesso, che ho sempre vissuto in ambienti in cui non ricordo di aver conosciuto da giovane più di uno o due ebrei, quindi altra gente, non conoscevo quasi nulla, non conoscendo la religione, non conoscendo la tradizione eccetera, non conoscevo quasi nulla del mondo ebraico. E invece questa conoscenza è venuta molto più tardi, quando ho letto un primo libro di Joseph Roth. Ci sono tre grandissimi scrittori: Singer, che tra l'altro è premio Nobel per la letteratura, Roth e Schwarzbad. Leggendo questi ho cominciato a conoscere soprattutto il mondo ebraico orientale, cioè quello della Russia, della Polonia eccetera, e queste tradizioni così calde, familiari, questi legami legati anche a un tipo di cucina, a un tipo di affetti, a un tipo di rispetto della tradizione, e lì di religione, di rispetto enorme della religione, e mi ha fatto conoscere questo mondo e amare questo mondo che in fondo non conoscevo assolutamente. Invece ha influito sulle mie scelte politiche di vita eccetera il fatto che mio fratello Bruno era andato giovanissimo, insegnava alla Sorbona a 23 anni a Parigi, e io andavo spesso a trovarlo, e venendo dall'Italia, la prima volta che andai là, venendo dall'Italia fascista, dove, ricordatevi, nei bar c'era scritto qui non si parla di politica né di altra strategia, nessuno parlava di politica, non si sapeva nulla, si era di un'ignoranza spaventosa. Arrivando lì e vedendo la varietà nell'articolazione del mondo democratico, soprattutto le sue forme più appariscenti, per esempio le grandi riunioni, i grandi comizi dove arrivavano le ragazze in bicicletta con le bandiere rosse, l'entusiasmo, cioè, mi colpì in maniera tale che io lì cominciai a tentennare, restavo ancora

0: mezzo playboy che non sapeva nulla. Però il germe era gettato, è lì che è nata la cosa.
1: Pontecorvo, in quegli anni di formazione in Francia, c'è una figura leggera, diciamo, un'immagine, una persona, un episodio che è un po' una chiave di quegli anni, e poi dall'altro lato c'è invece una figura importante, seria, che le ha aperto degli orizzonti?
0: Dunque, io avevo 17 anni e giocavo molto bene a tennis, vivevo con quello, perché nel frattempo c'era stata la grande crisi dei cotonieri. Mio padre, che inizialmente era un industriale molto ricco, non c'era più una lira, quindi ognuno di noi doveva mantenersi. Io ho avuto la fortuna che giocavo molto bene a tennis, facevo tornei internazionali, anche se non esisteva il professionismo come oggi, uno ci viveva. Doveva per esempio anche dare delle lezioni di tennis di nascosto, perché allora il dilettantesimo era vero. Se scoprivano che lei aveva dato una lezione, non giocava più tornei per un anno. E quindi è questo. E figure, no, mi ricordo molte donne, perché mi piaceva molto correre dietro le donne, ma insomma a quell'età è anche legittimo. E poi invece a Parigi, dove io non stavo mai fisso lì, stavo mezzo in Italia, mezzo lì, mezzo qui, e poi facevo questi tornei internazionali di tennis in Inghilterra, in Svizzera, eccetera, laggiù cominciai a incontrare gli emigrati antifascisti, perché in Italia molti di loro sarebbero stati presi immediatamente, dopo 10, 15 giorni, un mese li beccavano. L'OVRA, la polizia segreta fascista, era terribile, dopo 20 anni era diventata un orologino ben oleato. E lì incominciai a incontrare questi e a frequentarli, trovai che veramente erano di una pasta infinitamente più giusta e importante della gente che frequentavo, superficiale, che frequentavo nello sport, insomma. E tra questi conobbi due o tre persone che hanno avuto un'influenza enorme su di me, e sono Amendola, Giorgio Amendola, Negarville. E poi quando io andai, arrivarono nel frattempo, era venuta la guerra, arrivarono i tedeschi, e stavo con una ragazza che poi diventò mia moglie, e ci decidemmo a lasciare Parigi, quando oramai tutta la città era disperata e scappava da Parigi, perché i tedeschi erano arrivati, si diceva, ils sont déjà à Pontoise, sono già a Pontoise, Pontoise è a 20 chilometri da Parigi. Allora comprammo un tandem e, mettendoci dentro tutto, compreso le racchette da tennis, che era la mia passione e anche il mio modo di vivere, e ci orientiamo e scappiamo verso il sud in una marea di gente, sembrava l'uscita di un teatro, non si faceva, si camminava un chilometro all'ora, tanta la gente ne sta, e molti ci guardavano con odio perché c'era una sovreccitazione terribile. Noi avevamo le racchette da tennis, tre racchette da tennis nel sacco che avevamo sulle spalle, e gridavano: guarda quelli, vanno in villeggiatura loro, mentre negli altri c'era la disperazione. Noi veramente la prendevamo molto così, come un'avventura quasi divertente. E poi dunque io mi andai con quella che poi divenne la mia prima moglie nel sud della Francia. Ecco, lì nel sud della Francia, ricordandosi che io oramai non ero più quel mezzo playboy che di prima, ma ero già diventato uno che aveva certe idee politiche, me le avevano messe nella testa loro, mi avevano anzi dato un libro che si chiama Le Précis du Marxisme, Elementi di Marxismo, e che sfottendomi dicevano: tutti marxisti in 15 giorni, e che io avevo letto, insomma, poi sapevano che ero dalla loro parte, anche se ero uno che se ne fregava abbastanza ancora di tutto. E vennero a trovarmi, venne Amendola a trovarmi nel sud, perché? Perché in quel periodo uno che facesse lavoro clandestino antifascista in Italia reggeva da 20 giorni a un mese, dopodiché l'OVRA lo beccava. Quindi non avevano più nessuno, il centro estero della direzione del Partito Comunista stava in Francia. Per avere i legami con l'Italia non avevano neanche più nessuno di serio da mandare, e infatti dovettero, tra l'altro ne avranno presi anche tanti altri, contentarsi di un, come dicevo prima, di un mezzo playboy che era già diventato un po' politicizzato. E Amendola veniva, e lo racconta nel suo libro Lettere a Milano, veniva insieme a Negarville e poi a Dozza, che divenne più tardi, dopo la liberazione, il sindaco di Bologna, a turno a farmi la preparazione, perché mi avevano detto: ci devi fare uno o due viaggi in Italia per contattare questo e quest'altro. E dopo un po' di tempo, quando credevano che avessi capito qualcosa, mi chiesero di fare il primo viaggio. Primo viaggio, bisognava contattare della gente come i liberalsocialisti, i residui dei vecchi partiti democratici, che tentavano vagamente di riformarsi, e l'idea del gruppo della direzione del Partito Comunista è all'estero, che stava in Francia, voglio dire, era: bisogna cercare, oramai eravamo nel 42, di fare una specie di fronte nazionale, di unire e cominciare a muoversi, perché era il momento. E infatti poco dopo ci furono i grandi scioperi del marzo 42 a Torino, che fu il primo grande segnale di ripresa. E io dovevo andare a tentare di collegare insomma, dei compiti così, in cui ero imbeccato proprio, perché ero un neofita completo. E prima incontrai i liberalsocialisti, poi incontrai a Pisa uno che poi divenne il segretario del Partito Comunista, che era Natta, che allora era liberalsocialista, e poi mi mandarono anche nel secondo viaggio a incontrare Ugo La Malfa alla Comit, al Banca Commerciale di cose. Andai con una parola d'ordine: vengo da parte dell'uomo che mangia le mele per la strada. E La Malfa, che aveva già quegli occhiali spessi, era un uomo, era già un dirigente, insomma, era il capo già di un movimento serio, e mi guardò. Io sembrava che avessi 4 anni meno di quello che avevo, ero nero nero, perché stavo vicino al mare, e per un minuto quasi non rispose. Sentii che dentro si diceva: ma guarda questi disgraziati, chi m'hanno mandato. Poi invece diventammo amici, abbiamo lavorato insieme, lui aderì abbastanza a questa iniziativa di formare il Fronte Nazionale.

0: Pontecorvo, dopo la guerra lei ha iniziato il lavoro di giornalista e nel nord della Francia, tra i primi servizi, lei è andato ad osservare, a registrare uno sciopero di minatori. Da quelle prime esperienze le giunge un volto, anche semplice, di una persona sconosciuta che però le ha offerto uno spunto di riflessione?
1: No, non direi una persona sola, però molto spesso io, tra l'altro, non conoscevo quel mondo perché stavo mezzo a Roma, mezzo a Parigi, e in questi ambienti di minatori francesi qualche volta andando lì capitava di mangiare la sera a casa loro e ebbi un entusiasmo crescente che corrispondeva d'altra parte alle mie idee politiche, e cioè di senso di simpatia per questa gente, per la classe operaia e soprattutto questa punta avanzata della classe operaia che sono i minatori. Più tardi, vedendo i film di quello straordinario regista inglese che è Ken Loach, ho ritrovato le stesse sensazioni, ho detto questo è un genio come regista perché esattamente mi ripiomba in quell'atmosfera di calore, di simpatia che c'è in queste famiglie, dove il problema della sussistenza, non tanto del mangiare, ma insomma dell'andare avanti, è un problema così assillante che però viene preso con scioltezza, cioè la drammaticità non è incombente della situazione, viene superata dall'abitudine, da una certa grinta che ci hanno proprio, soprattutto questi minatori del nord.
0: Pontecorvo, e sempre a proposito di volti anonimi, durante le riprese del suo film forse più noto, La battaglia di Algeri, qual è stato il rapporto con gli abitanti, con i semplici cittadini di quei luoghi?
1: Ma il rapporto ovviamente era molto utile e positivo per me e per noi del film, perché sapendo gli algerini che raccontavamo la loro storia, si facevano in quattro per aiutarci. E poi questo bagno di folla nella casba sopra abitata, densa di gente, mi ha permesso di fare una delle cose che mi interessano di più nel cinema, cioè la ricerca della faccia esatta che uno aveva immaginato scrivendo il copione. E infatti lì ho trovato delle facce che mi hanno fatto addirittura cambiare la scena dicendo ma no, ma qui basta la faccia, un'espressione di questa, non c'è bisogno di raccontare tante altre storie. E questo molto spesso, proprio in questa sovrappopolazione fitta della caspa, l'ho trovato.
0: E c'è anche un episodio della rincorsa di un personaggio anonimo?
1: Sì.
0: Ricordo una testimonianza.
1: Questo episodio è in due film miei. Uno, io cercavo una faccia di un certo tipo, doveva fare la parte di uno che, essendo stato torturato dai paracadutisti francesi, poi parlava, e cercava una certa faccia. E finalmente al mercato vedo tra la gente uno, lo avvicino, questo vedo subito che ha un po' paura, e gli diciamo che gli avremmo dato dei soldi se faceva questo. E 10 giorni dopo, prima di cominciare il film, me lo arrestano perché questo era un ladruncolo, un uomo di 45 anni che viveva così, un poveraccio. Allora mi è toccato andare a parlare col presidente allora della Repubblica Algerina, chiedendogli per favore datemelo per il film, e l'hanno tirato fuori e ha girato il film come facendo la parte che gli volevo far fare. Ma c'era sempre un poliziotto che se lo seguiva da lontano perché lui doveva stare in prigione. Una cosa simile è successa con Queimada. Queimada, io avevo litigato con la produzione della United Artists perché volevano che prendessi Steve McQueen, che in quel momento era il numero uno del box office mondiale. E io invece volevo Marlon Brando, che era diciamo il numero due, ma che secondo me era un attore 10 volte più grande, poi giusto perché corrispondeva alla faccia immaginata in fase di sceneggiatura. Avevano detto di sì alla fine, dopodiché mi hanno detto beh, allora però come il coprotagonista negro prendi Sidney Poitier. Sidney Poitier era allora la più grande star negra che ci fosse, era la storia di un bianco e di un negro, no? Io adoravo Sidney Poitier, che è un attore straordinario, però volevo una faccia più selvaggia, più dura, eccetera. e dissi no, non lo prendo, cosa che se si dicesse oggi, a 25 anni di distanza, dove il nostro mestiere è molto meno affascinante, più degradato, i produttori direbbero: beh, chiamate la Neuro, c'è uno qui che ha un regista che rifiuta la star numero uno negra. Invece allora, dopo un po' di liti, dissero: vabbè, cercalo, peggio per te, mi dissero. E io cercavo, non lo trovavo. Oramai si avvicinava la fine, l'inizio delle riprese, e ero disperato perché non avevo trovato la faccia che cercavo. Un giorno, in Colombia, dove giravamo, con una jeep a 4 ore per la prima città, la città dove stavamo, eravamo in jeep per cercare una foresta da bruciare nel film, vedo passare un negro a cavallo, senza sella né nulla, insomma, proprio zone terribili, no? E gli facciamo un... dico: Dio, ma questo c'ha la faccia del mio, è quello che voglio. Lo chiamiamo e questo, invece di venire, sprona il cavallo e se ne va via. Si vede, gente in jeep, chissà cosa vogliono, magari, insomma, aveva avuto paura. Torniamo indietro e io, dopo 20 chilometri, cioè, stavamo ritornando verso la città, dico: ragazzi, mi dispiace, ero con l'architetto, il mio aiuto regista, eccetera, in quattro, no? E si torna indietro perché io voglio cercare quello lì. Ma sei matto, ma come... Ma dico, ma c'era 40 gradi all'ombra, si muore di sete, ma cioè, sei proprio pazzo, non si può. Dico: ragazzi, io vado, voi andiamo, e siamo andati indietro. Abbiamo girato di qui, finalmente troviamo un villaggio in una radura della foresta vergine, insomma, di 40 case fatte di fango. Andiamo dal capovillaggio, facciamo suonare il tamburo e abbiamo la fortuna che, quando si raggruppa la gente del villaggio, c'era anche quello che io cercavo, e abbiamo fatto capire cosa vogliamo da lui, con grande difficoltà, perché non parlava quasi, lo spagnolo che parlava era quasi incomprensibile. E poi la sera io ho telefonato, mentendo spudoratamente, al presidente della United Artists a New York, dicendogli: ho trovato finalmente il coprotagonista di Marlon Brando. E lui dice: e chi è? Dico: ma un piccolo attore locale. Dice: ma parla inglese? Beh, si arrangia. Mentendo, poi l'ho preso. Poi invece ho telefonato a Marlon Brando a Tahiti, dove stava nella sua isola, e gli ho detto: senti, io ho trovato Nicola, però a loro ho mentito, ma a te non voglio mentire. È chiaro che con lui faticherai terribilmente, perché è uno che non ha mai visto la luce elettrica, immaginati a fare... Dice: ma tu ci credi? Lui è stato molto generoso. Tu ci credi? È una faccia che veramente vale la pena? Io dico: sì, assolutamente sì. E allora fregatene di me e prendilo. E così è stato.

0: Pontecorvo. Torniamo alla battaglia di Algeri, film realizzato, e invece l'idea di un film non realizzato, quella sulla figura storica di Cristo. Ecco, la battaglia di Algeri, la rivendicazione dell'indipendenza di un popolo, nella figura storica di Cristo lei pensava ad un momento storico di grande attesa, di cambiamenti. Si può fare qualche collegamento tra questi due film, tra queste due idee e la nostra contemporaneità?
1: Ma l'ha già detto lei, a me interessava molto in quel copione di mettere l'accento sullo stato di assoluto bisogno di cambiamento che c'era nel mondo allora, in particolare in Palestina. Il popolo ebraico considerava addirittura, siccome le profezie dicevano che bisognava toccare il fondo del calice perché venisse il Messia, cioè venisse il Salvatore, per il grande cambiamento, perché tutto in definitiva era grande cambiamento, non si può andare avanti così. Quindi noi abbiamo chiamato il film I tempi della fine, cioè quelli che devono precedere l'arrivo e il grande cambiamento, il regno di Dio in terra, perché secondo gli ebrei veniva stabilito in terra e non nell'aldilà, dove è stato più tardi rinviato dai primi ebrei cristiani, no? E quello stesso desiderio, necessità, impossibilità di andare avanti così, mi pare che sia il segno dei nostri tempi.
0: E lei, Pontecorvo, immagina un film, magari un prossimo film, ha qualche idea per affrontare questi argomenti?
1: Ma ci ho pensato spesso, ma probabilmente per ora non mi è venuto fuori nulla di decente. Io, come sa, faccio un film solo se ci credo fino in fondo, quindi per ora non se ne parla.
0: Non ci sono prospettive immediate?
1: No, io sto scrivendo un'altra storia che non ha nulla a che fare con questo, e però non so se viene fuori. Se viene fuori che mi piace, la faccio, se no... Non è che ha ordinato il medico che prima di morire uno deve fare 50 film, a me mi basta di averne fatti 7.
0: Pontecorvo, nel 63 lei aveva pensato e iniziato a lavorare ad una inchiesta sull'aldilà, su quello che la gente, gli italiani, pensano che ci sia oltre la morte. Ecco, quali sono le conclusioni di quella inchiesta che poi non è andata in porto, non è stata trasmessa, realizzata per la televisione, e soprattutto quali sono le sue convinzioni personali al riguardo?
1: Ma per convenzioni personali io non ne ho e credo che sia inutile parlarne. Invece quell'inchiesta che feci con Fausta Leoni mi interessava molto, perché non si ha un'idea della varietà di posizioni della gente rispetto a questo problema. E poi quando uno va a cercare, a sfragogliare, a grattare fino in fondo, a chiedere, ma insomma come te lo immagini questa vita? Veramente sarebbe venuto fuori un pezzo bellissimo, ma la televisione di quel tempo era ancora peggio, molto peggio di quella che ora, speriamo che non ridiventi così perché c'è pure il pericolo. E dopo avermi ordinato a me, a Fausta Leoni, la sceneggiatura, ci siamo 4 puntate, ci abbiamo perso un sacco di tempo, ce l'hanno pagata, ma era cambiato nel frattempo il responsabile, dice, ma questo in televisione è improponibile. Buonanotte e grazie, ho detto io.
0: Pontecorvo, una domanda sulle figure femminili dei suoi film. Figure che sono sempre attive, consapevoli e partecipi, non sono figure di secondo piano. Mi viene in mente la donna che danza davanti ai soldati, sempre nella battaglia di Algeri, come le tre attentatrici. Capò, la figura drammatica della Capò, ma soprattutto, per tornare alle origini, Giovanna, suo medio metraggio. Ecco, un'operaia che anche contro il volere del marito fa la sua lotta politica e diventa una figura di speranza. Ecco, c'è oggi un'immagine, una figura, un aneddoto che può essere consegnato come auspicio al futuro?
1: Ma ora, come ora, non mi viene in mente nulla. È vero quello che diceva lei, io ho sempre pensato a delle figure esattamente come se fossero femminili, come se fossero degli uomini. Anzi, Giovanna, quel film di cui parlava prima, direi che è il primo film femminista ante litteram, prima che si parlasse di femminismo.
0: E qual era appunto l'idea che l'ha portata ad occuparsi, a descrivere, a disegnare questi personaggi?
1: Penso che prima di tutto non bisogna nella vita avere preconcetti, e cioè io credo che per darle un'idea, durante la Resistenza io a Milano misi come capo settore di lavoro sia politico che militare una ragazza, gli altri 10 settori erano degli uomini. Fece un'impressione enorme, qualcuno dice: ma sei matto? Dico: no, scusa, questa lo sa fare, perché? E quindi lo faccio. E questo ha guidato anche le scelte poi nel cinema.
2: Era la voce di Gillo Pontecorvo. I frammenti musicali ascoltati sono tratti dal tema di Alì di Ennio Morricone e Gillo Pontecorvo, dalla messa in do minore K427 di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla cantata 156 di Johann Sebastian Bach. La collaborazione tecnica è stata di Alessandra Cerrina e Augusto Sabatini. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alberto

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Archimede, il racconto della scienza.
2: Rai Radio Tech & Tech, Danilo Angelelli, benvenuti ad Archimede, programma a cura di Giacinto De Caro. Life in Plastic, It's Fantastic, recitava un tormentone di qualche anno fa, dedicato a una bambola diffusa in tutto il mondo. Non è fantastico vivere nella plastica, però ne siamo comunque immersi. Tanti i rischi per salute e ambiente, ma è possibile vivere senza la plastica? Franco Borgogno, benvenuto.
3: Buonasera e grazie per l'invito.
2: Borgogno è giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale e, ci piace ricordarlo, guida ambientale escursionistica. Con lo European Research Institute coordina progetti internazionali di ricerca e divulgazione su diversi temi ambientali, tra cui l'inquinamento da plastica in mare, nei fiumi e sulle montagne. Ha scritto 2 libri sulla plastica, poi li ricorderemo. Non siamo di plastica come la bambola della canzone, ma nella plastica in qualche modo viviamo e spesso non ci si rende conto di cosa significherebbe farne a meno. Borgogno, iniziamo da qui.
3: Questo è un dato di fatto. Analizzando quello che tra i vari progetti abbiamo raccolto in giro per il mondo, ci si rende conto di quanti oggetti si trovino magari fatti in metallo che oggi sono in plastica, e il confronto tra vecchi oggetti e nuovi oggetti ci dà l'idea di tutto questo. Il numero di oggetti è aumentato, le funzioni per cui li usiamo anche, e certamente molto molto difficile immaginare un mondo e la nostra vita attuale senza la plastica.
2: Ricordiamo qualche utilizzo necessario della plastica: dispositivi medici, i tubi dell'acqua, i fili dell'elettricità rivestiti di plastica, i giubbotti antiproiettile.
3: Sono tantissimi, molte parti nell'edilizia, le parti delle automobili, sedie, banchi, cattedre, scrivanie, i computer, tutto ormai ha almeno una parte dell'oggetto fatta in plastica. Il problema è quando noi utilizziamo la plastica per fare oggetti il cui ciclo di vita è estremamente breve.
2: Quale elemento, sostanza della plastica è particolarmente nociva per la salute?
3: Per la salute sono pericolose soprattutto le sostanze che vengono utilizzate come additivi per dare le caratteristiche che un certo polimero assume per diventare più utile. Per esempio, per diventare molto rigido o molto morbido, resistente al calore, resistente al freddo, molto sottile, molto spesso. Tutte queste caratteristiche il singolo polimero le assume con l'utilizzo di polimeri che spesso possono diventare molto pericolosi per vari organismi. Noi o animali o parte vegetale nel mondo che si trova a venire in contatto con questi oggetti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un suo documento del 2019, diceva che non ci sono evidenze di danni alla salute, poi ha smentito. Cosa è stato difficile determinare anche per l'OMS?
3: Il problema è, diciamo, correlare direttamente un singolo oggetto a un danno. Cioè, se noi troviamo un animale che ha ingerito quel certo tipo di oggetto e vediamo che quell'animale ha un problema di vario tipo, può essere un'intossicazione che l'ha portato alla morte o può essere il fatto che abbia perso fertilità, è difficile correlare quella conseguenza esattamente a quell'oggetto. Noi sappiamo però, è accertato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla scienza tutta, che certe sostanze possono avere quel tipo di conseguenza. La correlazione diretta è difficile da dimostrare, la relazione tra quella sostanza e quelle conseguenze è però in gran parte già accertata.
2: Borgogno, non siamo di plastica, dicevamo prima, ma forse un po' sì. Gli scienziati hanno trovato frammenti di plastica in ogni organo del corpo umano.
3: Ormai sì, ci sono studi che hanno individuato frammenti, microframmenti o addirittura con dimensioni inferiori al micro, praticamente in ogni organo, compreso il cervello, i polmoni, nel sangue. ormai è appunto anche questo un dato di fatto. E lo sappiamo, non sappiamo che tipo di conseguenze possa avere, possiamo supporre tante possibili conseguenze. Certamente è facile immaginare che di certo non fa benissimo, ecco, non è curativo. Non abbiamo però ancora evidenze certe delle conseguenze in dettaglio.
2: L'inquinamento causato dalla plastica è quello più grave nel mare. Lei, Borgogno, ha partecipato ad alcune spedizioni, ad esempio nella banchisa artica. Ha visto, toccato con mano. Perché è particolarmente insidioso l'inquinamento da plastiche in mare?
3: Diciamo che l'inquinamento da plastica fa da vettore a tanti altri problemi o ad altri inquinamenti, quindi questo lo rende particolarmente insidioso. Cosa significa? Che un pezzettino di plastica che è in mare può assorbire altre sostanze inquinanti che sono diluite nel mare, assorbirle e concentrarle parecchio e poi trasportarle dentro l'organismo nel quale andrà a finire tra qualche tempo. Allo stesso tempo, un frammento di plastica viaggia molto a lungo nel tempo e nello spazio, sia trasportato dall'acqua che trasportato dal vento. Quindi, non a caso, la plastica viene trovata in ogni tipo di ambiente, dall'Artico alle alture delle montagne fino alle profondità marine, proprio perché il trasporto è così facile, essendo un materiale estremamente leggero, che fa poi da vettore a patogeni o inquinanti di vario tipo, e questo lo rende pericoloso in ogni luogo e per tempi molto lunghi, perché questo tipo di materiale ha tra le sue caratteristiche anche positive quelle di durare molto molto a lungo, in tempi che di volta in volta possiamo scoprire essere più lunghi, anche perché le tempistiche che vediamo riferite a certi tipi di materiali dura almeno X anni sono riferite a condizioni ideali che in natura non ci sono quasi mai, cioè una certa temperatura, da una certa temperatura in su, l'esposizione continua alla luce, eccetera. Ecco, queste condizioni ovviamente nelle profondità marine, ad esempio, vengono a mancare totalmente, sia la luce che una temperatura elevata, o anche sottoterra o anche in alta montagna, pur essendoci la luce durante l'inverno per un tempo minore, e soprattutto le temperature sono sempre molto basse. Quindi in realtà questi tempi possono essere anche moltiplicati per diverse unità, per 2, per 3, per 4. Quindi possiamo dire che questi materiali tendono all'infinito, e questa è una caratteristica che, sebbene utilizzata, è anche positiva, ma che ci deve indurre a utilizzarli con estrema attenzione e a trattarli con grande cautela.
2: E sempre a proposito di mare, lei qualche anno fa ha pubblicato per I Tipi di Nutrimenti il libro Un mare di plastica, scritto a seguito di una spedizione nel passaggio a nord-ovest sopra il Canada. Ha partecipato a questa spedizione per il campionamento delle plastiche e microplastiche in quell'area. Nel volume Un mare di plastica, tra le altre cose, ribadisce il concetto che spesso anche da situazioni, fenomeni negativi, possono nascere delle opportunità. Nello specifico, la questione della plastica, scrive, ha facilitato e accelerato la diffusione della conoscenza del mare e dell'attenzione a esso. In che senso?
3: Nel senso che il mare è l'elemento fondamentale della vita sul nostro pianeta, che noi chiamiamo terra perché viviamo sulle terre emerse, ma che è ricoperto per tre quarti dal mare. Il mare fornisce l'acqua, che è essenziale per la vita. Il 97% dell'acqua presente nel nostro pianeta è in mare. Noi abbiamo bisogno però di acqua dolce, che abbiamo a disposizione grazie all'evaporazione del mare che ci dà l'acqua. Questo ci permette di bere, di coltivare, di allevare animali, permette a tutte le forme di vita sul pianeta di esistere. Il mare poi ci dà materie prime, il mare ci dà la possibilità di respirare. Più del 50% dell'ossigeno che respiriamo è prodotto soprattutto da microalghe presenti in mare, poi dalle alghe più grandi e dalle piante marine, oltre alle piante che sono a terra, che producono, diciamo, circa il 49% dell'ossigeno che respiriamo. Allora, il mare è fondamentale per tutta la vita. E l'inquinamento da plastica, rispetto ad altri argomenti ambientali, ha una percepibilità molto immediata. E non a caso l'esplosione dell'attenzione su questo tema è avvenuta nel momento in cui hanno incominciato a circolare immagini di balene con lo stomaco pieno di plastica, di tartarughe o foche imprigionate nella plastica, uccisi dalle ferite provocate da oggetti che gli amputavano addirittura le pinne o le ferivano gravemente, uccelli con lo stomaco pieno di plastica o col becco bloccato dalla plastica. Queste cose colpiscono l'immaginario umano. Indipendentemente da ciò che pensiamo, il primo impatto, perché la nostra psiche è fatta così, è quello di restare impressionati da questo. E questo ha messo in moto la reazione che poi ha portato alla creazione di norme e leggi che via via, sempre troppo poco, ma speriamo sempre di più, hanno regolato l'utilizzo di questi materiali. Ma questo ha portato anche a occuparsi di più del mare. Non a caso pochi anni fa è nato anche un decennio che le Nazioni Unite hanno dedicato al mare, l'Ocean Decade, proprio per aumentare la conoscenza del mare, non solo e non tanto per le straordinarie creature che noi vediamo e che ci colpiscono la nostra fantasia attraverso documentari, libri, dipinti, fotografie, attraverso tutta l'arte nella storia, ma proprio per comprendere il profondo e necessario legame che c'è tra noi e tra tutta la vita e il mare. E questo, l'inquinamento da plastica, diciamo, ha favorito questo approccio, perché ha portato l'attenzione sul mare in maniera più diffusa, cioè non soltanto chi è appassionato di mare ha incominciato a guardare, ma anche le persone in generale appassionate di natura o comunque sensibili hanno incominciato a capire che questa cosa non andava bene e hanno incominciato a incuriosirsi di più. Noi quando diciamo vado al mare, in realtà intendiamo che stiamo andando in un posto sulla terra che si affaccia sul mare, a guardarlo. Ma il mare è quello che c'è lì davanti ed è straordinariamente ricco è prezioso per la nostra vita, per il nostro benessere, per la nostra sicurezza e per il nostro futuro.
2: Noi siamo ad Archimedi, il racconto della scienza. Ecco, la comunicazione nel suo ambito. Lei è in qualche modo, mi passi il termine, aiutato da ciò che è visibile e colpisce. Ci ha parlato delle immagini di tartarughe, foche, uccelli imprigionati nella plastica, uccisi, ma colpiscono anche le distese di plastica. Abbiamo avuto modo tutti di vederle in televisione o nelle foto online. Quindi anche più semplice arrivare alle persone, aiutarle a riflettere, a indignarsi. Ma evidentemente questo non basta. Quale altro lavoro fate per sensibilizzare?
3: Non basta quello. Non basta perché quello è un elemento preziosissimo, perché ci permette di agganciare l'attenzione delle persone. Tutto ciò che viene dopo però è fondamentale, cioè far capire alle persone questo legame profondo e necessario, ripeto, è l'elemento chiave. Una volta avuta l'attenzione, far comprendere come in ogni aspetto della vita ci sia il mare, come in ogni aspetto della vita ci sia la natura che a sua volta dipende dal mare, è l'elemento chiave. Se noi capiamo questo, alle persone non dovremmo dire non fare questa cosa qui perché è un problema, ma le persone da sole, una volta capito quanto la loro esistenza e l'attività che loro svolgono ogni giorno, ciò che a loro piace e ciò che a loro provoca benessere o ricchezza anche, dipenda totalmente dalla natura e in primo luogo dal mare, beh, saranno loro stessi che si metteranno in moto, magari non su tutto, ma che piano piano cercheranno delle modalità per essere sempre meno impattanti. Certamente è più difficile se noi dobbiamo dire alle persone questa cosa non va bene, che è certamente necessario in molti casi, ma se riusciamo a fare un lavoro di trasmissione di questo, che è un elemento elementare, se vogliamo, un fatto elementare, comprendere quanto appunto noi dobbiamo respirare, bere e mangiare per vivere, le uniche tre funzioni necessarie, e tutte e tre dipendono totalmente dalla natura, ma soprattutto totalmente dal mare e dal sole.
2: In che percentuale?

0: molto elevata.
1: Ci avviciniamo all'ascolto del programma di archivio di oggi. È vero che spesso sostituiamo la plastica con materiali che ci fanno produrre ancora più rifiuti e CO2?
0: Sì, in certi casi sì. C'è stato un momento in cui abbiamo la definizione bio ha creato un po' di confusione. Quello che ci interessa è il biodegradabile. L'origine bio è relativamente importante. Se c'è un materiale di origine da idrocarburi ma biodegradabile in pochi giorni, è meglio di un prodotto di origine bio ma biodegradabile in 10 anni. Ovviamente l'utilizzo degli idrocarburi comunque comporta un impatto.
1: Per sostituire la plastica sono state create plastiche biodegradabili, ma le plastiche biodegradabili si decompongono solo se si verificano certe condizioni, non rare, però si devono verificare. Possono rimanere così come le lasciamo anche per anni.
0: Sì, sì, molte plastiche, per esempio compostabili, se noi le mettiamo nel compost che qualcuno degli ascoltatori produrrà nel proprio orto, e se vanno a guardare, non dico tra un mese, ma se vanno a guardare tra 5 anni, trovano sempre quell'oggetto lì, perché quelle compostabili vanno trattate in stabilimenti industriali per il compostaggio, semplicemente per una questione di temperatura. Quindi quelle plastiche si trasformano in compost a temperature più elevate. Quindi anche in quel caso ci vuole una grande attenzione. Plastiche, polimeri, biodegradabili in tempi molto brevi, ce ne sono alcuni, molto pochi per il momento, ci si sta lavorando, si stanno studiando, ma anche in quei casi in condizioni particolari, anche in natura, ma non per esempio in acque tropicali, nelle quali la temperatura è un po' più elevata e permette l'avvio della biodegradazione e che poi si può svolgere in tempi molto brevi.
1: Borgogno, le cose vanno come devono andare solo laddove c'è la filiera del recupero dei rifiuti organici. Se non funziona quella?
0: Certo, certo. Il rifiuto organico che poi finisce nell'impianto di compostaggio deve essere un recupero fatto molto bene e gli impianti devono essere adatti a trattare anche le plastiche compostabili, perché non tutti gli impianti sono adatti a smaltire queste. E quindi
1: come può contribuire ciascuno di noi? Oltre alle scelte quotidiane possiamo sorvegliare, pungolare, denunciare.
0: Intanto può conferire nel miglior modo possibile tutto ciò che utilizza e poi chiedere, controllare, informarsi sul tipo di impianto che funziona nella propria zona, di impianto per il compost, ma anche degli altri tipi di impianti, dove vanno a finire quei rifiuti, chiedere alle amministrazioni un trattamento sempre più efficiente di tutti questi materiali, perché questi materiali, se noi facciamo caso, dove ci sono rifiuti, in una discarica, tipicamente si trovano moltissimi animali. Questo è un chiarissimo segnale che ci dà la natura del fatto che ciò che noi abbiamo scartato ha ancora un enorme valore. In sintesi estrema, contiene ancora moltissima energia. Gli animali vanno lì perché lì trovano cibo, trovano modo di avere qualcosa che è utile per la loro vita. Allora vuol dire che noi quella cosa non l'abbiamo utilizzata bene, fino in fondo. Quindi dobbiamo conferirlo al meglio per continuare a utilizzare quei materiali in altre forme e in altre funzioni, perché altrimenti avremo una quantità di rifiuti, non solo di plastica, ma in generale, sempre più grande che ci sommergerà. Per questo la prima soluzione è anche la riduzione del numero di oggetti che utilizziamo, perché comunque per gestire bene devo avere quantità ragionevoli. Se la quantità è troppa, anche raccogliendo perfettamente tutti i rifiuti, avrò un problema.
1: Sentiamo allora cosa si diceva alla fine del 2010. Una testimonianza, più testimonianze, perché più ospiti partecipavano alla puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Si era alla vigilia dell'entrata in vigore della legge che proibisce o comunque limita l'utilizzo dei sacchetti di plastica. Radio 3 Scienza dedicava una puntata a questo tema. Ricordiamo una trasmissione in onda ogni mattina dal 2003, curata e condotta per molti anni dalla compagnia

0: pianta Rossella Panarese. Ascoltiamo e poi ne parliamo qui con Franco Borgogno. A dopo.
1: I sacchetti di plastica diventano fuorilegge, i sacchetti di plastica che sono tra gli oggetti più consumati al mondo, li abbiamo usati e noi italiani insomma ne abbiamo utilizzati un quarto di quelli utilizzati in tutto il nostro continente, li abbiamo usati senza pensarci troppo su, ogni volta che abbiamo fatto la spesa, a volte anche per portare magari un sacchetto con due mele, abbiamo sempre pensato che fossero gratis, ecco invece usati per pochi minuti, si calcola che ogni sacchetto di plastica lo abbiamo utilizzato per 20 minuti, poi li abbiamo lasciati alla loro vita lunghissima perché ci vogliono diversi secoli prima che siano smaltiti completamente. Il risultato dunque è un costo economico e ambientale enorme. Antonio Cianciullo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica, segue con attenzione i temi ambientali, dunque sarà un po' nostra guida in questa puntata di oggi. Io ricordo il nostro numero di telefono per mandarci sms in diretta, se volete appunto darci messaggi o commenti, 335-5634-296. Cianciullo, prima di capire insieme come avverrà questo addio, facciamo un po' di conti per capire invece che cosa è successo ogni volta che abbiamo risposto di sì alla rituale domanda del negoziante: vuole una busta. Vediamo un po' qual è il percorso di questo sacchetto di plastica.
2: Il percorso di questo sacchetto di plastica è un percorso che in teoria potrebbe non essere così terribile per l'ambiente, perché se tutto funzionasse in maniera regolare si finirebbe nel sacchetto della spazzatura e da lì prenderebbe la strada di uno smaltimento controllato. Cosa succede però? Che il sacchetto è un oggetto particolarmente leggero, adatto proprio per sua natura intrinseca ad essere disperso da uno degli elementi della natura, un colpo di vento, qualche volta invece un atto più o meno intenzionale di scarsa attenzione all'ambiente o di maleducazione. Insomma, noi produciamo miliardi in Italia, miliardi di sacchetti di plastica, è comprensibile che una certa quota di questi sacchetti non vengano smaltiti in modo corretto, e questa quota è una quota rilevante, come può vedere chiunque faccia una passeggiata per esempio in un torrente. Si va in campagna, si cammina per chilometri e chilometri in un bel bosco, si arriva finalmente in un luogo che sembra incontaminato, poi si attraversa un torrente, e questo torrente è stato durante l'anno precedente riempito da un momento di piena che ha portato una marea di plastica che rimane appesa agli alberi. E non è soltanto un fatto estetico, è anche un problema di impatto ambientale complessivo sul paesaggio, perché come diceva lei, il sacchetto si usa per pochi minuti e poi ha una vita che può arrivare ad alcuni secoli. Insomma, è un oggetto quindi con cui bisogna fare i conti in modo diverso.
1: È un oggetto longevo, e questo appunto comporta, come lei ci raccontava, tra l'altro qualche giorno fa, leggevo sul Corriere della Sera una notizia, una breve, di un povero delfino trovato morto sulla spiaggia vicino Ravenna, e ora i veterinari hanno cercato di capire le cause della morte, risultava in ottima salute, probabilmente aveva appunto ingerito dei sacchetti di plastica. Un'altra delle notizie che ha fatto il giro del mondo è la plastica trasportata dalle onde in America, che avrebbe formato un'isola, no?
2: Ci sono varie isolette negli oceani, perché per il gioco delle correnti queste plastiche si accorpano e formano delle isole galleggianti di questo materiale che appunto resiste a lungo nel tempo.
1: Antonio Cianciullo, l'inquinamento da sacchetti però è duplice, c'è il problema dello smaltimento ma c'è anche quello della produzione, perché insomma, quanto petrolio ci vuole per fare un sacchetto di plastica?
2: Il petrolio che ci vuole per fare un sacchetto di plastica è una quota abbastanza ridotta, ma se moltiplicata per un numero, come abbiamo detto essere di alcuni miliardi, comporta un impiego non trascurabile di una materia prima che si fa sempre più rara. Ecco, il petrolio sta diminuendo, è una risorsa che dobbiamo considerare sempre più preziose, da usare con più cura. Soprattutto bisogna pensare che ci sono delle alternative che oggi sono praticabili sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'attenzione dei consumatori. La più ovvia, la più corretta dal punto di vista ambientale è quella dell'uso della vecchia sporta. Però se uno si dimentica questa sporta, e può capitare, allora si possono usare altri sistemi, si possono usare i sacchetti di carta, si possono usare i sacchetti di plastiche biodegradabili, purché vengano usati tutti questi strumenti con un certo raziocinio.
1: Ecco, Antonio Cianciullo ha detto la parola che adesso fa, evoca e mi permette di presentare un'altra ospite che è qui al telefono con noi, Katia Bastioli, buongiorno, grazie di essere qui. Amministratore delegato di Novamont, è stata inventore dell'anno nel 2007 se non sbaglio, ha avuto la passione per la chimica da quando era studentessa, quello, ed è diciamo colei che ha inventato il Mater B, materiale biologico, e una bioplastica, appunto una plastica che ha le stesse caratteristiche molto simili alla plastica tradizionale, ma non viene realizzata partendo dal petrolio ma da risorse agricole rinnovabili, ed è biodegradabile. E Katia Bastioli, significa che uno shopper, un sacchetto di plastica in Mater B si biodegrada come ad esempio una buccia di un frutto?
3: Sì, il materiale ha questa caratteristica, oltre appunto ad utilizzare materie prime rinnovabili per la produzione, poi ha una capacità di biodegradare come un rifiuto alimentare, e quindi in compostaggio nel giro di 20 giorni, 30 giorni in processo di compostaggio normale ritorna humus come esattamente un rifiuto alimentare. È importante però sottolineare che non è che perché il materiale sia biodegradabile poi debba essere utilizzato esattamente come si usa la plastica tradizionale. La cosa importante è prendere lo spunto da questi nuovi tipi di prodotti per ripensare tutto il ciclo dalla produzione all'uso di questi prodotti, e questo è un fatto estremamente importante, cioè la saggezza dell'uso dei mezzi tecnici è poi al centro di qualsiasi sviluppo, perché altrimenti se decliniamo nella stessa maniera questo tipo di prodotti come abbiamo fatto con i prodotti tradizionali, evidentemente non avremo nessun risultato positivo.
1: Ecco Katia Bastioli, questa sua considerazione di una visione sistemica, quindi di non stare lì a guardare al singolo oggetto e soprattutto non reiterare cattivi comportamenti, mi permette di porle un paio di obiezioni che vengono fatte anche all'uso delle bioplastiche. Alcuni dicono ma sono sempre oggetti che portano a comportamenti non virtuosi, cioè al comportamento usa e getta per intenderci, no?
3: Diceva prima il dottor Cianciullo che la sporta riutilizzabile è il modo migliore per poter far la spesa, e accanto a questo, quindi in numero molto minore rispetto agli shopper tradizionali, si può utilizzare sacchi biodegradabili che sono particolarmente utili per la raccolta differenziata del rifiuto alimentare, che è un punto centrale del problema della gestione dei rifiuti.
1: Cioè lei dice un sacchetto di plastica biodegradabile come fatto il Mater B è il contenitore perfetto per poter separare l'umido quando si fa la raccolta differenziata. Noi ieri abbiamo parlato proprio a Radio Trescenza di raccolta differenziata, e poter quindi smaltire correttamente quello che costituisce quanto? Il 40% della nostra produzione di rifiuti?
3: Esatto, il 40% che spesso è invece inquinato da sacchi da film e sacchi non biodegradabili, e quindi diciamo la percentuale di riutilizzo di questo rifiuto organico può essere bassa proprio per i problemi di inquinamento da plastica tradizionale. In questa maniera si può innanzitutto dare uno strumento al cittadino, anche diminuendo il costo per esempio per le municipalità, e quindi avere dei sacchi biodegradabili disponibili per facilitare la raccolta del rifiuto organico, che è il punto centrale del un buon trattamento dei rifiuti, perché il rifiuto organico che finisce a discarica è veramente un problema gigantesco in termini di percolati, in termini di cattivi odori, ma in termini di CO2 emessa, perché siccome si sprigiona metano 20 volte più inquinante della CO2 in termini di gas ad effetto serra, e quindi il problema di togliere il rifiuto organico da discarica è un problema gigantesco, non soltanto in termini di rifiuti ma anche di CO2. Questo sacchetto può aiutare a migliorare e a spingere, laddove non c'è ancora raccolta differenziata del rifiuto organico, e le municipalità a farlo e a farlo in modo virtuoso.
1: Katia Bastioli, c'è un'altra obiezione che viene fatta: le bioplastiche, in questo caso per la realizzazione di sacchetti per mettere la nostra spesa per esempio, si dice provengono da coltivazioni e quindi hanno bisogno di terra, di molta terra. Insomma, è l'obiezione che si fa anche per i biocarburanti, no? Cioè c'è bisogno di tanta acqua, di fertilizzanti, e un consumo di terra che potrebbe essere dedicata ad altro, a fare il cibo.
3: La confusione tra energia e carburanti e materiali non deve essere fatta, in quanto i carburanti sono una quantità talmente gigantesca, utilizziamo in termini di carburanti per le nostre auto circa 1,5 miliardi di tonnellate, mi sembra. E invece se pensiamo al mais ne produciamo sulla terra 700 milioni di tonnellate, quindi è chiaro che non si può pensare all'aspetto carburanti utilizzando materie prime agricole e alimentari. Per quanto riguarda il discorso delle plastiche, in particolare dei sacchetti, invece le quantità sono veramente irrisorie rispetto al totale. Nonostante questo è estremamente importante impostare sin dall'inizio un uso corretto delle materie prime agricole. Quindi innanzitutto ci si fa cibo, ma per esempio nel campo degli amidi in Italia c'è una quantità che tranquillamente può essere utilizzata per questo scopo. Inoltre, e la cosa importante è non immaginare questi materiali come dei prodotti che sono quello che sono oggi. Sono dei prodotti in continuo divenire. Noi oggi abbiamo sul mercato per esempio un prodotto che è di seconda generazione, che usa oli non alimentari e amidi in alcuni casi no, ma abbiamo altre tre generazioni in sviluppo di ricerca che utilizzano invece scarti agricoli, quindi
1: cioè tutto quello che non viene utilizzato per il cibo, tutto quello che non, poi
3: esatto,
1: non arriva sulle nostre tavole.
3: E quindi è un'opportunità incredibile di rilancio dell'innovazione nel paese e anche di reindustrializzazione di siti che chimici che ormai sono inquinati perché non è stata fatta innovazione, sono altamente in crisi, quindi con perdite di lavoro eccetera. Questo tipo di prodotti può ricreare, sta ricreando in realtà, una reindustrializzazione con potenzialità forti anche per l'occupazione e qualità.
1: Grazie Katia Bastioli. Qui al 335-5634-296 ci chiedono: ma quanto costa un sacchetto di Mater B?
3: Dipende molto dai vari supermercati, dalle filiere eccetera. Comunque il prodotto costa attualmente al chilo circa 2 volte in più rispetto a una plastica tradizionale, a un sacchetto tradizionale, però va guardato sia dal punto di vista di tutta la filiera, quindi io non compro per esempio un sacchetto biodegradabile per la raccolta del rifiuto organico, quindi ho un doppio uso e quindi dal punto di vista economico posso addirittura avere un effetto positivo invece che negativo.
1: Perché compro il sacchetto ma poi lo uso per smaltire, come dicevamo, in modo corretto il rifiuto umido, quello che deve essere separato. Prego,
3: vorrei
1: scusi.
3: Fare un'altra osservazione che secondo me è importante, e cioè nel momento in cui compro questo sacchetto compro anche un qualcosa che va a creare innovazione, ricerca eccetera, quindi che in prospettiva può diminuire questo costo del prodotto, ma in questo momento sta generando nuove filiere competitive a livello internazionale, e quindi in realtà magari posso comprare un prodotto molto povero e che costa molto poco, che viene da altri paesi e che non sviluppa una filiera innovativa che può essere competitiva poi a livello internazionale. Credo che sia un settore abbastanza piccolo, quello dello shopper, ma un caso studio abbastanza interessante dal punto di vista proprio del creare una filiera da come si utilizza, si produce il prodotto a come si utilizza, a tutto il ciclo insomma di sistema.
1: Grazie Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont. Questa è Radio Trescenza, se volete scriverci radiotrescenza@rai.it. Stiamo parlando dei sacchetti di plastica che da domani noi italiani dovremo abituarci a non usare più perché diventeranno fuorilegge. Antonio Cianciullo è un nostro ospite, giornalista di Repubblica, di temi ambientali. Ma come avverrà questo addio ai sacchetti di plastica? Per chi vale questo divieto? Per i farmacisti vale? Per i supermercati? Cosa succederà secondo lei a partire da domani?
2: È probabile che nell'immediato in molti negozi succedano poche novità rispetto a quello che abbiamo visto da tanti anni, perché le vecchie abitudini sono dure a morire e c'è l'autorizzazione a vendere le scorte, a liquidare le scorte, quindi i sacchetti di plastica che giacciono ancora nei supermercati e nei negozi dovranno essere smaltiti. Nell'arco di qualche mese c'è da aspettarsi però che questo cambiamento diventi visibile. Ed è anche interessante quello che si diceva poco fa circa il possibile effetto sull'agricoltura, perché questa è un'obiezione che anch'io ho sentito fare più volte: la contrapposizione tra un uso per il circuito chimico oppure per il circuito energetico dei campi contrapposto all'uso alimentare. Questa è un'obiezione che ha senso laddove c'è un'agricoltura di sussistenza che viene minacciata da grandi colture mirate all'esportazione, cioè in alcuni paesi poveri. Ma in Italia a me pare che il problema non sia questo. Io vedo una grande emorragia dalle campagne, una grande fuga dalle campagne perché non c'è reddito sufficiente. Allora, accanto alle colture di qualità, accanto alla difesa del Made in Italy, che è un punto di forza della nostra economia, del medicina alimentare. Ecco, credo che un'integrazione di reddito che può essere data dall'uso di prodotti mirati alla chimica verde o dalle fonti rinnovabili su piccola scala o su o addirittura su impianti micro per le campagne, ecco, questa possa essere una soluzione che aiuta a mantenere l'occupazione nelle campagne e non è invece in contrasto.
1: Insomma, lei è d'accordo con Katia Bastioli in questa visione sistemica virtuosa, come lei diceva, di tutta la filiera, no? Non soltanto
2: del l'accordo per la prima bioraffineria italiana, che è appunto quella fatta dalla Novamont, è stato un accordo realizzato con la Coldiretti, che ha garantito l'uso di mais non a chilometri zero, perché qualche chilometro si fa sempre, ma in un raggio molto corto e quindi con un impatto ambientale.
1: Quindi una raffineria vicino a dove poi si coltiva questo, diciamo, la diminuzione dei. Ma lasciamo l'Italia per un momento e invece introduciamo il nostro ospite, con cui parleremo invece di Africa. Buongiorno Giovanni Armando.
4: Buongiorno,
1: grazie di essere qui in questa puntata di fine anno di Radio 3 Scienza. Giovanni Armando dell'Associazione Internazionale Volontari Laici, la LVIA, che è un'associazione nata più di 40 anni fa e che appunto opera in Africa. Giovanni Armando, voi avete fatto partire una campagna, Molla la plastica si chiama. Nella presentazione di questa campagna c'è una frase che mi ha colpito molto, perché appunto voi dite l'inquinamento dei rifiuti plastici sta causando in Africa nuove povertà. Quali sono queste nuove povertà e cosa c'entrano con la plastica?
4: Lavorando in grosse città africane in grande espansione, si accorgeva che interi quartieri periferici, che prima erano villaggi ma che venivano inglobati dalla città, non riuscivano più a garantire una sostenibilità alla società locale, nel senso che i sacchetti di plastica, che ovviamente aumentano di quantità insieme all'urbanizzazione e che non erano gestiti da un sistema di raccolta rifiuti adeguato, dava delle conseguenze drammatiche. Uno, perché impoveriva i terreni, perché essendo quartieri periferici la gente era ancora abituata a vivere di agricoltura e si trovava con terreni coltivabili completamente ricoperti di sacchetti di plastica che non venivano smaltiti e abbandonati nella natura. Dall'altra parte, il sacchetto di plastica ingoiato da un piccolo animale, una gallina, una capretta, poteva tranquillamente soffocarli, per cui una moria di animali e una difficoltà anche a portare avanti il piccolo allevamento domestico, che in Africa è una delle fonti ancora più sicure di sopravvivenza, ecco, di guadagno. Per cui sicuramente la plastica, tutto l'inquinamento in generale, ma quindi i sacchetti di plastica in particolare, aveva delle conseguenze veramente terribili sulla sicurezza alimentare delle famiglie stesse.
1: Ecco Giovanni Armando, lei usa il passato, aveva. Noi da domani in Italia non dovremo più utilizzare i sacchetti di plastica quando andiamo a fare la spesa al supermercato, per esempio al negoziante sotto casa. Lei usa il passato parlando dell'Africa, perché insomma gli interventi sono a buon punto? Cioè, abbiamo già dei risultati?
4: Nelle realtà in cui siamo intervenuti, e sono ormai abbastanza numerose, parliamo di 5-6 città africane, comunque dei risultati si vedono. Da una parte si interviene proprio nel recupero di questi sacchetti di plastica, di tutti i rifiuti plastici in generale, per cercare di riciclarli. Ma dall'altra parte, forse per quanto riguarda i sacchetti di plastica ancora più importante, è tutta un'attività di sensibilizzazione, di educazione ambientale da fare nelle scuole, da fare nei quartieri con la gente, usando le forme di società civile che esistono per cercare di far passare questo messaggio legato all'utilizzo razionale del sacchetto di plastica, per cui anche se in ogni negozio, in ogni supermercato il sacchetto di plastica viene gratuitamente distribuito, sapere che quel sacchetto di plastica purtroppo tanto comodo è da una parte, dall'altra tanto è pericolosa per l'ambiente.
1: Tanto
4: per
1: cui comodo e libera tanto del nostro tempo da un certo punto di vista, e poi ce ne troviamo costretti. Giovanni Armando, grazie di questa testimonianza che racconta, insomma, che poi naturalmente noi parliamo dell'Italia perché domani dovrebbe partire appunto questo divieto dell'utilizzo delle buste di plastica, dei sacchetti di plastica, ma questo appunto è un tema globale. Giovanni Armando era dell'Associazione Internazionale Volontari Laici LVIA. E Antonio Cianciullo, gli italiani saranno pronti, saranno contenti di cambiare le loro abitudini secondo lei? Lega Ambiente dice che il 70% è pronto a usare le sporte, quelle di tela.
2: Dai sondaggi che vengono fatti, la rispondenza a una offerta di un'innovazione ambientale, un'offerta coerente, risulta alta. Questo è confermato anche da, in altri settori, pensiamo per esempio nel risparmio energetico in casa, quando c'è stata la proposta del 55% di sgravi fiscali per chi faceva innovazione contro lo spreco energetico, è stata una risposta formidabile. Quindi
1: siamo
2: gli italiani hanno sempre risposto molto positivamente alle sfide in campo ambientale, a una condizione, che non si faccia marcia indietro il giorno dopo, perché se le proposte poi assumono un aspetto incoerente, un aspetto alla fin dei conti poco serio, questo scoraggia il pubblico ed è anche una reazione comprensibile.
0: Rossella Panarese conduceva questa puntata di Radio 3 Scienza del dicembre 2010. Siamo ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale, si è occupato tanto e continua a farlo di inquinamento da plastiche nei mari, fiumi e montagne. Borgogno, abbiamo sentito dire nel corso della puntata che questo tipo di prodotti biodegradabili che sostituiscono la plastica poteva essere un'opportunità anche di rilancio nel paese sotto il profilo della reindustrializzazione. È stato così?
5: In parte perché sono occasioni di reindustrializzazione non soltanto per quel che riguarda la plastica, ma anche per altri prodotti legati alla chimica e che vengono realizzati partendo da materiali naturali, da prodotti naturali. Questo ha sicuramente favorito intanto innovazione frutto di ricerca di altissima qualità. Dal punto di vista della soluzione del problema plastica ha influito un pochino, ma relativamente, perché il tema, lo sottolineo ancora, è quello della biodegradabilità più che della origine bio di quel prodotto. È comunque un elemento di sviluppo e di miglioramento tecnologico, innovativo e di conoscenza che è stato molto importante per il nostro paese. La strategia europea della plastica va però oltre, cioè noi l'obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che è monouso, indipendentemente dal fatto che sia fatto di plastica dall'origine petrolifera o da plastica di origine bio, da prodotti agricoli che siano scarti o coltivati appositamente per quello. Quindi c'è stato un salto avanti che dal punto di vista della soluzione del problema plastica è molto molto importante. Dal punto di vista della conoscenza invece queste sono state opportunità importanti che ci hanno aperto anche ad altre produzioni chimiche, al di là della plastica, utilizzando materiali diversi dal petrolio.
0: Con Giovanni Armando dell'Associazione Italiana Volontari Laici si è parlato anche di Africa, dei quartieri periferici di molte città con terreni coltivabili ricoperti di sacchetti di plastica che non vengono smaltiti, che soffocano galline e capre che questi sacchetti li ingeriscono. Addirittura si è assistito a una moria di questi animali. Spesso non ci rendiamo conto di cosa un problema del genere può provocare. Ha ricadute ovunque, cambia le storie delle comunità in diverse parti del mondo. Borgogno, chi andrebbe mai a pensare che possa provocare una moria di capre, che tra l'altro in molti paesi rappresentano una fonte di sostentamento imprescindibile?
5: Assolutamente, proprio questo è uno degli elementi fondamentali della comprensione dell'impatto dell'inquinamento da plastica. Ha ricadute le più impensate dall'altra parte del mondo con risultati gravissimi a cascata. Faccio degli esempi oltre a quelle delle caprette. Se provate a cercare su un qualunque motore di ricerca deserto di Atacama, rifiuti, vedete quale sia la situazione del deserto d'Atacama in Sud America, in Cile, dal punto di vista dello smaltimento di plastica, perché di questo si tratta in gran parte, di abbigliamento fast fashion. Guardatele, perché questo ci dà l'idea di cosa significhi. La stessa cosa capita nell'Africa occidentale, stessa situazione con ricadute ancora peggiori, perché questo avviene in zone anche popolate in maniera piuttosto densa. Molto spesso i rifiuti finiscono in posti molto lontani dai nostri occhi, e causando gravissime conseguenze. Questo ha avuto, diciamo, uno stop per quel che riguarda la Cina, che qualche anno fa ha deciso di interrompere totalmente l'importazione di rifiuti di plastica dal resto del mondo, e questo è stato uno degli elementi che ha dato un'accelerazione alle normative che hanno incominciato a regolare l'utilizzo e la produzione della plastica in Europa e in altri luoghi, proprio perché per quanto raccogliamo bene è difficile smaltire queste grandi quantità. Finché si può mandare in giro qualcosa si fa, perché arriva in questi paesi con redditi molto bassi, per cui a costi bassissimi si riesce ancora a recuperare qualcosa da ciò che viene mandato. Questo però con condizioni di lavoro igieniche terrificanti, provocando conseguenze gravi per la salute delle persone, ma allo stesso tempo infestando completamente ambienti che sono già minacciati dal cambiamento climatico, dalla desertificazione o dalle alluvioni, e che quindi mettono già in difficoltà la vita di queste persone.
0: Sarebbero tante le storie da raccontare. Lei ne racconta alcune virtuose in un altro libro. Prima abbiamo ricordato Un mare di plastica, sempre per la casa editrice Nutrimenti. Franco Borgogno ha scritto anche Plastica, la soluzione siamo noi, storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta. Borgogno, a 14 anni dalla trasmissione che abbiamo ascoltato, le soluzioni al problema dello smaltimento proposte, come la plastica biodegradabile, quali criticità ormai ampiamente appurate presentano? In parte lo abbiamo detto, ma quasi a conclusione del nostro incontro.
5: Bisogna innanzitutto ridurre il numero di oggetti che utilizziamo. Utilizzare polimeri facilmente riciclabili, non accoppiati nello stesso tipo di oggetto, quindi da rendere il riciclo estremamente facile. Le cose in sequenza, un numero più basso, una più semplice riciclabilità per come è costruito l'oggetto e per il tipo di polimeri che vengono usati, renderà più sostenibile la produzione di questi oggetti, che appunto fanno parte della nostra vita e possiamo continuare a utilizzare, ma sapendo che dobbiamo programmare tutto questo guardando al futuro per non ritrovarci sommersi.
0: Ogni nostra scelta ha effetto sulla riduzione dell'inquinamento, lo ribadisce anche lei nei suoi libri. Però senza un trattato internazionale che limiti la produzione, come si fa? Le delegazioni nazionali dei governi si sono incontrate recentemente in Corea del Sud per un accordo globale che limitasse la produzione di plastica. Questo accordo non è stato raggiunto.
5: Non è così semplice, ma c'è già stato un risultato rispetto a qualche anno fa, il fatto che si siano impegnati a fare un trattato di quel tipo, cosa che si pensava impossibile. Ora bisogna vedere che tipo di trattato si arriva a fare. Chi si oppone sono i paesi produttori di petrolio. È stato così nell'ultima fase in Corea del Sud, è così da tempo, dobbiamo saperlo. Gli unici che ci rimettono sono non i paesi, i produttori di petrolio, proprio il possessore dei pozzi. E chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando se secondo loro ha senso che tutto il mondo soffra, vada incontro a un problema così grave per fare più ricche alcune decine di persone. La risposta è ovviamente no, e quindi questo trattato è assolutamente necessario.
0: Stiamo per salutarci, Borgogno. Plastica sì, plastica no. Senza plastica non si può stare, dicevamo in apertura. Si tratta di?
5: Si tratta di produrla nel modo più efficace possibile e di produrla soltanto per quegli oggetti per cui è assolutamente necessaria, cioè per cui sarebbe impossibile produrre quello stesso tipo di oggetto con un altro materiale, quindi pochissimi.
0: Un esempio?
5: Beh, noi possiamo pensare che produrre un oggetto che ha una durata di 50 anni in plastica ha un senso. Produrre un oggetto che utilizziamo per un minuto con un materiale che ha un potenziale di vita di qualche secolo è totalmente senza senso anche dal punto di vista economico. Infatti ci sono molte ricerche che quantificano lo spreco economico nell'utilizzo della plastica per oggetti monouso.
0: Borgogno, dove possiamo trovarla nell'immediato futuro?
5: Sono sulle Alpi molto spesso, se guardate il mio sito francoborgogno.com o il sito del progetto cleanalp.com avrete il calendario dei prossimi appuntamenti, ma in giro per l'Italia molto spesso proprio per raccontare tutte queste esperienze.
0: Grazie Franco Borgogno, giornalista, scrittore, comunicatore scientifico ambientale.
5: Grazie mille a voi.
0: E grazie a chi ci ha ascoltato. Archimede è un programma a cura di Giacinto De Caro, che torna la prossima settimana su Rai Radio Tech & Tech con altri temi, altri ospiti. Tutte le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.
6: Archimede, il racconto della scienza.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Il tuo ritorno gocciola mare. Di sale è il canto sulle tue labbra. Trema la luce sulla tua pelle scura. Acqua, io, acqua, che ha dentro la luce è dolce sale.

Buongiorno, quarta puntata del nostro isolario di Radio Techete, introdotto come sempre, non sarà sempre in tutte le 16 puntate, ma sarà nella maggior parte delle puntate, introdotta dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano, originario di Lipari, una delle isole dell'arcipelago eoliano, direi l'isola più importante, e i suoi versi sono tratti dalla raccolta Vientu del 2018, che è quella che Davide ha dedicato più specificatamente a Lipari, cioè versi dedicati proprio a questa sua isola della Sodade, perché poi Davide vive a Roma dove insegna e ritorna però sempre a Ventotene. Ops, Lipari, lapsus freudiano isolano, e appunto ritorna sempre a Lipari d'estate, e dove appunto ritrova la sua isola, i suoi odori, i suoi sapori, il famoso monocromo blu, colore del mare che in effetti caratterizza le nostre isole del sud Italia, soprattutto quelle vulcaniche. Buon proseguimento nell'ascolto.

0: L'orologio segna per le 19.59 una cinquantina di secondi, quindi siamo davvero vicini al varo di questo nuovo lavoro per Radio 3 Suite realizzato nei nostri laboratori torinesi, studi torinesi, con la regia di Enrico Lantelme. Si tratta delle storie fantastiche di Isole Vere preparate e raccontate da Ernesto Franco, che noi abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E che per tutti i suoi lettori fanno seguito evidentemente al suo isolario, che ho riguardato, a ben 12 anni di vita, quell'avventura letteraria che è un prodromo di questi racconti che noi stiamo per goderci. Così almeno immagino che stiamo per ripercorrere un po' quell'avventura, oppure no?
1: Sì e no, nel senso che quelle dell'isolario erano isole davvero fantastiche, nel senso che erano infatti isole interiori dove si raccontavano in maniera del tutto immaginaria anche volti, incontri, libri, personaggi, tutti, come dire, rielaborati dalla fantasia a costruire, come in ogni isola si deve, un mondo autonomo e autarchico. Queste sono isole vere, si parla di isole vere, si parla di Malta piuttosto che di Creta, con la cosa che le isole proprio generano fantastico, però, e quindi generano leggende, generano strani incontri, strani, e come tutti gli insulomani appunto sanno benissimo, anzi vanno a ricercare. Dico vere e non reali, concrete, perché ovviamente un po' di libertà sul fantastico si prende anche in queste isole, come sì, spero si ascolti, ecco.
0: Quindi ci sono diciamo leggende esistenti, per usare un altro ossimero curioso, che vengono riportate e forse poi però nasceranno in queste nostre serate per le nostre orecchie delle ulteriori leggende o storie da lei inventate, così che dobbiamo intendere?
1: Sì, oppure riprese. L'isola del tesoro non è necessariamente quella di Stevenson, è anche quella di Stevenson, è un'isola del tesoro che tutti noi addobbiamo man mano che cresciamo o invecchiamo, ecco, insomma.
0: Lei diceva prima di isole autarchiche, certo le isole scatenano in tutti noi emozioni e sensazioni contrapposte, l'isola come spazio protetto, l'isola come spazio nello stesso tempo aperto, evidentemente, circondato da questo mare che si può percorrere o non percorrere. Alla fine di questo lavoro, ragionandoci, appassionandosi al tema come lei sta facendo da così lungo tempo, si è fatto un'idea dell'isola univoca? C'è una sorta di paradigma dell'isola che poi viene declinato in queste 15 puntate, oppure ogni isola è una storia a sé?
1: No, la cosa bella secondo me delle isole in genere è proprio questa, che ogni volta, diciamo, bisogna scoprire, sia immaginari che reali, vere o concrete, oppure del tutto fantastiche, bisogna scoprire una regola, un modo di sentire il mondo, eccetera. E poi immaginare, per questo parlavo di isole autarchiche, che sulla base di quella regola lì tutto si organizza, ma dalla vita quotidiana alla metafisica, dalle credenze, voglio dire, soprannaturali al cibo. Allora questo rende l'idea di isola la rende un oggetto che nello stesso tempo è dominabilissimo, perché in teoria un'isola si sale in cima al monte dell'isola e la si vede tutta, cosa che non capita per gli altri luoghi,
0: certo.
1: E nello stesso tempo sfuggente, ecco, c'è sempre questa voglia di, come in tutti i luoghi dove l'arrivare e il partire sono così importanti, voglia di andarsene e voglia di ritornare mischiate.
0: E da quale isola si comincia?
1: Si comincia da Creta,
0: Creta.
1: Cuore del Mediterraneo.
0: E che cosa vogliamo svelare ai nostri ascoltatori per avvicinarli all'ascolto di Creta?
1: Che cosa vogliamo?
0: Svelare.
1: Di Creta non voglio anticipare nulla, però.
0: No.
1: Di Creta ci sono tante cose che si intrecciano. La cosa più straordinaria di Creta, ma a questo appunto si dirà, è questa sua lunghissima storia dove, come dire, ciò che il tempo ha lasciato è talmente lontano alcune volte che diventa un qualche cosa di molto simile come tempo alla storia del Mediterraneo e quindi dell'uomo, ecco, questo sì. Ma tutto questo con un'atmosfera di anche mistero, che poi magari i romanzieri letterati hanno ripreso e hanno riraccontato, ma chi va là lo sente nell'aria.
0: faremo tesoro di queste indicazioni. Non abbiamo svelato nulla perché mi dicono che in realtà questa sera si comincia da Malta, quindi Creta arriverà credo dopodomani.
1: Vabbè,
0: ma questo la dice lunga sul piacere di navigare tra isole.
1: Sì. Però per Malta il senso del tempo si può andare bene, la stessa cosa, sì.
0: Vabbè, la accettiamo la risposta di emergenza di Ernesto Franco, che ringrazio molto per essere stato.
1: Una cosa volevo dire ancora, posso?
0: Ma come no?
1: Quel libro, quell'antico libro là era dedicato a Giorgio e Mirella. Idealmente anche questo ciclo di storie continua anche con quella dedica.
0: Ma che bello, non mi ricordo altri cicli con dedica, quindi questa è una primizia che
1: a tutte e due, sì.
0: Lenisce un po' questo scambio malto-cretese con cui abbiamo aperto la nostra scorribanda reale, perché adesso davvero ci mettiamo a navigare. Ernesto Franco, io la saluto, le auguro una buona serata e tutti insieme andiamo dunque a goderci queste sue storie fantastiche. Buona serata.
1: Arrivederci.

0: Storie fantastiche di isole vere di Ernesto Franco.
1: Tutto si sa, incomincia nel Mediterraneo. È un piccolo ombelico, un centro minimissimo del mondo e della storia futura. È al centro geografico ed è al centro del tempo. Dentro il Mediterraneo, quasi al suo centro esatto, c'è l'isola di Malta. È tanto al centro che per alcuni fu scoperta qui, o qui nacque, le versioni sono differenti, la rosa dei venti, che è quello strumento inventato dall'uomo da cui i venti prendono il nome a seconda della loro provenienza. Solo mettendosi infatti al centro di Malta, al centro del centro, il vento di nord-est viene dalla Grecia e quindi si chiama grecale. Quello di nord-ovest viene da Roma Magistra e quindi si chiama maestrale. Quello di sud-ovest viene dalla Libia e si chiama libeccio. Quello di sud-est dalla Siria ed è quindi scirocco. Il soffio del vento, insieme allo scorrere dei fiumi, è una delle rappresentazioni più credibili, forse più esatte, del passare del tempo. Ed è forse per questo che i maltesi sembrano avere con il tempo un rapporto molto confidenziale e nello stesso tempo molto fantastico.

uno arriva sull'isola e comincia a girare e naturalmente vede, la storia di Malta fa sì che sia piena di chiese, di campanili. Uno guarda queste facciate, le apprezza e intanto, man mano che il suo percorso sull'isola diventa più lungo, percepisce che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non ha ben chiaro nella testa, ma non si riesce immediatamente ad averne, ecco, la percezione esatta. È qualcosa che non funziona nelle facciate, nei campanili.

cos'è questa strana sensazione? È una sensazione che deriva dal fatto che le chiese di Malta hanno due orologi che ad una prima impressione segnano costantemente due ore differenti. Ok, i campanari, gli orologiai delle chiese non sono molto precisi, siamo in fondo nel centro del Mediterraneo e non in Svizzera. Poi qualcosa continua a lavorare nella testa e nell'occhio dello spettatore finché riesce a capire che uno di questi orologi è fermo. Allora chiede come mai è sempre costantemente fermo uno dei due orologi sulle facciate della chiesa di Malta e viene a sapere che non è affatto fermo, ma è dipinto. È falso. Tutte le chiese hanno un orologio vero che funziona e segna il tempo e uno dipinto falso. E questo perché? C'è una ragione profonda e che è legata in qualche modo appunto al rapporto fantastico che i maltesi evidentemente hanno con il tempo. Un orologio dipinto e un orologio è vero perché così il diavolo si inganna, si confonde e non riesce a cogliere l'istante esatto dell'ultimo respiro del morente e così non riesce a ghermire la sua anima. Se non è questo un rapporto totalmente metafisico con il tempo e con l'aldilà. Anche lo spazio per i maltesi è qualcosa di differente da quello che incontriamo in tutto il mondo. È un rapporto molto articolato e anche qui c'è una testimonianza profondissima nella storia di Malta, che poi è la storia di tutto il Mediterraneo. Ne sono testimonianza quelli che si chiamano gli ipogei, che sono dei monumenti sotterranei, non sono delle semplici necropoli dove si sono trovati resti di sepolture e così, ma dei veri e propri templi che risalgono più di 3.000 anni fa. Dentro questi templi ci sono alcune cose che affratellano tutti i popoli del Mediterraneo e tutti i popoli del mondo. Per esempio i disegni a spirale, non perfettamente comprensibili, non si sa perché esistano questi disegni, forse sono modi di rappresentare il turbine del vento e allora si trovano nel Mediterraneo, ma si trovano, che ne so, anche nei Caraibi, per esempio, dove gli uragani disegnavano veri e propri turbini nell'aria. Ma forse è possibile che siano anche premonizioni del labirinto, che è una forma che nel Mediterraneo accompagna la storia dell'uomo ininterrottamente.

All'interno di uno dei più antichi ipogei, dei più antichi monumenti sotterranei, hanno trovato un personaggio fantastico e terribilmente inquietante. L'hanno chiamata, ovviamente lei non parla e non si sa chi sia, l'hanno chiamata la Sleeping Lady, la donna dormiente, e non si è mai vista una statuetta di appena 12 centimetri che abbia la forza simbolica, la forza perturbante anche, di una, che ne so, di una piramide, di una grande cattedrale. È una donna piccola, molto, molto grassa, dalle forme molto tonde, come spesso sono le statue di donne che si trovano, in anche più grandi, che si trovano a Malta. Ha una gonna a pieghe ed è sdraiata in un lettino con un atteggiamento apparentemente sereno, con le mani addirittura sotto la guancia. Ma l'interpretazione di questa donna, una donna normalissima, se non fosse per questa sua rotondità, che non dà nulla di tranquillizzante, non dà nulla di materno, ma dà piuttosto qualcosa di inquietante, che ha a che fare con la terra, con il sottoterra, con le forze ctonie, appunto. E chi è questa donna? Chi è la Sleeping Lady?

Alcuni dicono che sia una paziente in attesa di cure, oppure altri dicono che sia una divinità in qualche modo del sonno, del ristoro. Altri ancora dicono che sia invece una rappresentazione di una divinità della morte. E questo, l'unione di questa incertezza o di queste possibilità inquietanti con la piccolezza della statua e la serenità del suo atteggiamento, rende questo piccolo oggetto inquietante come una vera e propria presenza di un altro tempo, di un altro spazio, come una presenza di un universo parallelo che è durato, è finito ed è arrivato fino a noi.

Subito, sotto i piedi, legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita, insieme al soffio del vento. E prese la verga con cui gli occhi degli uomini affascina, di quelli che vuole, e può svegliare chi dorme. Questa, tenendo in mano, volò il potente Argeifonte. Sulla pieria balzato, piombò dal cielo sul mare e si slanciò sull'onde come il gabbiano che negli abissi paurosi del mare instancabile, i pesci cacciando, fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, allora, dal livido mare balzato sul Lido, andava, finché fu alla grande spelonca, dove la ninfa Trecce Belle abitava, e la trovò che era in casa. Gran fuoco nel focolare bruciava, e lontano un odore di cedro e di fissi lettuia odorava per l'isola, ardenti. Lei dentro, cantando con bella voce, né percorrendo il telaio con spola d'oro, tesseva. Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussurreggiante, lontano, pioppo e cipresso odoroso. Qui uccelli dall'ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lingua distesa, le cornacchie marine, cui piace la vita del mare. Si distendeva intorno alla grotta profonda una vite domestica, florida, feconda di grappoli. Quattro polle sgorgavano in fila, di limpida acqua, una vicina all'altra, ma in parti opposte volgendosi. Nintorno molli prati di viola e di sedano erano in fiore. A venir qui, anche un nume immortale doveva incantarsi guardando e godere nel cuore.

Così è come Omero descrive l'isola di Calipso. Ci sono molti racconti che dicono che l'isola di Calipso non sia proprio Malta, ma quella piccola isola che gli sta accanto, in tutto simile a Malta, che si chiama Gozo. Calipso è un'altra donna inquietante, è un'altra donna che ha a che fare con un tempo parallelo, un tempo vicino e lontanissimo da quello di noi immortali. È la dea dell'immortalità, come si sa. E l'isola di Calipso è quella su cui Ulisse rimane per 8 anni. E la ninfa, Riccio Livelli, gli offre ininterrottamente l'immortalità. Gli offre continuamente di uscire dalla storia, di vivere per sempre, anche sebbene non si sa, sebbene mai gli uomini abbiano saputo che cosa voglia dire vivere per sempre. Ma Ulisse non cede, come si sa, vuole tornare nella storia, vuole tornare alla propria mortalità e vuole tornare alla propria zattera. E questo è il passo in cui Ermete deve andare da Calipso e dire che gli dei hanno deciso che Ulisse se ne andrà, tornerà sul mare, tornerà alle sue sofferenze, al suo viaggio, alla sua ansia di sapere, e Calipso dovrà aiutarlo a costruire quella specie di idea di isola che è una zattera. E le storie del mito arrivano a Malta dai 1000 punti dell'orizzonte.

I Cavalieri di Malta sono una popolazione dell'isola, una popolazione storica che non ha nulla a che vedere con la leggenda, ma che sono un motore di storie e di leggende infinito. Sono come un personaggio collettivo, sono un mucchio di uomini governati da una stessa idea, anche se attraversati da mille leggende differenti. I cavalieri dovevano pagare un affitto. Eh sì, tutti i nomadi devono pagare un pegno per il loro, per le loro soste, per quanto poco tanto durino. I cavalieri pagano un affitto al viceré di Sicilia ogni anno, e questo affitto consiste in un falco pellegrino. Ogni anno devono dare al viceré di Sicilia, che dipende dalla Spagna evidentemente, un falco pellegrino. Molti anni dopo, in un territorio, in un continente che forse era un'isola, forse chissà, di cui allora appena si cominciava a sapere qualche cosa, un grandissimo scrittore, Dashiell Hammett, ci racconta la storia del falcone maltese, che poi prende inevitabilmente nella nostra memoria il volto scarno e sofferentissimo di Humphrey Bogart. La storia che Hammett ci racconta è quella di un falcone, non di un falco pellegrino, ma di un falcone d'oro tempestato di diamanti, che i cavalieri avrebbero dovuto donare a Carlo V, all'imperatore, appunto per ringraziarselo. Ma questo falcone maltese non arriva mai al sovrano, e da lì qualcuno lo dipinge di nero e passa da allora, dal 1500, di mano in mano fino ai nostri giorni. Finché Hammett racconta, cosa che io non faccio, come il falcone maltese, la storia del falcone maltese nel Novecento andrà a finire. Come un ultimo maltese dei nostri giorni, del tutto immaginario, quel corto maltese, marinaio senza tempo e senza luogo, ma di molte avventure, il cui padre e gemello è stato Hugo Pratt. Corto inizia la sua vita e la sua avventura nella ballata del mare salato, e lo troviamo subito, immediatamente legato a una zattera di tronchi, che è ancora una volta in fondo la zattera di Ulisse e Calipso, che è a sua volta, come dicevo, uno dei modi più esatti di dire l'isola, e in particolare Malta, dove tempi e spazi sembrano rincorrersi all'infinito. Un saluto, insulomani, da Ernesto Franco e Enrico Lantenne. Alla prossima isola.

E ora alle 20:06 minuti in questo istante, come vi dicevo, ci imbarchiamo perché dobbiamo navigare, dobbiamo attraversare un nuovo tratto di mare per approdare a una di queste isole che Ernesto Franco sta facendo vivere per noi sera dopo sera.

L'isola di Morel non compare in nessun atlante, non compare neppure in nessun isolario, in nessuna carta nautica, sia pure fatta a mano. È solo in un libro, la sua verità sta solo in un libro, che una volta Borges definì un racconto perfetto. È un libro che si intitola per l'appunto L'isola di Morel ed è del compagno di destino letterario, in qualche modo, di Borges, di Adolfo Bioy Casares. La storia di Morel io la ricordo così. C'è un evaso che fugge appunto dal carcere e diventa un naufrago. Arriva dopo mille timori, dopo la paura di essere ritrovato in mare, arriva su un'isola che sulle prime gli sembra deserta. Naturalmente lui è molto guardingo e da una parte felice e da un'altra è intimorito. Deve comunque cercare di capire come adattarsi all'isola oppure fuggire dall'isola. Mentre sta prendendo confidenza con il territorio in cui si trova, all'improvviso scorge qualcuno e immediatamente si nasconde. Prima fugge in via, poi decide di spiare comunque chi c'è sull'isola, riuscire a capire chi è, da chi la popola. E piano piano, dietro colline, protetto con estrema prudenza per non farsi scorgere, spia gli abitanti dell'isola. Ne nota uno, ne nota due che si siedono su un muretto e conversano, una conversazione del tutto normale. E così è per diversi personaggi che si muovono nell'isola. Naturalmente l'evaso, il naufrago evaso, è molto intimorito, ha molta paura di farsi scoprire, perché ne va della sua vita, perché ne va della sua libertà, ma non rinuncia a riuscire a capire dove si trova e a cercare di capire come saranno i suoi prossimi giorni. E così continua a spiare gli abitanti dell'isola. E a poco, da minimi dettagli, magari un movimento o un'incertezza in un gesto, eccetera, si accorge che quelle persone che lui vede ripetono ossessivamente gli stessi gesti tutti i giorni alla stessa ora, e allora fa più attenzione e vede che anche i colloqui, gli intercalari, le pause nella conversazione sono esattamente le stesse, i sorrisi, gli accenni che fanno con il volto, anche quei minimi dettagli che è impossibile ripetere esattamente uguali tutti i giorni per nessuno. Osserva per un po' e poi alla fine decide di avvicinarsi. E un'altra cosa che nota è che queste persone non si accorgono di lui o fanno finta, sembrano non considerarlo minimamente. Sempre più prende coraggio e alla fine proprio si avvicina. Allora a quel punto è impossibile che non lo vedano, è possibile che non lo considerino. Eppure quelle sempre, alla stessa ora, poi durante il resto del giorno scompaiono, ripetono la loro conversazione, la loro passeggiata. L'evaso naufrago si avvicina, si mette fra di loro, cerca di farsi vedere, ma niente, sono corpi, esseri reali, perfetti, che non la notano e continuano ossessivamente a ripetere i loro anonimi incontri. Passano i giorni, l'evaso naufrago non si accorge che si sta innamorando della bellissima donna che vede tutti i giorni fare lo stesso dialogo con il suo accompagnatore. Se ne innamora sempre più ed è torturato dal fatto che lei non lo noti, che lei non possa neanche, sembra, vederlo. E non sa darsene una ragione, ma sa che la sua passione, il suo amore aumenta sempre più. Alla fine qualcosa l'evaso, il naufrago, scoprirà. Al centro dell'isola c'è un immenso macchinario che funziona con l'andamento delle maree, non è necessaria nessuna energia, nessuna attività che lo metta in moto. Questo immenso macchinario è come una grande cinepresa, una macchina che riprende le immagini, ma a differenza delle macchine normali che appunto riproducono immagini, riproduce perfettamente la realtà. E a seconda delle maree la riproduce esattamente tutti i giorni alla stessa ora. E quel gruppo di persone ha scelto di farsi riprendere dalla macchina e di essere riprodotta per l'eternità in quel modo sull'isola.
C'è un piccolo difetto però nella macchina. La macchina riprende un certo periodo di tempo, un tempo, ma uccide chi riprende. Perde la vita chi viene ripreso da quella macchina. In qualche modo i signori dell'isola hanno scelto un'eternità minore, un'eternità anonima, ma un'eternità purché sia. E piano piano il naufrago si rende conto di essere innamorato della donna e allora sceglie di dire delle parole che si inseriscono perfettamente nel dialogo sempre ripetuto di lei e del suo accompagnatore, così che sembri che anche lui sia coinvolto nella discussione, in modo che sembri che lei possa considerare anche lui, se le studia, le ripete, le usa d'arte, si mette nella traiettoria del suo sguardo e alla fine, per amore, decide anche lui di farsi riprendere dalla macchina, in modo che per l'eternità anche lui sarà riprodotto in quel momento con la donna che ama.

è una specie di inferno. Questo racconto appunto perfetto, come diceva Borges, che non ha bisogno di giustificazioni da nessuna parte, né di alieni né di magie né di nulla, è da una parte il racconto di una malinconia d'amore e una rappresentazione molto domestica, se volete, ma agghiacciante e terribile, di quella che è una condanna per l'eternità, un inferno fantastico.

come l'isola di Morel. Ci sono altri luoghi però, meno fantastici, che sembrano un'incarnazione di una condanna, di un inferno, di un conto da saldare con Dio o con gli dèi. L'isola di Morel è totalmente immaginaria, la sua verità sta nelle pagine di Bioy Casares. Quella di Filfla invece è un'isola molto concreta. La si può vedere a 5 miglia a sud-ovest di Malta ed è uno scoglio di 700 metri. Ci sono tre storie che la raccontano, però, quell'isola di Filfla. La prima appartiene all'ordine della leggenda e la leggenda dice che gli abitanti di quel luogo fossero talmente malvagi, dediti a tutte le cattiverie e le perversioni, che Dio un bel giorno decide di sprofondarli nell'inferno. Ma gli abitanti sono talmente cattivi che neppure all'inferno li vogliono e li risputano fuori, alla superficie del mare, loro con la loro malvagità e le loro cattiverie. E lì, fluc, nasce l'isola di Filfla. Questa è la leggenda. La storia dice altre cose. Pare che negli anni del dominio britannico, negli anni novecenteschi del dominio britannico, la Royal Navy e la Royal Air Force usano quell'isola, che è perfetta al centro del Mediterraneo, appunto uno scoglio, come dicevo, di 700 metri, come bersaglio per le esercitazioni. E quindi dal mare, dall'acqua, lanciano in continuazione tonnellate di bombe di tutti i tipi, come se appunto ci fosse un particolare aggiuntivo di quella condanna di quel popolo malvagio che neppure l'inferno vuole. Viene in epoca moderna bombardato dalla tecnologia, dagli uomini molto tecnologici ma che non conoscono magari le leggende. Il terzo e ultimo racconto non sa nulla né di leggende e in teoria neppure di storia e di bombardamenti. La biologia sostiene che qualcuno sia sopravvissuto sull'isola di Filfla ed è una specie endemica di lucertole verdissime e con delle macchie rosse, che per la verità sembra una divisa, come dicono i biologi, davvero diabolica. Una specie di lucertole che è unica al mondo, non c'è uguale in tutto il mondo, che sopravvive a tutti, a Dio, al diavolo, alle tempeste, agli inabissamenti, alla Royal Navy, alla Royal Air Force, eccetera, e che si riproduce furiosamente, instancabilmente, ma, e anche qui torna la condanna, che sempre a rinnovare la biologia, non riesce, non può abbandonare l'isola. E allora è facile dalla leggenda alla biologia seguire come quel popolo si sia trasformato in una popolazione di lucertole disperate, dannate, bombardate, verdissime dalle macchie rosse. Ma ci sono altre isole condannate. Una che sembra un inciso delle grandi isole che Omero racconta nell'Odissea, una piccola storia in fondo all'interno dell'Odissea, riguarda i Feaci. È il momento in cui i Feaci, dopo aver sentito il racconto di Ulisse, lo riportano ad Itaca. Come alla nave giunsero e al mare, subito nella concava nave la scorta gloriosa accolse e ripose vesti, cibo e bevanda. E poi per Odisseo stesero panni e lini sul ponte della concava nave, che dormisse tranquillo, a poppa. Allora lui pure salì e si stendeva in silenzio. Essi sedevano sui banchi a uno, in ordine, e la gomena sciolsero dalla pietra forata. Poi, piegandosi in avanti, presero a rovesciare il mare con il remo. Intanto a lui dolce sonno sulle ciglia cadeva, un sonno profondo, simile in tutto alla morte. Come nella pianura, quattro cavalli maschi balzano tutti insieme a un colpo di frusta, alti e rampando, in fretta compiono la via, così della nave s'alzava la poppa e dietro l'onda del mare urlante spumeggiava, sconvolta. Essa correva, sicura, dritta. Neppur lo sparviero, il nibbio, l'avrebbe seguita, tra i volanti il più rapido. Così, correndo veloce, l'onda del mare solcava, portando un uomo che aveva saggezza simile ai numi. E molti dolori aveva patito nell'anima, provando le guerre degli uomini e l'onde paurose. Ma allora immoto dormiva scordando quanto sofferse. Come la lucentissima stella brillò,
e più di tutte annuncia salendo il raggio dell'alba nata di luce, ecco che all'isola già s'accostava la nave marina.

Ma naturalmente qualche cosa succede sull'Olimpo, perché Poseidone, che come noto ce l'ha assai con Ulisse, va da Zeus e gli dice: sì, va bene, d'accordo, tu hai promesso a Ulisse che doveva tornare, e io a questo non mi posso opporre, ma ben devo castigare un popolo, quello dei Feaci, che pur essendo mia progenie aiuta addirittura il mio nemico, e Zeus gli dà il via per cui lui possa punirti. E allora i Feaci lasciano Ulisse ad Itaca e ritornano in patria. Poseidone è in agguato e qui aspettava. Ecco, molto vicino arrivò la nave traversatrice del mare nella sua rapida corsa, ma addosso le fu l'Enosictono che pietra la fece, la radicò nel profondo a mano aperta colpendola, e poi se ne andò. E tra di loro parole fugaci dicevano quelli, i Feaci dei lunghi remi, navigatori famosi. Così qualcuno guardando diceva a un altro vicino: ai, chi l'agile nave inceppò in mezzo al mare mentre a casa tornava, si vedeva già tutta. Così diceva qualcuno, e come regnoravano, ma in mezzo a loro parlò Alcineo, disse: ai, dunque un'antica profezia ci raggiunge del padre mio. Spesso diceva che s'adirerebbe Poseidone con noi, che di tutti siamo i trasportatori impuniti. Un giorno, diceva, una solida nave delle genti Feace rientrante da una campagna sul mare nebbioso distruggerà e poi coprirà la nostra città d'un gran monte. Ecco, e qui il gioco bellissimo della nave pietrificata, che così come prima è agile e leggera, la nave dei Feaci gentili ora uno scoglio che da qualche parte c'è ancora nell'Egeo, verso l'Italia, perduto nel mare.

C'è forse un'altra condanna, l'ultima. Una condanna più tenue. È un piccolo inferno portatile, perché è fatto anche di narcisismi, di seduzione. Più che a un'isola, è una condanna che viene legata agli insulomani, agli uomini che amano le isole, o semplicemente anche a chi soltanto su un'isola vorrebbe tornare. È il piccolo inferno, appunto, pret-à-porter della nostalgia. C'è una forma di nostalgia che però è una condizione assoluta. È la condizione di chi è in un posto e ha sempre desiderio di stare in un altro posto. È una nostalgia più tragica, se volete, più definitiva. Cioè, no, io non sono via da un luogo, da un'isola e voglio ritornare proprio in quella, ma ovunque io sia, sempre, una parte di me sogna e cerca di essere altrove. Nessun uomo è un'isola, ha detto anche John Donne. È vero, nella sua solitudine l'uomo desidera sempre l'altro, un altro, che al momento è via. Anche questo è un modo di essere uomini, con il sentimento assoluto della nostalgia. Un saluto, insulomani, da Enrico Lantelme ed Ernesto Franco. Alla prossima isola.

0: Avete ascoltato la quarta puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui. Dentro il mio angolo e non ti vedo più neanche per un attimo, ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi e io che sono qui prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso, da quell'andare e tornare, che va di passo col

scusa se insisto, capisci il senso? Certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso per

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techete in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Le ali della Sfinge, è un periodo complicato per il rapporto tra il commissario Montalbano e la fidanzata Livia, soprattutto sempre per la distanza e per il nervosismo. Intanto una mattina su una spiaggia viene trovato il cadavere di una ragazza nuda, alla quale hanno sparato al volto. Unico segno distintivo, una farfalla tatuata sulla spalla. Le ricerche fanno individuare altre ragazze con lo stesso tatuaggio, tutte provenienti dall'Europa dell'Est e che hanno trovato lavoro con l'aiuto di un'associazione cattolica. Per risolvere il caso, Montalbano deve districarsi tra le pressioni del vescovo, che vorrebbe coprire tutto, e quelle del questore, che non vuole dispiacere al vescovo. Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Le ali della Sfinge.

Questa è una storia vera e mi è stata raccontata da una delle protagoniste. La vicenda inizia con una ragazza che viene trovata completamente nuda e lei in una discarica. Non è possibile l'identificazione, ha un solo segno, una farfalla tatuata dietro la spalla. Ed è partendo da questo tatuaggio che Montalbano riesce a scoprire che si tratta di un gruppo di ragazze marchiate proprio da questa farfalla come riconoscimento, che sono state fatte entrare clandestinamente in Italia da un gruppo di sfruttatori russi dell'est. Questo gruppo di ragazze, naturalmente ognuna di queste ragazze avrà varie vicende una volta arrivate in Italia, perché in realtà il loro mestiere sarebbe quello di fare le prostitute. Di gran parte di loro però si interessa un'opera pia. E lentamente Montalbano scopre che quest'opera tanto pia non lo è, anzi tutt'altro. A questo punto naturalmente si trova contro il vescovo, lo stesso questore, che sostengono la bontà e l'eccellenza di quest'opera pia. La conclusione anche qui sarà che questa volta invece Montalbano riuscirà a vincerla contro tutti coloro che vogliono che anche di questa indagine se ne parli il meno possibile. È una vicenda amara che ho trovato, anche perché coglie Montalbano in un momento di stanchezza proprio assoluta. Montalbano è stanco di delitti, è stanco di vedere morti. La vecchiaia è alle soglie. È proprio tutta questa somma di malvagità che esiste nel mondo, forse lo rende non tanto vecchio, ma stanco del mestiere che fa.

0: Pronto?
1: Dottore, che fece? La risvegliai?
0: Ah, Gadrella, no, non ho mai svegliato. Stavo aspettando una telefonata.
1: Sicuro, dottore, non è che me lo dice per complimento?
0: No. Dimmi, che è successo?
1: Dottore, che ci può essere se io la chiamo di prima mattina?
0: Gadrella, ma tu ti rendi conto che quando mi chiami non mi dai mai una bella notizia?
1: Dottore, ma perché mi dite così? Mi vuole mortificare? Se fosse per mia, io ogni mattina la risveglierebbe con un'inzabella. Che saccio che vince 30 miliardi a superare la morte?
0: Ah!
2: Scusi, dottore.
1: Che succede, dottore?
0: Adri, scusa tu, ma...
1: Dottore, che succede?
0: Ma sei arrivata prima stamattina?
2: Sì.
3: Vado a fare il caffè.
0: Va bene, d'accordo. Grazie. Pronto?
1: Dottore, ma che
0: succede?
1: No,
0: stai tranquillo, non è successo niente. Senti, vediamo se ci insertai. Hanno scoperto un morto?
1: Sì e no, dottore.
0: Ma che vuol dire sì o no? O sì o no?
1: Come dicevo, sei dottore Spagnolo. Trattasi di morta femmina, dottore.
0: Ah. Il dottor Augello c'è?
1: No, dottore, ci ha telefonato, ma lui mi disse che stava travagliando con la signora Picarella e che non poteva recarsi in loco.
0: Non ho capito, dove l'hanno trovata?
1: La signora Picarella? Non lo sa, c'è, dottore.
0: Ma qual è la signora Picarella? La morta?
1: Ah, dottore, nel sassetto, dottore, proprio nei paraggi del ponte americano.
0: Ah, faccia già lì?
1: Sì, dottore, già in loco trovasi.
0: Chiamalo, digli che sto arrivando.

0: guardate che queste foto bastano. Sei sicuro? Sì, sì, va.
1: Abbiamo preso tutto. Hai controllato lì dietro?
0: Sì, sì, lì ci ho guardato io, tutto bene.
2: Come va?
3: Oh, signor
2: Giudice.
3: Che mi
2: dici, eh? Che mi dici?
3: Lo vede come è ridotta questa
2: parete. Sì, proprio
3: male. Seccata con un colpo solo.
0: Tutto a posto, no? Catanzaro, vieni qua!
4: Allora, buongiorno. Lei stamattina è venuto a pescare?
0: Sì, stamattina quando sono tornato alla pesca ho trovato questa poveretta per terra. Potevano essere le 7, al massimo le 7:30.
4: E non l'ha mossa, non l'ha toccata,
0: no,
4: vero?
0: No, mi spaventavo anche a guardarla, mischina. L'ho vista mi pareva male a guardarla, ma perché ammazzarlo?
4: Mi scuso,
0: era così giovane, carosa.
4: Ma vestiti ne ha trovate nei paraggi?
0: No, niente. E anche se li trovavano li toccavo, perché io mi spaventavo anche a toccarlo.
4: Non è giusto?
0: No, assolutamente.
4: Ma, allora
0: sono solo lei mentre rientra.
4: Allora, facci il piacere di rimanere qui per qualche minuto.
0: Va bene, come volevo dire.
4: Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Grazie, arrivederci.
5: Buongiorno, commissario.
6: Buongiorno, Fazio. Allora, com'è la morta?
5: Picciotto.
6: Aia.
5: Poco più che ventina. Deve essere stata bella assai.
6: L'avete identificata?
5: Ma quando mai? È completamente nuda.
6: Sì, l'ho vista.
5: Non ci sono i vestiti, non c'è una borsetta, niente.
6: Chi l'ha trovata?
5: Un certo Salvatore Arrigo. È in pensione, ogni mattina viene qui a pescare. L'ho fatto aspettare, se ci vuole parlare.
6: Tu ci hai parlato?
5: Sì.
6: No, allora va bene così. Dottore, buongiorno.
7: Commissario. Non scende giù?
6: E che scende a fare? C'è già stato lei.
7: Deve essere stata bellissima da viva.
6: Sì.
7: Il corpo meraviglioso.
6: Come l'hanno ammazzata?
7: Colpo in faccia con un revolver di grosso calibro.
6: Ah, perché pensa a un revolver?
7: Perché non hanno trovato il bossolo.
6: Ah. E com'è andata secondo lei?
7: Ma è lampante, Montalbano. Di palmare evidenza. Dunque, la copia raggiunge lo spiazzo. Scende dalla macchina, percorre il viottolo e si apparta nella spiaggia. La ragazza si spoglia nuda. E quindi è avvenuto il congresso carnale, l'uomo le spara un colpo in faccia.
6: Ah, e perché?
7: Boh, questo lo vedremo.
6: Ah, beh, certo. Bene.
7: Carissimo.
6: Arrivederci,
7: arrivederci,
6: dottore. Secondo te è andata come dice lui?
5: Da quale, commissario? Questa è una solita fantasia di Tommaseo.
6: Io me ne torno in commissariato.
5: Commissario, non scende?
6: No. Non c'ho nessuna voglia di vedere una picciotta così giovane ammazzata. E poi da un po' arrivano Arqua e tutti gli stronzi della scientifica di Montelusa e non mi va proprio di vederli. Ci vediamo in commissariato.
5: Va bene, commissario.
8: Commissario, che fa? Già se ne va?
6: No, no, quando mai? Dottore illustrissimo, ha bisogno di me?
8: Bisogno no, ma se vuole le dico due o tre cose.
6: Magari, mi dica.
8: Primo, non è stata ammazzata qua. Avrei dovuto trovare tracce di sangue e tante, e non ne ho trovate. L'hanno prima lavata e poi buttata sulla spiaggia.
6: E la seconda?
8: La seconda che è morta da almeno 24 ore. E poi ce n'è una terza. Ha un tatuaggio sotto la scapola destra.
6: Che tatuaggio?
8: Una farfalla.
6: Una farfalla? C'è altro?
8: E che vuole ancora? Il segno zodiacale, il nome della nonna paterna, oppure quante peccate veniva l'ha fatto?
6: Dottore, lei prima o poi ci arriva a queste cose. Senta, vuole un passaggio?
8: Magari, grazie.
9: No, signor questore, il dottore non può venire a telefono perché non ha il dono della bimbi qua. Trovasi al sassetto in quanto... Pronto, pronto. Che fece, li attaccò. Pronto. Dottore.
6: Chi era?
9: Il signor questore era.
6: Che voleva?
9: Che voleva non me lo disse, mi disse solo che voleva parlare con voi, sia urgentevole.
6: Vabbè, poi lo richiamo.
9: Dottore, mi deve scusare, venne una signora per il fatto dice che ci ha rubato il marito. Allora l'ho fatto accomodare nel suo ufficio, male feci?
6: No, hai fatto bene. Senti, mi devi fare una ricerca al computer, vedi se tra le persone scomparse c'è una picciotta sulla ventina con una farfalla tatuata sulla spalla destra.
9: Che farfalla, dottore?
6: Ma che ne so che farfalla, cadena, una farfalla.
9: Ma del vegno.
6: Va. Buongiorno signora, il commissario Montalbano sono.
10: Cicina Micarella, commissario, piacere. Proprio con lei volevo parlare.
6: Mi dica.
2: Ave una settimana che hanno rapito il povero marituzzo mio.
6: Sì, sì, sì.
2: E lei mi pare che questa faccenda la sta pigliando sotto gambe.
6: No, signora, guardi, il dottor Augello...
2: Ho parlato al telefono con il dottor Augello. Ah. E mi ha detto che lei voleva mettersi a completa disposizione.
6: Ah, così le ha detto?
2: In persona.
6: Le ha detto proprio che io mi volevo mettere a completa disposizione.
2: Sì, signore.
6: Ah, bene, avanti! Ah, Fazio, vieni, vieni, vieni, le presento l'ispettore Fazio, la signora, signora Ciccina Picarella.
2: Ciccina Picarella, sì, piacere.
6: Sì. Prego, signora, si accomodi.
2: Commissario.
6: Sì.
2: Ora ci racconto com'è andata per filo e per segno.
6: Mi dica.
2: Se no ci faccio la denuncia al prefetto.
6: No, cioè, non occorre.
2: Io ce ne diedi una, dottor Augello, ma è meglio che se ne piglia una pure lei. Qua, scelga.
6: Sono tutte uguali?
2: Sì.
6: E allora prendo questa, va?
2: Ecco, e una pure a lei che non si può sapere.
6: Ah, sì, grazie.
2: Una settimana che non riesco più a vivere. Lei lo sa com'è andata, vero?
6: E il dottor Augello ci ha raccontato.
2: Ah, se sapesse. Siamo stati arrosbigliati da un rumore che veniva dal piano di sotto. Doveva essere un ladro. E lei che fa? Non scrive, è importante.
6: Fazio, scusa, tieni, questo è il foglio. Questa è la penna.
10: Sì, grazie.
2: Commissario, mio marito, che eroe che è.
6: Sì.
2: Mi ha ordinato di non mesusere dal letto. Poi si è messo la giacchetta, le scarpette, ha aperto il comodino, ha preso il revolver, è sceso nel piano di sotto e pum, pum, pum, pum, pum.
6: Pum, pum, pum, che significa?
2: Ha cominciato a sparare contro il soffitto. Voleva spaventarlo quel farabutto. Ma niente, non ci è riuscito, commissario. Allora io sono corso al balcone e ho visto un uomo che puntava la pistola contro mio marito e l'ha obbligato a salire in la sua macchina.
6: No, signora, mi faccia capire. Il ladro non ha risposto al fuoco, va bene? E invece di scappare, ha preso la rivoltella di suo marito e l'ha rapito.
2: E che non mi crede? L'ho visto con questi occhi, sa?
6: Sì, sì, no, ci mancherebbe. No, le credo. È che da una settimana che suo marito è stato rapito e non c'è stata ancora una richiesta.

0: Come, perché non gliel'ha detto il dottore Uccello?
1: Cosa?
0: Arturo teneva dentro la giacchetta pure il passaporto.
1: Pure? E per me, signora Picarella, ma come dire, converrà anche lei con noi che questo rapimento ha degli aspetti molto strani.
0: Che cosa vuole dire? Mio marito è una brava persona, sa?
1: Ma sì, qua nessuno lo mette in dubbio, per carità. Questo però non toglie che suo marito potrebbe aver avuto, come dire, un certo interesse a...
0: Come si permette?
1: No.
0: Noi siamo persone oneste, lo possono vedere tutti qua. Gente onesta! Ora, se lei non si sbriga a trovare mio marito, io me ne vado subito a fare la denuncia da un prefetto, sa?
2: Domando perdonato, dottore, per la botta mi scappò.
1: Che c'è, Cadarella?
2: La fotografia c'è sta mai, dottore. Quella della pecciatura sulla ventina quadra. Però la denuncia non parla di farfalle.
1: Ho capito. Va bene, ti ringrazio. Signora, faremo tutto il possibile per trovare suo marito. Cadarella! La signora va via, accompagnala.
0: Senta, dottore, io glielo dico per scrupolo di coscienza.
1: Sì.
0: Se lei non trova mio marito, io me ne vado personalmente dal ministro.
1: Dal ministro? E perché?
0: Perché? Perché lei questa faccenda di mio marito l'ha preso sotto gamba. Buongiorno.
1: Buongiorno. Guarda un po'. No, non era morto. Come fai a esserne così sicuro?
3: Commissario, questa è bionda, l'altra era bruna.
1: Perché non si può essere tinta?
3: No, commissario, mi creda. La morta non era tinta.
4: Salvo!
1: Buongiorno. Niccolò, come stai?
4: Bene, bene. Che piacere.
1: Tutto a posto?
4: Sì, sì, sì, sì. Dai.
1: Grazie. Dani e Francesco stanno bene?
4: Sì, stanno bene. Ora Francesco ce l'ho di maturità.
1: La maturità? Già la maturità? Oh, mamma mia.
4: E Livia?
1: In salute.
4: C'è cosa?
1: Diciamo che sto passando un momento di crisi, va? Senti, sono venuto.
4: Sei venuto per una ragazza trovata morta al Salsetto, l'avevo capito. Che posso fare?
1: Mi devi dare una mano.
4: A disposizione, come sempre.
1: Queste sono le foto di un tatuaggio che la ragazza aveva sulla spalla.
4: Ma nessuno stamattina ci aveva detto di questo tatuaggio.
1: No, infatti non lo sa nessuno, tantomeno i giornalisti.
4: No. E l'avete identificata?
1: No.
4: Dimmi che devo fare.
1: Dovresti mandare gentilmente queste foto nell'edizione del telegiornale della sera, se possibile di mezzasera e della notte, e chiedere se qualcuno conosceva questa ragazza che aveva questo tatuaggio sulla spalla, sulla ventina. O dovresti dare il numero di telefono di qua, di Rete Libera.
4: E perché non quello del commissariato?
1: Eccolo, ma ti rendi conto dei casini che mi può combinare Cadarella?
4: Vabbè, almeno lo posso dire che l'indagine la conduci tu.
1: Almeno fino a che questo la leva. Ti saluto.
4: Ciao, ti accompagno.

0: Commissario Montalbano, sono.
1: Di Noto Francesco.
0: Ah, è sua la macchina lì fuori?
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie, è una Ferrari 360 Modena.
0: Mm.
1: E ho anche un Porsche Carrera.
0: Bene, si accomodi.
1: Grazie.
0: Che cosa posso esserle utile?
1: Spero di esserlo io a lei.
0: Ah sì, in che senso?
1: Sono appena tornato dopo un mese che sono stato a Cuba.
0: Ah, in vacanza?
1: No, ci vado per via che a Cuba ho tre zite.
0: Ah, tre contemporaneamente?
1: Ma all'insaputo l'uno dall'altro, naturalmente.
0: Naturalmente, mi tolga una curiosità non professionale. In Italia di zite quante ne ha?
1: Qua è una moglie e un figlio. Qua non posso scherzare, commissario. Devo filare dritto.
0: Lei di che si occupa?
1: Importazione e esportazione di pesce. Ecco, proprio l'ultima sera che ero a Lavana, io e una delle tre zite siamo andati in un locale e ho visto al tavolino al lato nostro uno in compagnia di una biunna di tutto rispetto. E mi passa a conoscerlo. E infatti, dopo d'annicchia cotaleava, mi tornava a mente chi era.
0: E chi era?
1: Arturo Picarella.
0: Ah. Ma ne è sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Ma lei quella sera, prima di andare in quel locale, era stata in altri posti?
1: Certo. Dalle 7 alle 9 a casa di Ania, che è la zia, diciamo così, anziana. Dalle 9 e mezza alle 11 e mezza a casa di Tania, che è la zia, diciamo così, mediana. E da mezzanotte alle 2 a casa di Mira, che è...
0: La zia, diciamo così, nuova. Ma appena arrivata in quel locale, lei è...
1: Non era embriaco. Quell'uomo che ho visto era Arturo Picarella.
0: Signor Di Noto, la sua testimonianza è sicuramente importante, ma così, senza prove...
1: Dalle a secca.
0: Cosa sono?

0: La posso tenere questa?
1: È una parola.
0: Perché?
1: Dottore mio, io gliele lascerei volentieri. Ma se poi le se ne serve e le foto vengono in televisione, mia moglie le vede, lei lo capisce il casino.
0: No, ma guardi, io farò in modo che lei non sia riconoscibile.
1: E le sue mani sono, dottore.
0: Perfetto.
2: Catalella! Come si chiama quel tuo amico fotografo?
3: Circo del Circo, dottore!
2: Ecco, chiamalo. Dice se ti fa delle copie di questa fotografia, però deve cancellare o cambiare i connotati di quest'uomo.
3: Subito, dottore, non si preoccupi. Ah, dottore, mi deve scusare, dottore. Me la fa una spiega. Ma questo è cognotante, che vuol...
2: Cognotati?
3: Lei l'ha detto ora, dottore, deve fare i cognotati della...
2: Ah, i connotati, la faccia. Deve cambiare la faccia di questa persona.
3: Il cognotati e la faccia.
2: Esatto.
3: Va bene, dottore.
4: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno, come sei?
4: Pasquano.
5: Mandolbano, guardi che oggi ho i gabbasesi che mi fumano.
4: Lo dice a me, dottore, lo sa che cosa assomigliano oggi i miei gabbasesi? Precisi intinfici a una locomotiva a vapore. Che fu?
5: Che fu? Che ieri sera al circolo mi sono trovato con una scala servita in mano.
4: Vero?
5: Male.
4: E perché?
5: È perché un cornuto aveva anche lui una scala. Servita e reale.
4: Aia.
5: Mi spiegai?
4: Come no, benissimo, ma aveva rilanciato.
5: Perché? Lei non l'avrebbe fatto?
4: No, dottore, io non gioco mai. Vabbè, ma vedrà che questa sera si rifarà.
5: Ah, è venuto per consolarmi?
4: No, sono venuto per chiederle della ragazza, quella con la farfalla tatuata. L'ha vista?
5: Sì, l'ho vista ieri sera. Non aveva più di 30 anni, una 25 d'anni. L'hanno ammazzata con un solo colpo in faccia e le hanno sparato da una distanza inferiore ai 10 metri.
4: Bravo tiratore?
5: O bravo o dotato di culo.
4: Ma la scientifica dice che gli hanno sparato con pistola di grosso calibro.
5: Che ci voleva? Tutta la scienza della scientifica. Basta vedere lo scempio che ha fatto. Il proiettile gli ha portato via metà denti superiori. E non li ho ritrovati nemmeno nel cadavere.
4: Quando li hanno sparato?
5: Tra la notte di sabato e domenica. Poi tra domenica e lunedì l'assassino ha lavato il cadavere e l'ha buttato nella spiaggia.
4: Ma che cosa stava facendo quando l'hanno ammazzata?
5: Questo lo deve chiedere alla picciotta col tavolino a tre piedi.
4: Ma no, dottore, intendevo stava seduta, coricata, in piedi, supina.
5: Ma sicuramente in piedi. E che lei ha sparato era dietro di lei.
4: Ah, ma non le hanno sparato in faccia?
5: Sì, secondo me la picciotta si è girata nel momento stesso in cui l'assassino premeva il grilletto.
4: Quindi potrebbe darsi che stava scappando?
5: È probabile.
4: Ah. Ok, altre cose?
5: Due cose, ho trovato dei pezzetti di lana nera all'interno della testa.
4: Quindi il proiettile ha attraversato una cosa di lana nera prima di entrare nella testa?
5: Sì.
4: Ho capito. Ma...
5: L'altra è che ho trovato sotto le unghie della mano tanticchia di porporina.
4: Porporina?
5: Sì, porporina, non sa che cos'è la porporina?
4: Porporina, la cosa, la polvere che serve per dorare.
5: Ecco, bravo, promosso a pieni voti.
4: Grazie.
5: E ora, fuori dalla scatola.
4: No, un'ultima domanda, aveva qualche malattia?
5: No, devo deluderla. La picciotta era sana e di più aveva un corpo da atleta.
4: Potremmo dire da ballerina?
5: Ecco, bravissimo, ora me lo fa un favore. Si toglie dai coglioni.
4: Certo, ecco. Grazie dottore della sua squisita gentilezza. Le auguro un bel full servito.
5: Oh, grazie.
4: Magari contro un po' che dasse.
5: Lei è un grandissimo cornuto, come sai.
4: No, dottore, no, mai come lei, con permesso. Comunque, Mimì, tu sei un grandissimo cornuto.
6: E che ci dobbiamo fare, sai?
4: Ma perché le hai detto che mi metteva a disposizione?
6: Perché non sapevo come levarmela di torno. Ma l'hai vista la signora Picarella? Se fossi sposato tu con lei, ti faresti rapire anche te. Che c'è?
4: Che c'è, Mimì? Niente, che c'è?
6: Hai problemi con Livia?
7: No.
6: Credevo.
7: Non credevi male.
6: Se tu avessi problemi con Livia me lo diresti, sì.
4: No. Adesso devo stare zitto che a me non mi piace parlare mentre mangio.
6: Tu hai problemi perché sei più nervoso del solito.
4: T'ho detto zitto.
6: Però è gentile, Enzo, ad aprirti nel giorno di chiusura, no? Non dico più niente, sto zitto, ho capito.
8: È perché domenica era giorno di chiusura.
6: Domenica?
8: Sì, è perché domenica era giorno di chiusura. Ma l'assassino ha ammazzato la ragazza in un posto chiuso al pubblico di domenica. Poi ha visto che stava arrivando il lunedì, si è scantato e si è liberato del corpo. Però l'elenco dei posti chiusi la domenica è infinito. Negozi, scuole, magazzini, depositi, uffici,
6: Adesso è tutto chiaro, sì, è chiaro. Non ho capito niente, Salvo.
8: Mimì, come al solito, Poi ti spiego, adesso fammi mangiare.
3: Ho capito. Mi scusasse, ma io che ci posso fare se lei ha visto la farfalla? Nonzi, il commissario è vacante per il fatto della bebè qua, che non può essere stessamente in due posti nello stesso medesimo tempo. Dottore, dottore! C'è un signore che ha telefonato per il fatto della farfalla.
9: Ieri sera ho visto la televisione.
8: Ah, e ha riconosciuto il tatuaggio?
9: Preciso e indifico, commissario.
8: E dove l'ha visto?
9: E dove l'ho visto? E dove lo dovevo vedere, commissario? Nella spalla destra di una picciotta.
8: Ah, nello stesso posto, dietro la scapola destra?
9: Nello stesso posto, preciso.
8: E dov'era la ragazza quando lei ha visto il tatuaggio?
9: Questa delegata è commissario.
8: Non si preoccupi.
9: Ora venga e mi spiego. Mia nipota Concetta, 5 mesi fa, è dovuta andare a Catania a fare una supplenza. E allora mi ha trovato una picciotta, come si dice?
8: Sì, sì, una badante.
9: Perfetto, bravo, una badante. Solo che l'avrebbe voluta più anziana. E siccome non la trovò, mi portò in casa questa picciotta russa di nome Katia.
8: E quanti anni aveva?
9: 26 anni, commissario.
8: Era bella?
9: Bella, bellissima, ma bella.
8: Ma e viveva da lei? Signor Gaceffa, non si preoccupi, siamo solo io e lei.
9: Commissario, ancora uomo sogno.
8: Ah, cioè lei mi sta cercando di dire che ha avuto una relazione con questa ragazza?
9: No, no, ma quando mai? Non è potuto essere.
8: E perché?
9: E perché? Io quella notte che non ne potevo più, c'è stasera nella sua camera, però non ci fu verso, niente, non l'ho potuto convincere nemmeno che ci ho promesso che c'eravo un sacco di soldi. Niente.
8: E allora che fece?
9: E che dovevo fare, commissario? Che l'ho lasciato perdere.
8: Ho capito, ma questo tatuaggio, quando l'ha visto?
9: Commissario, posso parlare da uomo a uomo?
8: Certamente, signor Gaceffa, certo.
9: Io questo tatuaggio alla picciotta ce l'ho visto 3 o 4 volte, mentre si faceva il bagno. Tagliavo.
8: Tagliava?
9: Tagliavo, sì.
8: Tagliava, ma tagliava da dove? Dal buco della serratura?
9: No.
8: Ah.
9: La sera che Katia era uscita, ho preso il sciapolo e ci ho allogato il pertuso che c'era già nella porta del bagno.
8: Ah, beh, allora.
9: E ci ho fatto le foto. Le vuole vedere?
8: Me le faccio vedere.
9: Guarda, commissario, ecco qua.
8: Grazie. Questa non è la ragazza ammazzata.
9: Veramente?
8: Sì.
9: Lo sa, commissario, che ci devo dire? Che mi fa piacere che non è lei. Sa perché? Perché una picciotta così si ci affeziona.
8: Sa da quanto tempo si trovava in Italia?
9: Lei mi disse 1 anno.
8: E che faceva prima di venire da lei?
9: Ah, la ballerina di Night.
8: Di Night?
9: Così, questo qua, sì.
8: Da dove veniva, lo sa?
9: Lei mi disse che veniva, vuole sapere il paese russo da dove veniva. Lei me lo disse, però io me lo scordai. Però se mi viene in mente glielo dico.
10: Due picciotte russe della stessa età con lo stesso tatuaggio qua dietro.
0: Che ne pensi dei peli di lana trovati sul cadavere?
10: Indossava un maglione.
0: Il proiettile è entrato all'altezza della mascella, forse era una sciarpa.
10: Una sciarpa.
0: Comunque chiedere qua se riesce a capire da dove viene questo benedetto filo. Oh, poi c'è la faccenda della porporina. Dov'è che travagliano con la porporina?
10: Dai mobilifici.
0: Ma perché costruiscono ancora mobili dorati?
10: Non lo so se ancora li fanno, però di sicuro li restaurano.
0: Ah, allora la porporina la troviamo dai restauratori.
11: Domani mattina faccio un giro di tutti i mobilifici e il restauratore della zona.
3: Domando perdonato, dottore, per la botta mi scappò. Dottore, guardi, 55, un capolavoro, figlio.
0: Bravo. Mimì.
10: Ehi.
0: Guarda il signor Picarella come soffre, a Cuba.
10: Poverazzo, soffre parecchio.

0: Ingrid!
1: Ti ho fatto incazzare,
0: Sacco? Ci credo! Ma poi ha cambiato macchina!
1: Sì!
0: Bella, complimenti! Dove stai andando?
1: A trovare un amico per andare a cena con lui. E tu dove andavi?
0: A casa.
1: Sei solo?
0: Sì.
1: Hai impegni?
0: No, sono liberissimo.
1: Aspetta. Manlio? Ciao, sono Ingrid. Senti, ti devo dire che purtroppo, mentre mi stavo vestendo per venire da te, mi è venuta una terribile emicrania. Possiamo rimandare a domani? Sì? Sei un angelo. Ciao.
0: Dove andiamo?
1: A casa tua?
0: Sì.
1: Se Adelina ti ha lasciato qualcosa da mangiare, ce la dividiamo.
0: Sì. Senti, che fai? Mi vieni dietro con la macchina?
1: No, Salvo, la mia macchina non ce la fa venirti dietro.
0: Ho capito, va.
1: Dammi le chiavi di casa. Vado avanti io.
0: Va bene, ci vediamo là.

0: che cosa ti stai occupando?
1: Abbiamo trovato una ragazza assassinata. Niente vestiti, niente documenti. Solo un tatuaggio.
0: Che tatuaggio?
1: Una farfalla.
0: Dove?
1: Sulla scapola destra.
0: Dio mio.
1: Che c'è?
0: Che età aveva la ragazza assassinata?
1: Non lo so. Però non più di 25 anni.
0: Corrisponde?
1: A che?
0: Ho avuto una cameriera russa che aveva anche lei un tatuaggio così, vicino alla scapola destra.
1: Aspetta un momento.

0: Non ho dubbi. Il tatuaggio è lo stesso.
1: Sei sicura?
0: Sicurissima.
1: Ma e com'era fatta questa ragazza?
0: Normale. Bionda. Di carnagione chiara. Un po' esile. Una specie di Mona Lisa bambina.
1: Ma allora non è la ragazza morta.
0: Meno male.
1: Ma che aveva fatto questa ragazza?
0: 3 mesi fa è scomparsa. Ho scoperto dopo che mi aveva rubato dei gioielli.
1: E la ragazza chi te l'aveva presentata?
0: Di solito del personale si occupa il ragioniere di mio marito, il signor Curcuracci.
1: Ci voglio parlare con quel signor Curcuracci.
0: Se vuoi ti do il numero di telefono?
1: Sì.
0: Dovrei avere un suo biglietto. Ecco.
1: Grazie. Tuo marito come sta?
0: Bene, credo.
1: Ho capito.
0: Da quando è stato eletto deputato, vivo a Roma. Io non ci sono mai andata.
1: E tu, amori?
0: Tanto per sentirmi viva. Ma amore di serie B, vanno e vengono. E tu?
1: Io niente.
0: Non ti credo.
1: Sì, io adesso ho questo caso importante.
0: Io non abbocco. Come sta Livia?
1: Bene, credo.
0: Ne vuoi parlare?
1: C'ho del whisky buonissimo, vuoi?
0: Sì.
1: Ho provato a chiamarla per tutta l'estate, ma lei non rispondeva. Poi, finalmente, verso la fine di agosto, mi ha risposto. Mi ha detto che anche lei, dalla barca di questo Gianfilippo, ha provato a chiamarmi, ma non c'era campo. Non c'era mai campo. Insomma, quando ci siamo visti è scoppiato il casino. Oddio, a ringraziarci per adesso, forse sono stato un poco aggressivo.
0: Conoscendo te che poco lo leverei.
1: Ho capito, però è servito. Perché mi ha detto che con questo Gianfilippo sulla barca lei ha avuto qualche cosa. Secondo te che significa che c'ha avuto qualche cosa?
0: Lo vuoi proprio sapere? Quando una donna dice che c'è stato qualcosa con un uomo, vuol dire che c'è stato tutto.
1: Sì, eh?
0: Perché tu non sei arrivato alla stessa conclusione?
1: Sì, però è servito perché anch'io le ho detto che non è che sono stato con le mani in mano, ecco.
0: E dove le hai messe le mani?
1: Mi sono innamorato di una ragazza più giovane, 22 anni.
0: Però sei fatta?
1: Per me è stata una cosa seria, molto seria, ho anche sofferto.
0: Va bene, ma in mezzo a un diluvio di lacrime e rimorsi ci hai fatto all'amore, così?
1: Sì.
0: È venuto nel club dei peccatori, stronzo.
1: Perché stronzo?
0: Perché l'hai detto a Livia.
1: Ma scusa, ma lei mi ha detto la sua storia e io ho fatto lo stesso.
0: Fammi il piacere. Tu l'hai scopata con la ragazza, non gliel'hai detta per gli Alta, ma per i Picca. Mi scusa. Sono stata stupida. Ho avuto un attacco di gelosia.
1: Che sei gelosa di Livia?
0: No, della ragazza.
1: Della ragazza?
0: Povero Salvo, tu le donne non le capirai mai. E ora? A che punto siete con Livia?
1: A un punto morto. Non sappiamo se vale la pena di cercare di rimettere insieme i gocci.
0: Ne vale la pena, te lo dico io. Non buttate questi anni insieme.
1: Te la senti di guidare?
0: No. Mi vuoi cacciare?
1: Ma figurati. Domani dopo ti accompagno io.
0: In macchina con te non ci salgo quando non hai bevuto. Figurati questa notte.
2: Buongiorno. Allora?
1: Signora, l'abbiamo trovato.
2: Trovato?
1: Sì, ma non è qui con noi.
2: Ma morto!
1: No, no, ma quale... No. Non è tra noi, nel senso che non è qui in carne e ossa al commissariato, oggi, ecco.
2: Ferito, eh?
1: No, che ferito, no.
2: L'orecchio ci tagliarono.
1: No, signora, suo marito sta bene, sta benissimo. Anzi, direi anche troppo bene, ecco. Vede, signora, noi pensiamo che suo marito abbia finto questo rapimento per andarsene. Ecco, questa è una foto che è stata scattata a Cuba.

0: Scusi, ah! Che c'è da ridere?
1: Scusi, commissario, ma questo? Mio marito. Non è.
0: Non è suo marito?
1: Sì, ci assomiglia. Ma pure parecchio. Ma mio marito non è.
0: Scusi, ma lei come fa a dirlo?
1: Mio marito non farebbe mai una cosa così.
0: Ah. Però vede, signora, noi abbiamo un testimone.
1: Scusi, ma vuole conoscere mio marito meglio di me?
0: No.
1: E Arturo, no. No, no. E poi figuriamoci, quello non ha mai gana di andare da nessuna parte. Dovevo andare a finire fino a Cuba.
0: Beh, magari avrò fatto un'eccezione questa volta.
1: Guardi che mio marito non mi tradirebbe mai, mai per un'altra donna. Poi con una così va l'ho vista, commissario, guardi, una ragazzina. Ci farebbe la figura del ridicolo.
0: Signora, però questa purtroppo è la realtà.
1: La realtà? La realtà, commissario, è che voi questa faccenda ve la siete inventata perché non volete fare le ricerche. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E domani vado a fare la denuncia al prefetto. Va bene? Buongiorno.
2: Che vogliamo fare con questo Piegarella?
0: E che vuoi fare? Tanto quello tra qualche giorno torna.
2: Tu dici che torna, eh? Mm. Io non tornerei.
3: Domando perdono al dottore, per la botta mi scappò.
0: Che c'è?
3: È arrivato il signor Curculaggi. Curculaggi, Curculupaggi.
0: Vabbè, ho capito. Già sta qui?
3: Sì, dottore.
0: È stato un fulmine, fallo entrare. Sì. Buongiorno, ragioniere, il commissario Montalbano. Sì,
4: buongiorno, buongiorno.
0: Prego, si accomodi.
4: Grazie.
0: Ho avuto il suo numero dalla signora Siostrom.
4: Sì, la signora mi ha preavvertito, per questo sono venuto subito qui.
0: Lei è l'amministratore dei beni del marito della signora Siostrom.
4: Esatto.
0: Bene. Oh, trattandosi per lo più di personale straniero.
4: Sì, ma perfettamente in regola.
0: Sì, sì, sì, non lo metto in dubbio. No, dicevo, trattandosi per lo più di personale straniero, lei... A chi si rivolge per reperirlo?
4: A Monsignor Pisicchio, lo conosce?
0: Monsignor Pisicchio no, non credo di avere il piacere.
4: Monsignor Pisicchio è a capo di un'organizzazione che cerca di sistemare queste povere disgraziate che cercano di sbarcare il lunario.
0: Non capito. E quindi lei è in possesso dei dati anche che riguardano una certa Irina?
4: Ah, quella, una che morde la mano di chi la soccorre. Comunque quei dati io li ho inclusi nella denuncia ai carabinieri per il furto dei gioielli. Le ho portato copia della denuncia. Irina Illich, nata a Scelcovo il 15 maggio 1983.

0: Che c'è fa?
1: Vengo, vengo. Buongiorno, commissario.
0: Lei,
1: buongiorno, bene, bene. Mia sorella Carmela non c'è.
0: Ah, bene.
1: Ma lo sai che lo stavo venendo a chiamare io?
0: Mm.
1: Sì, mi è venuto in mente il paese da dove veniva Katia.
0: Ah.
1: Scicoso si chiama.
0: Potrebbe essere Scelcovo.
1: Vero, sì, quello lì.
0: Senta,
1: sì.
0: Io invece ero venuto per un'altra faccenda.
1: Sì.
0: Dunque, quando Katia se ne andò da casa sua, lei ha controllato se si era portata via qualche cosa?
1: Che si dovevo portare, commissario?
0: Ma non lo so, cose d'argento, cose preziose.
1: Ma no!
0: No!
1: No, commissario, Katia, una picciottonessa, che c'entra?
0: Sì, ma lei ha controllato?
1: Cosa delegata è?
0: No, commissario. No, signor Graceffa, lei lo sa, io una tomba sono.
1: Insomma, quella notte, quando le dissi che io andai a trovare a Katia nella camera, se lo ricorda?
0: Come no, perfettamente.
1: Oh, io a Katia ci ho promesso che ci avrei regalato l'orecchino di mia moglie. Bellissime, commissario, bellissime. E lei si è incaponuta. No, niente.
0: Non le voleva?
1: Niente.
0: Ho capito. Ma lei, dopo che Katia se n'è andata, è andata a controllare se gli orecchini ci stanno ancora?
1: Che certo!
0: Questo volevo sapere, signor Gaceffa.
1: Tanto è vero che il giorno dopo io ci ho regalato gli orecchini a mia nipote Concetta.
0: Ho capito.
1: Mi spiego?
0: Come no, ho capito. Va bene. La saluto, signor Gaceffa.
1: Arrivederla.
0: Arrivederla.

0: Lei è in ritardo.
1: 5 minuti, sì.
0: E dire che l'avevo raccomandato la puntualità?
1: Sì. Il traffico.
0: Il traffico. Il traffico, cos'è una novità? Uno sapendo che c'è traffico parte prima e così non arriva in ritardo.
1: Sono veramente mortificato.
0: La prego, si accomodi.
1: Grazie.
0: Si sieda.
1: Grazie. Senta, monsignore, lei è a capo di un'organizzazione che si occupa di trovare lavoro.
0: L'organizzazione, come dice lei, in realtà è un'associazione ed ha un nome, la Buona Volontà. Ci occupiamo soprattutto di ragazze molto giovani per evitare che cadano in giri equivoci o malavitosi.
1: Mm. E quanti siete?
0: A parte me, in 6. 3 uomini e 3 donne. Tutti volontari, sai? Dotati appunto di buona volontà.
1: Complimenti. Senta, come fanno le ragazze a mettersi in contatto con voi?
0: Ci sono tanti modi. Alcune si presentano da sole, altre vengono portate qui da altri parroci, molte invece vengono avvicinate da noi.
1: E come le convincete?
0: Diciamo che i nostri volontari che li avvicinano nelle strade dove si prostituiscono o nei locali notturni.
1: Ma e ce ne sono molte che accettano il vostro aiuto?
0: Più di quanto le possa immaginare.
1: Senta, monsignore, io sono venuto qua per 2 ragazze russe, Irina e Katia, che la vostra organizzazione... associazione...
0: Lei non deve parlare con me. Deve parlare col cavalier Guglielmo Piro, diciamo il nostro braccio operativo.
1: E dove lo posso trovare?
0: Alla nostra sede, in via del Divino Amore numero 26. Veda, io ho la buona volontà. La rappresento legalmente e ufficialmente. La presiedo. Mi occupo di trovare i fondi, ma mi crede se le dico che in 5 anni di attività di queste ragazze non ne ho visto nemmeno una.

0: Signor commissario, prego, si accomodi.
1: Grazie. Buongiorno.
2: Buongiorno. Commissario Montalbano, sono.
1: Piacere, cavalier Guglielmo Pino.
2: Piacere.
1: Si accomodi.
2: Grazie, preferisco rimanere in piedi.
1: In che cosa posso esserle utile, commissario?
2: Sì, io, cavaliere, volevo sapere in che cosa consiste il vostro lavoro.
1: Ma il nostro lavoro in realtà è molto semplice. Vede, si tratta di capire quale tra le ragazze abbia disponibili i requisiti necessari per soddisfare le particolari necessità di chi si rivolge a noi.
2: E quali sarebbero queste particolari necessità dei vostri clienti?
1: No, mi perdoni, dottore, ma clienti è parola sbagliata. Le persone che si rivolgono a noi non pagano un euro. Il nostro è un servizio sociale, no profit, inteso al salvataggio e, perché no, alla redenzione.
2: Ah. Monsignor Pisicchio me l'aveva detto che lei è un'anima pia.
1: Monsignore è troppo buono.
2: Allora mettiamola in questo modo. Quali sarebbero le particolari necessità delle persone che si rivolgono a voi?
1: Beh, c'è chi vuole una badante, chi una cameriera, chi una cuoca.
2: E basta.
1: Perché? Che altro potrebbero cercare?
2: Ma non lo so. Potrebbero chiedere un particolare colore di occhi, colore di capelli, lunghezza delle gambe, giro vita, giro petto.
1: Ehi, alla malizia del cuore, commissario. No, noi cerchiamo solo di aiutare le ragazze e le famiglie che le accolgono. Ah, commissario, le presento il signor Lapis.
2: Molto piacere, il commissario Montalbano.
1: Il primo tra i nostri volontari. Il commissario è venuto a trovarci, a informarsi sul nostro lavoro.
2: Sì, in particolare volevo avere notizie su Katia e Irina, due ragazze russe.
3: Irina? Ma ancora? Tommene a Dio, che ha combinato stavolta?
2: No, niente di particolare. Volevo sapere se erano arrivate tutte e due insieme.
3: Sì, io me lo ricordo perfettamente. Erano molto spaventate, addirittura terrorizzate.
1: Sì,
3: beh,
1: erano scappate all'insaputa dei loro, come dire, dei loro sfruttatori, ecco.
3: Lei sa come avvengono queste spade, no? È terribile.
1: Sì, ma poi abbiamo trovato un accordo e le loro famiglie non hanno subito ripercussioni.
2: Che tipo di accordo?
1: L'unico che riescono a capire quegli animali, dottore mio. Ma grazie ai nostri sforzi, Irina e Katia hanno trovato un lavoro. Certo, non so che fine ha fatto la loro amica.
2: Amica? Quale amica?
1: Sonia. Non la conosce?
2: No.
1: È scomparsa dopo una settimana che era con noi. Una sera non è rientrata e da allora non abbiamo avuto più notizie.
2: Dove alloggiano le ragazze?
1: In una nostra struttura. È sulla strada per Montaperto, nella parte alta di Vigata, appena fuori l'abitato.
2: Di vostra proprietà, immagino. Oh,
1: magari. Paghiamo un affitto, eppure piuttosto alto.
2: A chi?
1: A una società di Montelusa, la Mirabilis.
2: Mirabilis. Posso andare a trovare le ragazze?
1: Beh, a quest'ora... No, è che c'è l'ordine tassativo di non far entrare nessuno. Capirà? Con tutte quelle donne, dei malintenzionati sarebbero capaci di qualsiasi cosa, lei capisce?
2: Di certo. Beh, ma mi possono accompagnare i suoi due collaboratori?
1: Sì, sì, sì, certo. Accompagnate voi il commissario e fate in modo che possa raccogliere tutte le informazioni necessarie, eh?
2: Grazie mille, cavaliere.
1: Grazie a lei.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
4: La nostra struttura è molto grande.
3: Abbastanza. Prego, commissario.
2: Grazie. Quante ragazze ospitate al momento?
3: Ma 15 o 16.
2: E come le reclutate?
3: Dio mio, che brutta parola, reclutate.
2: Scusi, io non ho un vocabolario adatto. Lei come direbbe?
3: Perché sono convinte, salvate, ecco.
2: Ah, e come le convincete a salvarsi?
3: Ogni tanto sono costretto a fare un giro dei locali notturni.
2: Ah, che compito gravoso. Come si regola?
3: Vede, una volta che ho individuato una ragazza un po' diversa dalle altre...
2: Diversa che significa?
3: Più riservata. Allora io l'accosto e comincio a parlarci.
2: Ma lei in questi giri si fa tutte le notti?
3: No, solo il sabato sera. Altrimenti lei capisce che facendo le ore piccole il mio lavoro normale andrebbe...
2: A puttane?
3: A rotole, commissario.
2: A rotole.
3: Sono le ragazze.
5: Ragazze! Ragazze!
6: Pronto?
7: Dottore Mondalbano, Adelina Sogno.
6: Oh, Adelina, che è successo?
7: Dottore, se lo scordò.
6: Che cosa?
7: Il camifiglio lo dovevo vedere.
6: Oh, hai ragione. E con tutte le cose che ho avuto da fare, sinceramente me lo sono dimenticato.
7: Mio figlio dice che è urgente.
6: Ah, e guarda, digli che domani mattina lo vado a trovare, va bene?
7: Buonanotte, dottore.
6: Buonanotte, Adelina.
8: Come ha fatto in taluni casi di violare regolamenti e norme costituzionali. Un'ultima cosa però, che la mia mi capisco, come dire,
6: pronto?
9: Ciao, Salvo, sono io.
6: Oh, Livia, ma che piacere sentirti.
9: Che cosa stavi facendo?
6: Stavo cominciando a mangiare.
9: Che ti ha preparato, Adelina?
6: Una caponatina.
9: Ma perché non mi hai più chiamato?
6: Ho provato nei giorni scorsi a telefonarti, tu non mi hai risposto e...
9: Te la sei più sentita di riprovare?
6: Mi è mancato il coraggio.
9: Anche a me.
6: Come stai?
9: Come vuoi che stia. E tu?
6: Perché non vieni?
9: Lo vuoi davvero?
6: Dai, prendi un aereo e ti vengo a prendere all'aeroporto.
9: Ma non è meglio aspettare un po'?
6: Aspettare? Cosa?
9: Beh, che tu risolvi il caso di cui ti stai occupando.
6: No, io lascio perdere tutto.
9: Salvo, lo sai che poi non ce la faresti. Cominceresti a trovare le solite scuse. Dobbiamo parlare guardandoci negli occhi e prenderci tutto il tempo che ci vuole. Facciamo così. Appena sai di avere qualche giorno veramente libero, mi telefoni e io arrivo. D'accordo?
6: D'accordo.
9: Allora, a presto.
6: A presto.
9: Dormi bene, eh?
6: Anche tu.

0: tartana, senza i tuoi capelli lunghi e la tua dolce sottana.
1: Come va la nuova storia? Sei tranquilla.
0: E la tua dolce sottana.
1: Come va la nuova storia?
2: Rai Radio Techete.
3: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
4: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione oltre quelle adottate sinora negli anni?
5: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diverse, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, perché ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra Stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto-legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto-legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti-legge scadevano, dopo 60 giorni, ma venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia. Tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto le armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione. Uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era lo stato, era condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
4: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM, ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentata un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri e quindi i partiti della coalizione di governo ne sono informati, lo discutono, lo trattano e lo approvano. Viene poi autorizzato dal Presidente della Repubblica che lo emana e quindi lo può anche rifiutarsi di emanarlo. Ci fu il caso celebre del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo, da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche una autorizzazione del capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del capo dello Stato e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, con il DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta e quindi questo ha creato, credo, un vulnus, anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
2: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
3: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
4: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine, sia pure molto, diciamo, numeroso di lemmi, ma a un certo punto c'è la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io con un vocabolario finito devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla. Gli illuministi francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca.

0: poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità. Dopodiché, tu devi convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Iacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
1: Professor Ainis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola, e quindi lo stato di diritto, anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. I primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali, e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura in casi estremi sequestrata. Ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

0: può essere, è la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono, in questo caso, i confini con cui la legge può intervenire in via generale, quindi con disposizioni generali, e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.

0: nozze.
1: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fu scelto perché nel mio curriculum si trovarono i precedenti della mia preparazione culturale e giuridica. Consentito di ricordarlo, professore universitario a molti anni e avvocato molto attivo. E allora ci mettemmo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a certo punto anedotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione 65 mentre in viaggio di nozze a Stresa e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale, per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione 65, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno, perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
0: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, per ripercorrere con il costituzionalista Michele Ainis il complesso cammino per la promulgazione della Costituzione italiana.

0: possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini, rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in un caso infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti contro la dannazione di pochi, ma disse che tutto questo si giustifica proprio perché, bilanciando vantaggi e svantaggi, quel vaccino lì, quello contro la poliomielite, poteva assicurare appunto la salvezza dei tanti. E credo questo vale per ogni trattamento farmacologico. Se noi guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola farmacon. Loro dicevano: farmacon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città. Quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: Nadia Galli Cospano, deputato alla Costituente per il PC, elenca gli stringenti criteri per l'elezione del capo provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano quattro sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese, che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'Assemblea Costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee. Ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi ho l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo, si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in Assemblea Costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni dei governi Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: sbagliato.
1: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la Commissione dei 75 e le sottocommissioni.
2: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi, il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati. Presidente, Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
3: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una camera delle regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali. Sarebbe un modo per valorizzare i territori, si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo, diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte presidente del Consiglio, ministro e sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
1: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora, a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice che bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
2: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e, bisogna dire, anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
2: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
3: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la società popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà. E tu devi, come Sisifo, no, risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle, che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
4: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti ai cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Anis, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

me li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distrugge mio amore, la danza di tanti misteri.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai volte vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Fondata nel 1891, la Società Ginnastica Comunale San Pierdarenese, 8 anni più tardi, ovvero nel 1899, prese vita la sezione calcio di questa società ginnastica. Così, nel 1919, la società assorbì l'Associazione del Calcio Ligure, conquistando il diritto di iscriversi alla massima serie. Anche gli atleti dell'Andrea Doria, fondata questa nel 1895, si dedicarono allo sport che ben presto sarebbe diventato il più seguito al mondo. Il 27 luglio del 1927, le formazioni dell'Andrea Doria e della San Pierdarenese si fusero, dando vita così alla formazione dell'Associazione Calcio La Dominante, che nel 1930 prese il nome di Football Club Liguria. Nel 1931 il Football Club Liguria retrocedette in terza serie e per queste ragioni il club si disgregò. Rinacquero così la San Pierdarenese e l'Andrea Doria. Le due società iniziarono a giocare in categorie differenti, ovvero se la San Pierdarenese riuscì a tornare in Serie A alla fine della stagione 33-34, l'Andrea Doria continuò il suo percorso in Serie C. Soltanto nel 1945 la San Pierdarenese e l'Andrea Doria ritornarono in piena attività, ovvero subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La San Pierdarenese si ritrovò in Serie A, ma con una situazione socio-economica abbastanza difficoltosa, mentre la ricca Andrea Doria risultò retrocessa d'ufficio in Serie B. Poco dopo, dunque, le due forze si unirono nuovamente. La nuova società, l'Unione Calcio San Pierdarenese Doria, detta Sampdoria, venne dunque costituita il 12 agosto del 1946, con la definitiva fusione tra l'Andrea Doria e la San Pierdarenese. Il primo presidente fu Piero Sanguinetti, che ben presto venne sostituito dall'imprenditore Amedeo Rissotto, mentre il primo allenatore fu il fiorentino Giuseppe Galluzzi. La Sampdoria venne ammessa immediatamente in Serie A. L'Andrea Doria fornì le risorse sportivo-economiche. La nuova società tornò dunque a giocare sul campo della Caienna, nel quartiere di Marassi, nel frattempo diventato Luigi Ferraris. Per la nuova società venne studiata una maglia che unisse i colori di entrambe le realtà, il bianco e blu dell'Andrea Doria con il bianco, rosso e nero della San Pierdarenese. Ne venne fuori una divisa assolutamente unica, forse tra le più belle al mondo, una maglia blu inframmezzata da due strisce bianche, una rossa ed una nera, con lo stemma di Genova, la croce di San Giorgio, ed uno stemma rappresentativo della città. Una silhouette nera raffigurante il volto di un tipico pescatore genovese stilizzato con barba, berretto caratteristico, pipa e capelli al vento, il cosiddetto baciccia. La prima partita della Sampdoria venne giocata il 22 settembre 1946. Questa la prima formazione blu cerchiata. Bonetti, Borrini, Bertani e Zorzi. Gramaglia, Fattori, Bassetto, Fiorini, Fabbri, Baldini e Frugali. Il primo storico gol messo a segno dalla Sampdoria portò la firma di Bassetto, che rimase alla Samp fino al 1953. In quello stesso anno la Sampdoria affrontò per la prima volta il Genoa nel primo storico derby della Lanterna. In uno stadio gremito, il 3 novembre del 1946, la Sampdoria vinse 3-0 con gol di Baldini, Fiorini e Frugali. Nella gara di ritorno fu ancora la Doria ad avere la meglio, questa volta per 3-2, con doppietta di Bassetto e gol di D'Alconso. All'esordio nella massima competizione nazionale, la Sampdoria riuscì a chiudere al 10° posto. Baldini e Bassetto, avendo realizzato rispettivamente 18 e 13 reti, divennero per tutti i gemelli del gol. Tra l'altro, nel 1949 Baldini venne convocato in nazionale, diventando così, nella storia blu cerchiata, il primo calciatore sampdoriano a vestire la maglia azzurra. Proprio in quell'anno la Sampdoria ebbe un nuovo presidente, Aldo Parodi. Sempre più tifosi iniziarono a seguire appassionatamente quella squadra e quei colori. Quegli stessi tifosi non presero molto bene la notizia del trasferimento di Giuseppe Baldini ai rivali del Genoa. Arrivarono alla Sampdoria Jay e Sabatella e in quella stagione la Samp subì 76 gol. Nessuno, neanche il Genoa, ultimo in classifica retrocesso in Serie B, riuscì a fare peggio. La famosa era dell'attacco atomico era ufficialmente terminata. Il presidente Parodi capì che la difesa necessitava di una radicale trasformazione e così provò a colmare quella mancanza attraverso il calciomercato, acquistando Opezzo, Moro, Fomei, e la campagna acquisti diede i suoi frutti. La stagione 51-52 terminò con un settimo posto che permise dunque il miglioramento dei rapporti tra presidente e tifoseria. L'anno dopo, per la prima volta, la Sampdoria venne coinvolta nella lotta per non retrocedere. Alla fine solo due preziose vittorie permisero alla società doriana di restare in massima serie. Memorabili di fatto resteranno la vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Inter e quella ottenuta a Marassi per 4-1 contro il Palermo. Subito dopo, nell'estate del 53, il presidente Parodi si fece da parte e venne sostituito da una nuova dirigenza guidata da Alberto Ravano, che rimase in carica per 8 anni. Il nuovo presidente apportò molti benefici a quella società. Nonostante la partenza del bomber Bassetto, che fin lì collezionò 196 presenze impreziosite da 93 importantissimi gol con la Sampdoria, dal calciomercato estivo arrivarono tanti giocatori, tra cui Testa, Podestà, Baldini, che ritornò dunque alla Sampdoria, a Tortul. La stagione seguente, quella 54-55, venne dunque caratterizzata da ottime prestazioni della difesa. Ricordiamo Bernasconi, poi diventato una bandiera blu cerchiata. E così la Sampdoria riuscì a chiudere al nono posto, giocando un ottimo calcio, in special modo contro la Juventus. Indimenticabile fu la partita giocata al Marassi il 30 gennaio del 1955, quando i bianconeri persero 5-1. Il presidente Ravano decise di rafforzare ulteriormente la squadra. Il colpo di mercato della Sampdoria fu il bomber Eddie Firmani, che mise a segno 18 gol in 29 partite. Nel luglio del 56, il presidente Ravano portò a Genova il primo calciatore straniero, Ernest Hochwirth, regista e capitano dell'Austria. Insieme a lui quell'anno arrivò a Genova, sponda doriana, anche un giovanissimo centrocampista, Azeglio Vicini. Ma il reparto difensivo si dimostrò essere ancora una volta l'anello fragile di quella squadra. Ciononostante, quell'anno la Sampdoria riuscì a chiudere con il quinto posto finale il campionato. Mentre nella stagione 57-58 i doriani si ritrovarono a lottare ancora una volta per non retrocedere. La squadra, all'epoca allenata da Mr. Zeitzler, ottenne la salvezza soltanto all'ultima giornata di campionato con una netta vittoria ottenuta sul Torino, 4-0. Poi arrivò la cessione del bomber Firmani all'Inter, che portò comunque congrui ricavi nelle casse blu cerchiate, oltre che un nuovo difensore, Vincenzi, che giocherà per i successivi 10 anni con quella maglia. L'arrivo di Vincenzi fu accompagnato da quelli di Tito, Cucchiaroni e Milani. Questa volta la Doria subì davvero pochi gol, ma di contro il reparto offensivo non riuscì più a segnare una quantità importante di gol. Ad ogni modo la Samp chiuse ancora una volta al quinto posto. Poi nella Samp arrivò un nuovo acquisto, un calciatore svedese, Skoglund. Lo svedese, insieme ad Hochwirth e Cucchiaroni, riuscirono a dare una scossa all'ambiente, ma non bastarono quelle prestazioni per confermare la quinta posizione dell'anno precedente. Certo, anche la sfortuna giocò il suo ruolo in quell'occasione, dal momento che il bomber Milani subì un grave infortunio che lo tenne fuori dai campi fino al maggio del 1960. L'unica soddisfazione di quella annata furono entrambe le vittorie ottenute contro i rivali del Genoa, nel girone di andata tanto quanto in quello di ritorno. Quell'anno il Genoa, tra l'altro, retrocesse nuovamente in Serie B. Ma quell'ottavo posto ottenuto nel campionato 59-60, non era del tutto soddisfacente. Almeno questo pensò il presidente Ravano, che dopo Cucchiaroni e Skoglund acquistò anche il nazionale Sergio Brighenti. Proprio quel nuovo attaccante modenese diventò l'emblema della straordinaria annata blucerchiata, culminata con il quarto posto dietro alle superpotenze del calcio italiano. Con 17 vittorie e 41 punti realizzati, la Sampdoria raggiunse uno storico piazzamento che rimane al terzo posto tra le migliori posizioni raggiunte in Serie A dalla società genovese. Tutto questo venne impreziosito dalle 27 reti segnate da Brighenti. Importantissime anche le prestazioni offerte da Cucchiaroni, Hochwirth e Skoglund. Sentite un po' cosa dichiarò lo stesso Brighenti ad un'intervista rilasciata circa il suo arrivo alla Samp.
3: Io ero dell'Inter in prestito a Padova in quel periodo lì. C'era un contratto di riscatto che hanno fatto scattare il Padova e io avevo preferenze per andare sinceramente a Bologna, perché il presidente Bologna Dallara era un parente alla lontana di mio zio, così, che mi volevano, e io andavo vicino, tornavo a casa praticamente. Però è venuta fuori la Sampdoria improvvisamente, non so con quale cifra, che ha convinto sia il Padova che in parte l'Inter, perché l'Inter aveva messo dei veti della mia cessione a Milan e Juventus, e Rocco avrebbe voluto portarmi al Milan, perché dopo andò al Milan a Rocco. Così hanno risolto il caso con la Sampdoria, che probabilmente ha offerto la cifra più alta di quel periodo, 1960.
0: Si alimentò dunque un'aria positiva attorno alla squadra, ma ben presto tifoseria e dirigenza si ritrovarono nuovamente ai ferri corti. Dunque il presidente decise, seppur a malincuore, di lasciare il vertice del club e venne dunque convocata una speciale commissione che scelse come successore di Ravano Glauco Lolli Ghetti, che divenne così dunque il nuovo presidente. Il nuovo numero uno del club promise alla tifoseria che quella squadra avrebbe presto raggiunto risultati importanti. Dopo la conferma di Monzeglio e la partenza del grande lottatore Ocvirk, il presidente Lolli Ghetti acquistò due calciatori slavi, Boškov e Veselinovic. In quel campionato la Sampdoria riuscì a chiudere al decimo posto, scongiurando una retrocessione che sembrava essere quasi certa dopo una serie di prestazioni poco soddisfacenti. Decisamente fondamentale si dimostrò la sostituzione di Monzeglio con Roberto Lerici. Nella stagione 61-62 arrivò la prima partecipazione dei blu cerchiati in un torneo internazionale, la Mitropa Cup. Quell'anno la Doria però non riuscì a superare il primo turno. Non andò meglio in campionato, anzi la sconfitta per 2-1 subita contro il Genoa nel derby alla quinta giornata di campionato costò il posto a Lerici, che venne sostituito dalla vecchia bandiera blu cerchiata Ocvirk. La matematica salvezza arrivò a poche giornate dalla fine del torneo e venne raggiunta soprattutto grazie alle buone vene realizzative di Cucchiaroni e del brasiliano Cina da Silva, che quell'anno segnò 13 gol. Nell'estate del 63 furono davvero poche le operazioni di mercato, se non quasi nulle. Partirono invece Cucchiaroni, Brighenti e Toro, mentre arrivò alla Samp l'ex genoano Barison. Un pessimo finale di stagione costrinse la Doria a giocarsi il tutto per tutto con il Modena, nello spareggio per non retrocedere. 7 giugno 1963.

0: compensare le mancanze che si vennero a creare in attacco, permettendo così alla Sampdoria di conquistare una nuova salvezza. Alla fine, dopo il cambio di allenatore con la vecchia bandiera Baldini, arrivò un 14° posto. Dopo aver raggiunto la salvezza, però, il presidente Lollighetti lasciò il vertice del club e dal suo posto arrivò Enrico De Franceschini. Il nuovo presidente puntò tutto su mister Fulvio Bernardini. L'ex allenatore di Bologna e Fiorentina non riuscì però a compiere l'impresa sportiva di salvare la Sampdoria dalla retrocessione, che arrivò all'ultima giornata di campionato. Fatale fu il 2-2 finale, ancora oggi oggetto di forti discussioni. In buona sostanza, nella partita giocata contro la Lazio, la Sampdoria invocava un calcio di rigore che invece non venne assegnato dall'arbitro. La retrocessione in Serie B portò il presidente De Franceschini a rassegnare le dimissioni e dal suo posto arrivò Arnaldo Salatti, che confermò la fiducia a Bernardini rinforzando la squadra con l'innesto di alcuni buoni giocatori, tra i quali Roberto Vieri e la punta Francesconi. Quell'anno sportivo venne contraddistinto da un dualismo importante tra la Samp ed il Varese, vinto alla fine dai doriani, che conclusero la stagione al primo posto, con Francesconi che si laureò capocannoniere segnando 20 gol. Il 23 marzo del 1967 poi arrivò un nuovo stravolgimento societario, l'associazione Unione Calcio San Pierdarenese, Doria Sampdoria, venne posta in liquidazione e venne sostituita dunque dall'Unione Calcio Sampdoria S.P.A. Mister Bernardini per il campionato successivo chiese al presidente di non cedere i pezzi pregiati della squadra, che perse dall'organico dunque soltanto Tenemma. Al suo posto venne ingaggiato Carpanesi. I blucerchiati si ritrovarono nuovamente in zona retrocessione, ma mister Bernardini scosse lo spogliatoio, ottenendo alla fine una salvezza insperata con la squadra che chiuse al 10° posto finale. Cristin, Francesconi e Vieri con i loro 20 gol totali permisero alla Sampdoria di non soffrire eccessivamente nel finale di campionato, ma il presidente alla fine di quella stagione si dimise lasciando il posto all'avvocato Mario Colantuoni. Il nuovo presidente continuò quella politica di conservazione non cedendo altri calciatori, tuttavia solo le ultime partite di quell'anno, le ultime 6 in particolare, furono soddisfacenti e la Sampdoria chiuse alla fine con un 12° posto in classifica. Fu ancora una volta la difesa a tenere banco, anzi memorabili furono le prestazioni ottenute da Battara, che ben presto sarebbe diventato una bandiera della Sampdoria. Il presidente Colantuoni poi arrivò alla cessione di Vieri e Morini alla Juventus in cambio di Romeo Benetti più soldi, ma quella squadra si indebolì molto, creando nuovi malumori con la tifoseria. La Sampdoria chiuse nuovamente con un 14° posto, salvandosi a 2 giornate dalla fine del campionato. Ancora una volta la tifoseria sperò in nuovi acquisti, ma il presidente Colantuoni cedette nuovi giocatori come Frustalupi, Benetti, che finirono rispettivamente all'Inter e al Milan. In cambio arrivarono Giovanni Lodetti e Luisito Suarez. L'esperto mister Bernardini guidò quella squadra ad ottenere una nuova salvezza all'ultima giornata di campionato, quando la Sampdoria riuscì ad evitare la serie cadetta per differenza reti. Proprio in quella stagione fece esordio in prima squadra un giovane promettente proveniente dal vivaio blucerchiato, un certo Marcello Lippi. È davvero con grande piacere che annunciamo dunque il primo ospite del Super Club, Marcello Lippi. Benvenuto Marcello, la tua storia con la Sampdoria ebbe appunto inizio nel 1969 quando dalla Stella Rossa Viareggio arrivasti per la prima volta ad indossare la maglia blucerchiata. Dopo una breve parentesi in prestito con il Savona arrivò dunque l'esordio in Serie A nella stagione 70-71. Sulla panchina della Doria sedeva mister Fulvio Bernardini, fu proprio lui a credere per primo nelle tue qualità. E quell'anno con la Samp raggiungeste una sofferta salvezza chiudendo al 12° posto finale in classifica. Che ricordo hai di quel tuo primo anno alla Sampdoria?
1: Nella Sampdoria considera che sono stato tantissimi anni, perché ci ho fatto buona parte del settore giovanile. Poi dopo ho esordito in Serie A, Serie B, perché quegli anni lì un anno si stava in Serie A, un anno si retrocedeva, insomma era la dimensione di quella Sampdoria. Fulvio Bernardini era una persona fantastica, un signore, un esperto di calcio e mi ha trasmesso tante cose positive, è stata una bellissima esperienza, però la dimensione della Sampdoria in quegli anni era quella, salvezze risicate.
0: Marcello, in totale hai giocato 9 stagioni con quella maglia, crescendo sotto la guida tecnica di mister come Herrera, poi Vincenzi, poi mister Corsini, quindi il tecnico Bersellini, poi Canali e infine Giorgis. 274 presenze ufficiali in campo con quella maglia, impreziosite da 5 gol. Che ricordo hai di quelle stagioni?
1: una esperienza molto bella. Genova era

0: è stata la mia città per tanti anni. Ci ho trovato moglie, mi sono sposato, sono cresciuto e ci ho fatto buona parte della mia carriera, perciò i ricordi erano, ovviamente, come ho detto prima, tanta sofferenza, perché abbiamo sempre avuto una dimensione di sofferenza. Il massimo che potevamo sperare era quello di salvarci, però grande soddisfazione, persone di grande serietà.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: Il momento più bello, ma sarà una delle salvezze, perché era quella la cosa più importante che riuscivamo a fare, riuscire a salvarsi a fine stagione e garantirci ancora la Serie A, una delle salvezze.
1: Il momento più difficile?
0: Ma i momenti sono sempre stati molto, molto difficili, di grande sofferenza. La dimensione della squadra, come ti dicevo, era quella lì, di lotta per sopravvivere, di grande sofferenza, non c'era una grandissima qualità.
1: Il saluto di Marcello Lippi a tutti i tifosi della Sampdoria nel mondo.
0: Il saluto di Marcello Lippi è frequente, perché io vado molto spesso a Genova e sono rimasto legato a questo ambiente, li vedo spesso, li saluto spesso e sono sempre rimasti nei miei più bei ricordi.
1: L'Olighetti rassegnò le dimissioni e dal suo posto arrivò un nuovo presidente, ovvero Edmondo Costa. La squadra non riuscì a sopportare le forti pressioni da parte dell'ambiente e della stampa. La tifoseria iniziò a contestare aspramente la dirigenza, che in quel caso approfittò dell'occasione giusta per cedere la società. Sicché il 3 luglio del 79 la Sampdoria fu ufficialmente acquistata da Paolo Mantovani. Appena arrivato a Genova, il presidente Mantovani affermò che il suo obiettivo era quello di ricondurre il Doria in Serie A e di portarlo alla vittoria dello scudetto. Queste parole suscitarono non poche ilarità, ma Mantovani avrebbe presto dimostrato quanto quelle parole e quelle intenzioni sarebbero diventate realtà. Il nuovo presidente diede il via ad una vera e propria rivoluzione dell'intero organico. Partirono Lippi, Savoldi, Re, Tutino, Chiaruggi, mentre arrivarono Logozzo, Sartori, Pezzella, Redomi, Caccia, Venturini, Genzano, Piacenti e i giovani Navone, Poggi e Massimo Lippi. Claudio Nassi venne invece nominato nuovo direttore sportivo, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Lamberto Giorgis. Dopo le sconfitte subite contro il Como e il Palermo ed il pareggio nel derby, il presidente Mantovani decise di sollevare dall'incarico Giorgis, sostituendolo con mister Lauro Toneatto. Dopo un inizio percorso costellato da pareggi, il nuovo allenatore guidò la squadra ad una immediata risalita in classifica, arrivando a chiudere quella sua prima stagione alla guida della Doria con il 7° posto finale. Il presidente Mantovani nell'estate dell'80 però non confermò la fiducia a mister Toneatto, affidando semmai la guida della squadra al mister Enzo Riccomini. Vennero ceduti molti calciatori acquistati l'anno precedente e dal calciomercato arrivarono a vestire la maglia doriana Luca Pellegrini, Fausto Salsano e Pietro Vierkovud. Insieme a loro arrivarono anche Luigi Del Neri ed il portiere Guido Bistazzoni. La campagna acquisti del 1981 fu caratterizzata dall'ennesima rivoluzione. Il presidente Mantovani scatenato vendette 13 giocatori e ne acquistò altrettanti. Riccomini venne sollevato dall'incarico, al suo posto arrivò mister Renzo Olivieri, il quale dopo un inizio stentato riuscì a guidare la squadra verso la tanto attesa promozione. Dopo 5 anni la Samp tornò in Serie A. L'estate del 1982 vide invece il presidente investire ingenti somme sul calciomercato, tant'è che arrivarono in blu cerchiato Francis e Bredi, oltre ad una giovane promessa chiamata Roberto Mancini. Mister Olivieri venne confermato alla guida della squadra, mentre Paolo Borea prese il posto di Claudio Nassi in qualità di direttore sportivo. I tifosi sampdoriani sottoscrissero oltre 12.000 abbonamenti. Quel campionato iniziò con 3 vittorie consecutive, a farne le spese Juventus, Inter e Roma. A fine campionato però la Doria chiuse soltanto al 7° posto finale. Un altro tassello fondamentale di quella squadra venne posto nel 1984. Dalla Cremonese arrivò a Genova Gianluca Vialli. A fine stagione, dopo un 4° posto non male per quella Serie A, la Sampdoria vinse per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Diamo dunque il benvenuto al Super Club a Pietro Vierkovud. Pietro, benvenuto al Super Club. Pietro, dunque, tu fosti acquistato dalla Sampdoria di Paolo Mantovani nel 1981. Poi però passasti in prestito prima alla Fiorentina, quindi alla Roma, squadra con cui vincesti lo scudetto nella stagione 82-83. Poi nell'estate dell'83 tornasti da neolaureato campione d'Italia alla Samp e da lì iniziò la tua lunga storia d'amore con i colori blu cerchiati. Il primo trofeo arrivò il 3 luglio del 1985, finale di ritorno di Coppa Italia Sampdoria 2-Milan 1. Reti di Mancini e Vialli per la Samp e gol di Virdis per i rossoneri. La Sampdoria di mister Bersellini conquista la prima storica Coppa Italia.
2: Sì, conquistammo la Coppa Italia e fu una cosa bellissima per una squadra che non aveva mai vinto niente. Ma soprattutto in campionato facemmo un grande campionato e non so, ogni partita c'erano tante di quelle azioni sugli esterni e andare a concludere nella porta avversaria è spettacolare. Non vincemmo lo scudetto, però riuscimmo a vincere il primo trofeo per quella squadra e fu l'inizio corroborante per il nostro precedente, perché da quel campionato volevo costruire una squadra per vincere e ci riuscimmo un po' più in là.
1: E già, da questo momento in poi per la Sampdoria inizieranno degli anni d'oro. Qui al Superclub avremo il grande piacere di poter sentire la voce dei protagonisti di questi anni gloriosi, perciò non mi resta che invitarvi alla prossima puntata del Superclub. Tutto molto bello. La storia continua.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneche, canta per un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: rimango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una ricchissima serata, quella di venerdì 26 giugno a Mare Miniere presso l'ex Tonara Soprano di Porto Scuso. Infatti, dopo l'evento su Camilleri nell'ambito della nostra media partner e dopo il concerto di Pippo Caballà, è seguito un altro bellissimo momento di musica col compositore e organettista, oltre che maestro ai seminari di Porto Scuso, Riccardo Tesi, amico della nostra radio, e il cantautore e chitarrista, e maestro anch'esso dei seminari, Maurizio Geri. Un incontro che ha rinnovato il loro lunghissimo sodalizio artistico. Ringraziando entrambi per averci permesso questa messa in onda, ve la proponiamo come sempre all'ascolto. Un saluto da Elisabetta Melantrucco.